0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati su Radio Italiana 531, state ascoltando Stefano e l'intervista al nostro ospite, il professor Emilio Nuzzolese, che è qui per la Northern Community Health Research Foundation, una due settimane di webinar e workshop e conferenze con specialisti da tutto il mondo. E il professor Emilio Nuzzolese dell'Università di Torino si occupa di odontoiatria forense e abbiamo parlato anche di quali sono caratteristiche del dente che ci aiutano a identificare le persone, quindi andate un po' a riascoltare l'intervista dall'inizio se vi siete appena sintonizzati, naturalmente sul sito di Radio Italia 531. Professore Emilio, tutto quello di cui abbiamo parlato, come si applica poi in situazioni, perché lei si occupa anche di situazioni umanitarie, quindi
4: la situazione
3: sono le migrazioni o i disastri, insomma qui si apre un'altra pagina di dove si applicano le sue competenze.
4: Allora, l'identificazione di resti umani è un ambito che possiamo ritrovare in una serie di circostanze. Naturalmente il tipico esempio, l'abbiamo visto con Nepal, di catastrofi naturali, quindi tsunami, uragani, possiamo ritrovarci in situazioni in cui ci sono degli incidenti, basta vedere la Costa Concordia in Italia, ci possono essere situazioni da attacchi terroristici, possiamo ricordarne tanti, tra cui le Torri Gemelle a New York. Possiamo quindi ritrovarci in quelli che vengono chiamati mass disaster, legati a, diciamo, incidenti o a cause, per cause naturali. Tra queste, per esempio, l'Italia oggi si trova a dover affrontare l'identificazione dei migranti deceduti, migranti irregolari che cercano di arrivare in Europa, spesso a Lampedusa,
3: attraverso l'Italia che è la più vicina,
4: esatto, e purtroppo con imbarcazioni così decisamente
3: di fortuna
4: o comunque con un numero di persone a bordo che non può contenere la barca in sé, per cui se la barca non arriva in tempo, non ci mette, non impiega il tempo necessario perché magari c'è una tempesta in mare, inevitabilmente la barca porta ad avere dei naufraghi.
3: Mi aveva detto fuori onda prima due dati interessanti. Uno riguarda quello che abbiamo parlato prima, cioè gli scomparsi in generale in Italia, ma se mi può dare quel dato, ma anche quello poi delle persone invece trovate in mare.
4: Allora sì, prima
3: sono
4: abbiamo
3: due dati interessanti,
4: dei dati che servono per capire la temperatura, ecco, del problema e anche l'esigenza di intervenire con delle soluzioni concrete per restituire identità e dignità ai corpi senza nome. Prima abbiamo accennato all'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, che tra i vari compiti ha censito e continua a censire le persone ancora da identificare. Ad oggi abbiamo in Italia, dal 1974 ad oggi, abbiamo oltre 2600 corpi senza nome E purtroppo sul fenomeno migratorio sono stimati oltre 34.000 persone decedute o disperse, e di queste circa forse un poco più di 1.000 sono stati identificati, il che significa che c'è ancora un enorme numero di persone che non sono state identificate, a cui vanno aggiunte le famiglie di provenienza che stanno ancora aspettando di avere delle risposte. Ecco perché io, per esempio, mi sono ritrovato a fare volutamente anche un'azione di esplorazione da volontario della Croce Rossa italiana, proprio lo scorso
5: anno. È volontario con la Croce Rossa da una vita.
4: Sì, io mi sono iscritto alla Croce Rossa nel 1995, convinto che un medico debba anche servire la comunità e offrire la sua competenza gratuita, soprattutto perché appunto nella figura medica noi abbiamo fatto un giuramento. Qui nell'ambito della Croce Rossa e nell'ambito della migrazione, poiché in un gruppo di lavoro europeo stiamo cercando di individuare quali possono essere le soluzioni concrete per dare e restituire un'identità ai migranti, con tutti i limiti di avere delle informazioni dalle famiglie scomparse, ecco che una delle cose che ho voluto fare e provare era andare proprio lì a Lampedusa, dove ho svolto un turno da volontario lo scorso anno, per cercare di capire come avviene la fase di identificazione all'arrivo. E su questo punto una delle questioni in cui si può ancora intervenire con la parte dentale sembrerà strano, ma deriva paradossalmente proprio dai profili social, i profili social dei migranti, perché non abbiamo, o perlomeno sarà quanto improbabile, recuperare delle schede odontoiatriche dai migranti regolari, però come ho accennato,
5: da paesi come l'Africa
4: è abbastanza difficile anche intervenire, perché c'è un aspetto che noi dimentichiamo: per noi è facile andare a una stazione dei carabinieri e denunciare una scomparsa o fare una qualunque denuncia. Per le famiglie delle persone scomparse nei paesi di provenienza questo di fatto in realtà non avviene, perché essendo migranti irregolari, certo, nel momento in cui vanno a fare una denuncia di scomparsa si troverebbero in difficoltà, perché verrebbero a loro volta a dover affrontare tutta una serie di conseguenze giudiziarie, consapevoli di aver fatto quello che non si può fare, cioè una partenza irregolare. Per cui noi abbiamo una difficoltà oggettiva nella raccolta delle informazioni da parte delle famiglie delle persone scomparse, e su questo devo dire che le varie società nazionali di Croce Rossa fanno un enorme lavoro di quello che viene chiamato Restoring Family Link, cioè quello proprio di riunire le famiglie delle persone scomparse. Dall'altra, dovendo quindi cercare di individuare quali informazioni possiamo ricavare ai fini della identificazione, restando nell'ambito della odontoiatria forense, noi possiamo ricavare informazioni individualizzanti proprio dall'immagine del sorriso, certo, dall'immagine di un selfie, dalle fotografie che possiamo individuare sui profili social delle persone, dei migranti, che possiamo recuperare attraverso, intervistando i migranti che invece sono arrivati lì.
5: Ci sono arrivati.
4: Esatto. E questo è uno degli elementi che io sto proponendo nell'ambito di questo gruppo di lavoro europeo, che mira a individuare soluzioni innovative o comunque opportunità identificative diverse rispetto al tipico standard delle impronte digitali del DNA, perché appunto non abbiamo una banca dati di informazioni, e tutto ciò che può essere individualizzante, tra cui appunto l'immagine del sorriso che mostra i denti anteriori, in realtà da lì noi ricaviamo delle informazioni individualizzanti. Non identifichiamo naturalmente attraverso solo un selfie,
5: certo, ma fa parte della
4: raccolta di informazioni che restringono e ci consentono di andare a vedere in modo mirato tra le persone scomparse.
5: Prima, quando parlava del lavoro nel suo laboratorio e nelle sue associazioni, parlava di queste tecniche nuove in cui si fa l'upload delle foto della dentatura, quindi è chiaro che con le nuove tecnologie,
4: sì, noi odontoiatri
5: sempre meglio, anche un angolo si può, insomma,
4: decisamente. Noi abbiamo anche caratteristiche di posizione dei denti accavallati, ruotati, malposti, lo spazio tra i denti chiamato il diastema. le pigmentazioni che possiamo individuare sono una serie di caratteristiche, persino dei piercing dentali possono essere elementi di individualizzazione di un soggetto. Noi odontoiatri oggi offriamo tra le tecnologie anche lo scanner intraorale. Lo scanner intraorale rappresenta l'impronta ottica. La maggior parte di noi ormai utilizza nei propri studi dentistici non già più la pasta per prendere le impronte, ma un sistema di scansione intraorale innocuo che fa una impronta ottica. Quella impronta ottica consente di ricavare un 3D del paziente, che naturalmente viene usato in uno studio dentistico per fare le cure del paziente, ma diventa quel file un potentissimo strumento e risorsa ai fini identificativi, con il vantaggio, come dicevo prima, anche di poterlo inviare a colleghi in altri paesi.
5: Ecco, mi dà l'assist per chiederle un po' come sono collegati, di come siete collegati nel mondo e di come adesso, insomma, ci si può scambiare le informazioni e che coordinamento c'è. Prima fuori onda mi parlava anche dell'Interpol, quindi ci sono tutti degli organismi, la NATO, e quindi c'è un collegamento fra di voi.
4: Noi siamo
5: Come funziona, allora, come può essere migliorato?
4: La comunità degli odontoiatri forensi è una relativamente piccola comunità, diciamo che nel mondo probabilmente siamo 200-250 odontoiatri forensi, ci incontriamo con una certa frequenza nei vari congressi internazionali delle varie organizzazioni delle scienze forensi, ce n'è una in particolare legata all'odontoiatria che si chiama International Organization of Forensic Odontostomatology, che si incontra ogni 3 anni. L'incontro più recente si è tenuto proprio a inizi di settembre a Lisbona, e anche lì, per esempio, io ero presente con altri colleghi proprio perché è un'occasione per scambiare esperienze e competenze. È una circostanza necessaria perché l'identificazione e le caratteristiche di un disastro dove ci sono vittime e feriti non è standardizzabile, tant'è che ci sono circostanze in cui l'odontoiatra forense può essere davvero una risorsa e altre circostanze in cui magari l'identificazione avviene soprattutto attraverso i biologi forensi o gli antropologi. Tutto dipenderà dalle caratteristiche del disastro e dallo stato di conservazione dei resti da identificare. Su questo punto di vista voglio sottolineare la necessità di comunque lavorare rispettando i migliori standard scientifici, quelli che vengono suggeriti dall'Interpol. L'Interpol è un'agenzia di polizia internazionale che funziona come raccordo tra le varie forze di polizia, soprattutto in quei crimini internazionali, ma nell'ambito dell'identificazione interviene anche l'Interpol, perché purtroppo la maggior parte dei disastri di massa coinvolgono molto spesso più nazionalità. Noi oggi viaggiamo durante l'anno da una parte all'altra del pianeta e di conseguenza quando ci sono delle calamità naturali o degli attacchi terroristici o anche degli incidenti, le nazionalità coinvolte sono spesso più di una, e quindi qui ci vuole uno standard internazionale che consenta di rispettare la raccolta delle informazioni nelle migliori pratiche che dovrebbero essere applicate, e un organismo di controllo come può essere l'Interpol. È quello che succede quando ci sono incidenti, in particolare per esempio incidenti aerei, ma l'Interpol da questo punto di vista fornisce una serie di moduli che permettono alle varie squadre, ai vari colleghi odontoiatri di potersi ritrovare. Quando prima mi chiedeva della internazionalizzazione dell'incontro con i colleghi, su questo voglio anche evidenziare come l'odontologia forense, quella che si occupa di identificazione di cadaveri, analisi di lesività da morso umano e stima dell'età attraverso i denti, queste caratteristiche sono praticamente universali, e quindi le metodiche che utilizziamo in Italia sono le stesse di qualunque altra parte del pianeta. Diverso è parlare di medicina legale nell'ambito della, per esempio, responsabilità professionale o valutazione del danno, odontoiatrico, che invece presenta delle caratteristiche giurisdizionali italiane, e sono argomenti che naturalmente differiscono, come si vuole dire. Qui in Australia abbiamo un sistema common law che è diverso dal nostro sistema civil law, per cui noi quando ci incontriamo a livello internazionale noi parliamo di odontologia forense con riguardo in particolare, dicevo, l'identificazione personale e la stima dell'età attraverso i denti,
5: che sono le cose in comune.
4: Esatto.
5: Allora, andiamo per un'altra pausa, siamo qui con il professor Emilio Nuzzolese. Se vi siete appena sintonizzati, mi raccomando, recuperate l'intervista dall'inizio sul nostro sito.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178, o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
6: E mi fai pazzire.
7: Bentornati su Radio Italiana 531 con Stefano e con il nostro ospite, il professor Emilio Nuzzolese dall'Università di Torino per Medicina Legale e Odontoiatria Forense. Professore, siamo all'ultima parte, siamo qui, lei è qui con una delegazione della Northern Community Health Research Foundation e è venuto a conoscere la realtà qui di Adelaide. Quali sono i punti in comune, le differenze e come le sembra Adelaide?
8: Allora, ho trovato questa città veramente straordinaria, un insieme di culture, un insieme di strutture a misura uomo e di spazi enormi, rispetto dell'ambiente, pulizia e soprattutto grande rispetto e grande, diciamo, educazione di tutti. Un privilegio per me essere qui ad Adelaide e anche e soprattutto conoscere una realtà di come viene gestita la parte forense, una caratteristica molto particolare, perché ho avuto la possibilità di visitare sia la loro coroner's court, il loro tribunale, il loro centro di scienze forensi e la loro forensic odontology unit. Questo mi permette di fare un confronto. Abbiamo anche noi, come nel caso dell'Università di Torino, degli odontoiatri forensi che si prestano ad una collaborazione e una consulenza tecnica. Qui l'Università di Adelaide ha una sua Forensic Odontology Unit con diversi colleghi consulenti, tra cui il collega John Bercheta, che è, diciamo, l'artefice della mia presenza qui ad Adelaide tramite la fondazione. Una caratteristica peculiare, molto diversa dall'Italia, è invece la parte che prevede l'attività medico-legale. Qui abbiamo il centro di scienze forensi che afferisce all'equivalente Ministero della Giustizia, quindi conserva quella terzietà che invece noi non abbiamo in Italia, perché da noi le forze di polizia, carabinieri e polizia di Stato nell'area scientifica, naturalmente afferendo al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Interno, non possono partecipare in un ambito di un procedimento penale, perché in quel caso il nostro tribunale, la nostra procura della Repubblica nomina dei consulenti esperti esterni. Conservare la terzietà. Qui la terzietà formalmente la si raggiunge perché i loro medici legali appartengono all'area del tribunale, per cui rappresentano essi stessi una componente super partes. Certo. Devo dire

0: 2D, e la Forensic Odontology Unit qui ad Adelaide viene costantemente coinvolta, cosa che in Italia, diciamo, avviene ma non in maniera sistematica.
1: Ci sono troppi passaggi nel mezzo?
0: Ci sono sia diversi passaggi ma anche un sistema, diciamo, diverso. Devo ammettere che gli odontoiatri forensi italiani che in grado di fornire questo tipo di expertise non sono così diffusi. Molti odontoiatri forensi italiani si occupano soprattutto di malpractice e di consulenze per le assicurazioni secondarie a incidenti stradali e con lesioni dentarie. La parte forense è un po' più complessa e richiede una collaborazione diretta e attiva con gli istituti di medicina legale, quindi è un po' più difficile. Quello che secondo me, che poi è quello che provo a fare da anni, è stimolare diciamo i tribunali alla conoscenza della odontologia forense. Una delle cose che abbiamo fatto anche qui ad Adelaide, quello che può fare un odontoiatra forense per le indagini diciamo investigative nell'ambito di crimini come persino maltrattamento, omicidi e anche naturalmente l'identificazione, è un aspetto che noi odontoiatri forensi dobbiamo divulgare un po' di più, a mio giudizio, in Italia, affinché il magistrato abbia la consapevolezza del quando e come eventualmente nominare anche un odontoiatra forense.
1: Benissimo, professor Emilio.
0: Grazie, grazie Stefano.
1: Noi siamo molto contenti che sia venuto qui a Radio Italiana 531. Quali sono le sue, qual è la sua prossima tappa?
0: Allora, prossima tappa, abbiamo diciamo una serie di iniziative che prevedono appunto di partecipare ad altri eventi internazionali. Prossimamente, mi riferisco al mese di dicembre, sono invited speaker a Nuova Delhi in un congresso di scienze forensi. Naturalmente inizia anche il primo semestre in Italia, quindi inizieranno anche le lezioni ai miei studenti, lezioni di medicina legale. Stiamo lavorando anche a nuovi, diciamo, nuove interpretazioni della medicina legale come uno strumento di prevenzione, perché uno dei fenomeni che sto analizzando è l'aumento dell'età media delle persone e di conseguenza anche l'aumento della popolazione anziana con tutta una serie di fragilità che devono essere intercettate, non ultimo nell'ambito del consenso informato, per cui mi sto occupando di sviluppare una diciamo riesame della medicina legale come una sorta di strumento preventivo per consentire un migliore rispetto delle persone fragili e vulnerabili quando devono esprimere un consenso che può essere sia nelle cure in sé ma anche le cosiddette dichiarazioni anticipate di trattamento, un aspetto delicatissimo, e questo grazie anche alla collaborazione naturalmente con tutti i colleghi medici legali, perché gli odontoiatri forensi non è che non intervengono in autonomia, a noi piace restare in sinergia e in collaborazione con tutti i medici legali.
1: Benissimo, grazie mille della sua visita.
0: Stefano, voglio farti i complimenti per questa trasmissione e per come Radio Italiana continua a privilegiare il tricolore e le professionalità italiane qui in Australia e nel mondo. Grazie ancora per questa opportunità.
1: Grazie ancora e spero di rivederci presto.
0: A presto.
2: Radio Italiana 531.

Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete, lavoro. Ottobre parte con una marcia in più e le prime due settimane sono tra le migliori dell'anno per avanzare richieste, proporre idee, firmare contratti o concludere trattative. Se nei mesi scorsi ti sei sentito bloccato o confuso, ora la situazione cambia rapidamente e diventa importante agire senza rimandare. Chi ha un progetto nel cassetto o desidera cambiare ruolo, trova finalmente terreno fertile. La settimana dal 5 all'11 è particolarmente favorevole per chi lavora nella comunicazione, nel commercio o in ambiti creativi. A metà mese possono arrivare una proposta, una promozione o una gratificazione economica. Amore. Anche il cuore vive una fase molto positiva. Se sei single, potresti innamorarti improvvisamente o lasciarti coinvolgere da una persona entrata quasi per caso nella tua vita. Le coppie che hanno superato recenti turbolenze scoprono di avere un legame più solido di quanto pensassero. Giove favorisce anche progetti importanti come convivenza, cambio di casa e desiderio di avere un figlio. Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno riaccendono passione e complicità, particolarmente favorevoli il 5, 6, 14 e 15. Benessere. Le prime due settimane sono ideali per riprendere in mano la salute e costruire nuove abitudini. Dieta, sport, meditazione, trattamenti fisici e attività creative sono favoriti. Ottobre porta inoltre un risveglio nell'intuizione e nella creatività, aiutandoti a ritrovare equilibrio sia fisico che interiore. Toro. Lavoro. Ottobre rimane un mese impegnativo e ti costringe a prendere decisioni importanti sulla tua situazione professionale. Alcune certezze potrebbero rivelarsi meno solide del previsto e potresti iniziare a chiederti se meriti di più. Attenzione soprattutto alle manovre di colleghi che tentano di sminuire il tuo valore o di ostacolarti. Se un progetto iniziato in passato non funziona più, sarà necessario rivederlo. Anche gli investimenti richiedono prudenza e nessuna spesa dovrebbe essere affrontata con leggerezza. Il 12 e 13 possono essere giornate particolarmente tese. Amore, la vita sentimentale richiede pazienza e grande lucidità. Tra il 12 e il 18 le tensioni possono aumentare, mentre il 25, il 26 e il 27 potrebbero portare dubbi, soprattutto nelle relazioni già fragili. Le storie appena iniziate vanno vissute senza fretta. Solo il tempo dirà se hanno basi davvero solide. Se vivi una relazione complicata, ottobre ti invita a fermarti e capire cosa vuoi realmente, invece di reagire impulsivamente. Benessere. Il mese può essere mentalmente faticoso e la pazienza sarà più limitata del solito. Il nervosismo potrebbe aumentare il 12, 13, 19 e 20, mentre la luna piena del 25 e 26 porta ulteriore tensione. Concediti pause, meditazione e momenti di isolamento positivo. Può aiutarti a recuperare equilibrio. Parlare con una persona fidata sarà importante per affrontare meglio le difficoltà. Gemelli. Lavoro. Ottobre è uno dei mesi più promettenti dell'anno per la carriera. Giove, Marte, Saturno, Urano e Nettuno sostengono il desiderio di cambiare, crescere e superare le insicurezze che ti hanno frenato. Il 5 e 6 sono giornate ideali per agire, proporre idee e smettere di rimandare. Non aspettare che le opportunità arrivino da sole. Devi essere tu a crearle e a muoverti in anticipo. Intorno al 20 i tuoi sforzi possono finalmente produrre risultati concreti, riconoscimenti o nuove opportunità, anche lontano da casa. Amore. Il sentimento resta positivo, anche se le questioni professionali occupano gran parte della tua attenzione. Giove e Marte favoriscono dialogo, complicità e capacità di coinvolgere il partner. Il periodo tra il 9 e l'11 e quello del 19 e 20 sono perfetti per parlare apertamente dei propri desideri o compiere un passo importante. Lasciar cadere le difese e mostrarti vulnerabile potrebbe rafforzare notevolmente un rapporto. Il 28 e 29 ritrovi una sensibilità particolare verso i bisogni tuoi e della persona amata. Benessere. Ottobre restituisce forza interiore e una sensazione di migliore equilibrio tra corpo e mente. Il recupero può riguardare anche vecchie ferite emotive che ti avevano tolto energia. Il 5, 6, 9 e 19 sono giornate favorevoli per iniziare trattamenti estetici, percorsi di miglioramento o nuove abitudini dedicate al benessere.

Cancro. Lavoro. Ottobre permette di lasciarti alle spalle molte delle tensioni accumulate a settembre. Diventi sempre più selettivo e senti il bisogno di dedicarti soltanto a ciò che consideri importante. Le notizie che aspettavi possono finalmente arrivare e Mercurio e Saturno favoriscono accordi, proposte e maggiore consenso. Il 12, 13, 22 e 23 sono giornate particolarmente interessanti per il lavoro, mentre tra il 23 e il 31 potrebbe verificarsi un incontro significativo. Anche compravendite e trattative, rimaste ferme per un po', possono finalmente ripartire. Amore. Dopo due mesi caratterizzati da polemiche e nervosismo, ottobre porta maggiore equilibrio. Se stai cambiando vita o costruendo un amore più maturo, inizierai a sentirti più sicuro delle tue scelte. Venere favorevole fino al 25 rende possibile anche un ritorno di fiamma, soprattutto per chi è single. Il 12, 13 e 22 sono giornate intriganti, mentre il 17 e il 24 richiedono prudenza per evitare discussioni inutili. Alcune convivenze potrebbero però mostrare definitivamente i propri limiti. Benessere. Dopo la turbolenza di settembre, il corpo comincia finalmente a recuperare. La stanchezza accumulata nei mesi precedenti può diminuire e anche l'equilibrio emotivo torna più stabile. La settimana dal 12 al 18 è particolarmente favorevole per recuperare energie e ritrovare una sensazione di benessere generale. Leone. Lavoro. Energia e determinazione non mancano e ottobre ti spinge a portare avanti progetti, rinnovare accordi e dimostrare le tue capacità. Chi ha iniziato una nuova attività o cambiato strada acquisisce maggiore sicurezza. L'unico punto delicato riguarda il denaro. Potrebbero esserci discussioni familiari, controversie patrimoniali, ritardi nei pagamenti o spese impreviste. L'11 può aumentare l'ansia, mentre il 19, 20 e 26 richiedono sangue freddo. Ignorare le critiche poco costruttive sarà la strategia migliore. Amore. Il mese porta una fase di verifica dei sentimenti. Potresti avere bisogno di mettere alla prova la realtà del partner, ma attenzione a non lasciare spazio a gelosia e interferenze esterne. Le tensioni lavorative rischiano infatti di riversarsi nella coppia, soprattutto all'inizio della settimana. Le relazioni solide supereranno facilmente i piccoli dissapori, mentre nelle coppie recenti potrebbero emergere questioni economiche. Meglio non coinvolgere familiari o altre persone nei problemi di coppia. Benessere. Hai bisogno di recuperare energie per sostenere tutti gli impegni del mese. Giove e Marte ti aiutano, mentre Saturno favorisce concentrazione e disciplina. Evita però reazioni impulsive e non permettere all'orgoglio di consumare le tue energie. Impara a lasciar correre, sarà fondamentale per proteggere sia l'umore sia il benessere fisico. Vergine. Lavoro. Mercurio apre ottobre con ottime prospettive professionali e ti rende particolarmente brillante nella comunicazione. Il 7 e 8 puoi avere intuizioni importanti e una notevole forza mentale e fisica. Le tue opinioni vengono ascoltate e hai maggiore capacità di convincere gli altri. Se hai cambiato ruolo o gruppo recentemente, potresti finalmente capire di aver fatto la scelta giusta. Dal 20 puoi inviare proposte, firmare contratti e lasciarti definitivamente alle spalle i vincoli del passato. La parte finale del mese porta un crescendo di contatti e opportunità. Amore. Venere favorevole per tutto il mese rende ottobre particolarmente interessante per il cuore. Una scelta passionale può consolidarsi, mentre single hanno ottime possibilità di vivere incontri emozionanti. I weekend sono particolarmente favorevoli alla passione e il 12 rappresenta una giornata importante per verificare la solidità di una relazione. Dovrai però uscire dal tuo guscio e concederti maggiore apertura emotiva. Se una storia del passato non funziona più, sarà il momento di lasciarla andare. Benessere. Dal 23 inizia una fase di rinascita psicofisica. Corpo e mente sono strettamente collegati e lavorare su uno dei due aiuterà l'altro. Dopo un periodo più grigio, puoi ricominciare a costruire nuove abitudini. Meditazione, lettura serale e tecniche di rilassamento possono aiutarti a gestire meglio i pensieri e ottenere un riposo più profondo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
5: Bilancia, lavoro. Marte e Giove ti sostengono e dimostri di aver imparato a gestire meglio ansia e pressione. L'ambizione rimane alta, ma ora è accompagnata da maggiore equilibrio e lucidità. La strategia vincente sarà fare meno, ma meglio, scegliendo con cura progetti e priorità. Il 5, il 6, il 19 e 20 sono ottimi per chiarire questioni sospese, risolvere malintesi e confrontarti con colleghi e superiori. Anche i rapporti con i capi diventano più distesi e la rabbia accumulata nei mesi passati si trasforma in determinazione. Amore, il clima sentimentale diventa molto più rassicurante. Le coppie nate recentemente possono vivere una forte complicità, mentre quelle che hanno superato crisi e incomprensioni ritrovano stabilità e fiducia. Anche dopo una delusione, ottobre può offrire la possibilità di ricostruire. Chi desidera matrimonio o convivenza potrebbe finalmente ricevere una risposta positiva. Il 19 e 20 sono giornate da colpo di fulmine, dichiarazioni e decisioni importanti. Benessere. Il bisogno di vivere in modo più sano e gratificante continua a crescere. Saturno può ancora provocare qualche momento di stanchezza mentale, ma la fase più difficile è ormai alle spalle. Dal 17 al 31, eventuali problemi fisici o emotivi possono trovare una soluzione grazie anche al supporto di una persona competente e fidata. Ottobre chiude con una consapevolezza molto maggiore delle tue possibilità. Scorpione. Lavoro. Mercurio nel segno stimola creatività e nuove strategie, ma alcune incomprensioni del passato possono rendere difficili i rapporti con colleghi e collaboratori. Intorno al 5 la pressione aumenta e chi ricopre ruoli di responsabilità dovrà mantenere grande lucidità. Cambi di fornitori, team o progetti possono richiedere ulteriore concentrazione. Chi studia dovrà impegnarsi molto. Evita decisioni guidate dall'orgoglio e lascia che sia la logica a prevalere. Il 22 è particolarmente favorevole per comunicare, mentre contratti e questioni legali richiedono attenzione ai dettagli. Amore. Venere nel segno protegge i rapporti sinceri e riaccende passione e complicità. L'11 è una giornata particolarmente intensa, mentre dal 23 il sole aumenta erotismo, vitalità e desiderio. Le tensioni professionali potrebbero però pesare sulle relazioni fragili. Per i single possono nascere incontri intriganti, anche se non necessariamente destinati a diventare subito qualcosa di stabile. In caso di separazioni, meglio creare compromessi invece di alimentare nuovi contenziosi. Benessere. Il 5 e 6 richiedono prudenza evitando sforzi eccessivi, situazioni rischiose e discussioni inutili. Mantenere la calma potrebbe risultare difficile, ma dal 23 il recupero diventa più evidente. Il 30 e 31 sono giornate ideali da dedicare a te stesso, magari programmando controlli, iniziando una cura o riprendendo attività fisica. Prendersi cura di te sarà la chiave per trasformare le difficoltà in crescita. Sagittario. Lavoro. Ottobre porta alla concretizzazione di molte idee che hai coltivato durante i primi mesi dell'anno. Giove e Saturno favoriscono crescita, ambizione e innovazione. mentre a metà mese può arrivare una conferma importante. Senti sempre più forte il desiderio di libertà e di un lavoro che ti rappresenti davvero, ma dovrai trovare un equilibrio tra aspirazioni e realtà. La settimana dal 12 al 18 è eccellente per discutere ulteriori questioni professionali e trasformare idee in azioni concrete. Le decisioni prese ora potrebbero influenzare profondamente il tuo 2027. Amore, la vita sentimentale si accende di passione e sensualità. I single possono vivere incontri improvvisi e molto coinvolgenti, ma dovranno fare attenzione alla tendenza a innamorarsi soprattutto dell'eccitazione iniziale. Se una relazione attuale non ti soddisfa più, potresti essere tentato di guardarti intorno. Il 24 e 25 sono giornate particolarmente intense sul piano della passione e dell'intimità. Saturno favorisce inoltre chi desidera sposarsi, convivere o costruire una famiglia. Benessere. Giove e Marte aumentano progressivamente energia e capacità di recupero. Il 19 e 20 sono giornate ottime per iniziare un nuovo percorso alimentare, seguito da un esperto, o riprendere l'attività fisica. Piccoli cali possono verificarsi il 22, 23, 28 e 29, ma saranno momentanei. Ascoltare maggiormente il corpo e dedicare più attenzione a te stesso sarà fondamentale per sentirti davvero al meglio.

0: corno. Lavoro. Ottobre finalmente porta risposte, riconoscimenti e occasioni che sembrano tardare ad arrivare. Il 7, 8, 12 e 13 sono giornate particolarmente dinamiche. Possono arrivare telefonate, proposte, contratti o conferme. Se cerchi lavoro, vuoi cambiare ruolo o desideri portare avanti una tua idea, è il momento di esporti senza esitazioni. Giove e Marte tornano a collaborare a tuo favore e dal 23 anche il Sole illumina i tuoi progetti. Il 26 e 27 sono altre giornate di grande rilievo. Chi ha seminato, con pazienza, comincia finalmente a raccogliere. Amore. Venere torna favorevole e rende il cuore più disponibile. Chi ha vissuto una separazione guarda avanti senza particolare nostalgia e preferisce concentrarsi sul presente. Le coppie solide possono iniziare a pensare concretamente a matrimonio o convivenza. Il 17 e il 18, con la luna nel segno, favoriscono dichiarazioni e un ritorno alla passione, soprattutto nelle relazioni di lunga durata. Il 25, attenzione alle tensioni familiari, mentre a fine mese aumentano incontri, flirt e messaggi carichi di interesse. Benessere. Dopo il 23 il fisico recupera energia e anche il sonno può migliorare. Mercurio sostiene lucidità, idee e capacità di prendere decisioni efficaci. Ottobre diventa così un mese utile per lavorare contemporaneamente sul corpo e sulla mente. Il 7, 8, 17 e 26 sono giornate particolarmente positive, mentre il 10, 24 e 31 possono portare qualche lieve calo. Acquario, lavoro. Ottobre si apre in modo movimentato, con Giove e Marte in opposizione, che possono aumentare discussioni, contrasti e incomprensioni. Mercurio richiede particolarmente precisione nelle questioni economiche e invita a non sottovalutare responsabilità e spese. Nei momenti più pesanti, soprattutto il 12 e 13, potresti sentire il bisogno di staccare da tutto e isolarti per riordinare le idee. Dalla settimana successiva la situazione diventa più chiara e puoi tornare a concentrarti sugli obiettivi. Attenzione però a persone poco trasparenti e a proposte che non convincono del tutto. Amore. Anche la vita affettiva viene profondamente scossa, le emozioni sono intense e aumenta il bisogno di vivere sentimenti con maggiore sincerità. Le coppie stabili possono attraversare qualche litigio, soprattutto quando il dialogo si blocca, mentre le relazioni superficiali rischiano di entrare in crisi. Il 19 e la parte finale del mese richiedono pazienza. Se sei single, evita di attribuire troppo presto prospettive eterne a un flirt appena nato. I nuovi legami potrebbero presentare più complicazioni del previsto. Benessere. La pressione del mese può creare stanchezza fisica e mentale, rendendo indispensabili momenti di pausa. Il 12, 19 e 26 in particolare sarà importante evitare di sovraccaricarti. La fine di ottobre offre finalmente uno spazio per recuperare energie e tornare a concentrarti sulle emozioni positive. Prenderti del tempo per te non sarà una fuga, ma un modo necessario per ritrovare chiarezza. Pesci. Lavoro. Mercurio favorevole porta intuizioni, creatività e una maggiore capacità di organizzare progetti. Ottobre riempie l'agenda di incontri con soci e collaboratori e permette di costruire le basi solide sia per concludere bene il 2026 sia per preparare un ottimo 2027. La metà del mese è particolarmente favorevole a decisioni coraggiose e nuove proposte. Anche il 30 e 31 regalano energia e determinazione. Chi lavora nel settore pubblico può trasformare eventuali attacchi o difficoltà in occasione di riscatto e prestigio. Chi ha cambiato ruolo o gruppo ritrova finalmente fiducia nelle proprie scelte. Amore. Mercurio e Venere favoriscono relazioni fondate prima di tutto su una forte intesa mentale. Le nuove conoscenze possono trasformarsi rapidamente in attrazione e passione, mentre le coppie desiderano condividere progetti più importanti. Figli, trasferimenti, convivenze e matrimonio possono iniziare a diventare prospettive concrete. Il 12, 13 e 22 sono giornate particolarmente interessanti, mentre la seconda parte del mese aumenta la possibilità di vivere emozioni speciali. Il consiglio è di non frenare la curiosità e di lasciarti sorprendere. Benessere. Ottobre segna un vero recupero dopo le decisioni e cambiamenti maturati nei mesi precedenti. Dal 23 il sole aumenta energia, voglia di agire e attenzione verso il benessere personale. Un confronto con uno specialista potrebbe aiutarti a trovare soluzioni a situazioni rimaste irrisolte. È un ottimo momento per rinnovare le abitudini, iniziare attività fisica e dedicarti a qualcosa che nutra completamente corpo, mente e serenità interiore. questo era l'oroscopo di ottobre. Ci rivediamo sotto il cielo stellato di novembre. Grazie per aver ascoltato l'oroscopo con Radio Italiana 531. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle.
1: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
2: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Speed camera locations per lunedì 5 ottobre, Briar Road, Felixstowe, McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, North East Road, Modbury and Phillip Highway, Elizabeth.
6: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
7: Da oltre 50 anni,
6: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
7: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
6: Romeo,
7: 3X,
6: Foodland,
7: Coles,
6: IGA,
7: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
6: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
7: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
6: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
7: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
8: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
6: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
9: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!

ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo

0: vorrai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Italiana 531.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
5: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 11:59 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12:30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2:30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531 e siamo qui con i giovani di fede, però ci sta Tilduccia e ci sta Teresa. Teresa, tutto quello che avevi preparato è bello, è buono, però io ti voglio fare una domanda. Cioè, come si dice, una domanda, quando si fanno quelle domande without notice,
1: okay, vediamo se sono brava a rispondere.
0: Ok, tu hai venuto ora alla radio, sono 2 o 3 anni,
1: sì,
0: ogni holiday,
1: sì,
0: hai venuto qui con amiche tue, con Rita, con Teresina, con Maria,
1: con Domenico,
0: con Domenico, è venuto, sì, di sera, di, sì, giorni, è venuto pure qua Anna Morelli.
1: Sì.
0: Ok, ora, oggi...
1: oggi abbiamo la next generation, la prossima generazione.
0: Okay. Tu hai visto che slowly, slowly, ci dobbiamo dare l'opportunità di...
1: Anche a loro.
0: Di cominciare a parlare di quello...
1: Che loro fanno, quello loro svolgono, quello che loro... che sarà il loro futuro.
0: Il loro futuro. Ma tu hai visto che differenza quando tu hai iniziato a farti la tua casa...
1: Sì.
0: E poi hai iniziato a costruire case...
1: Sì.
0: To build houses... Non avevi

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 5 ottobre. Briar Road, Felixstowe, McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, North East Road, Modbury and Phillip Highway, Elizabeth.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Santali Italian Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre

0: 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
1: Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531.

Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Buon lunedì e rieccoci qui, carissimi radioascoltatori, in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italia 531, Fighteri One Italia Radio Station. Francesco vi augura un buon ascolto con un altro programma dalle ore 2 sino alle ore 4. Salutiamo anche John Di Fede e Family per il fantastico programma che hanno condotto proprio qui in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italia 531. Congratulations for the situation. Adesso ci troviamo nel long weekend, people. Ma che bello, ma che bello, anche se siamo poi anche alla fine. Mi raccomando, per tutti coloro che si trovano in strada al momento, take it easy. Occhio, occhio all'occhio, perché oggi ci sono gli special. Ne prendete una e ne pagate due, di multe naturalmente. Ma anyway, enjoy the people, people, people, enjoy the life. Oggi è Live or Die, la festa dei lavoratori. E noi, proprio perché la festa dei lavoratori, cominciamo subito con una bellissima canzone. Pipu, una bellissima canzone che naturalmente sai o no, è una canzone che volevo dedicare a tutti. A tutti coloro che naturalmente, sai, adesso sono qui in ascolto. Parla più piano, questo ce la canta Gianni Morandi. Parla più piano, sono 12 minuti passate le ore 2, 18 gradi di temperatura al momento, bellissima giornata. Oggi è il 5 di ottobre del 2026, siamo nel spring time, Pipu, parla più piano, onora mi, perché poi diciamocelo, la vita è un dono prezioso e teniamocela cara.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni consulta il sito del consolato.

Marina, Marina questa ce l'ha fatta ascoltare Rocco Granato, ha voluto anche mandare in onda questa canzone in memorazione a tutte le vittime che ci sono state a Mercenisio in Belgio. Purtroppo c'è stato questo disastro nelle miniere del Belgio moltissimi anni fa e minatori non solo italiani da tutto il mondo sono deceduti proprio sotto queste miniere, gente che lavora. Ci sono molti incidenti sul lavoro che sono successi ieri, succedono anche oggi e forse speriamo che non succederanno anche e domani, anche sfruttamento sul posto di lavoro. Oggi è proprio la festa dei lavoratori, non è che solo oggi dobbiamo pensare, sai, la festa del lavoro, il torri qua e là bla bla bla, no, bisogna sempre naturalmente anche ricordare che se non si lavora non si fa l'amore, questo ce lo canta Adriano Celentano e defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Sono precisamente 21 minuti passate le ore 2 del pomeriggio, oggi è il 5 di ottobre del 2026, siamo nel long weekend, Pipu, chi non lavora non fa l'amore, ce la canta Adriano Celentano. 18 gradi di temperatura, momento soleggiatissimo.

5 ottobre, la festa dei lavoratori. Però sai com'è, proprio originale in Italia, i nostri connazionali festeggiano il 1° maggio, è la festa proprio dei lavoratori. E in Italia appena si diffuse la notizia dell'esecuzione degli esponenti anarchici di Chicago nel 1888, il popolo rivolese si è rivolto prima contro le navi statunitensi ancorate nel porto e poi contro la questura della stessa città. Mamma mia, e lì cominciarono anche queste, diciamo, queste proteste a riguardo proprio i lavoratori. 1° maggio, festa del lavoro, oh mamma mia che bello, che bello. Però qui le feste dei lavoratori non sono come in Italia, qui ci danno solo Labor Day, la festa dei lavoratori, che poi tra l'altro sai come difendiamo l'allegria con Francesco in compagnia, mi fa anche un pochettino, sai, come un paradosso, Labor Day, sai, i laboristi adesso al momento, sai, sono che spadroneggiano, eh? Ma anyway, is what it is, eh? Anyway, l'importante è che fanno le cose giuste. Però sai, sono un po' sorpreso che al momento, sai com'è la situazione, non vediamo cose qua che naturalmente, sai, ci darebbero un pochettino di input, no? E in Italia diciamo la festa dei lavoratori è molto più grandiosa, Pipu fanno feste, concertoni, tutto gratis, free, però qua, sai com'è, io non dico bandiere rosse, questo e quell'altro, no, ora mi, per carità, che Dio me le volga, no? Ma dico almeno feste, concertoni, gente in piazza, gente che esce, gente che va, qua mi sembra tutto qua, mi sembra che le feste qua se le fanno in casa tutti i giorni, non aspettano naturalmente nati intunati e che qualcuno naturalmente fa questi grandi eventi, perché poi tra l'altro qua sai com'è, no, ora mi, ognuno guarda per le... Per ognuno tira la, diciamo, come dicono, l'acqua per il suo mulino. Ma anyway, people, no worries, be happy. Andiamo ad ascoltare Tuca Macarena. Questa ce la canta Baby Kai con Tuca Macarena. Buon weekend, enjoy the day, people.

0: Ok, abbiamo ascoltato Tu Macarena, bellissima, bellissima canzone. Buon lunedì, sono 29 minuti passate le ore 14. Salutiamo anche le persone che ci contattano, che ci salutano. E naturalmente salutiamo anche le persone che naturalmente non ci stanno ascoltando al momento. Salutiamo tutti, a tutti i lavoratori. Salutiamo a tutti i lavoratori. E salutiamo anche quelli che non lavorano, augurandoli naturalmente di poter lavorare. Allora, carissimi tutti, cosa ve ne sembra di questa giornata e di festa? Ma di questo ne parleremo dopo aver ascoltato un break. Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
3: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
2: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
3: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.

L'uomo che cade, ce l'ha appena fatta ascoltare 13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi. Che nome d'arte che si è dato, 13 Pietro, però c'è un senso se guardiamo bene. I 13 erano i discepoli e Pietro era anche uno è di quelli. 13 Pietro, chissà qual è proprio il suo vero nome. Ma anyway, people, no worries, be happy. Ritorniamo qua noi con voi. Oggi è un bellissimo lunedì e anche free, naturalmente. Free ci hanno dato un giorno di festa dopo la festa. Siamo nel long weekend, 18 gradi di temperatura al momento, anche la weather c'è, soleggiatissima giornata, che bella questa Adelaide. Però sai com'è, non è facile festeggiare, no, vorami, perché sai, per festeggiare oggi come oggi ci vuole prima di tutto la festa, poi ci vuole la compagnia e poi ci vuole anche il contorno, no, vorami, la cosa indispensabile, quello che naturalmente fa girare il mondo, il dio denaro, la grana ci vuole, che poi tra l'altro oggi come oggi più che grana ci sono grane. Andiamo ad ascoltare Claudio Baglioni che ci canta questa bellissima canzone, La vita è adesso.

La vita adesso ce l'ha appena fatta ascoltare Claudio Baglioni, un grande artista italiano. Ma ritorniamo a noi con voi, siamo nel long weekend, public holiday. So che molti di voi state rientrando già adesso dalle vostre holiday, qui questo long weekend, chi da le valli, chi da Munta, chi da valli, chi da destra, chi a sinistra, e mi raccomando prestate attenzione sulle strade, bellissima giornata, tranquilla e serena, però mi sembra un po' troppo tranquilla e non ci sono festeggiamenti in giro, anche perché sai la festa dei lavoratori, nessuno lavora e se non si lavora non si possono neanche fare feste, però ci sono anche i volontari, fortunatamente, e che i volontari non si fermano, anche se è public holiday, i volontari vanno avanti, Pipu, vanno avanti. Allora andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, Stella Stellina, questa ce la canta Herman Metul, Stella Stellina.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
6: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
5: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
6: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
5: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
6: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
7: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità.

Antonino ci ha fatto ascoltare per sempre. Allora, carissimi tutti, siamo nel long weekend e ringraziamo anche a chi ci ha dato questo giorno di festa. Però soprattutto dobbiamo ringraziare ai lavoratori del passato per i sacrifici che hanno fatto proprio per ottenere questo risultato. Una volta si lavorava anche sino a 12, 15 ore, anche 20 ore. Pensate che addirittura ci fu un uomo che diceva: compagni, contadini, lavoratori, da domani metteremo la luce nei campi. E tutti: bravo, bravo, bravo, così lavorerete anche la notte. Che casino, Pipu, che casino, eh. Radio Italiana 531, buon ascolto a tutti e buon public holiday. Un amico come me, questo ce lo canta Alessandro Bono, un amico come me.

un amico come me ce l'ha appena fatta ascoltare. Alessandro Amoroso, buon long weekend, buona festa dei lavoratori a tutti. E sono 56 minuti passate l'ore e 14, oggi è il 5 di ottobre del 2026, lunedì precisamente. 18 gradi di temperatura al momento qui ad Adelaide, Sud Australia, Australia in Animash, dove ci troviamo noi, Radio Italia 531, studio Sanremo 8340 7700. Brutta storia, questo ce la canta Erma e Giulia, brutta storia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per lunedì 5 ottobre. Briar Road, Felixstowe, McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, North East Road, Modbury and Phillip Highway, Elizabeth.
3: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
4: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
5: Avevo bisogno di te.

Cuore rotto cantata da Tiziano Ferro, sono 4 minuti passate le ore 15, state ascoltando un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo in compagnia con Francesco Defendemos l'Allegria, è dalle ore 2 sino alle ore 16, però oggi finirò alle 3:30, alle 15:30 e anche io, sai come, ho anche anch'io qualche impegno, eh.

0: Allora, carissimi tutti, io vi auguro che la giornata vi stia andando nel migliore dei modi, anche se so che moltissimi di voi state socializzando sui social, coi telefonini, coi computer, no? Vi siete anche dimenticati degli amici, dei compari, con Mari e via e dicendo. Oggi come oggi si chatta con questi internet, mamma mia, quanto spreco di social proprio così a tu per tu, Questa domenica, questo ce la canta Only Julie. Questa domenica, oggi non è domenica, è lunedì. Public Holiday.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica ce l'ha fatta ascoltare Only Julie, però oggi non è domenica, è lunedì, anche se è festa. È Public Holiday, è una festa nazionale. Però sai com'è, una festa nazionale ci è stata data anche qui, naturalmente, a tutta la nazione, però i comuni non è che ci fanno molto festeggiare, non è che, diciamo, organizzano eventi comunitari. No, Warami, non c'è niente nell'aria, ci sono solo, sai, monitoraggi. No, Warami, ci sono camere, ma non che proiettano film, camere che naturalmente ci monitorano per farci anche i fan. E voi direte, giustamente, ci sono anche le regole da rispettare, e chi naturalmente non le rispetta deve anche pagare. Sì, però take it easy, people, take it easy. No, Warami, la situazione è esagerata. No, Warami, quando c'è festa per noi non si festeggia, quando devono fare festa loro festeggiano sempre. Poi tra l'altro anche, sai com'è la situazione, al momento, sai, siamo nella public holiday, uno dice ok, che bello, è festa, festa dei lavoratori, ma dove vai? Ti costa un botto, eh? Oggi come oggi dovrebbe essere, diciamo, la festa dei lavoratori, dovrebbero anche chiudere un occhio, dire ma sì, oggi come oggi, sai, lasciamo che la gente parcheggi in città dappertutto senza divieti, sai, perché almeno sai com'è, una volta all'anno, no? Dateci un po' di festa che nella festa. La gente non esce perché dice, oh, ma qua mi passa anche la voglia di andare a trovare il parcheggio, poi mi costa un botto, devo girare. Poi ci sono quelli che naturalmente in famiglia anche cominciano anche a litigare, oh, ma c'è un posto lì, c'è quello, c'è quell'altro, aspetta, ma no, maleducato, questo, quell'altro. Un casino che non si capisce, non si festeggia, anzi si ritorna a casa incazzati, big pardon, arrabbiatissime. Anyway, people, non solo quello, anche poi anche costa un botto, perché dicono sì, ci sono le extra tasse per quelli che lavorano proprio nei giorni che lavorativi, e bisogna anche pagarli di più. Ma chi l'ha detto? C'è gente che lavora nei giorni lavorativi, perché non lavorano nei giorni che non sono poi naturalmente festivi? Perché naturalmente le conviene lavorare nei giorni lavorativi, guadagnano più soldi, e poi durante la settimana non fanno niente, così non è neanche fea. E anche per i ristoratori, se dicono ma è un festivo, lavorano anche loro, sai, ci sono anche, anzi, congratulazioni a quelli che lavorano, diciamo, business e familiari, si cuccano tutto, che bello, che bello. Anyway, people, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale. Cosa vi propongo? Casa, questa ce la canta lo Orro 3N, casa, oh, casa, dolce casa.

0: oceanica.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

22 minuti passate le ore 15. Oggi è il 5 di ottobre del 2026. Siamo nella primavera, anche Public Holiday, Labor Day, la festa dei lavoratori. La temperatura sale di un grado, 19 gradi al momento qui da Honey Marsh, Adelaide, Sud Australia, Australia. Però poi domani, e domani 19 gradi, sale, e poi mercoledì 21 gradi, soleggiatissimo. E giovedì 26 gradi, soleggiatissimo. Dopo venerdì 21 gradi, con qualche pioggerina sparsa. Poi durante il weekend la temperatura scende, 17 gradi sabato con piogge sparse, domenica 20 gradi e lunedì prossimo 18 gradi. E perciò la temperatura va up e down, pipu. Balorda Nostalgia, questo ce la fa ascoltare Julie, Holy Julie, e Balorda Nostalgia.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

Oh yeah, defendemos l'allegria con Francesca in compagnia, che adesso vi saluta e se ne va anche via. Come aveva annunciato durante il programma, finivo mezz'ora prima, sono 27 minuti passate le ore 15, oggi è il 5 di ottobre del 2026. Siamo nelle Public Holiday People, buon lunedì a tutti e naturalmente anche un buon ascolto. Ciao ciao!

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Radio Italiana 531.
2: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 5 ottobre, Briar Road, Felixstowe, McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, North East Road, Modbury and Phillip Highway, Elizabeth.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Musica è sponsorizzata da...
6: Whoa. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.

E benvenuti su Radio Italiana 531. Più che una stazione radio, siamo una famiglia. Benvenuti a Musica e con Marisa, il programma che vi accompagna con le più belle canzoni degli anni 80 e 90. Allora, come state oggi? Cioè, spero benissimo.

benissimo e spero che state godendo questo magnifico lunedì, perché infatti è veramente magnifico. Quanto siamo fortunate a vivere nella splendida Adelaide, è davvero una città meravigliosa. Siamo proprio uno stato di festivals, ospitiamo anche alcune delle regioni vinicole più conosciute al mondo, come la magnifica Barossa Valley e McLaren Vale. Poi c'è anche Clare, che ci vuole solamente circa un'ora e mezza per arrivare. C'è, non lo so, forse devo mettermi a lavorare con turismo di Sud Australia, cosa pensate? Ma comunque, scherzo a parte, cioè, amo profondamente questo posto e sono davvero grata di poter chiamare questo lo piccolo angolo del mondo casa mia qui a Adelaide. E adesso voglio condividere con voi un'altra delle mie passioni, la splendida musica degli anni 80 e 90. Quelle che ci riporta ai ricordi più belli e ci regala proprio emozione forte. Almeno per me personalmente dico è così. Iniziamo oggi con la bella e la voce un po' particolare secondo me, Ornella Vanoni con la canzone L'appuntamento.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: State ascoltando Radio Italiane 531, più che una stazione radio, siamo una famiglia.
4: Insieme a pochi amici

grande Gianni Morandi con Canzoni Stonate. Cioè, a parlare di canzone di amore, dimmi, avete una canzone che vi ricorda il vostro primo amore? Cioè, penso sempre che è incredibile come la musica abbia il potere di farci viaggiare nel tempo. E la prossima canzone per me è proprio una di quelle. Ricordo anche quando viaggiavo per l'autostrada, mano nella mano con il mio primo amore, o forse il mio secondo amore, cioè, comunque, è il primo o il secondo, e pensavo che sono veramente la ragazza più fortunata del mondo. È un ricordo che porta ancora nel cuore. Adesso voglio fare un piccolo viaggio nel tempo e spero che questa canzone faccia lo stesso effetto anche a voi, o magari vi ricorderà il vostro primo amore, il vostro primo ballo, oppure una persona che avrà sempre un posto speciale nel vostro cuore. Allora, alzate il volume, cantate insieme a noi, cioè, o a me, cioè io non so se canto comunque, forse mi siedo qui e mi fai la musica a portarmi indietro o a trasportarmi in quel periodo. Adesso Claudio Baglione con Mille giorni di te e di me.

0: Non è incredibile come una sola canzone possa riportarci indietro di 30 anni.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
0: Musica è sponsorizzata da...
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Tu sei l'unica donna per me. Cioè, stavo pensando che, non è solamente la musica di avere il potere di farci viaggiare nel tempo, ma anche il cibo ci riesce, forse ancora più forte. Cioè, basta sentire un profumo o assaporare un sapore, oppure semplicemente preparare una ricetta all'improvviso porterà fuori ricordi meravigliosi. Cioè, vi è mai capitato, mentre che cucinavi, di pensare ai vostri genitori, nonni o una persona speciale che preparava dei piatti per te? Forse era il sugo della nonna che cuoceva lentamente ogni domenica mattina. So che questa faceva parte della mia famiglia. E il profumo del pane appena sfornato, oppure quel dolce che aspettavate con impazienza durante le feste. Il cibo, proprio come la musica, parla al cuore. Ci riporta alle nostre radici, alla famiglia, ai momenti bellissimi. C'è ma anche momenti non tanto bello, eh? E ci vuole tutti e due nella vita, eh? Il yin e yang. C'è, ma comunque, in fondo sono proprio questi ricordi più preziosi che ci accompagna per tutta la vita. Adesso una canzone che per me mi fa sentire, non è una canzone religiosa, comunque il titolo è Ave Maria, ma questo è un stile suo, questa canzone titolata Ave Maria, dalla cantante diciamo particolare, molto certe volte molto strano, ma comunque con un incredibile talento. Sto parlando di Renato Zero, adesso, che canta Ave Maria, versione sua.

voci dal mare. Maria, appena spuntati e già recisi, Ave Maria.

Dove si muore prima di poter capire. Ave Maria. Dove la ragione non ha più niente da imparare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

E adesso siediti su quella seggiola.

Quanto mi dispiace, ma siamo proprio alla fine del programma. Quanto vuole il tempo quando uno si sta divertendo? Ma spero che abbiate trascorso una piacevole ora in mia compagnia e che la musica di oggi vi abbia regalato un bellissimo viaggio nel tempo, facendovi ricordare certe canzoni che ci hanno fatto cantare il vostro cuore. È stato veramente un piacere condividere questa oretta con te e le splendide canzoni degli anni 80 e 90. Vi aspetto la prossima settimana per continuare insieme questo meraviglioso viaggio nella musica. Nel frattempo vi auguro una settimana piena di serenità, salute e gioia. E mi raccomando, continuate ad ascoltare musica che vi emoziona, che vi fa sorridere e che ci fa cantare il vostro cuore. Come sempre, un grandissimo abbraccio a tutti voi, ai nostri carissimi ascoltatori, e grazie, veramente un grazie profondo al nostro sponsor Italia Ceramics per il vostro supporto. Continuate e continuamente, e niente, vi lascio oggi con una canzone del più grande talento e un bellissimo uomo, devo dire, Eros Ramazzotti con Ti sposerò perché. Ciao ciao a tutti, un abbraccio fortissima, ciao da Marisa, e ricordate che siamo più di una stazione radio Italiana 531 e una famiglia.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Musica è sponsorizzata da...
2: Wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
3: Sono le 17:02.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Lunedì 5 ottobre. Briar Road, Felixstowe. McGill Road, McGill. Lions Road, Holden Hill. North East Road, Modbury and Phillip Highway, Elizabeth.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
7: Calabria, Calabria, terra d'amore.
8: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla Radio Italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
9: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
10: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
8: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca, un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro come

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

sempre, ma certe decisioni non le posso prendere, che tanto non puoi scendere e io non posso scegliere di essere con te come immagino, ma è stato magico il mio stato d'animo, mi hai fatto crescere in un attimo, abbi cura di splendere.

0: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Genere ragazzi, genere!

chi dentro qualcun altro. Urcao, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11.

0: Notiziario italiano sponsorizzato da...
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
0: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Mi sento un nodo alla gola.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

siamo solo noi. Emorragia, lacrime e fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni, tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia.

0: hai uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Riderà, riderà, riderà.
2: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per lunedì 5 ottobre. Briar Road, Felixstowe, McGill Road, McGill, Lions Road, Holden Hill, North East Road, Modbury and Phillip Highway, Elizabeth.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste 2 aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
3: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
2: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
3: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
2: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
3: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
4: Io sono Rosalia.
5: Io sono Angela.
6: E io sono Lilian.
7: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
8: Un po' di informazione, un po' di musica
9: e anche un po' di gossip.
10: Vi aspettiamo ogni mercoledì
11: dalle 2 alle 4
12: su Radio Italiana 531.
7: The best of the best.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Gala Night, a Sicilia Club.

fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
2: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te.

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Radio Italiana 531.
2: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
4: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
3: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
4: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
6: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno. 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo. È un dolore di lusso il tuo, scritto d'inchiostro nero che getti sopra i

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364. Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?

Mamma, a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li so fighi da sotterra.

0: A sottori ascoltatrici e amici della Radio Italiana 531 AM della Radio, buonasera e buon ascolto con il programma Calabria Mia, che giunge voi sulle onde radio 531 AM di Adelaide e siamo in diretta dallo studio Sanremo al 215 Port Road, Animax, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sull'8340-0700 e noi faremo del nostro meglio per accontentarvi, se no lo faremo certamente la settimana scorsa come al solito. E per i vostri amici lontani potete seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 di Adelaide e siamo sempre in diretta. Vogliamo prendere questa occasione e salutare tutti voi cari amici ascoltatori vicini e lontani, ovunque voi vi trovate in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Logosto di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta tanta bella musica calabrese. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando all'8340-0700 o mandare un messaggino sullo 0416-531-531 e noi saremo lieti di accontentarvi. Se no, lo faremo questa sera, lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. Questa sera dammi il benvenuto ai miei colleghi, innanzitutto al nostro amico Franco Vedele, come sempre, come dovere, perché è giusto, come accerta. Buonasera Franco.
1: Buonasera Vincenzo, buonasera Matteo, benvenuta a un'altra serata del programma Calabria Mia con Franco Vincenzo e Amedeo. Noi saremo qui con voi per le prossime 2 ore per farvi compagnia con bellissime canzoni della nostra bella Calabria e vi terremo informati sulla cucina calabrese e usanze calabrese ed altri aggiornamenti della nostra bella terra. Allora, sedetevi comodi e rimanete con noi per le prossime 2 ore. Grazie dell'ascolto.
0: Grazie Franco, e certamente il nostro direttore tecnico e direttore musicale e vicepresidente dell'Associazione Santo Femi Vergine Marti di Adelaide, Amadeo Tripodi. Amadeo, buonasera e bentornato.
2: Buonasera Vincenzo, buonasera Francesco, buonasera, come siamo?
0: Beh, buono.
2: Good?
1: Sì, sì.
0: Ringraziamo a Dio. Siamo qua.
2: Sì, sì, grazie. Grazie a tutti voi, buonasera a tutti voi, dove vi trovate qui in Adelaide, South Australia. Sì, siamo qua in studio Sanremo, Hindmarsh, Adelaide. Come dicevo Vincenzo, se volete facete parte telefonate 8340-0700 oppure se potete usare il telefonino mandate un messaggio su WhatsApp 0416-531-531. E come sempre un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano, eppure non ci manca in Italia e a Boston, Massachusetts, da parte dei miei soggiri. Grazie e buon ascolto.
0: Grazie Matteo, certamente siamo qui questo lunedì, long weekend qui, sì, in Adelaide, come abbiamo detto sempre prima, noi cerchiamo di essere sempre qui quando è possibile, incluso oggi che è... Potremmo stare pure a casa, ma non era la stessa cosa, vero Franco?
1: No, stavo a casa che facevo, guardavo il televisore, prendevo sonno e cose, invece siamo qui, un po' di compagnia, facciamo compagnia ai nostri radioascoltori e facciamo un'altra bella serata.
0: E poi, e poi dobbiamo capire che i nostri ascoltatori aspettano ogni lunedì, sì, sera questo programma dalle 8 alle 10, perciò siamo contenti che siamo qui questa sera. Abbiamo avuto un grande weekend con la festa dei Santi Cosme e Damiano ieri, che parleremo fra poco, ma intanto vediamo, andiamo avanti, se il nostro Matteo è con noi, quando è pronto,
2: sì,
0: sei pronto, tornate, sì, questa volta, meno male.
2: Allora, hai a fare due cose, hai a sentire, hai a parlare come con la musica,
0: sentire, you know? Chi ci vuole 15 giorni? Due ore avevo,
2: come dice mia moglie, mi tocca un mese in 50 giorni.
1: A noi altri maschi è vero.
2: Ah sì,
0: va bene, ma no, noi non facciamo promozione per niente, perché è giusto che ognuno sappia il tempo. Allora, comunque parleremo della festa, del pranzo di ieri, dopo questa bella canzone, sì, e la pubblicità. Siamo pronti Amadeo? ancora si va a pensare.
2: Aspetta.
0: Vabbè, se non sei pronto...
2: Non siamo pronti. Che volete? La pubblicità?
0: No, una bella canzone, ancora la pubblicità.
2: No, la canzone va dopo la pubblicità.
0: Mettiamo la pubblicità.
2: Mettiamo avviato.
0: Facciamo che dico tu.
2: Ok.
0: Lasciamo fare a te.
1: Quello che vuoi fare tu fai.
2: Ok, va bene.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per le ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigore Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Calabria, Calabria, Calabria sta sempre nel nostro cuore.
1: Sì, sì.
0: Non fa niente dove andiamo o quel che facciamo, mm-hmm. è la cosa che non ci mai dimenticheremo per tutta la vita, perché no. è stata la nostra madre,
1: sì.
0: e rimarrà la nostra madre,
1: sì.
0: che vivremo.
1: Certo.
0: Bellissime, bellissime parole.
2: Giusto.
1: Sì,
2: poetia stasera.
0: No. Quando parlo di Calabria per me è
2: un cuore si rimorda.
0: Calabria, Italia, Santa Eufemia,
2: a Vezzarandi, a Vezzarandi, a Veneta,
1: a Rebao, non so se
2: chieste, va bene. Allora,
0: sì.
2: Prima di andare avanti, che abbiamo degli ospiti questa sera, vogliamo accennare il pranzo che abbiamo avuto ieri in onore dei Santi Cosma e Damiano. È stata una giornata bellissima, molta gente sia in chiesa che purtroppo io la chiesa non l'ho vista perché eravamo in cucina, ma comunque mi hanno detto che c'era molta gente dentro la chiesa.
1: Sì, sì, sì.
2: E poi giustamente il pranzo era tutto già esaurito, non c'erano posti, perciò siamo contenti che quelle persone che hanno avuto l'opportunità di essere lì, mi sembra che siano state contente, non so, lascio fare a voi, perché noi eravamo in cucina, perciò non tanto avevamo tanto il contatto.
0: Da quello che stanno vicino a me al tavolo, contentissimo del mangiare, del servizio e tutto.
1: Sì. Aspetta, Francesco, se piacere,
0: sì.
1: c'è il nostro bello ospite che aspetta, potessi... lascia porte di sì, grazie Francesco. Allora, il pranzo ieri, una grande grandissimo giorno, ieri era una cosa proprio spettacolo, che cominciamo con una bella processione davanti alla chiesa con le statue con San Cosma e Damiano. Preparato dal nostro comitato Santa Femmina Vergine e Martire, che rappresentiamo la parte di San Cosme e Damiano per parecchi anni.
2: Forse sono 20 anni, forse più.
1: Sì. Buonasera. Buonasera.
2: Okay, continua, sì. continua la storia.
1: Posizione, a poi la Santa Messa ci abbiamo in chiesa. E poi, certo, il nostro bello pranzo preparato dal nostro fantastico cuoco, chef, del direttore Vincenzo Condena, con l'aiuto di Rocco Carbone e tutte l'aiuto in cucina, un grande spettacolo pranzo.
2: Okay.
1: Bravo.
0: Pranzo spettacole,
1: spettacolare, ma che bello pranzo.
2: Mangiato buono.
1: Sì.
2: Però no, voglio chiedere una cosa, io sì. non sono cuoco e non ancora il cappello non mi udessero.
1: Certe volte non ci vuole
2: il cappello. Non ci vuole il cappello,
1: no, non ci vuole il cappello.
2: Ma ci vuole un po' di volontà. Ce l'abbiamo, e voglio ringraziare tutti quelli che erano in cucina, perché incluso mia moglie Pasquale, Petto Purira, Maria,
1: tua bella moglie Kathy,
2: Femi Nazari,
1: Maria Forina,
2: Pino Condena,
1: Cosimo Condena,
2: c'eravamo un bello poco.
1: Tutte Condena sono.
2: sì, perché metà del comitato è tutto Condena.
1: Tutto Condena sono.
0: Sono stati tutti Condena e è venuto fuori un pranzo proprio salato e condotto buono.
2: Era salato puro.
1: Salata condotta buona,
0: meno
2: male. Va bene. Allora, comunque è stata una bella giornata. Ringraziamo tutti quelli che erano lì presenti. È importante che certamente che la gente che viene lì passa 2 ore in Santa Pace senza problemi, senza denarmi che cosa, e tira avanti sullo stesso livello di cui abbiamo cominciato. E certamente speriamo che ancora ne avremo molti di questi pranzi in futuro, non solo per l'associazione di San Cosme e Damiano, per il gruppo che noi, l'associazione San Femmina, accudisce ogni anno alla festa, ma ma anche per l'associazione Santo Fiamme e per se stessa, perché cioè, come sappiamo, senza sordi non si canta messa, abbiamo bisogno di fondi, dobbiamo crescere, per quanto ci riguarda ci saranno dei cambiamenti nel prossimo futuro che non possiamo parlare per molti, ma comunque cercheremo di più in là di darvi delle informazioni.
0: Ma del modo andremo avanti,
2: andiamo avanti, sì.
1: Come cresciamo
0: ci aiuteranno,
2: non è problema,
1: sì. Va bene. Come cresciamo con le feste San Cosme e Damiano e tutte quelle feste, pure cresciamo su Facebook, perché se non sapete già, noi siamo diretta su Facebook.
2: Bravo.
1: E noi siamo, come si dice, privileged, che la voce nostra arriva a Belgium,
2: lontano.
1: Argentina, Toronto, Canada, New York, we hit New York. New York, grazie a tutti. buonasera Tony Bombondieri, primo, come sempre. Tony Bombondieri, Antonio La Rosa, Viola Cocciviera di Perth, che manda saluti.
2: Salutiamo.
1: Virgilio Damiani, Anne Hart, Walter Gent e Eli Polina, che mandano tutti i nomi nuovi.
2: Tutti nomi nuovi. È un gruppo nuovo.
1: Cioè. Un gruppo nuovo.
2: Perché abbiamo.
0: Questa Anne Hart, da dove viene?
1: Non lo so. Non lo so, questi Anne Hart. Non mandavo messaggio, mandavo thumbs up, like.
2: Vabbè.
0: Mi sembra che mia nipote.
1: Yeah?
2: Ok, vabbè.
1: Tutte famiglie siamo.
2: Tutti in famiglia, non è un problema. E poi abbiamo anche il nostro direttore del giornale La Prima Pagina di Perugia e un compaesano del nostro ospite questa sera, Antonio Nesci. Lui ormai è con noi da molto tempo sulla pagina di Facebook,
1: sì.
2: Ha scritto alcuni pezzi sui giornali nelle passate settimane, perciò va bene, andiamo a una bella canzone e poi ritorniamo con voi con la nostra ospite questa sera che vogliamo introdurre dopo questo piccolo break. Grazie.
3: Io porto la nuova tarantella da Spramonti a tutti i paesi d'ogni chiana. Passate a novità per tutta la gente, este la chiumpocata e gioculana. Lo mascio che la sono è gentiluomo, accompagno tamburetto ciccioluzzi, l'amico che va canta este cipoli, attacca gentiluomo e fai a ballare pure i morti sotto terra.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Adelaide Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.
4: E allora, buonasera di nuovo, e siamo qui negli studi della Radio Italiana 531 a Emilia Ladi. Questa sera abbiamo un ospite speciale, che non sono sicuro che molti di voi qui in Adelaide conoscete molto meglio di me, Rosa Maria Valardo, che è, certamente, come sappiamo, è insieme all'associazione Sant'Ilario qui in Adelaide forse da quando era bambina, ed è prima che nascesse, perché anche il suo papà, sua madre hanno fatto parte di questo grande gruppo, l'associazione Sant'Ilarione qui in Adelaide. Buonasera Rosmaria.
6: Buonasera a tutti quanti.
4: Aspetta.
6: Non mi senti?
7: Ora ti senti, scusa.
4: Ecco, bravo.
7: Se pushi un bottone,
4: si sperdeva, perché mi
6: sperdeva. He thinks he's in his DJ days, that's why.
7: Sì. You know, I've never lost it, you know? Yeah. Scusa, veramente. Sì. Since I've been on radio, quando cominciai qua, sì. Okay, it, come si dice, it brought the juices out, because it got me to finding music and playing music and everything. Now it's just...
6: Bring it back to life.
7: Oh, yeah.
6: Yeah. Absolutely. It's like riding a bike, you don't forget, hey.
7: No.
4: Tornare retto, vent'anni retto. No, disse Rosa Maria,
6: perché 30 anni. Perché sa che eravamo amici tanto, perciò.
4: Ok, allora.
6: Siamo figli calabresi, no?
4: Ok, piacere. Sono contento che almeno vi conoscevate prima
6: del... Sì, sì.
4: Va bene, io forse che conosco Rosa Maria, forse sono più di 35 anni,
6: sì,
4: 40 anni,
6: Vincenzo,
4: con
6: sì.
4: L'associazione Santo Femmine, certamente abbiamo avuto molte riunioni insieme, e questa sera è, come sappiamo, il 25 di questo mese, domenica 25 ottobre, ci sarà la festa qui in Adelaide. E questo certamente Rosa Maria è venuta qui questa sera quanto per allargare e ampliare la festa, parlare di quello che succederà la giornata, di quello, e anzi la parte non solo la parte sociale, ma la parte religiosa, che
6: sì.
4: è a volte la lasciamo indietro per portare avanti quella sociale.
6: Feste, sì.
4: Dovreste essere all'inverso, dovrebbe essere prima la parte religiosa e poi la parte sociale.
8: Perché Vincenzo, quello che ha iniziato queste feste è stata la parte religiosa.
6: Certo.
8: Abbiamo fatto
6: così, sì.
8: Per la, diciamo, do l'onore, diciamo l'onore, tanto per dire, per avere la parola giusta adesso, di Sant'Ilarione, di Sant'Eufemio e cose, quella è stata la parte religiosa che ho iniziato, è venuta la parte sociale.
4: No, ma qui in Australia forse la parte sociale è più grande, della parte religiosa, sì, perché come sappiamo a Caolonia o come pure a Sant'Eufemio c'è 9 giorni di novena, sì. qui facciamo un po' più corto, 3 giorni, un cidimo, e a volte molta gente si dimentica che il cidio è cioè. Però sono sicuro che fra un paio di settimane, quando inizieranno queste funzioni nella chiesa di Mater Christi, vero?
6: Sì, di Mater Christi, sì. Cominciamo allora, domenica 18, portiamo il santo nella chiesa.
4: Perché il santo, al momento dove si trova il santo?
6: Il santo al momento adesso si trova nella casa di cura, lì a Seaton.
4: Perché stava male?
6: Anzi no, sto guardando tutti i residenti, così sono accoglienza con loro.
4: In compagnia, sì. con Sant'Eleonora. E questo è bello, perché anche per loro che sono in queste case di cura, Sant'Eleonora ha avuto la fortuna di allargare e di avere questa casa di cura per molti anni, e questo è importante, certamente, che fa parte della DNA caolonese.
6: Certo, è una cosa importante per noi che ancora siamo accogliati con le case di cure, sì. Perciò il santo resta lì.
4: E quello non cambierà mai,
6: non cambierà mai.
4: Questo. Allora, iniziamo, domenica 18,
6: la prossima.
4: Allora, l'inizio?
6: L'inizio con il santo che entra nella chiesa di Mater Christi a Seaton alle 10:30. Facciamo la bella messa in italiano che viene trasmessa nella radio di 531. E dopo facciamo il tridio martedì, lunedì e mercoledì sera. Lunedì sera facciamo qui c'è scritto in inglese, però è in italiano. Lunedì sera è per la famiglia. Dopo martedì per i bambini, perché martedì c'è anche l'arcivescovo di Adelaide, Patrick Michael O'Regan, okay, che venga e trascorre con noi. E facciamo una messa per i bambini. Facciamo che lui li benedice i medagli, i medaglini ai bambini. E dopo mercoledì facciamo per quelli che sono scomparsi, le morte, per i nostri defunti, bravo. E facciamo una fiaccolata dopo la messa.
4: Questa fiaccolata, vogliamo dire ai nostri ascoltatori, in che cosa consiste questa fiaccolata?
6: Facciamo un giro del campo, seguendo il rosario. E facciamo con i candeli, mm-hmm, e portiamo fuori il standardo e anche il braccio di Sant'Elario.
4: Sant'Elario, che è la reliquia di Sant'Elario.
6: E facciamo un giro. Prima, perché quando eravamo lì, che facciamo la festa lì, facciamo il giro del campo, facciamo benedetto il campo. Invece ora facciamo solo il giro del campo per onorare il santo, per fermare lì alla Madonna, facciamo una bella benedizione. E dopo torniamo in chiesa.
4: E questo è mercoledì 21.
6: Sì.
4: E la celebrazione, chi è il parroco che farà questa?
6: Quest'anno facciamo il provinciale superiore di Scalabrignani, Father Ignacio Guterres, lui è spagnolo, però parla italiano, venga di Sydney.
4: Da Sydney. Sì. E certamente ci sarà il parroco di Mater Christi, che
6: sì, c'è padre Franco.
4: Franco che sarà lì presente.
6: Sì, e anche il vicario di Marin, venga anche lui.
4: Allora, ci avete un bel
6: sì, gruppo, un bel gruppo di sacerdoti.
4: No. è incluso anche il nostro vescovo di Adelaide.
6: Lui non venga domenica, lui venga solo martedì.
4: No, ma sarà lì.
6: Siamo onorati, sì.
4: Ci vuole un po' di tutto. Dobbiamo essere contenti che anche almeno ogni tanto ci vengono a trovarci.
6: Sì, sì, ha ragione, perché ogni tanto lui si dimentica di noi italiani.
4: Ecco, no. mio padre diceva che se un papa non parlava i preti smarrtavano, perciò... è la stessa cosa qui, se uno non domanda
6: sì, bravo, ha ragione. Sì.
4: Non è
6: sì.
4: Che la fanno apposta,
6: no.
4: C'hanno altre cose per la testa. Vabbè, allora andiamo un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi sempre con Rosa Maria Valardo questa sera.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: E va bene, di nuovo ritorno con il programma Calabria Mia, questa sera con Amadeo, Franco e Vincenzo, e sicuramente con la nostra grande ospite Rosemaria Vallardo. Come abbiamo detto poco prima, Rosemaria è la chairperson del board della sezione Santo Femmine. Santo Femmine, sì, boh. Dobbiamo portarla a Santo Femmine fra poco. Noi invece, e poi parte per tutti i due, tanto non è il problema, no?
4: Sant'Ilarione, Santo
3: Femmine. Vogliamo è tutto possibile. Tutto possibile. Comunque, torniamo indietro. C'è person dell'associazione Sant'Ilarione qui in Adelaide. Rosemaria, come ho detto prima, è nata con suo padre, sua madre erano già, facevano parte del comitato, se non sbaglio, Sant'Ilarione, molti anni fa. Purtroppo la vita cambia, e Rosemaria ha preso quella parte de,
4: ha preso la dota,
3: era rimasta forse una degli unici delle uniche donne che io ho conosciuto qui in Adelaide, che da quando io l'ho conosciuta già faceva parte dell'associazione Sant'Ilarione, e ancora oggi 35-36 anni dopo ancora non ha mai mancato. Perciò
4: beh, significa che Sant'Ilarione ci dà tanto aiuto per andare avanti.
3: Senza aiuto non si va avanti. Ma questo vale per ambo le parti. Ci vuole lavoro, dedicazione
4: e volontà del cuore.
3: E avere una volontà speciale per essere. Sì. Perché a volte, quando in questa situazione, come sappiamo bene, entra la politica, chiamiamola politica, non chiamiamo altro. Politica, ci vuole sangue freddo per rimanere calmi.
4: E perciò saper fare per
3: lasci dire a te qualcosa su questo. E questo è importante, perché senza fede non si va.
5: Sì.
3: Va bene, allora ritorniamo sulla festa. Abbiamo parlato per quelle tre sere di Tridimo che avete dal lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 ottobre. Certamente, dovremmo fare questo pellegrinaggio alla chiesa di Madre Cristo, specialmente sia martedì sera, ogni sera, ma certamente sia martedì sera, perché abbiamo il nostro vescovo, e poi mercoledì sera per vedere questa fiaccolata. Fare un rosario, una preghiera a Sant'Ilarione e a tutti i santi che ci aiutano.
5: Bravo, sì, sarebbe bello se venivano gente più sana, ragione.
3: È vero.
5: Sì. Facciamo tanto, però durante la settimana ci sono 50 persone, è un po' troppo, no?
3: Rosemaria, non cambiano sulla parte.
5: No, lo so. Sì.
3: Però è importante che pure quella gente che ascolta la radio italiana il giorno della festa, sappiamo che Radio 531 sarà presente tutto il giorno lì alla festa.
5: Tutto lì.
3: Perciò pure quelli che non possono venire alla festa, che sono a casa per motivi di lavoro, di malattie, famiglie, almeno hanno la possibilità di ascoltare questo.
5: Sì, ma è una bella cosa di poter avere questa bella trasmissione sul radio per la festa, è una cosa incredibile, così possiamo arrivare nelle case di tutte.
3: No, oggi, come vediamo, come abbiamo parlato fuori onda, cioè poco prima, vediamo che questa pagina di Facebook è qualcosa di grande. Mm. Non è una cosa.
5: Se uno non è sul Facebook, no. È una cosa stranissima, no?
4: Vincenzo, il Facebook per i giovani, per quello un pochettino più, ma per gli anziani. La radio è una cosa più facile,
3: sì,
4: facile,
3: ma
4: c'è
3: però,
4: la radio e loro ascoltano.
3: Ma tra mezzo la radio,
5: sì.
3: Tra mezzo la radio che ci porta la voce lontana, come stiamo parlando, sì. Attilio Carbone da New York, sì. Rocco Lagosto di Toronto, Canada, la signora Abate di Buenos Aires, Nicola di del
6: Briolo,
3: di Belgium, Antonio Necci di Perugia,
4: e non dobbiamo neanche gridare per arrivare lì.
3: No,
4: è vero.
5: No, come una volta sul telefono. sì, mi ricordo.
3: Però oggi la tecnologia è una cosa.
5: Cosa incredibile, no? Così siamo più vicini.
3: E poi dobbiamo guardare che non solo perché siamo vicini a quelli lontani, se vogliamo dire, siamo vicini a quelli, però pure per la festa social media, che molti usano questo social media, quindi per fare
5: pubblicità, per far notare a tutti quanti che ci sono questi festi in giri. No?
3: Specialmente come diceva Franchi poco prima, questi giovani usano quella pagina più sai molto di più di quanto noi
5: facciamo. Sono lì ogni minuto su Instagram, cose così. Vivono col telefonino a mano, no?
4: È vero.
3: Va bene, allora abbiamo parlato dei tre giorni di messa del Triduum, e poi domenica 25
5: di ottobre
3: 2026 ci sarà la grande festa di Sant'Ilarione. Sì. Allora,
5: cominciamo dalla processione che parte di Matte Cristi alle 10 e sono tutti quanti benvenuti da venire. C'è la banda di Queen Victoria's Band che accompagna noi e Sister Quintilia e Sister Dora con Rosario e con i nostri membri che portano il santo con orgoglio finché al Glen Eagles Reserve,
3: che forse è un quarto d'ora di cammino, 20 minuti.
5: Sì, 20 minuti.
3: 20 forse, minuti di cammino, sì. Pian piano.
5: Sì. Piano, così possiamo fare il rosario, no?
3: E poi è bello che è tutto piano.
5: Sì, non è come a Cavologna, che si deve andare nelle montagne di San Nicola.
4: Prima ci stavo una salita.
5: Sì.
4: Sì, un calvario.
3: No, ma questo è qui è tutto bello.
5: Piano.
3: Allora, secondo me, ci fermiamo un poco ogni tanto. Allora, la processione va sulla
5: parte di Matte Cristi su Grange Road, dopo va a Montrose Avenue finché a Glen Eagles Reserve.
3: È un grande campo, ci siamo stati già in passato.
5: Pochi anni
3: ormai sono 4-5 anni, forse
5: sì,
3: più.
5: Sì.
3: Che questa festa si svolge
5: certamente. Dopo di COVID abbiamo cominciato.
3: Dopo di COVID. Sì. Allora, e lì ci sarà la grande messa all'aperto, vero?
5: Sì, bella grande messa all'aperto. Con il cuore di Matte Cristi facciamo la messa bilingue in inglese e in italiano e così possono
3: tutti capire quello
5: che succede. E come ha detto prima, la cosa che facciamo per il santo è la cosa religiosa, no? Allora la Santa Messa è una cosa che dobbiamo fare,
4: deve essere
5: sempre, no? È una cosa che anche dobbiamo fare in italiano.
3: Sì, è giusto perché siamo a parte tutto siamo calabresi, ma secondo me siamo italiani e dobbiamo anche accettare che a volte cerchiamo di dimenticare quel poco di italiano che ci abbiamo.
5: Sì,
3: un paio di settimane siamo stati a una riunione con Rosa Maria alla Pogola Florani.
5: Stiamo parlando della lingua.
3: Sì. C'erano delle professoresse, si parlava di lingua italiana, però è bello che eravamo forse in 30 persone e si parlava
5: inglese.
3: Tutto in inglese. Sì. E noi vogliamo la lingua italiana, non so.
5: È così, sì.
3: È vero, sì o no?
5: C'è la settimana della lingua italiana, sì, la settimana che facciamo la festa, c'è la settimana della lingua italiana, perciò stavano celebrando quella.
4: E si deve, però noi si dimentica.
5: È così, sì. Si dimentica.
4: Ma il fatto è che oggi, pure in casa, tutti vorremmo che i nostri figli parlassero l'italiano e tutto, il fatto che se...
5: Tu li parli a casa?
4: Già noi, allora...
5: Tu li parli sì. A casa o no?
4: Sì, quando mi arrabbio parlo l'italiano.
3: No, quando si arrabbia parlo con la Brisi.
5: Parli con la Brisi, sì.
4: Non ho citato bambina mia, quella che stava alla professione con me, a insegnare a parlare l'italiano. Lei
5: bravo.
4: Già sa i giorni della settimana, i mesi dell'anno per l'italiano e tutto, sì.
3: Il problema è, sai qual è il problema,
4: quando
3: Franco?
4: Quando a scuola si dimentica.
3: Quando vanno a scuola, che incominciano la scuola,
5: sì, sì.
3: Tutto cambia.
4: Sì.
3: Mio figlio Giuseppe, quello che è a Singapore, lui fin quando è andato a scuola, lui sapeva solo parlare calabrese o un po' di italiano.
5: Sì, sì.
3: Lui quando è andato a scuola l'inglese non sapeva parlare. Mm. E poi gli è rimasto qualcosa, ma non...
5: Sì. Invece noi a casa parliamo sempre inglese, però quando sono andato con il mio marito e abbiamo nella casa sua... Parlava il calabrese, perciò mi insegnava, se no non insegnava.
4: È bello.
5: No, calabresi sì. Parlavano bagnarotto.
3: Bagnarotto, sì. è diverso tu calabrese.
5: Un po' diverso, no, però.
3: Non è come calabrese, no.
4: Bagnarotto.
3: No, noi siamo vicino bagnarotto, perciò non è problema. Va bene, allora il giorno 25 poi ci sarà questa grande messa lì alla Clinique Rousseau.
5: Sì.
3: E dopo di ciò cosa succederà?
5: Dopo della messa dobbiamo aspettare finché dopo la messa si comincia con la festa.
3: Parte sociale.
5: Penso che la linea delle zeppole è già lunga.
3: No, già,
5: che
3: già,
5: tutti
3: già,
5: si aspettano.
3: Mi sono riposto, i seggi
5: sì,
3: già
5: sì,
3: mi
5: già
3: aspettano.
5: È così bravo.
4: È una cosa incredibile questa linea delle zeppole. Tutte le feste dove vai... Oh no, sono andato a una festa senza fare nome che la linea non c'è.
3: Ma dipende quanto gente.
4: La Santa dell'Arione, ogni volta che vado là per prendere la zeppola devo fare pure anche le Sante Eufemie.
5: Sì,
4: cosa,
5: sì.
3: Va bene, andiamo a una bella canzone e poi ritorniamo sempre con voi con il programma Calabria Mia.
6: Sì, andiamo a una bella canzone. Prima abbiamo salutare i nostri amici che sono su Facebook. Allora, cominciamo. Cominciamo. Concetta Sortino Sinni, Nora Abarte,
3: Mandau
6: Marica Cefullo, Tina Di Chiera, Antonio Nesci e Maria Cutri, e non ci manca Nella Santo che è Mimma Barilla che sono in vista stasera con noi su Facebook. Grazie per la vostra compagnia.
3: È importante.
5: Tanti volontari di Sant'Alario, sai?
6: Sì.
3: ma questa sera siamo contenti che almeno questi volontari di Sant'Alario che aiutano da Pezzippoli, per la cucina, quello che
5: sì,
3: sia.
5: Sì, tanti.
3: Conosco che Rosa Maria è venuta qui per parlare questa festa questa sera.
6: Sì.
3: Non è che è rimasta a casa a guardare la televisione.
4: No.
6: Allora. Sì, andiamo a una bella canzone. Questa canzone voglio dedicare a mia suocera, perché sabato, come te, ha compleanno. Per mia suocera, so happy birthday Vince.
3: Grazie.
5: Auguri.
6: Ma questa canzone è specialmente per mia suocera, Victoria Tropiano, che era con noi oggi per pranzo di lunchtime con la famiglia. E stai ora perché ci ha promesso a Grace Mussolino un segno, okay. Perché se non ho fatto questo segno, don't bother seeing her again. All right?
3: Okay.
6: Allora,
5: non
6: ma
5: più.
6: You can help me, okay. Per favore.
4: Sì,
6: when I say 1, 2, 3,
4: sì.
6: Facciamo salute. We salute the camera. Can we salute the camera? Sì. Okay. So, before we go to the song, Grace Mussolino, if you're looking, everyone ready? 1, 2, 3, salute.
3: Buonasera.
6: Buonasera.
5: Buonasera, grazie.
6: Thank you.
4: And salute to Gary.
6: And I lied to Gary as well.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21
2: e due minuti.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni consulta il sito del consolato. You're listening to Radio.

0: chairperson dell'associazione Sant'Ilarione, qui del board dell'associazione Sant'Ilarione di Adelaide, e vorremmo domandare se il nostro Nicola Nesci, Antonio Nesci è in ascolto. Sì. Rosemaria vuole sapere di quale famiglia Nesci lui proviene. Appartiene. Perciò sì. se Antonio è in ascolto, mandaci un messaggino e così possiamo dire a Rosemaria, anzi se lui
1: ci
0: guarda...
1: Ci sono i parenti suoi forse qui da lei.
0: Sì.
1: E poi famiglia Nesci.
0: Se lui ci guarda sulla pagina di Facebook può vedere la bellezza di Rosemaria, perché una bellezza calabrese, no? Proprio di caolonese, no? Sì, calabrese, caolonese calabrese. Va bene, questo è quanto vale per un po' di pubblicità per noi stessi, perché a volte ci lasciamo andare dietro senza portarci avanti, e a volte io vedo che molte persone qui in Adelaide che conosco da molti anni, e a noi per la mordia hanno contribuito alla comunità, però molte persone qui in Adelaide hanno contribuito alla comunità forse più di quell'altro, non hanno avuto mai un riconoscimento.
1: Bravo, sì. Per voi, quanti anni avete che avete fatto questa...
0: La festa Santa Sperma?
1: No, questa radio.
0: Io sono del 2000,
1: Calabria mia.
0: Del 2012.
1: 2012.
0: 14 anni.
1: 14 anni, sì. Vedi qua? Perciò... È una cosa incredibile che avete l'ascoltatore da tutto il mondo, sì. Però ancora non abbiamo visto uno di Italia lì sul Facebook.
2: Sì, ci sta un italiano di Perugia.
1: A Perugia, sì, no,
0: ci abbiamo Antonio Sacca.
1: Di Caolonia.
0: Non di Caolonia, no.
1: Dobbiamo però, telefonare a Francesco Cagliuso, vedi?
0: Cagliuso,
1: mettiti bravo. Sul Facebook così.
0: Però ci abbiamo Giuseppe Nesci e Lario Nesci che ogni lunedì sera ascoltano questo programma, perciò dobbiamo salutare anche loro, perché Giuseppe, sono stato a cena al loro ristorante
1: l'altra sera,
0: un po' di tempo fa, e invece Vincenzo, non mi curco mai a Siria se non finisci il programma. Perciò salutiamo Giuseppe Nesci, che tutti conosciamo, anche lui caolonese.
1: Sì, sì, sì. Perciò sto dicendo se forse lui è un parente di Antonio chissà.
0: E poi c'è Lario Nesci. È un bel gruppo qui.
1: Sì. Vabbè. Siamo fortunati che ci sono qui.
0: Ecco.
1: Hanno fatto tanto per Adelaide.
0: Sì, allora e continuano a fare, perché sono brava gente, è una vita che lavorano su questo
1: sì,
0: ambiente.
1: Sì.
0: Io mi ricordo che era...
1: Hanno cominciato dei ristoranti italiani negli 80 o 70,
0: prima,
1: anzi,
0: 70,
1: 70
0: negli 70,
1: 70
0: sì.
1: Quando i ristoranti italiani non erano
0: non esistevano,
2: non erano conosciuti.
1: Ecco,
2: allora, sì.
1: Ecco, invece però, ora tutti quanti vogliono essere
0: italiani. Però come dice mio figlio Marco, dice tutti vogliono essere italiani, ma se tu gli dici a uno dei miei cugini che non fanno parte di questa associazione Santo Femia o
1: portare avanti il culture, sì.
0: Ma se tu mandi a loro, dice perché non mette a fare parte del così possiamo ampliare, aprire altre finestre, quella nessuno vuole aiutare, però vogliono essere tutti
1: italiani.
0: Vogliono
1: essere italiani, sì. E vogliono essere lì anche quel giorno della festa.
0: Quel giorno lì per la festa non è problema, non è problema. Ma noi sappiamo molto bene che prima della festa c'è un anno di lavoro.
1: Sì,
0: Non solo di lavoro, ma raccogliere fondi per questo.
1: Sì, bravo.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: Non è che lo dico perché Santo Femia o Sant'Ilario, ma questo vale per tutti qui in Adelaide.
1: Sì, sì.
0: E sono sicuro che non solo in Adelaide, ma in tutto il mondo. Va bene, allora ritorniamo alla parte sociale di questa festa, il 25 di ottobre, domenica 25 ottobre, la festa di Sant'Ilarione. Allora abbiamo detto che la messa finisce verso le 12:30
1: e c'è tanto da mangiare,
0: e poi inizia la parte sociale con mangiare
1: c'è la famosa zeppole Abbiamo anche le mastazzole che ho portato qui stasera per un regalo
0: qua,
1: dai
0: ragazzi.
3: Grazie.
0: Grazie Rosa Maria.
3: Thank you.
1: Prego, prego. Che tipo di calabrese ero se non portavo qualche regalo? No, quando si fa la visita si deve portare il regalo.
0: Giusto.
3: Quando ti vede mia moglie, she's going to give you a great big hug and a kiss. Beautiful. She'll love

0: great, Josie. For you, Joyce. Dopo c'è il barbecue, che il nostro barbecue è una buona notata, perché c'è Vince Greco che porta avanti il barbecue e facciamo i panini bellissimi con il rugolo, con tanta roba
1: porchetta.
0: Lì, porchetta, la nostra porchetta è proprio famosa, che c'è Robert DeMasi che comincia alle 5 della mattina con la porchetta.
1: E poi
0: abbiamo i dolci, c'è i cakes, i bastazzoli, il caffè, il gelato, c'è anche le pizza lì, e c'è un spritz bar. Se volete fare una pro spritz un espresso martini, c'è il bar lì anche.
1: Ma che poltrone c'è, se uno si vuole sdraiarsi?
0: Sì, ci sono le sedie lì. Abbiamo tutto.
2: Significa che se vengono alla festa di Sant'Ilarione non devono mangiare a casa, perché
0: c'è tanto lì.
1: Non vale la pena.
2: No. E se no quando arrivi là poi non
0: c'è la trippa pure? Facciamo la trippa? Sì, sì. E la pasta, certo. Ho dimenticato la pasta.
1: Non c'è domenica
0: senza la pasta. Non c'è festa.
1: Non c'è domenica senza pasta.
0: Non c'è domenica, ecco, bravo.
3: No, ma c'è un problema là.
0: Dimmi.
3: Come avevi io, non c'è abbastanza a mangiare.
0: Non c'è mai abbastanza mangiare nella casa degli italiani.
3: Non c'è abbastanza a mangiare.
1: Ma tu c'hai ragione, perché tante volte arriva alle 5 la sera già...
0: Tutto è andato.
2: È successo.
1: Se prendi una bella giornata, quelle giornate che arrivano.
0: Speriamo che c'è il tempo buono.
3: Sì. Dipende che sapete, who you know.
1: behind the scenes.
3: Sì, perché quando trasse io tutti vedono che Amadeo potevo mangiare.
1: Ah sì.
3: You know.
0: C'è sempre un po'.
2: Questo non succede.
1: Bravo. A valore l'amico.
0: È vero.
1: Bravo. E non lo sapevo. Dopo tant'anni imparo anche una cosa.
2: Sai cosa c'è in Italia? Che? Cacciata d'occhio.
3: Se fai così,
2: tutto aggiustato.
1: Va bene.
3: Is that why tutti gente vanno in giro e fanno così?
0: Sì.
1: Fino a che non arrivano a casa, l'occhio per dirlo già. Va bene, andiamo a un'altra bella canzone, poi ritorniamo qua, sempre ancora con Rosa Maria Vallardo qui questa sera. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
3: E sempre di nuovo con voi con il programma Calabria Mia. Questa sera abbiamo la nostra credita ospite Rosa Mia Valardo, chairman of the board of Sant'Ilario Associazione qui in Adelaide. E prima di andare avanti vorrei salutare alla signora Nella Santo, che ci manda un saluto, un saluto a Rosa Maria pure, che conosciamo molto bene.
4: Salute,
3: e poi è un saluto di Vince Greco.
4: Ah, Vince, bene, ecco, abbiamo parlato, vedi, che lui si sta sentendo.
3: E poi un messaggio di Rocco Lagozzo, un caloroso saluto a Vincenzo, Francesco e Amadeo, e l'ospite in studio, un saluto per tutti i vostri ascoltatori, come sempre con la mia famiglia dal programma Italia Voz. L'amore delle radici giunge da Casa Calabria, dal presidente Innocenzo Giannuzzi. Francesco e Pasquale, come sempre un saluto a Don Totino e Nella Santo, e un buon programma con Calabria Mia e il ponte che unisce tutti sotto lo stesso ombrello. Grazie Rocco, belle parole. Sì. E poi mi dice Vincenzo, ho dimenticato i saluti della mia collega Nora Abbata. Vincenzo dice buonasera Vincenzo, Amedea e Francesco e Rosa Maria, great show.
4: Oh, grazie a tutti.
3: Poi ci abbiamo ancora Rocco Lagozzo, Vince, Francesco e Amedeo, oggi siete in ordine sulla pagina del Google, dove un gruppo lavora per aiutare a chi cerca aiuto. In tutto sono volontario, ho inserito il nome di Calabria Mia, un regalo, programma e complimenti. Poi dice Rocco ancora Logozio, perciò ogni volta non manca mai. Vincenzo dice alla signora che in Calabria siete molto seguiti da Caulonia e dalla costa ionica e gioiosa dintorni, perciò questo è importante. Poi ci abbiamo un messaggio del nostro amico Nicola dal Belgio. Buongiorno Amadeo e un saluto a tutti voi. Caulonia è al dorso del Monte Posa, custodisce nel silenzio la memoria e il tempo. Là non muore, si riposa, ciao. Perciò un saluto anche da Nicola Priolo dal Belgio.
4: Incredibile, vedi quanto siamo i calabresi in mondo, una cosa incredibile, no? Da un paesino piccolo sono andati dappertutto, tutto,
3: e questo purtroppo diciamo come c'è una canzone di Otello Profaccio, che in Calabria non ci manca niente. E come dice Propaggio, dice che noi non è che emigriamo per lavoro, emigriamo perché ci piace viaggiare.
5: Sì, è vero.
3: Perciò non è che
4: non so che è vero dai tempi tanto lontani, no,
6: però... A Calabria ci campa l'aria.
3: Però no, ma forse i tuoi nonni sono,
4: sì,
3: qui,
4: anzi stavo parlando con Francesco prima, che io sono i migranti, i primi che hanno venuto nella nostra famiglia erano i miei prononni.
3: La famiglia
4: di Ciccarello.
3: Sì. E loro erano
4: il mio nonno è venuto qui in Australia quando aveva 10 anni, allora mia mamma è nata qui.
3: Ah, tua mamma era nata qui.
4: Sì.
3: E tuo padre
4: Mio padre è venuto quando aveva 18 anni. E lui è venuto quando
3: dopo.
4: Sì, sì, lui è di Circosta, è venuto solo da 18 anni, c'erano i suoi zii qui, però tutta la sua famiglia è rimasta lì a Cavologno, o dappertutto italiano.
3: Sì, ma
4: Italia.
3: Non sono venuti mai, a parte lui non c'era un altro, non
4: c'era, no, fratello, c'era il fratello, è venuto solo per 4 anni, dopo è tornato a Cavologno.
3: Ok, sì. È bello sapere un po' di storia. Parlavo anche con alcune persone un paio di settimane, con Tony Simeone.
7: Tony Simeone,
3: non so quanti di voi conoscete Tony Simeone.
7: Tony
3: è un agente
7: di assicurazione.
3: E anche il fratello, sono insieme. E parlavamo che una sera siamo stati, eravamo al Government House qui.
4: Uh-huh.
3: E non mi ricordo se anche te ti trovo, io dico la sera, ma abbiamo fatto un tour del Government House, sì, e ho visto questa libreria, una stanza grandissima con volumi di scritti di. E io gli ho detto a Tony Simeone, quello che dovremmo avere nella nostra comunità italiana, non solo calabrese ma tutta l'Italia, scrivere un po' di storia delle famiglie sono arrivati
4: di ancora
3: qui,
4: raccontare
3: che sono arrivati qui, e come hai detto poco prima, tuo nonno Cicarello, che è venuto forse nel verso il 30 20
4: nelle 20 prima.
3: Parlavamo una sera con il defunto Giorgio Ippolita, lui, il suo padre era di Sinopoli, ma lui è nato in West Australia, a Kalgoorlie, perché suo padre si trovava a Kalgoorlie quei tempi lì. Purtroppo Gio non è più con noi, ma noi stiamo parlando degli anni 20, dopo della Prima Guerra Mondiale, sì, che la gente ha incominciato a camminare, a esplorare. Molta gente veniva in Australia, non solo in Australia ma anche nelle Americhe, ma non sapevano cos'era, dove andavano.
4: No, ecco, sì. Abbiamo fatto un libro, però, Vincenzo,
3: mi ricordo
4: Cavologno nel cuore.
3: Nel cuore, sì.
4: Sì, abbiamo raccontato quello
3: che è un po' di
4: storia.
3: Ma questo sarebbe bello avere non solo un po' di storia di una, 10 famiglie, ma di migliaia di famiglie.
4: Sì,
3: particolare.
7: Mio padre raccontava che mio zio, che è stata roba da tanto tempo, è venuto qui all'inizio del 1940. Qui in Australia è stato 2-3 anni, ma lui teneva l'Italia nel cuore, allora dopo 3 anni è tornato
3: Ma noi stiamo parlando qui di Adelaide, che è una piccola città, ma sì, se guardiamo tutto il mondo, che Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, America, Germania, Belgium, il fratello di mia nonna, il fratello di mia zia sono stati in America e non sono tornati mai.
7: È
3: quella la differenza, ma quello che è la bellezza come diceva poco
4: perciò
3: prima,
4: perciò riuniamo insieme alla festa, no?
3: Dovremmo unirci insieme alla festa, non solo per quel giorno, ma per tutto l'anno.
4: Sì, bravo.
3: Per avere una certa
4: riunione per dire
3: positiva,
4: le storie,
3: e dire le storie, ognuno racconterebbe la sua storia,
4: e così anche i nostri figli si sentono le storie, si insegnano le cose
7: che abbiamo passato, non proprio tanti noi, ma i nostri genitori sono venuti qui tanti prima di noi.
3: Sì, certo.
7: Quello che hanno passato sulla nave, il viaggio, 30 giorni su quella nave, tanti che sono venuti qui, come la mia sorella ha lasciato l'Italia quando aveva 17 anni, da sola, per 30 giorni sulla nave per venire qui. In Australia
4: non sapere la lingua,
7: niente, ci voleva coraggio, e ci voleva anche coraggio dai genitori a lasciare una figlia.
4: Sì, immagina tu,
7: loro sapendo che venivo qui e andavo dalla casa del fratello, era, ma sa come, quando mi ricordo mio padre, quando siamo tornati a casa, che poi sono rimasto solo io, mamma e papà. E dice la casa è vuota adesso, dice Rosa non c'è più.
3: Ma è così, era difficile, ma a volte molte persone emigravano per quel segno di di esperienza,
7: il sogno di futuro,
3: di futuro, sì, sì, certo, perché molte delle persone, io non pensavo mai che mio padre all'età di 42 anni lasciasse la sua terra con 5 figli e venire in Australia. Non è che è venuto a 20 anni, noi stiamo parlando,
4: aveva già la figlia sua, era già
3: 42 anni. E come ho detto prima, che dovremmo scrivere questa storia, perché io la cosa che ancora oggi sono pentito di non avere mai domandato a mio padre qual è stata la ragione che lui ha deciso a quell'età di 42 anni lasciare la terra, lasciare padre, madre, fratello, sorelle e emigrare qui. Aveva un fratello qui in Australia.
4: Era la famiglia, allora era la famiglia che l'ha portato qui.
7: Cos'era per il futuro della famiglia?
3: Sì, per l'amor di Dio, ma è facile dirlo perché la ragione, sappiamo qual è la ragione, ma a volte ci deve essere qualcosa di più che ti spinge per fare un passo così grande, perché è un passo grandissimo andare in un paese che non conosce la lingua, non conosce niente di questo paese.
4: Erano tempi difficili. Certo.
3: Va bene, allora Amedeo, andiamo un'altra bella canzone e poi ritorniamo sempre con Rosa Maria, Francesco, Amedeo e Vincenzo con il programma Calabria Mia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
4: Brickwork by Art, professional quality.
3: Se vi interessa, chiamate a Anthony
4: 0424 091511.
5: E certamente sappiamo che siete sempre con noi col programma Calabria Mia. Vogliamo ringraziarvi a tutti voi, quelli che ci seguite sulla pagina di Facebook, quelli che avete telefonato, ma soprattutto anche a tutti i nostri club e associazioni di radio che certamente tanto in tanto ci portano queste che succede io? Un grande respiro, prima di andare avanti con Rosmaria, voglio annunciare che il Calabria Sport and Social Club di Adelaide presenta un pre-seminar per Health and Aging sabato 17 ottobre alle 11 all'1 p.m. è presentato da Vince Visconti, perciò questo qui sarà al 72 Stradbrook Road, Newton. Perciò questo, se volete ascoltare qualcuno che parla di questo health and aging, è importante che quel giorno ci sarà un caffè o qualcosa e potete fare parte di questo seminario che si svolgerà sabato 17 di ottobre. Perciò tutti benvenuti al Calabria Sports and Social Club al 72 Stradbrook Road, Newton. E se volete sapere di più, potete sempre telefonare a Mimi allo 0417 808 450, oppure a Josie 0411 062 016. Perciò tutti benvenuti al Calabria Sports and Social Club a Newton. Grazie. Allora, ritorniamo con Rosmaria e ancora dobbiamo continuare ancora su questo programma di Sant'Ilarione, perché siamo andati solo a pranzo. Ancora,
6: sì,
5: ancora...
6: abbiamo sentito Stefano però, che ha detto la nostra pubblicazione.
5: Bravo Stefano, è bravo, certamente. Allora dopo iniziamo la parte sociale, abbiamo parlato delle bevande, le bancarelle che saranno quel giorno, più il cibo, bevande e tutto via, e poi ci sarà la parte sul palco scenico.
6: Sul parco scenico, sì, abbiamo MC e Stefano con noi.
5: Oh,
6: tutta la giornata.
5: Siete onorati che avete Stefano.
6: Sì, siamo onorati. Eleonora anche.
5: Eleonora pure. Bentornata anche essa.
6: Sì.
5: Allora, alle 12, alle 12.15
6: c'è il bando Rock and Roll Band con i ballerini. Brando, okay. Si chiamano.
5: Brando.
6: Sì, fanno okay. 50-60s.
5: Okay. Rock and roll.
6: Possiamo tutti ballare.
7: I tempi nostri.
6: I tempi vostri, sì.
5: Tempi nostri, non tempi
7: nostri. No,
6: io ero 80-90 con Amadeo. I 90,
5: i 90 con Sinatra e Italian Club.
6: I wasn't allowed to go to Jules. No, papà no. Solo Italian Club e Sinatra forse sì.
8: The Italian Club.
6: Italian Club, yes. But you remember how strict we were that, those days.
5: Perché eravate un po' noti.
6: No, non erano noti, era perché i genitori volevano bene.
5: ecco, bravo.
6: Erano i tempi.
5: È la prima volta che una ragazza dice, si parlava su questo argomento e dice i genitori volevano bene. Perché molte delle ragazze che tu ascolti oggi, dell'età di Rosa Maria, più giovane, meno giovane, dice che i parenti erano old fashion.
7: Sì.
5: Ma questa è la prima volta che
7: lo facevano per bene.
6: Per bene, sì. Anzi, io mi ricordo che papà aveva tanti amici e lui si piaceva di andare lì anche lui e aspettare per noi fino alle 11:30, mezzanotte, che lui parlava con i amici suoi. Era una cosa da...
7: bellissima cosa.
6: Vabbè. Si aspettava noi.
5: Allora, alle 11:15 poi a Luna ci sono i spettacoli di ballare di ballerini albanesi.
6: Purtroppo non sono con noi quest'anno. Erano bucate doppio,
5: non vengono.
6: Allora facciamo domenica massimo quel 15 minuti lì.
5: Di fisarmonica.
6: Facciamo la fisarmonica. Sì,
5: e
6: sì.
5: Poi alle 2 c'è divertimento con i bambini con Mr. Opie.
6: Sì, Mr. Opie. Piacciono assai. Fai tante cose. Lui lo fa i karaoke per i bambini, fai i Bubbles Machine Going, tutti i giochi, ci sono i Face Painters, sì, li piacciono assai, c'è tante cose per bambini.
5: Poi alle 2:15 c'è Domenico e Massimo con le fisarmonicisti, sì, che conosciamo
6: Domenico
5: molto bene.
6: Domenico è uno dei nostri e lui piace assai, anzi non è fare solo fisarmonica quel giorno, lui fa tutto.
5: Tutto, sì.
6: Lui
5: sì.
6: Vuole fare tutto.
5: Anzi
6: è uno più giovani che... si sciala assai, si sciala di essere un calabrese.
5: Ma vuole fare... A festa perché io c'è, in da scialamo.
6: Sì, sì, bravo, in da scialamo, ecco.
5: E poi, giustamente, poi, come consueto, alle 2:30 ci sarà la gara famosa, la mangiata di spaghetti.
6: Sì, facciamo la mangiata di spaghetti.
5: Ogni anno il nostro amico Lario non manca mai.
6: No, non manca mai. Anzi, l'ho telefonato l'altro giorno, l'ho detto, vedi, Lario mi deve fare la gara delle spaghetti.
5: Perché,
6: e lui ha detto,
5: perché io ora torno ai coloni, no?
6: Sì, avanti.
5: Vabbè. E poi c'è alle 4 c'è un DJ Morena.
6: Lei è venuto qui un po' di tempo fa, però è forse la prima festa che fa qui a Adelaide. Lei è DJ Morena di Melbourne.
5: E poi alle 6
6: c'è Claudio Migliaccio e la band, sì.
5: Che giustamente conosciamo molto bene qui, sì, in Adelaide, una ragazza molto molto preparata, con accompagnata dei suoi musicisti, perché l'ho vista l'altra volta, aveva un gruppo bellissimo con tutti insieme, c'è una bella voce pure,
6: sì.
5: Perché conosco i nonni, perciò
6: sì.
5: Vincenzo aspetta che mi ricordi il nome, poi te lo dico.
6: Lei non è parente di Vic Migliaccio? Non so.
5: Sì. Però la mamma è figlia di Vincenzo, scusami, mi sfugge il pianista di un'orchestra qui in Adelaide. Come ricordo il nome, te lo dico. La zia è Vittoria, che è sposata con Giuseppe Carbone, un accountant qui in Adelaide, anche lui, perciò conosco molto bene.
6: Sì.
5: E poi alle 8 ritorna di nuovo
6: DJ Morena
5: per la seconda parte. Questo DJ, queste canzoni che porta avanti, sono canzoni italiane?
6: Sì, canzoni italiane. Lei fa tutte le canzoni italiane delle 80, 90, delle 2000. Un po' di tarantelle e tante cose.
5: E chi di prima no?
6: Sì, chi di prima sì. O vediamo.
5: No, perché hanno fare una mistura di canzoni calabresi.
6: Sì, sì, certo.
5: Va bene. Allora, andiamo con Amedeo una bella canzone e poi ritorniamo ancora con voi, con il programma Calabria Mia e Rosa Maria Pallardo questa sera.
8: Prima andiamo alla prossima canzone. Mandavo un messaggio Nancy Sacabneri, che manda un messaggio sempre, sì. Ma questa è una speciale per te.
5: Grazie cugina Nancy.
8: Listen to this one.
6: Listen to me.
8: Tell the Prime Minister happy birthday for Saturday past.
6: Oh, Prime Minister.
8: And in medio medio ottobre.
5: Uh-huh. Grazie, c'ha ragione, perché un mese ottobre e poi siamo chiedi bilanciati, perché siamo in bilancia, no?
6: Uh-huh. Sì, no,
5: è libero, no? Libro, siamo bilanciati, libro. Perciò non poteva sbagliare.
8: No.
5: Thank you.
8: Okay.

0: E sempre con voi col programma Calabria Mia. Questa sera abbiamo avuto una bella, un bel discorso con la nostra Rosa Maria Velardo. Giustamente, come abbiamo detto prima, Rosa Maria è chairperson dell'associazione Sant'Ilarione di Adelaide. Siamo qui proprio appunto, abbiamo parlato per la festa in lungo e largo con la parte religiosa, che è la cosa più importante, come abbiamo parlato prima. E se molti di voi non avete mai veduto o mettere la mano sul braccio della reliquia di Sant'Ilarione, fate una preghiera allo stesso tempo, perché è importante non solo per tutti, che sono sicuro che arriverà lontano. E oggi purtroppo il mondo è in un modo molto precario, con molti problemi in tutto il mondo, e se Sant'Ilarione potrebbe aiutare, una preghiera speciale,
1: sì, certo,
0: per tutti. È vero,
1: sì.
0: questo
1: sì, è vero, Vincenzo. Anzi, io avevo la bella onore di portare il braccio lì a Caologna. Sì, nel 2019 sono andata all'Italia con i miei sorelli, e c'era la festa in quella settimana, e ho avuto l'opportunità di portare il braccio, fin casan, era bellissima.
0: E loro c'hanno una reliquia lì a Colonia, lo stesso?
1: Sì, lo stesso. Il suo braccio è argento. E invece il nostro di legno, e dopo c'è la
0: reliquia con
1: un pezzo di ossa.
0: Di ossa, come noi ci abbiamo quella di Santo Femme, che è stata portata qui forse 10 anni fa dal nostro sindaco Mimmo Fedele, quando è venuto molti anni fa, che ti ricordi. E abbiamo una reliquia anche qui abbiamo questa piccola reliquia con un pezzettino di osso di Santo Femme. Perciò è importante.
1: In quell'anno, ti dico anche, Vincenzo, io portavo il braccio lì a Caologna, e c'era mio padre qui che portava il braccio nel tridio quella settimana.
0: Allora, allo stesso tempo?
1: Il stesso giorno.
0: Bello, eh?
1: Sì, io ho una bella foto con il mio padre con il braccio qui, io
0: con un braccio lì
1: a Caologna. Era proprio bellissimo. Vincenzo Greco mi ha fatto un beautiful onore di di portarlo questo, era proprio bellissima.
0: Ma quelli sono i ricordi che non vengono mai.
1: No. E anche quel giorno quel giorno dopo, in domenica, avevo l'opportunità di portare la statua
0: lì a Caologna.
1: Sì,
0: in quelle stradette piccoline, perché io sono stato a Caologna.
1: Proprio bellissima, era un onore, perché non lo fanno portare le donne.
0: Sembra che era in Piazza Mestre, se non
1: proprio bellissima.
0: E questi sono dei ricordi che fanno che ce l'aiuto.
1: E dopo avevo l'opportunità di tornare qui ad Adelaide in sabato, e domenica era la festa nostra. Era incredibile, quell'anno era proprio bellissimo.
0: Una settimana intensa.
1: Incredibile.
0: Però vogliamo dire, per una ragazza che non è nata a Caologna, che solo forse ha sentito parlare di Caologna dai nonni, dal papà, non tanto dalla mamma, perché la mamma era nata qui anch'essa, ma sicuro dai nonni, e portare questa tradizione avanti e mantenere questa volontà.
1: Per me è proprio un onore, un onore, perché non è una cosa che venga ogni giorno. Se tu non porti queste cose avanti, finisce.
2: Deve essere qualcuno che le porta avanti, per insegnare ai nostri figli, ai nostri nipotini, di dove veniamo, la nostra tradizione.
1: E cosa tutto, hanno fatto? A me è una cosa incredibile di venire tanto lontano qui ad Adelaide, di portare il santo in onore, per 70 anni. È una cosa incredibile, no?
2: Ma il fatto è che delle volte devo trovare le persone adatte che sono interessate su questa storia. Ci stanno quelli che sono interessati.
1: Però uno deve dirgli le storie anche.
2: Ci stanno tanti che dicono sono tempi passati.
1: Tu devi farle così, vengono più in oggi, no?
0: Sì. Però dobbiamo dire una cosa, che questi nostri, noi celebriamo questi santi nostri per una ragione particolare. come Sant'Ilarione è il patrono di Caolonia.
1: Però non è mai venuta a Caolonia.
0: Però non è mai stata a Caolonia.
1: No.
0: Sant'Eufemia, c'è il nome Sant'Eufemia, però Sant'Eufemia non è stata mai lì. Però quello che ancora oggi, dopo tanti... E ho visto, c'è stata la festa di Sant'Eufemia il 16 di settembre a Sant'Eufemia.
1: A Sant'Eufemia, sì.
0: Il 16 settembre si celebra. Però quello che ho notato, che e questa c'è la differenza tra i nostri paesi e qui dove abitiamo noi in Australia. Lunedì sera... Dopo della prima della festa, mm-hmm. hanno fatto una processione con una statua di Sant'Eufemia piccola, portata dai bambini di Sant'Eufemia.
1: Oh, bellissimo.
0: Una bella processione, due passi, io, sì. Una bella processione con e poi hanno fatto il fuoco artificiale semplice, no, un grande come normale, perché erano bambini questa. E quella è la differenza, che questi bambini da piccolini insegnano a quello che i nonni hanno fatto, quello che i padri hanno fatto. Questa è la... Purtroppo qui non abbiamo queste possibilità perché siamo in un mondo diverso, però sono sicuro che non solo a Sant'Eufemia, ma in tante parti dell'Italia queste cose da bambini già conoscono le tradizioni.
2: Sì, ma lì però loro sono... le feste non finiscono mai in Italia.
0: No.
2: Invece qui purtroppo...
1: Sono lì nel suo sangue, no?
0: Allora,
1: è parte della vita.
0: Prima che dormi?
3: No, io non dormo. È un, come si dice, fascinated.
0: Allora,
3: perché
1: dimmi.
0: Vai.
3: È una cosa curiosa che stavate parlando per queste cose, sì. Queste cose tradizionali e nostalgie. Perché quella sera, non mi ricordo quale sera era, guardavo su Facebook, su Google, e ci domandavo a Google la storia di Sant'Eufemia. Okay, e portavo la Wikipedia, Sant'Eufemia, you know, the story, mm-hmm. of where she came from, how she became martyr, yeah. Come ha diventato una santa, and all everything. E Vicenza aveva ragione, perché non veniva di Sant'Eufemia.
0: No. Este, Calcedonia,
3: la
0: Magna Greca.
3: E ci sono tante persone, specialmente dove lavoro io, parrocchiere, quando parlo per la nostra festa, specialmente che gli australiani, the Australian people, mi domandano chi è Sant'Eufemia, you know, what is it? Yeah. E ci mostro la cartolina di Sant'Eufemia, e poi ci dice la storia, briefly, non tanto, ma briefly, e tutti rimanono cavo caperta, perché... come si dice, it's a perception here in Australia che tutte queste cose sono una festa con musica, mangiare e tutte cose.
1: All right? Italian thing.
3: Ma indietro non sanno la storia, perché è una festa di Sant'Ilario, Sant'Eufemia, Madonna dei Grazie, tutti i santi patroni che noi celebriamo.
1: Sì,
3: okay?
1: Sì.
3: Perché queste cose che sono in the background. Per noi avevamo portare fuori at the front, e Vincenzo un'altra volta aveva ragione, perché noi avevamo parlare per queste cose i giovani, i nipotini, i figli, perché non vogliamo forzare. You can't force anyone to do whatever they don't want to do, okay? But quando la famiglia, specialmente i figli, vedono un lavoro che la mamma, lo papà, i nonni fanno per questa santa, se pigliano, come si dice, respect and honoring, they follow it through.
1: Yeah.
3: They want to know, why does nonna do this? Why does mum and dad do this?
1: Yeah.
3: And they get interested. But se noi ci pensiamo, era una volta, queste cose non si fanno più.
0: No.
3: Sicuro che si, you lose it. You know what I mean?
1: Yeah, yeah.
0: Ma questo è normale, perché voglio citare un commento di un sacerdote la settimana scorsa nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
1: Mm-hmm.
0: E quando il sacerdote che celebrava la messa, prima di iniziare la messa, lui ha detto che quella era la festa della Madonna, Montevergine, no la Madonna delle Zeppole.
1: Ecco, sì, lui ha detto, sì, mi ricordo, lui ha detto così.
0: Sì. E a volte io vado qualche volta, ma qualcosa mi rimane in mente di quel discorso che il sacerdote ha fatto. Sì. E veramente lui c'è ragione, perché non era la festa delle zeppole, non è la festa di un carnevale, non è una festa di un festival, è una festa religiosa.
3: Sì.
0: E dobbiamo dare anteprima, dovremmo dare più rispetto.
1: Sì, sì.
0: Non solo, e come hai detto tu, Rosmaria, prima, che i tre serate di Trido abbiamo 50 persone, 60 persone sì. che attendono. Quella è la cosa sbagliata.
1: Sì,
0: quella è la cosa sbagliata.
1: Sì, ecco,
0: che dovremmo avere di più. Sì. Dovremmo la gente che sta invece stare a casa e guardare la televisione.
1: Viene e fa un rosario con noi.
0: Un rosario, una preghiera a Sant'Ilarione, alla Madonna, quello che sia. Purtroppo questo non esiste.
1: No, non esiste.
0: Ma
1: più.
0: Però voglio dire anche questo qui, perché io sono stato a Santo Femmine da Spromonte per la novena, lì sono 9 giorni e ogni sera c'era un prete diverso che celebrava la messa, eppure lì alle 6 di sera c'era poca gente.
1: Sì, anch'io ho notato lo stesso. Sì.
0: Però domenica poi tutto cambiava, ma però questa giornata di anteprima della festa
1: non sono nemmeno lì, e anche loro non fanno.
0: Va bene, andiamo un'altra bella canzone e poi quasi quasi siamo in chiusura.
3: Quasi quasi.

0: E di nuovo con voi, siamo quasi in chiusura e vogliamo ringraziare certamente Rosmaria per essere qui questa sera.
1: Grazie a voi.
0: Dammi la voce e il microfono a Rosmaria, vediamo cosa ci vuole per chiudere questa serata, se c'è qualcosa, un invito a tutte
1: venite numerose, alla nostra festa, per favore.
0: E al tridio pure.
1: Al tridio pure, perché come abbiamo detto è la cosa più importante, no? Se dobbiamo onorare i nostri santi che hanno portato da Italia fin qui e l'hanno accompagnato i nostri genitori, nonni, tutti, anzi il mio prononno portava la statua piccolina, la piccolina, quella che portiamo durante la messa, portiamo la piccolina, perché avevano la fede che lui l'accompagnavano in viaggio affinché arrivavano qui a Australia per fare qualcosa,
0: una vita diversa.
1: Una vita diversa,
0: sì.
1: Una vita tanto lontana della loro.
2: Certo, un viaggio da loro non era facile partire.
1: No, da partire delle loro parenti, genitori.
2: Sulla nave, cose, non sapeva dove, cosa trovava, dove arrivava.
1: E niente. Venite numerosi alla nostra festa di Sant'Ilario, domenica 25 di ottobre.
0: Anche da parte nostra del programma Calabria Mia, essenzialmente a senso personale, a parte il fatto del programma Calabria Mia, ma da noi, dell'Associazione Santo Femmia, vogliamo augurarvi una grande festa. Speriamo che sia una bella giornata. Io sarò presente quel giorno perché ritorno qui il 17 di ottobre, perciò sarò qui per la festa di Sant'Ilarione, perché non penso che negli ultimi 30 anni non mancato molte
1: mancato.
0: Volte.
1: No. Vincenzo era il primo nel bar. Tanti anni fa lui faceva volontario lì al bar
0: con il signor Jacopetta.
1: Così vedi, di tanti anni fa.
0: Il bello è che siamo rimasti tanti amici con il signor Jacopetta, perché conosco bene anche il fratello Cosimo, perché abbiamo lavorato insieme con Cosimo un po' di tempo, siamo rimasti amici e ogni tanto ci incontriamo. È bello ricordare quelle cose lì. Allora vogliamo ricordarvi
1: di fare una beretta.
0: Una beretta, questo non manca. Non si può più fare
1: una beretta, una zippola e una mazzazzola.
0: Certamente vogliamo tutti invitarvi a nome dell'Associazione Sant'Ilarione a partecipare a questa giornata di fede, prima cosa, e poi la parte sociale, certo non può mancare, che fa parte del nostro DNA, perché un vicino di calabrese sa mangiare, sa ballare. Perciò
2: si
0: mangia, si beve, si balla. Va bene, allora andiamo all'ultima canzone per la serata e poi chiudiamo in bellezza.

0: E sulle note di questo nostro articolo siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Ci auguriamo che sia stata di vostro gradimento e avere questo nostro grande ospite qui con noi, una calabrese doc di Caolonia, questa sera con l'associazione Sant'Ilarione. Rosa Maria, vogliamo ringraziarvi per la tua presenza questa sera, vi auguriamo un mondo di bene con questa festa, non solo per la presenza ma anche a livello personale, perché grazie. È importante, le feste devono essere fatte bene, ma anche la vita deve avere la sua parte, perciò ti auguriamo un mondo di bene, perché è un sacco di tempo che fai questo lavoro e sono sicuro che non può lasciarlo domani o l'anno prossimo.
1: Grazie assai, grazie, e grazie per l'invito. Stasera fu proprio una gioia di essere qui con voi. Grazie assai.
0: Grazie e buona festa.
1: Grazie, benvenuti tutti quanti.
0: Saremo lì. E il nostro amico Franco Fedeli. Franco, buonasera e buona settimana.
2: Sì, grazie. Sì, da me Franco, grazie dell'ascolto e sperando che la nostra compagnia con il programma Calabria Mia sia stato vostro gradimento. E da me Franco, una buonanotte, e se volete ascoltare le bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80, sincronizzatevi su questa stazione 531 di nuovo venerdì pomeriggio alle ore 4, dalle ore 2 alle ore 4 di pomeriggio, così potete ascoltare le bellissime canzoni della vostra gioventù. Grazie dell'ascolto e buonanotte.
0: Grazie Franco. E al nostro direttore tecnico e direttore musicale Amedeo Tripodi, è vicepresidente dell'associazione Santo Vivace Marzia Talè. Buonasera.
3: Buonasera, grazie Vincenzo, grazie Francesco, buonasera. E Rosemaria, grazie per la vostra compagnia stasera. Un grande auguri per la festa e spero che celebrate un grande giorno, e noi siamo appunto là.
1: Bravi,
3: grazie Rosemaria, e ci vediamo. Grazie. E grazie a tutti voi in ascolto stasera. Grazie per la vostra compagnia e ci sentiamo alla prossima settimana, a lunedì. Da me, Amadeo, buonasera e un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano e non ci manca, in Italia, a Boston, Massachusetts, dalla parte dei miei soggetti. Grazie, una buona settimana e ci sentiamo. Ciao.
0: Grazie Amedeo, grazie a tutti voi e da parte mia buonasera, grazie a tutti voi che ci seguite sulla pagina di Facebook, è importante di spargere la voce ovunque vi trovate, perché è importante che questo piccolo nostro programma Calabria Mia arriva.
3: Siamo già numero uno.
0: Ma questo lo sappiamo, siamo numero uno e dobbiamo crescere, non possiamo fermarci, perché ormai siamo in discesa e dobbiamo correre, perciò grazie a tutti voi per il vostro aiuto e certamente anche a tutti quelli che ogni settimana mandano i messaggini per questo programma. E da parte mia voglio ringraziarvi, perché è importante sapere che al di là di Adelaide c'è un mondo di persone che ci segue ogni settimana, come ha detto il nostro amico Rocco Lagozzo da Caolonia, e anche Sant'Emilio da Spromonte, Antonio Soccà, Gianluca Cianci, queste sono tutte persone che ogni settimana ci seguono sulla pagina di Facebook. Grazie a tutti voi e da me, io avrò un lunedì off. La prossima settimana non sarò qui presente perché ho impegni di lavoro.
2: Allora vai.
0: Ho impegni di lavoro e non voglio mandare un altro per parte mia, perché sai, ognuno il lavoro deve fare lui, non è giusto. E saremo di nuovo con voi lunedì prossimo. Avete compagnia la settimana prossima con Amadeo Francesco.
3: Sì.
0: E io vi lascio con un saluto e, come dico sempre, un ringraziamento, ma certamente, come dico sempre, buonanotte, buona settimana e che Dio ci benedica.
3: Ciao.
4: Sì, ma sono qua lontano, ma se scrivo questa lettera che per dire che

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: La vostra radio, la radio italiana 531.
4: Di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce
5: ma sto sentiero di spesa,
6: ma chi
5: no?
6: Lo so, deve essere forse il Valtellino, dove può essere sto sentiero
4: Per chiedere una diversa ulteriore flessibilità.
6: Noi chiediamo col sentiero di chiedere più flessibilità,
5: sentiero.
4: Per richiamare l'attenzione del fatto che il sentiero di spesa
6: è caduto, il sentiero di spesa
5: è caduto dietro, forse è caduto Giorgetti,
6: non lo so, sì, forse si è dimesso, ma
5: speriamo di no.
6: Dove va sto benedetto sentiero, Giorgetti?
4: Con un tasso di inflazione previsto profondamente diverso,
5: previsto l'inflazione
6: sentiero, ma non so, quindi, e sto sentiero dove ci porta?
4: Non posso non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale.
6: È nominale il sentiero,
5: il sentiero della spesa nominale,
6: nominale. E quindi cosa prevede?
4: Prevediamo che il sentiero discendente ricomincia dal 2028.
5: Quindi sentiero... per cui adesso ci aspettano due anni di salita
6: prima,
5: di sentiero
6: e poi dopo però scendiamo.
5: Anche se... E uno come le affronta questo?
6: Sì, però fate attenzione che si fa più fatica a scendere il sentiero che a salire il sentiero. Perché quando scendi devi... infatti. Però no, dal 2028, chi ci arriverà al 2028?
4: Allora, per quanto riguarda il sentiero del debito...
6: Ma cos'è?
5: Un altro sentiero?
6: Ma forse è una telenovela sudamericana, è il sentiero del debito. Non è che io guardavo sentieri dei debiti. Ma chi sono sti sentieri del debito?
4: Il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027.
6: Sì, allora, 138,1 quindi... nel 2027.
4: 138,4
6: forse. 4 credo, no?
4: 131,26.
6: No, 138,1
5: era 27.
6: No, era 27, 138,1, Giorgetti, scusi.
4: 137,7 le 20.
6: Tombola, io ho fatto Giorgetti, scusi, no, perché lei se ne occupa lei dei numeri, scusi.
4: Le 28
6: non ce l'ho, 28. No, non ce l'ho 28, è già uscito il 31, no. Giorgetti.
4: Beh, ho detto prima che io monitoro.
6: Monitoro. Cioè, un conto i numeri, anche l'italiano, cosa monitora?
4: Giorno per giorno la situazione.
6: Che bella vita, lui monitora giorno per giorno, Giorgetti.
5: Vabbè, che cosa ti aspetti dal ministro?
6: No, monitora.
4: Naturalmente sapete che poi qui
6: tecnicamente no, dico,
5: cosa conta?
6: No, i numeri, i numeri sono importanti, Giorgetti.
5: E quindi?
4: I numeri, i decimali, i centimali fanno la differenza. I centimali fanno la differenza.
6: Ma no, io conoscevo centinaio, ma non centimali.
5: Che bello.
6: Boh, questa è Rai Radio 1, questa è Un giorno da pecora, l'unica trasmissione con i centimali. Io mi sento male.
5: Centimalo 1.

0: Trump vuole l'ora legale tutto l'anno, ma solo negli Stati Uniti. Teme che con l'ora legale in Israele arrestino Netanyahu.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Come cominciamo questa nuova settimana insieme?
3: Adesso con noi c'è...
2: C'è?
4: C'è Andrea Orlando, aiuto, stiamo urlando Andrea.
2: Andrea Orlando,
3: consigliere regionale in Liguria, ex ministro della giustizia, dell'ambiente e del lavoro, esagerando, uno dei leader del Partito Democratico. Signor Orlando, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno, esagerando.
2: Sì. Anche lui è dell'umore di Giorgetti.
3: Sì, vabbè, Orlando,
2: buongiorno.
3: Sì. Orlando, buongiorno. Non hanno pensato, ricordiamo che non hanno pensato a lei quando hanno fatto l'Orlando Furioso.
5: Sì, certo.
2: È proprio l'ispirazione è quella.
3: Come sta, signor Orlando? Già ha fatto pranzato, ha mangiato la focaccia oggi?
5: No, ancora no. Aspettavo voi.
3: Ah, cioè, vuole pranzare con noi in quel senso?
5: No, dopo.
2: Abbiamo dei minoni mediamente marci, sì, se sì, vuole.
3: Sì, sì. Senta, signor Orlando, è andato alla Leopolda?
5: No. Non sono mai stato, è un grande rammarico, non sono mai stato in vita mia, quindi questo...
2: Ma non l'hanno invitata?
5: Una volta, un paio di volte mi avevano anche invitato, però non c'era andato.
3: Ma quindi è un rammarico non essere andato, o invece è una bandierina che si appunta sul petto di non essere mai andato alla Leopolda, signor Orlando?
5: Ma sì, per un certo periodo era anche una bandierina, adesso è più un rammarico perché sarei anche un po' curioso di vedere che gente ci va. Come
3: guardi, c'è andato Fedez.
5: Antropologicamente.
3: E c'era Fedez.
2: Antropologica,
3: c'era De Luca, il sindaco di Salerno, poi c'era Bassetti, c'era Calabresi.
5: Sì.
3: Le è venuta voglia di andarci l'anno prossimo?
5: No, ora che mi ha detto i nomi,
3: ma ha chiesto chi c'era, scusi.
5: No, ora a parte gli scherzi, sono anche persone interessantissime, sicuramente.
3: Chi di questi che le ho detto era più interessante degli altri?
5: Calabresi. Sì, ma poi sono tutti interessanti, sì. Anche De Luca è oggettivamente interessante, no, Bassetti, sì.
2: Anche Fedez è interessante,
5: Si occupa un po' di tutto, quindi
3: sì, insomma, sì, Bassetti, insomma. Poi è ligure come lei, Bassetti,
5: sì, infatti, sì.
3: Senta, signor Orlando, lei che appunto esagerando è uno dei leader del PD, come sta il Campolargo?
5: Sta lavorando per stare meglio,
3: quindi vuol dire che non sta bene.
5: No, penso che bisogna fare un gran lavoro, però penso che se ne sia fatto anche molto, perché io ricordo sempre che noi stiamo costruendo una coalizione tra forze politiche che si sono in più occasioni contrastate, a differenza dei nostri avversari, sì, che invece più o meno sono sempre stati la stessa compagnia di giro.
3: Diciamo. Sì, ma più o meno.
2: Insomma, adesso chi c'è nel campo largo?
3: Il governo, l'opposizione, no? Dico nel centrodestra anche, cioè Fratelli d'Italia non è stata nei governi in cui c'era il centrodestra, la Lega, Forza Italia, oppure la Lega è nata al governo da solo, quindi anche loro comunque.
5: Sì, però poi quando si sono presentati alle elezioni quelli erano, mentre invece noi, l'ultima elezione per esempio, il 5 Stelle era da una parte, noi eravamo da un'altra e i centristi da un'altra ancora, quindi diciamo...
3: sono più furbi di voi nel centrodestra?
5: Ma hanno anche più mezzi, hanno dominato anche l'informazione in questo paese, adesso ancora di più. Sono stati nello stesso partito, io vorrei ricordare che Giorgia Meloni faceva parte del PDL, il Movimento 5 Stelle nasce anche contro i partiti tradizionali, quindi anche contro il PD, quindi è un'operazione più complicata, va fatta, e che in parte è già stata...
3: Partiamo dalle basi, Campolargo, perché Conte propone Alleanza per la Costituzione, vi piace o no?
5: A me piace, sì.
2: Le piace, vedi.
3: A Schlein ne avete parlato? Lo sa se le piace?
5: Non lo so, a me piace perché le rivendico il copyright, quindi...
3: L'ha fatto lei? Cioè, gliel'ha copiato Conte?
5: Abbiamo una discussione tra me e il senatore Fina su chi l'ha...
3: Chi è il senatore Fina?
5: Prima, ma È il tesoriere del PD che ha fatto un'intervista e ha detto questa cosa. Io mi sembra nelle stesse ore, ma praticamente dopo il referendum dicemmo questa cosa. Quindi a me piace.
3: Ma scusi, Fina dice che
6: Alleanza per la Costituzione.
3: Ma Fina dice che è sua, che è un'idea di Fina o lei?
5: Si dice che l'ha detta prima, io non l'avevo vista, ma comunque può essere che cronologicamente l'abbia detta qualche ora prima.
3: Quindi lei l'ha detta prima di Conte?
5: Io l'ho detta molto prima, anzi no, io l'ho detta a Conte quando abbiamo fatto un dibattito a Genova e ho lanciato questa cosa e lui mi ha detto sì, potrebbe essere il nome giusto.
3: Quindi gliel'ha fregata Conte, scusi adesso usando così.
5: L'ha fregata, amica.
6: Non c'è un copyright.
3: Potrebbe essere Alleanza per la Costituzione da un'idea di Andrea Orlando.
5: Da un'idea, bye,
3: quello che vi direte presto, certo. Senta, le primarie abbiamo deciso?
6: Le facciamo o no?
5: Ma mi pare che siano la scelta ormai unica possibile.
3: Cioè, ma è stata fatta questa scelta?
5: Ma mi pare che le cose stiano andando in questa direzione. Adesso forse anziché discutere tanto diciamo del se, forse andrebbe un po' messo a fuoco il come.
3: E anche quando?
5: Sì, però il come è tanto importante.
3: Allora, il come. A lei come piacerebbero? Un turno unico, doppio turno, anche online?
5: No, il come, guardi, io penso che anche qui specifichiamo il come, sicuramente è importante anche la tecnica, però è molto importante come ci si arriva politicamente, perché non è che le primarie risolvono tutto, cioè bisognerebbe mettere insieme rapidamente una traccia programmatica, magari farla anche discutere agli iscritti, agli elettori, portarla sui territori e poi su questa base con un programma tendenzialmente condiviso alle spalle fare le primarie, perché questo eviterebbe poi di usare un po' gli argomenti programmatici per caratterizzarsi, quindi
3: traduco. Lei dice non possiamo fare le primarie con Conte che dice no alle armi all'Ucraina, Schlein che dice sì alle armi con l'Ucraina, bisogna arrivare alle primarie in cui c'è già una linea di tutto il campo largo.
5: Sì, mettiamola anche così, siccome non possiamo arrivare alle elezioni dicendo una cosa diversa su questo punto, allora tanto vale metterci d'accordo prima delle primarie.
3: Sì. Senta, ma soprattutto anche primarie. Chi partecipa a questo programma, perché per adesso ci siete voi, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, e poi Renzi, Italia Viva, c'è Casa Riformista?
5: Ma io penso che dovranno decidere un po' loro come starci, sicuramente c'è una, come dire, un pullulare al centro che dovrebbe stare in questo percorso.
6: Il centro pullula.
3: Ma tutti questi che pullulano, per esempio Onorato non vuole stare con Renzi.
5: Starà per i fatti suoi se non vuole stare con Renzi. Sarebbe meglio secondo me che si lavorasse per un soggetto per evitare una frammentazione eccessiva.
3: Lei dice al centro sarebbe meglio una lista unica.
5: Se fosse possibile così in astratto sarebbe la cosa giusta.
3: Ma già non riuscite a mettervi voi d'accordo che siete in tre, con figuri di questi che sono 5 o 6. Senta, ma
5: poi anche lì ora non è che Lupi abbia il 15%, pure sta per i fatti suoi.
3: Però prende l'1%, perché ricordiamo che poi con questa legge elettorale chi sta nelle coalizioni sta sotto al 3%, il primo che sta sotto al 3% elegge parlamentari, gli altri no, ma
5: gliel'hanno fatta su misura. Quindi.
3: Per Lupi, esatto. Senta, sul voto online alle primarie... Lei è favorevole o contrario, signor Orlando?
5: Ma non ho un'idea precisa. Ho visto che si è molto discusso sull'inquinamento
3: dei russi, che votano i russi.
6: I famosi bot russi.
5: Ecco, io penso questo, che noi piuttosto che preoccupare, sicuramente c'è anche questo rischio che il risultato possa essere in qualche modo influenzato, ma piuttosto io penso che sia importante stare attenti che in qualche modo non ci sia qualcuno che ha interesse non tanto a far vincere questo o quello, ma a delegittimare proprio il processo delle primarie. Perché noi non siamo in America dove le primarie le organizzano strutture che lavorano tutto l'anno per questo passaggio, con quasi emanazione dello Stato. Sono basate sul lavoro volontario e quindi bisogna stare molto attenti che in qualche modo non ci sia un tentativo di screditare.
3: Ma secondo lei i russi voterebbero per Conte o per Schlein?
5: Secondo me se si candida per Calenda.
3: Per Calenda, ma non si Calenda
5: partecipa alle primarie.
3: No, aspetta, guardi che poi
5: alle primarie.
6: Ma come fa?
3: Non c'è Calenda con voi.
5: Però se all'ultimo momento si decide, secondo me i russi sostengono.
3: Ma voi sareste pronto ad accoglierlo nel caso?
5: Ma noi dobbiamo accogliere tutti quelli che convergono su una base programmatica.
3: Insomma, ieri Renzi ha invitato i moderati di Forza Italia ad andare con Italia Viva, cioè quindi ad allearsi anche con voi, signor Orlando, alla fine.
5: Beh, se i moderati di Forza Italia non sono più in Forza Italia, saranno dentro un'altra forza politica e convergeranno su un programma, se così fosse. Ora io non so, però diciamo, ora non mi metterei a discutere di un appello non so quale effetto sortisca. Io moderati dentro Forza Italia ne vedo pochi, nel senso che mi pare che Tajani sia un po' sulla linea degli Ayatollah, diciamo.
3: Tajani. Ma come Tajani? Ah, per le gonne, dice.
6: Non trova che sia una cosa che gli è venuta male, un pensiero articolato dietro, dice.
5: No, io penso che sia, ma Tajani da giovane era monarchico, penso che alla fine le culture politiche restano sempre.
3: Ma anche lei era comunista da giovane, signor Orlando, poi si cambia, si cresce.
5: Ma infatti io continuo a pensare che bisogna redistribuire la ricchezza, non mi vergogno di questo.
3: Quindi la patrimoniale anche le piacerebbe?
5: Nelle forme che si deve, la ricchezza in questo momento si sta concentrando nelle mani troppo poche, ma lo dico soltanto perché penso che le culture dalle quali veniamo in qualche modo restino.
3: Senta, l'altro giorno da noi la vice presidente del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, in un diciamo disperato tentativo di forse di evitare le primarie, ha detto che a lei non dispiacerebbe l'idea di Bersani federatore del campo largo. A lei piacerebbe o ormai è troppo tardi?
5: Mi pare che gli spazi per questa ipotesi si siano un po' consumati, perché siamo già un po' in pista i candidati. Io Bersani non solo lo stimo, ma gli voglio bene, ma mi pare che ormai queste
3: è tardi, dice.
5: Che il meccanismo si sia messo un po' in moto.
3: Però
6: chi sono però questi candidati alla fine? Che uno deve. Chi sono? Esattamente.
5: Saranno Schlein, Conte, bisognerà capire se ci sarà un candidato della sinistra di AVS e poi sicuramente un candidato, uno o più candidati del centro.
3: Quelli vanno sempre insieme, non si possono candidare fra Tajani e Bonelli tutti e due, no? Bisogna dire che
5: potremmo fare una deroga.
3: Scusi, però non l'avete fatta per Gori, che voleva candidarsi, Giorgio Gori del PD, della minoranza dei riformisti, non volete che si candidi?
5: No, ma perché? Il nostro statuto è molto chiaro, se uno si vuole candidare deve far approvare un regolamento nell'assemblea che autorizzi il secondo candidato. Non c'è stato nessun veto.
3: Ma lei sarebbe favorevole? Lei sarebbe favorevole alla candidatura di, però bisogna fare il doppio turno a quel punto, perché sennò Gori toglie i voti a Schlein no.
5: Ma io la troverei sbagliata politicamente, ma sicuramente non la impedirei col regolamento, ecco. Cioè, penso che andrebbe convinto Gori a non dividere un fronte, ma non impedirglielo con una regola. Non c'è nessuna, le regole per farlo esistono, ma vanno attivate e non mi pare che questa cosa.
3: Ricordo che stiamo parlando di Giorgio Gori, non di Cecchi Gori, che magari uno è collegato adesso e dice no nel PD, visto che può succedere sempre di tutto.
5: Era nel Popolari Cecchi Gori.
3: Esatto, e quindi non è che siamo lontani dal PD. Senta,
5: poi è andato però fece votare consentì la nascita del governo Berlusconi.
3: Vabbè, ma quanti ne avete fatti voi di guerra con Berlusconi, signor Orlando? Non è che scusi
5: no quando ti ricorda la prima volta quando tutto incominciò,
3: certo. Senta, l'abbiamo intristita con questa conversazione sul PD e sulle primarie.
5: No, anzi
6: l'abbiamo intrattenuta un pochettino, sì.
3: Va a mangiare, cosa mangia signor Orlando?
5: Non lo so ancora. Ora,
3: cucina
5: ora,
3: lei o c'è qualcuno che...
5: No, vado con dei colleghi.
3: Del
6: ma dove
3: PD?
6: Si trova adesso? Dov'è?
5: Alla Spezia.
3: Com'è triste la Spezia. Scusi.
6: Com'è triste la Spezia.
3: Ma va con dei colleghi del PD a pranzo?
5: Sì.
3: Ah,
5: sì,
3: mi spiace.
5: Frequento solo persone del PD.
3: No, mi spiace, signor Orlando.
6: Non c'è niente di meglio.
3: Ma faccia finta che ha avuto un problema, dice, guardi, non posso venire, vada con qualcuno almeno.
5: Ma vede, da questa conversazione avete illustrato la complessità, l'articolazione del PD.
3: Ma non ce n'era bisogno.
5: Non si annoia,
3: Non ci si annoia mai. Giovanotti ha pure scritto una canzone sul PD, no? Che non mi annoio. Signor Orlando, grazie. buon pranzo, ci saluti gli altri del PD e non ci si annoia di sicuro.
6: Buona giornata, grazie. Non si annoia.
3: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non ci si annoia.
6: No, mai.
3: Un po' sì io, però.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Non solo parole, proprio così con Noemi.
6: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
9: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
8: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
9: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
8: Un pezzo fortissimo.
9: Quanto l'amo.
10: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
15: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
14: Scontata!
16: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
14: Più scontata!
17: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. Spagna, il premier socialista Sánchez apre la crisi e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre. L'annuncio del primo ministro dopo la reazione dell'opinione pubblica per la bocciatura dei due decreti sulla casa. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, afferma. In Brasile al primo turno delle presidenziali in vantaggio il figlio di Bolsonaro, andrà al ballottaggio con Lula fra 20 giorni. Cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa in vista di una potenziale aggressione. Il Cremlino replica, il Ministero della Difesa e altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Energia e caro carburanti in cima all'azione del governo. Oggi scade lo sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio, esecutivo pronto alla proroga utilizzando l'extra gettito IVA di settembre. Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, così intende tutelarsi da clonazione della voce tramite intelligenza artificiale generativa. La domanda al momento risulta oggetto di esame. Va a due tedeschi e un americano il Nobel per la medicina 2026. Deisseroth, Hagemann e Nagel hanno gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze, sottolinea il Karolinska Institute di Stoccolma, riuscendo a svelare i circuiti neurali che governano specifici ricordi, sentimenti e comportamenti in disturbi neurologici e psichiatrici. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 15.

0: da pecora.
1: Giorno da pecora, Francesca Fornario presenta la crisi degli alloggi. In Italia oltre 40.000 sfratti all'anno, in tanti sono costretti a convivere con i parenti. Meloni si è dovuta portare il cognato a Palazzo Chigi. Sfrattato chi è povero, 3 famiglie su 4 non pagano perché non ce la fanno e il 95% dei processi per sfratto si conclude con un provvedimento a favore del proprietario. L'1% dei processi per sfratto si conclude con Beppe Grillo che fa ricorso al TAR. 6 milioni di case vuote, affitti troppo cari. Renzi ha messo un annuncio per metà di Casa Riformista ma è rimasta sfitta. Affitti record a Milano, capitale del design, 1.400 euro per un monolocale. Dormi in un letto a castello, ma lo chiami letto verticale. A Roma 25 metri quadrati spacciati per 40. Nell'annuncio c'è scritto perfetto per una coppia che sa giocare a Tetris. I prezzi sono gonfiati dagli affitti brevi. Il periodo medio di soggiorno è quello di Calenda in un'alleanza. Appartamenti introvabili, nei centri storici solo turisti. A Firenze si parla con la C aspirata perché è la caratteristica fonetica tipica del cinese mandarino. Case trasformate in bed and breakfast e il termine inglese nasconde sempre una fregatura. Spending review invece di tagli, jobs act invece di licenziamenti, accordo bipartisan invece di vittoria della destra, prequel invece di Bossi, sequel invece di Salvini, spin-off invece di Vannacci. Non solo in Italia, in tutta Europa protestano gli studenti contro il caro affitti, dormono in tenda e chiedono risposte. In arrivo la pala per scavare la trincea e il servizio militare.
0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È lunedì 5 ottobre su Rai Radio 1.
3: Questa notte piove.
2: Sì.
3: No, vabbè, per dire.
2: Sono passati 1444 giorni, bello 1444
3: in fila per
2: giorni.
3: Due, tra l'altro.
2: Col resto di due dall'insediamento del governo Meloni.
3: Ah, però.
2: Ne mancano 373 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
3: 373, chi può dirlo? Che glieli faremo tutti? Oppure qualcuno
2: ormai,
3: di meno.
2: Beh, no, sono tanti. Che non ce la fanno.
3: 373 è più di un anno, non è
2: sì,
3: che,
2: però,
3: quindi chi può dire, magari
2: fatto 4, facciamo 5.
3: Sì, non è che già fatto 1444, facciamo altri 373. Sì, c'era quel proverbio famoso. Però andiamo a vedere in questa lunedì di ottobre nella buio cam di oggi
2: c'è un'ombra, no, c'è illuminato il fondo del corridoio, ma in realtà non si vede, a buio cam è buia.
3: C'è un'ombra su questo programma, va detto assolutamente da tanto tempo. È l'ombra, c'è l'ombra, ci vorrebbe qualcuno. Che vediamo chi c'è oggi. Chi...
4: Ecco a voi!
3: Chi c'è?
5: Antonio.
3: Chi è Antonio?
5: Ma
3: no, Tajani no, che poi c'è la gonna.
5: Sapevo
3: no. Chi? Non ho capito neanche le parole.
5: Rodriguez Belén.
3: Rodriguez Belén, chi? No.
5: Lucio so. Malan.
3: Ah,
5: Malan.
3: Ma la seconda.
5: Malan. Lucio Malan.
2: Lucio Malan, buongiorno,
3: capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Signor Malan, buongiorno, ci scusi per
2: come va?
3: Aspetti che le mettiamo la cuffia così si sente quello che dice, eccoci
2: che,
3: qua.
2: Sì, è anche interessante
3: buongiorno,
2: in radio sentire.
3: Buongiorno. Ci scusi per la sigla che è di presentazione che ha fatto il nostro CDM, la nostra Chiara Euro, da cui noi ci dissociamo. Io non
6: avete suscitato
3: capito.
6: Alte aspettative, poi invece sono arrivato io.
3: Sì, no, infatti.
2: Beh, come,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì. Vabbè, però comunque capogruppo è al Senato, Oh. Cioè, quanti siete a Senato?
6: 63
3: e mezzo? No, era indeciso.
6: No, perché ci sono anche 3 senatori di Fratelli d'Italia che sono nel gruppo dei civici per consentire loro di fare il gruppo.
3: Qualcuno dei sindaci? No.
6: Ci sono quelli eletti nella formazione centrista, noi moderati.
2: Cioè, sono in prestito.
3: Per mettere
6: sì,
3: la componente
6: sì. per poter fare il gruppo.
3: La componente al misto dei civici?
6: No, proprio un gruppo autonomo.
3: Noi moderati.
6: Autonomo.
3: No, i civici.
6: Sì, sì, si chiamano civici, moderati,
3: denominazioni,
6: sono quelli eletti come, certo. come UDC, come, certo. Come noi moderati, sì, poi sì, c'è anche un eletto in Sud America.
3: Ah, olè.
6: E i tre prestiti nostri, certo, sono certo. Eletti in Fratelli d'Italia.
2: Come è andato il weekend?
3: Signor Malan.
6: Bene.
3: Bene,
2: bene,
6: grazie,
2: basta.
6: A voi.
3: No, beh,
2: no, noi, sì, perché
3: è vero che torna sempre in Piemonte, a Luserna.
6: Spesso sì, no, questo fine settimana no, ma il prossimo sì, quello precedente
3: questo
6: sì.
3: Questo come mai no?
6: E perché vuole un altro impegno.
3: Ah, no, non a Roma, no, sì.
6: Sono anche stato, certo. Poi alla fine domenica sono arrivato a Roma, certo. Ovviamente.
2: Vicino a che città grande è Luserna San Giovanni?
6: Grande Pinerolo.
3: Che... Pinerolo.
2: Vabbè.
6: Siccome
2: vabbè.
6: Piemonte aveva tanti piccoli comuni, Pinerolo è questo di 36.000, è una piccola metropoli.
3: Certo, sì, sì.
6: Comunque anche la mia, anche il mio comune, Luserna San Giovanni,
3: è una piccola metropoli.
6: È il più grande dei dintorni.
3: E votano tutti per lei?
6: No.
3: No. Allora l'ha detto proprio sicuro.
2: Li conosci? Lo sa, uno per uno.
3: No, forse loro, conoscendola, non votano per lei, per quello. Dico.
6: No, c'è chi mi vota e c'è chi non mi vota.
3: Certo, questo è ovunque. Senta, è stato alla Leopolda, signor Malan?
6: No, me la sono persa, come sempre. Cioè, non credo di...
3: Ma non l'hanno
6: invitata. Non rimpiango
2: come
6: molto.
2: Dire, volentieri, se l'è persa volentieri.
6: L'ho persa volentieri.
3: Cioè, non l'hanno invitata?
6: No, ma no, non c'era un
3: motivo,
6: c'era, non c'era ragione.
3: Ma guardi, Renzi si può sorprende sempre Renzi,
6: Sì, beh sì, no, Renzi è un showman, cosa diversa da un leader politico.
3: Vabbè, si può aver tutto.
6: Si può aver tutto. Comunque un grande, grande intrattenitore, le battute.
3: Nel solco della tradizione di Berlusconi.
6: Beh, ha qualche punto di collegamento, però insomma.
3: Ieri ha detto ai moderati
2: diverso, pesi diversi, dice.
3: Sì.
6: Certo, deve far venire gente da Forza Italia, perché solo quei voti che ha attualmente andiamo molto bene.
3: Senta, ma se l'avessero invitata non sarebbe andato comunque lei.
6: Ma dipende, io ho dibattiti, per dire, gli eventi di Fratelli d'Italia invitiamo spesso appartenenti agli altri partiti, per cui è normale ricambiare la cortesia.
3: Ha visto che hanno fatto il taglianometro, che misuravano le gonne, la lunghezza delle gonne.
2: È proprio tirata addosso Tajani,
6: è un grande, sì, devo dire che però questo diventi l'argomento principale.
3: Il ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, comunque.
6: Sì, sono d'accordo, però è una frase che non gli è venuta bene.
3: Ma la proprio
6: Che questo dopo una settimana ancora sia l'argomento principale, dice forse lunga su qualcuno che non ha molto altro.
3: Senta, a proposito di grandi temi, il 25 ottobre torna l'ora solare. È contento lei?
6: Normale, ormai ci siamo abituati.
3: No, perché
6: da molti anni.
3: Per esempio, Trump è totalmente contrario. Trump ha detto che lui vorrebbe tenere l'ora legale.
6: Ma si diceva anche in Europa che potremmo tenere.
3: C'è Barabotti della Lega che ha fatto tutta un'indagine. E quella è la posizione ufficiale di Fratelli d'Italia. Voi siete per l'ora legale o per l'ora solare?
6: Credo che non ci sia una posizione ufficiale, ma il fatto è che continua ad esserci, come dire. Non ci siamo opposti. Perché sarebbe è logico farlo insieme agli altri stati europei che hanno la stessa ora, sarebbe assurdo.
3: Ma se potesse scegliere lei, signor Malan, lei che è capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, quindi noi lo stiamo chiedendo a Del
6: Ma io credo che si potrebbe anche mantenere sempre la stessa ora durante l'anno.
3: Quale? Quella legale o quella solare?
6: Beh, quella solare, che è quella più giusta, poi tutta più si aggiustano gli orari. Perché poi a volte. No, nel senso che se c'è il caso di. Cominciare più presto al mattino o finire più tardi la sera, uno dei due ovviamente.
3: Si sposta all'inizio di
6: si può fare anche se l'orologio ti segna sempre la stessa posizione.
3: Però la sera che bello d'estate quando c'è la luce fino a tardi.
6: Questo è bello.
3: È
6: bello.
3: Però quella è l'ora legale.
6: Ma uno basta uscire, nel caso uno esce prima. Anziché uscire alle 9, esce alle 8,
3: il
6: sole è sempre lo stesso.
3: No, ma la luce dura più tardi, e quello non è che uno può uscire anche se sta a casa.
6: Sì, certo, che effettivamente se uno esce dal lavoro poco prima del tramonto anche estivo diventa breve. Non credo che sia una questione decisiva.
3: Bisogna chiedere a Fazzolari, secondo me, la linea del partito. Senta.
6: No, si potrebbe fare una consultazione, un sondaggio.
3: È più di destra, l'ora legale o l'ora solare? No, chiedo. No, per sapere.
2: Essere il centro,
6: Mi sembra l'ora solare, lo Stato che interviene per cambiare addirittura l'ora.
3: L'ora legale.
6: Sì, per cambiare l'ora che lo Stato decide, che di solito è il sole che decide, mi sembra un po'
2: una forzatura.
6: Un po' postatalista.
3: Quindi di sinistra, allora, legale.
6: Un pochino più di sinistra che non. Dopodiché,
3: non sa che qualcosa che
6: non
3: c'è.
6: Tutte le cose di sinistra sono per forza cattive. Adesso non me ne viene in mente nessuna.
3: Sa che c'era quella straordinaria prima pagina di Cuore, torna l'ora legale, panico tra i socialisti. Vabbè, era una Michele Serra, che salutiamo.
6: Luoghi comuni.
3: Sì. Senta, questa è la settimana della legge elettorale.
6: Sì.
3: Per sua fortuna alla Camera, lei sta al Senato.
6: Alla Camera, noi al Senato abbiamo fatto il nostro passaggio, giovedì ci sarà l'ultimo voto, io penso che andrà tranquillo. D'altra parte il voto sulle pregiudiziali, che aveva le stesse caratteristiche, nel senso che se passa il no alla pregiudiziale, è come se passa il sì alla legge, cioè in caso contrario la legge si sarebbe fermata, e è passato con un amplissimo margine, addirittura al di là dei deputati del centro-destra.
3: Senta, e lo ricordo ai nostri ascoltatori che abbiamo introdotto questa grandissima novità nel programma, le domande dirette degli ascoltatori, i vocali per l'ospite, quindi chi volesse mandare, chi volesse fare una domanda diretta a Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, può mandarci un vocale al
2: 335-699-2949, un vocale
3: 335-699-2949. Vi ricordo le regole d'ingaggio: non nessuna parolaccia, nessun insulto, domande brevi e ficcanti, nessun pippone. Questo è vediamo.
2: Ma sono stati bravi fino a adesso, fanno belle domande.
3: Senta, insomma, quindi non è preoccupato, no? Tre voti di fiducia, poi il voto segreto giovedì.
6: No, voto di fiducia
3: tranquilli, perché come palese,
6: come se fossero già fatti.
3: Bisogna
6: sempre rispettare le procedure. E poi il voto segreto non c'è ragione perché vada diversamente da quello sulle pregiudiziali, che è andato addirittura al di là dei conti fatti.
2: Benissimissimo.
3: Perché hanno votato i sette di Vannacci, quello è andato al di là.
6: Non lo so, a loro mi pare che avevano dichiarato il voto contrario.
3: Sì, ma la pregiudiziale hanno detto che hanno votato.
6: Vabbè,
3: no, era per dirglielo.
6: Vabbè, tanto, come dire, anziché.
3: Ma facciamo
6: quando hai un margine di più di 40, 50 voti.
3: Ipotesi di scuola: non dovesse passare la legge elettorale, il presidente Meloni si dimette.
6: Beh, il presidente Meloni ha detto che è come un voto di fiducia.
3: Certo.
6: E se sul voto di fiducia perdi, il governo si dimette. Questo.
2: E quindi.
3: Le è venuto un po' di mancamento quando l'ha detto,
2: no,
3: si dimette.
6: Non succederà. Non mancamento perché non succede, per cui vuol dire.
3: No, non succede.
2: Come
6: ha detto, è un'ipotesi di scuola.
3: È chiaro.
6: Così come i voti di fiducia, supponendo che i voti di fiducia palesi andasse sotto il governo, cosa assolutamente impensabile, però è ovvio che se uno va sotto sul voto di fiducia si dimette.
3: Adesso con noi c'è?
2: Sì, c'è.

0: Matteo Bassetti,
1: direttore della clinica malattie infettive dell'RCS dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, professore ordinario di malattie infettive all'Università di Genova, il più figo tra i virologi. Professor Bassetti, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. C'è senatore Malan in studio, vi conoscete?
3: Ci siamo incontrati.
0: Vi siete incontrati.
1: Ma dove, in aeroporto o in qualche talk show?
2: In commissione Covid.
1: Ecco,
0: commissione Covid.
3: Beh, commissione Covid qualche altra volta.
1: Certo, no, ma in luoghi più ameni? No, signor Bassetti, non si sono incontrati. Ha qualche sintomo, qualcosa vuole chiedere al professor Bassetti?
3: No, grazie a Dio, magari c'è un po' di raucino.
1: Tutto a posto, signor Malan.
3: Tutto a posto.
1: Bene.
0: Ma è vero che c'è ancora un po' un
2: chiede se si vaccina per l'influenza.
1: No, gliel'ha già chiesto lei?
3: Come?
0: Si vaccina per l'influenza?
3: No, non mi vaccino per l'influenza.
1: Non si vaccina per l'influenza, professor Bassetti. Ma non
2: male.
1: Fa parte delle libertà di
3: parte delle libertà
1: ognuno.
3: Credo che sono 10-15 anni che non ho l'influenza.
1: Ha capito, professor Bassetti.
0: Che bello.
2: Bravo. Bel messaggio, devo dire.
3: No, messaggio che uno, che ciascuno fa le scelte che ritiene.
1: Certo.
3: Messaggio di libertà. Chi ritiene di vaccinarsi fa bene a vaccinarsi. Infatti, ritengo che la libertà di cura c'è scritto nella Costituzione, non è che
1: non c'è l'obbligo.
2: Sono scritte anche tante altre cose nella Costituzione.
3: Io le rispetto tutte.
1: Professor Bassetti, ma lei ieri era alla Leopolda da Renzi?
0: Pure lui.
2: Ieri sono andato alla Leopolda, sì, per la terza volta consecutiva.
1: Ma l'hanno invitata o si è imbucato?
2: No, mi hanno invitato.
0: Com'era vista dal vivo la questione?
1: Sì. C'è una foto che la ritrae, tra l'altro, eccolo lì.
0: Eccolo là.
2: Una foto. Sì, era carino, perché tra l'altro hanno fatto quella cosa che sembra molto, insomma, ti senti sul podio del comando.
1: Sì, Itaca, il ritorno a Itaca, qualunque cosa volesse dire. Sì.
0: No, perché c'è,
2: la cosa che mi ha fatto molto piacere, tantissimi giovani, veramente tanti giovani.
1: Senta, quando lei è andato nel 2024, si era parlato di una sua possibile candidatura con Renzi, ne avete parlato ieri?
2: No. Assolutamente no. Sono contento di fare quello che faccio quindi continuerò a fare quello che faccio, cioè il medico.
1: Ma Renzi non gliel'ha chiesto di essere disponibile per candidarsi? No.
2: No.
1: No.
0: No, vabbè, senta, ma lei non era di centrodestra?
2: Ma io sono ancora del centrodestra. Io ho votato per Forza Italia alle scorse elezioni, come ho detto da voi.
0: Quindi è andato alla Leopolda così per simpatia.
1: Quindi potrebbe essere uno di quei moderati a cui
2: mi sento molto più vicino a Renzi in questo momento di quanto mi senta vicino a Vannacci. Ecco, l'importante è stare lontano da Vannacci.
1: Quindi lei potrebbe essere uno di quei moderati a cui ieri Renzi ha fatto appello: moderati di Forza Italia, venite con Italia Viva.
2: Certamente è più vicino ai moderati Renzi di quanto lo sia Vannacci.
1: Però Renzi poi sta con quei comunisti di Bonelli e Fratoianni.
2: Ma io non so con chi sta Renzi.
1: Personalmente. Sì.
2: Personalmente le ho detto quello che penso. Certo. Io credo che Matteo Renzi sia, a parte una persona, un patrimonio
1: dell'umanità,
2: della politica italiana. Sì. Dopodiché è una persona molto intelligente ed è una persona moderata. Poi con chi sta lui? Io le dico con chi sto io.
1: No, perché se lei vota e dovesse votare Italia Viva, Renzi, Casa Riformista, vota al centro-sinistra e non più il centrodestra a quel punto, professor Bassetti.
2: Io infatti non voto Italia Riformista, non ho detto che voto Italia Riformista, io le ho detto che sono un elettore di centrodestra.
1: Però più vicino a Renzi che e se il centrodestra si allea con Vannacci?
2: Io credo che non solo il sottoscritto, ma tanti altri probabilmente cambierebbero idea rapidamente, anche perché Vannacci non ha nulla di quello che dovrebbe avere il centro. Stiamo parlando di estremismi, dai diritti civili per arrivare ai suoi intendimenti anche per quanto riguarda i vaccini. Devo dire che su quello è molto vicino al senatore Malan.
1: No, non faccia polemica. Guardi, la rassicuriamo, senatore Malan.
2: Non è contro le vaccinazioni, scusi.
3: No, io non sono contro le vaccinazioni.
2: Ha detto chiaramente
3: lei ascolta troppo se stesso e dunque non intende bene quello che dicono gli altri. Infatti si vede che neppure lascia parlare, lei non si smentisce.
1: Professor Bassetti, sentiamo il
2: Guardi, io
1: Malan.
2: Ci sono lontano aspetti. Da Malan, sono sempre contento.
3: La cosa è reciproca.
1: Ma avete votato la stessa coalizione. Professor Bassetti, aspetti. Sentiamo Malan.
3: Professor Bassetti non riesce a lasciar passare parlare gli altri, non ascolta le ragioni degli altri, ma va benissimo.
1: Lo voleva rassicurare su Vannacci, vi alleate con Vannacci o no?
3: Non ci sono i presupposti.
0: Non ci sono i presupposti.
1: Cioè, lei se le sente di dire mai con Vannacci, signor Malan?
3: In questo momento, da quando è attivo politicamente, bersaglia il centrodestra, in continuazione, ogni giorno, in ogni occasione. Di conseguenza è impensabile fare un'alleanza con chi sarebbe come se io mi alleassi con Bassetti.
1: No, siete già alleati con Bassetti.
3: Torto a priori.
1: Ha votato Forza Italia, Bassetti. Cosa. Siete della stessa parte politica.
3: Mi attribuisce anche opinioni che non ho.
1: Siete della stessa parte politica, non litigate, no. Che già se lo fate come
0: no,
1: il PD.
0: No, invece litigate, okay. Così
1: no,
0: bello.
1: No. Dicevo, scusi, ma lei si sente addirittura fare una promessa, dice non mi allerò mai con Vannacci, se dovessimo allearci con Vannacci mi tingo i capelli.
3: Di
1: rosso.
3: Se Vannacci cambiasse linea,
1: non sarebbe più Vannacci.
3: Delle cose, credo che non sarebbe più Vannacci.
1: Ha detto che non si alleano, professor Bassetti, ci creda.
2: Il senatore Malan.
1: Niente, ce l'ha con lei. Chissà se non le fosse
2: molto
3: va bene.
1: Ci sta, insomma, se no sareste lo stesso partito.
2: Ma magari poi abbiamo tante cose che ci accomunano.
3: Ma molto probabilmente.
2: Contro l'OMS, come lei contro l'OMS, contro i vaccini.
1: Avete idee diverse, va bene.
3: Io tengo a precisare che non sono contro i vaccini.
1: Ecco,
3: i miei figli sono vaccinati. Io ho fatto anche il vaccino Covid.
1: Per dire.
3: Fino al 2019 ho fatto anche il vaccino dell'influenza. E non sono contro l'OMS, sono contro il modo in cui è gestita l'OMS, sono contro il fatto che l'OMS all'inizio della pandemia Covid, si è preoccupato soprattutto, è stato molto efficace nel coprire le responsabilità della Cina, e sono contro per dare ulteriori poteri all'OMS, come sarebbe stato se noi avessimo aderito agli emendamenti del trattato dei regolamenti sanitari internazionali. E secondo me una delle cose più belle che ha fatto il governo è non aderire a quei regolamenti, che avrebbe imposto all'Italia di pagare la sanità di altri paesi sotto la direzione di una persona sola che decide da solo, che è il direttore generale dell'OMS.
1: Vabbè, poi vi telefonate su questo. Professor Bassetti, ma secondo lei è meglio che i moderati di Forza Italia entrino in Italia Viva o che Renzi entri in Forza Italia?
2: Ma non lo so, questo lo dovete chiedere a loro. Io credo che Renzi sia una delle persone più vicine a Forza Italia, è molto più vicino a Forza Italia di quanto sia vicino a AVS sicuramente. In una posizione sbagliata in questo momento.
1: Ma mi chiedevo, se il centrodestra si alleasse con Vannacci, lei è disposto a quel punto a votare Campolargo?
2: A votare Campolargo, no, a quel punto me ne starei a casa.
0: Basta così.
1: A casa. Senta, e su lei che c'ha un profilo Instagram super attivo, non ha pubblicato niente della Leopolda?
2: No, l'ho pubblicato qualcosa della Leopolda, certamente sì, ma voglio dire, io pubblico cose scientifiche.
1: La Leopolda non è scientifica.
0: Non tanto.
1: L'ha fatto il taglianometro, professor Bassetti? No, l'ha visto.
2: No, l'ho visto, però era simpatico, devo dire che era molto simpatico, il misuratore della gonna era simpatico.
1: Quello era scientifico. Grazie Matteo Bassetti, il più grande virologo di tutti i tempi, poi fate pace l'altra volta.
0: Buongiorno, vediamo i numeri.
2: Saluto il senatore Malan.
3: Saluto il professor Bassetti.
1: Senta, capogruppo Malan, ma rispetto a Vannacci, no? È meglio perdere senza Vannacci o vincere con Vannacci? No, non mi dica una terza ipotesi, di queste due dico cosa è meglio.
3: Alle elezioni suppletive in Calabria.
1: Sì, vabbè, ma Calabria ha votato.
3: Vannacci ha fatto ha fatto un risultato notevole, sopra il 10%, ma il centrodestra è passato rispetto alle politiche dal 47,6 al 51%. A quel punto lì, se noi saliamo di 4 punti, Vannacci prende tanto, prende poco, ci interessa.
1: No, ma io chiedevo se delle due variabili, qual è quella che preferisce? Cioè perdere senza Vannacci o vincere con Vannacci? Scelga una delle due, chiaro, anche questa è una
3: bisogna
1: scuola.
3: Allora, in politica non è vincere e basta, vinci se poi puoi governare, se poi è un programma comune compatibile, quello è il punto, vincere e poi non riuscire a governare a noi non interessa, qualcun altro nel passato l'ha fatto, ma a noi non interessa.
1: Gliene dico un'altra, se i numeri vi costringessero ad allearvi con Vannacci, meglio allearsi prima o dopo?
3: Se i numeri ci costringono, possono solo costringerci dopo le elezioni, per cui prima direi come fai, prima non puoi sapere come, come sarà il risultato delle elezioni.
0: Perché però si augura
3: su
0: di no.
3: singoli argomenti al Parlamento europeo e alla Camera abbiamo votato insieme, ma una cosa è singolo argomento, una cosa è l'alleanza strutturale, che quella del centrodestra è un'alleanza che dura da
1: perché avete fatto questa legge elettorale che sarà l'argomento di questa settimana, che giovedì dovrebbe essere approvata,
3: per fare in modo che l'Italia, come tutti gli altri stati europei e non solo, che anche in Italia chi vince possa governare e non ci siano governi tecnici a crocchi, grandi coalizioni che ci sono anche all'estero ma non portano bene. Però, guardate in Germania, sono andati avanti per vent'anni, più di vent'anni, con i governi di grande coalizione, col principale partito del centrodestra che si allia col principale partito del centrosinistra. Il risultato è che gli elettori di centrodestra sono talmente scontenti che hanno dato percentuale altissima a AfD.
1: Però lei sa che non è esattamente così, cioè non è una certezza con questa legge elettorale, perché se nessuno la coalizione assoluta supera il 42%, a quel punto è un proporzionale puro e può succedere qualunque cosa.
3: Anche qui decidono gli elettori. Certo. Se gli elettori italiani decidono di ripartirsi fra due o tre coalizioni, o comunque anche fra tre, due o tre, al punto da non dare a nessuno il 42%, è anche giusto che poi ci sia un Parlamento che rispecchia questa situazione. Il premio di maggioranza puoi darlo a chi è una maggioranza qualificata.
1: Chi critica il premio di maggioranza dice che non tiene conto della rappresentatività del voto, perché se uno prende il 42% poi ha il 55%.
3: Ma io ricordo che dal 94 al 2001 abbiamo avuto un sistema elettorale dove i tre quarti dei seggi erano eletti sui collegi uninominali, dove se tu prendi un voto in più tu hai un seggio, prendi un voto in meno hai zero seggi, e la cosa si ripete, tende a riprodursi in tanti collegi. Lì la rappresentatività scarseggia se la metti sotto questo.
1: Lei che è un politico di lungo corso, è stato in tutti i partiti del centrodestra a parte Noi Moderati, ha fatto Lega, ha fatto Forza Italia, ha fatto Fratelli d'Italia, magari il prossimo sarà Noi Moderati.
3: Non c'è un prossimo, perché
1: di solito
3: non c'è un prossimo, chi può dirlo? Quello lo posso dire tranquillamente,
0: non con Vannacci e non con PD.
3: Fratelli d'Italia è
1: l'ultimo,
3: esattamente.
1: Senta, di solito quando si approva la legge elettorale si va a votare.
3: Beh, di solito. In ogni caso, entro un anno votiamo in ogni caso.
1: In ogni caso, secondo lei, cioè, si va a votare a ottobre 2027 o a primavera 2027?
3: Ma guarda, la scadenza, come è noto, è 5 anni, abbiamo votato a settembre, si potrebbe rivotare a settembre.
1: Però
3: il difetto di votare a settembre è che hai poco tempo per fare
1: campagna elettorale d'estate, poi col caldo che fa.
3: Ma se...
1: No, dico, si ricorda che il caldo che ha fatto quest'anno.
3: Sì, quest'anno settembre è stato molto
1: caldo. Se fa caldo anche l'anno prossimo così.
3: Indubbiamente potrebbe essere, ci sono più che il caldo, c'è questione proprio del fare la legge di bilancio, che è una cosa molto delicata.
1: Mi sarebbe meglio anticiparla, dice.
3: Per cui potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio.
1: Insieme alle comunali o prima o dopo?
3: Potrebbe avere un senso votare insieme alle comunali.
1: Tutti insieme, anche se dice che quelli sono favoriti centrosinistra nelle comunali, per cui vi portano via un po' di voti, poi ci sono tre schede.
3: In ogni caso si vota, in tutto il mondo il centrosinistra, la sinistra va meglio nei grandi centri la parte moderata, conservatrice, va meglio nei centri più piccoli, addirittura nelle campagne, diciamo.
1: Anche perché
0: addirittura nelle campagne.
3: Se le guardano le cartine degli Stati Uniti, rosso e blu,
1: americani,
3: se va per stati c'è una grandissima area di stati poco popolati che sono repubblicani, e se vai per contee addirittura questo è ancora più largo, cioè anche gli stati cosiddetti a maggioranza democratica, senza dubbio, come la California, sono i grandi centri urbani. Anche in California, fuori dai centri urbani, prevalgono.
0: In
3: Italia è molto simile, se guardi le più grandi città sono, ahimè, governate dal centro-sinistra.
1: Si ricorda quando studiava
3: è sempre stato
1: a Las Vegas?
3: Sì.
1: Che ricordi ha di Las Vegas?
3: Ah, sono bei ricordi, anche perché due miei figli sono nati laggiù, insomma, c'è una
1: ma giocare, ma
0: C'è stato parecchio tempo.
1: Giocava anche.
3: Sì, un anno e mezzo, insomma.
1: No, Las Vegas, no? Beh, Las Vegas è un d'azzardo.
3: Passi continuamente davanti alle slot machine, qualche volta ho giocato, ma sempre cifre moderate.
1: Ma è più un gioco d'azzardo stare a Las Vegas o stare in Parlamento?
0: Ecco.
3: rischi di più.
1: Dove?
3: A Las Vegas.
1: A Las Vegas. Ah.
3: Sì, a Las Vegas decidi, gioco $20, $50 certo. dollari e ti fermi lì.
1: Invece?
3: La politica è un lavoro a rischio, insomma.
1: Un lavoro a rischio. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che è un lavoro a rischio.
0: Rischio.
1: Rischio pesante.
0: Beh, sì,
1: mamma mia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
9: Giorno da pecora.

0: Lucio Malan.
1: Capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Signor Malan, buongiorno ancora.
2: Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
1: Come sta?
0: Sì, ben trovato di nuovo.
1: Senta, Presidente Meloni, come sta? Un po' che
0: come sta?
1: Una vista di recente.
3: Beh, sta bene, certo sotto pressione.
1: Certo, sì.
3: È un impegno veramente gravoso quello di essere il capo del governo.
1: Lui ha smesso di fumare, poi.
3: Sì, ha fatto molto bene. Questo io non ho mai smesso di fumare, non ho mai cominciato.
0: Non hai fumato in vita sua?
3: È stressante.
1: Non gli ha chiesto il consiglio come ha fatto a smettere?
3: Forza di volontà, immagino.
1: Sì, certo. No, poi si dice che quando uno smette di fumare è un po' più nervoso.
3: No? Comunque deve essere
0: a volte ingrassa.
3: Certo. Tanto è vero che molti non riescono, provano e poi non ci riescono. Deve essere impegnativo. Il che, sommato a tutti gli impegni di governo, responsabilità.
1: Ne ha parlato con lei.
0: Sullo stress.
3: Forse l'ultima volta che è venuta al Senato mi aveva proprio detto che aveva smesso di fumare.
1: Come gliel'ha detto?
3: Mi sono complimentato che aveva smesso di fumare.
1: Così, ce l'ha detto Presidente.
0: Buongiorno, come sta? Ho smesso di fumare.
3: Abbiamo parlato più di 10 secondi.
1: Come è stata la conversazione? Hai visto come è nata questa cosa che le ha raccontato di come ha smesso di fumare?
3: Forse le ho detto, forse proprio l'argomento era che
1: il fumo.
3: Tempi pesanti, e dice poi. Ho pure smesso di fumare. un altro impegno qui, un'ottima cosa, però è indubbiamente un carico in più.
1: Senta, lei ha capito se il centro-sinistra fa le primarie oppure no?
3: Non lo so, è troppo difficile. Ho capito che qualcuno le vuole, che qualcuno non le vuole, uno vale uno, ma forse non vale uno, forse vale un po' di meno.
1: Esatto, certo.
3: È una cosa un po' misteriosa.
1: Secondo lei, nel senso, per voi del centrodestra, sarebbe meglio che le vincesse Conte o che le vincesse Schlein?
3: Ma non ci fa un grosso cambiamento.
1: Vabbè, ho capito, ma ci sarà uno dei due che preferite affrontare, diciamo, ogni volta che c'è un avversario, dice forse con quello più semplice.
3: Dicono che Elie Schlein avrebbe difficoltà a farsi votare dal Movimento 5 Stelle, mentre invece Conte non avrebbe grosse difficoltà a farci votare da esponenti e dagli elettori del PD. Di conseguenza, sulla carta noi dovrebbe convenire Elie Schlein, visto che ha difficoltà a farsi votare. Poi credo che alle elezioni ciascuno poi vota soprattutto il proprio partito.
1: Ma secondo lei, nel senso, chi potrebbe mettere più in difficoltà Giorgia Meloni, Elie Schlein o Giuseppe Conte?
3: Ma mette in difficoltà chi può portare più voti, e se fosse vera questa premessa, cioè che Elie Schlein non la vota le 5 Stelle, dovrebbe mettere più in difficoltà, ma per quello.
1: I duelli televisivi.
3: In realtà sono le posizioni, che dovrebbero essere l'argomento, no?
1: Quello anche la leadership personale, comunque.
3: Sì, però una volta che è designato, una volta che ci fosse un candidato designato,
1: tutti dicono che Giorgia Meloni poi è un boost, cioè nel senso durante le elezioni, no? Che la sua presenza in campo porta più
3: sicuramente
1: voti.
3: Sicuramente
1: quindi,
3: lei ha
1: quindi la leadership
3: ha un forte impatto nella campagna
1: elettorale,
3: comunica
1: conto,
3: molto
1: più o meno sui numeri bene. Come fate per vincere le elezioni? Cioè Fratelli d'Italia quanto prende? Più o meno, facciamo un conto.
3: Ciascuna delle forze della coalizione deve cercare di prendere.
1: Sì, ma più o meno, guarda, Fratelli d'Italia
3: deve prendere più del 26 che ha preso la scorsa
1: 27,
3: volta.
1: Dai, le do il 27. La Lega?
3: E la Lega deve anche la Lega deve prendere i voti che ha preso la scorsa volta
1: l'otto.
3: E possibilmente aumentarli.
1: Poi siamo un po' già
0: tanto.
1: Sta a 4,5 la Lega, dico adesso.
3: Ci sono dei mesi. Ciascuno deve, ogni partito deve avere l'obiettivo
1: l'otto.
3: Di migliorare
1: l'otto.
3: Rispetto alla scorsa
1: Forza
3: volta.
1: Italia.
3: Idem Forza Italia.
1: 8 anche Forza Italia. E noi moderati 1, giusto?
3: Sondaggi lo danno.
1: Quindi 27, 35, 43, 44. Così certo vincete alla grande. È stato un po' ottimista, secondo me, su Lega e Forza Italia.
3: Ma
1: al momento, dico.
3: Ma sono stato prudente su Fratelli d'Italia,
1: certo. Questo
3: no, ma guardi, ci sono una cosa: sono i sondaggi, sono le elezioni, sono le fiammate di altre formazioni nuove, eccetera. Poi al momento delle elezioni.
1: È chiaro che noi adesso parliamo di questa cosa. Senta, avete una posizione su Malagò? Sa che domani si vota alla giunta del CONI sul possibile commissariamento, perché Malagò è stato eletto senza essere iscritto alla Federcalcio, secondo alcuni è dirimente, secondo altri no. Ma cosa?
3: Si decide
1: ovviamente, certo, non c'è dubbio.
3: L'organo preposto
1: è la giunta del CONI.
3: È un fatto davvero non di contenuto ma di forma.
1: È un cavillo.
3: Però se le forme.

0: enorme, sì, all'aspetto di un cavillo, sì, all'aspetto di un cavillo.
1: Però
0: però se le regole della federazione, ma io che onestamente conosco, sì, se le regole della federazione dicono una certa cosa, probabilmente la giunta deciderà che dovevi essere scritto. Devo dire, dovrebbe contare di più dal punto di vista della sostanza, dovrebbe contare di più.
2: Preso il 70% dei voti.
0: La sostanza, esattamente, preso tanti voti, evidentemente nessuno si è preoccupato di andare a vedere se era tesserato.
2: Poi il calcio sta già benissimo in Italia, quindi... adesso
0: ma
2: con
0: dai, l'ultima partita,
2: sì, no, certo, no, no, no, dico la struttura del calcio. Adesso con noi c'è
3: sto sempre a Piazza Mazzini, Francesca Manzini.
0: Ma che cosa è?
4: Francesca Manzini,
2: la più grande attrice italiana di tutti i tempi.
4: Ciao, come stai?
5: Grazie. Bene, ciao Lucio.
0: Ciao Francesca.
2: Ah, che
0: ciao.
2: Sì, si è salutato bene. Vi conoscete?
0: Siamo incontrati in alcuni eventi al Senato.
5: Al
2: Senato.
5: Sono anche seria.
2: Lei sì, dico, è Malan che...
0: No, può essere spiritoso, non esclude di essere seria.
5: Sono Giorgio Meloni, buongiorno.
2: Ecco, la signora Manzini, che è una grande attrice, noi ce ne siamo accorti un po' tardi, perché insomma lei già lo faceva in altri contesti, però è una delle imitatrici di Giorgia Meloni, e all'interno del film di Fausto Brizzi Quasi Vera c'è proprio una scena di un consiglio dei ministri in cui lei interpreta imita il presidente Meloni. Perché ride? Cosa ride?
5: Infatti è una tragedia impersonare un personaggio così forte,
2: ecco,
5: un personaggio così linguistico,
2: ecco,
5: e soprattutto un personaggio dove io mi chiedo se le bombe ci stanno, arrivano, non lo so.
2: Ecco, una delle caratteristiche di questa imitazione, abbiamo una foto in cui quella del film, questa cosa della linguetta, ma perché tira fuori la...
4: Aspetta, diciamolo in radio che cos'è, perché lei fa un movimento con la lingua come un serpentello.
5: Così, perché io ho l'ansia perché devo sempre rispondere a voi giornalisti che fate come vi pare. In fondo pure noi famo un po' come ci pare, famo tutti come ci pare.
2: Ma scusi, signor Malan, lei la riconosce questa linguetta del presidente Meloni?
0: Io per la verità non mi ero mai accorto, ho visto qualche volta dove mettevano l'accento su questo dettaglio, ed effettivamente qualche volta
2: tira fuori la linguetta.
6: Vi prego, possiamo cambiare tema veramente?
0: I bravi imitatori,
5: rispondimi come fece lei? Non lo so, lo chiedo pure io. Vediamo.
2: Ma scusi,
4: il
2: presidente Meloni ha visto questa imitazione? Ne avete parlato?
5: Sì, abbiamo parlato, è partita la querela.
2: No,
5: ha detto pure bella sorella, molto carina.
2: No, vabbè, ma le avrà detto qualcosa, no? Le ha telefonato.
5: Sì, no, lei mi ha detto, io ho sentito Giorgia e mi ha detto, no, vabbè. Te amo.
2: Ah, così. Teano forse aveva detto, no?
5: Te amo.
2: No, era per capire.
4: Senti, ma qual è il tratto caratteristico della Meloni?
2: A parte la linguetta.
4: Gli occhi strabuzzati che fa.
5: Allora, la forza. Io ho impersonato tanto la sua forza, il suo carattere, la sua dirompenza.
2: Addirittura. Per alcuni una bella dirompenza.
5: Ho sentito anche l'onere che potesse avere lei come presidente del consiglio, e comunque ricevere rapporti con il parrucca biondo lì, Donald. Poi con chiamiamolo così,
2: anche con Salvini e Tajani,
4: il parrucca,
5: Tajani anche se è nato nel 1787, 1800, vediamo che succede da cittadinanza italiana.
2: Ma quanto ci mette a truccarsi per impersonare il presidente Meloni?
5: Ci ho messo mezz'ora.
2: Ah, però tanto
5: mezz'ora,
2: è lavoro complicato. Linguetta fuori.
5: Linguetta, occhi sbarati.
2: Ma scusi, quando le ha scritto, vi siete sentite? Avete parlato della linguetta?
5: No. Lei si mette a ridere già di suo. Poi ci organizziamo, ci vediamo. Dico, guarda, mi sa che sei un po' impegnata tu, volentieri accetto l'invito.
4: Oggi è uscita la notizia che ha depositato l'audio Io sono Giorgia
2: Meloni, tra l'altro.
4: Lo sapevi?
5: Sono un'attrice.
2: No, per registrarlo. Il signor Malan lo sapeva? Per registrarlo.
0: Non lo sapevo. Come diritto d'autore.
2: Diritto vocale, perché così che nessuno sia con l'intelligenza artificiale che con audio.
0: C'è anche il libro,
2: possono usare, c'è anche il libro, certo.
0: Difende.
2: Senta, ma lei imita anche.
5: Se dovesse decadere la carriera politica.
2: Certo, sì. No, ha sempre un futuro.
5: No, nel senso, se dovesse decadere, c'è un futuro d'artista.
2: Certo. Senta, e lei ha imitato anche Maria Stella Gelmini e anche la Merkel.
5: Sì, agli sgommati nel 2011. Vabbè,
2: certo.
5: Ma ecco, loro non mi hanno scritto.
2: Strano, vero?
6: Che maleducazione.
2: Forse la Merkel le ha scritto in tedesco, ma...
6: non l'hai capito.
2: Non l'ha capito.
5: Non l'ha capito.
2: Sì, Francesca Manzini,
5: no,
2: grazie. Ci rifaccia linguetta.
5: Sì, grazie a voi.
2: Linguetta.
5: Eccola.
2: No, ma a me fa impressione sta linguetta così. Grazie. Arrivederci.
6: Ciao Francesca.
5: Ciao, grazie. Ciao Nancy. Ciao Lucio.
2: Arrivederci. Ciao Francesca. Lucio. Grande amicizia, Lucio.
0: Sì. Simpaticissimo.
2: Sì, no, certo, però, certo. Sentiamo i vocali dei nostri ascoltatori e domande dirette per Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.
1: Una domanda per Malan, ma lei si arrabbia mai?
2: Vabbè, che domanda è? Lei si arrabbia?
0: Di rado, non mi piacerebbe dire mai, ma qualche volta.
2: Pensavo le piacerebbe arrabbiarsi di più, no? Invece di rado.
6: Non le piace arrabbiarsi?
0: No, se, di solito non si ottiene quel che si vuole quando ci si arrabbia.
2: Certo. Beh, gliel'ha detto il presidente Meloni, che lei si arrabbia abbastanza, presidente, quando.
0: No, è impetuosa.
2: È impetuosa.
0: A volte, specialmente nei discorsi.
6: Certo. È passione, c'è la passione.
0: Lei è il leader. Deve metterci la forza, l'impetuosità.
2: Prossimo vocale.
7: Buongiorno, grande Lauro.
2: Grazie.
7: Buongiorno Nancy Brighi, sempre più bella.
2: Bene, ho capito. Però...
7: Buongiorno senatore.
0: Buongiorno a lei.
7: E già te mi stecca, poi alla fine avete segretate.
2: Chi?
7: Ieri hanno purgato pure amico da Bartolozzi, mi sa che ci stanno certe pratiche.
6: Questa... Le chat del Bistecca.
2: Marco da Roma, le chat del Bistecca intendeva di Del Mastro.
0: Immagino
2: che non
0: sono... intenda
2: sì,
0: questo.
2: Che le chat di Del Mastro non sono, si potevano usare per l'inchiesta.
0: Sì, è stato usato il criterio che è stato usato in tutti gli altri casi e in questo caso riguardava
2: essendo un parlamentare non
0: che
2: si può...
0: non è essendo parlamentare certo c'è questo passaggio comunque lui non è indagato e di conseguenza si è preso questa decisione.
2: C'è sempre
0: una
2: rischio
0: cosa del tutto normale.
2: C'è sempre il rischio che la politica si protegga un po' troppo rispetto ai cittadini comuni in generale.
0: Il fatto è che succede molto più spesso che un cittadino, un politico veda conversazioni di carattere del tutto privato pubblicato sui giornali rispetto a quella di un cittadino comune.
2: Il politico è più esposto, direi, certo.
0: E per cui c'è questa c'è questo che a volte finiscono proprio preferibilmente
2: È più interessante oggettivamente la chat di un politico che di uno che passa per strada.
0: Sì, capisco, però quando riguardano fatti privati e quando una persona non è indagata davvero non c'è nessuna giustificazione.
2: Prossimo vocale, l'ultimo.
8: In merito a domande al senatore Malan, sono un insegnante di? Vivo in provincia di Rieti, vorrei sapere se non si vergognano di questo DDL Caccia che stanno promuovendo e di cui lui è il primo firmatario. Grazie.
2: DDL Caccia è già la seconda volta che colpisce.
0: Sì,
2: molto.
0: Se ne parla molto. Allora, se fosse come viene descritto, io non l'avrei mai firmato. E se fosse stato firmato da un altro, farei il possibile per cambiare. In realtà io gli attacchi che ho sentito anche in Parlamento sono dal punto di vista di la caccia bisognerebbe abolirla, rispettabilissima posizione, ma che non è assunta da nessuno Stato dell'Unione Europea tranne San Marino, Monte Carlo e Città del Vaticano, mi sembra i motivi sono evidenti, le dimensioni, tali, però c'è la questione dei ricami vivi, c'erano già prima, non è che viene introdotta da questa legge riduce l'uso dei richiami vivi. L'aumento, l'allargamento delle stagioni venatoria non è così, ma siccome c'è indubbiamente una tendenza del clima ad essere più caldo, quello che prima andava bene adesso non è più adatto, bisogna dare alle regioni, quello che fa questa legge, la facoltà di spostare un po' più avanti, un po' più indietro, però non è che si allarga, non aumentano le specie cacciabili, non è vero che si può sparare in spiaggia e principalmente le cose su cui ci si è appuntati, si può cacciare col binocolo, con questo solo nella caccia di selezione nei confronti degli ungulati. Ora, che siccome in Italia c'è una dilagare di cinghiali e c'è la necessità da tutti riscontrata, tranne da chi vive in centro città, che ovviamente il cinghiale lo vede solo in televisione.
2: Beh, quando c'era la radio c'erano anche i cinghiali,
0: sì. Beh, qualche volta sono arrivati anche qualcosa, cosa che non è normale. Se fai questo è bene, non è bene farlo in modo preciso, cioè in modo anche per non far soffrire l'animale. Detto questo, io non sono mai andato a caccia, non ho mai sparato un colpo di
2: non sparerebbe un animale lei
0: di caccia, non è un'attività che mi interessa.
2: Non le fa impressione l'idea che qualcuno possa sparare un animale?
0: Sì, se per quello, però ogni giorno negli allevamenti si uccidono tantissimi animali. Non è una mia passione, ma ritengo che questa legge, che è del 92, l'impianto del 92, andasse aggiornata. Tra l'altro si triplicano, quadruplicano le sanzioni in caso che si trasgrediscano le regole, che sono molto rigide e diverse vengono rese più stringenti. Capisco chi ha sentito la descrizione da parte che io lo chiamo lo sparatutto, queste cose qui, capisco sia contrario anch'io.
2: Chi è lo sparatutto? Adesso con noi c'è...

0: Riccardo Maggi,
1: segretario nazionale, deputato più Europa, ex segretario radicale italiano. Signor Maggi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Io lo vedo dimagrito, eh? Come va?
2: Bene, bene.
1: Ricordiamo, quinto giorno di sciopero della fame contro questa legge elettorale che sarà in aula alla Camera questa settimana. Diamo dei dati, insomma, ha riparato la bilancia innanzitutto?
2: No, ma ne ho trovata una qui alla Camera.
1: Quindi, però si è pesato oggi, quindi solo?
2: Mi sono pesato oggi, 67 kg e mezzo con i vestiti, quindi non so.
1: E quanto era prima di iniziare lo sciopero della fame, però?
2: Il problema è quello, era intorno ai 70 kg, dai, un po' 69, qualcosa, quasi 70.
1: Diciamo un 3 kg ha perso. Buchi della cintura, come siamo messi?
2: No, mi ne devo fare un altro.
0: Vedi?
1: Certo.
0: Già ne aveva tolto uno, adesso al secondo.
1: Senta, e si è fatto vedere da un medico?
0: Ci eravamo raccomandati.
1: Nel weekend.
2: Sì, devo ringraziare, lo devo raggiungere più tardi, Claudio Santini, che
1: medico
2: storico che ha seguito sempre noi radicali in queste cose, anche medico di Marco e di Emma.
1: Ma come si sente innanzitutto? Stanco, debole, come? No.
2: Ma io mi sento debole, stanco. La cosa più difficile, devo dire, è stato spiegare a mio figlio perché non mangiavo, ma che ha 8 anni e gliel'ho spiegato.
1: Ha capito?
2: Sì, sì, gli ho detto che lo faccio per provare a far riflettere altri su una cosa che sta avvenendo, che secondo me deve cambiare.
1: Il problema
2: vorrei
1: sarà
2: provare a far riflettere anche Malan questo, quindi, allora, visto che c'è qui.
1: Guardi, non credo che Malan, il problema è che a suo figlio dovrà anche spiegare che tutta questa azione che fa suo papà non servirà a niente nei prossimi giorni, signor Maggi.
2: Ma anche questa può essere una lezione, che lottare non ha valore solamente se si raggiunge un risultato, ha valore anche se lo si fa perché è giusto farlo.
1: Signor Malan, vuole dire qualcosa a signor Maggi, che non mangia?
3: Se ci credi, ha detto bene Maggi.
1: Sì, certo.
3: Se uno crede in una cosa, anche se non vince, pensa di aver fatto la battaglia giusta. Secondo me, in questo caso non lo è naturalmente, se no non voterei questa legge. Però se Maggi ritiene
1: che sia.
2: Però Malan, io non sono contro tutta la legge, cioè io sono contro tutta la legge, ma quella vi assumete voi la responsabilità di farla, no?
1: Lui è contro.
2: C'è proprio quella cosa che io ritengo un male per tutti,
1: le firme,
2: cioè il fatto di bloccare l'accesso ad altri partiti nuovi, non riguarda nemmeno noi direttamente. Malan, 450.000 firme sono più dei voti che hanno preso dei partiti che stanno in Parlamento in maggioranza in questo momento.
1: Abbiamo capito, non si affatichi.
2: Perché
1: adesso impedire
2: di presentarsi alle elezioni ad altri partiti nuovi?
1: Perché
2: impedire di usare la firma digitale?
1: È chiara la domanda, signor Maggi?
3: Si sta nell'ambito del limite previsto da questo documento approvato a livello europeo.
1: Ma sono tante.
3: Sono tante, però bisogna dire che se c'è un anticipo nelle elezioni, come si accennava, come molto probabile, si dimezzano queste firme.
1: Esatto.
3: Certo, richiede impegno. No,
2: ma il governo sta dicendo che Maggi
3: conosce molto
2: andrà
3: bene
2: fino alla fine.
1: Sì, ma lo dicono per dire. Adesso, Maggi, scusi, ha sentito cosa ha detto Malan?
3: Se arriva fino alla fine, però vuol dire che c'è anche molto tempo
1: per raccoglierle.
3: Ci sono 180 giorni, come
2: no, Maggi c'è sempre un mese da quando vengono indetti i comizi. L'avete scritta così.
1: Immagino.
2: Comunque,
1: molla,
2: Senta, il governo ha appena messo la fiducia.
1: Esatto, domani 12:10, due voti di fiducia domani, uno mercoledì e giovedì il voto finale. Cosa ha mangiato oggi, signor Maggi?
2: Il cappuccino.
0: Il cappuccino, niente frullato oggi.
1: O adesso?
2: Colazione a pranzo.
1: Ha già fatto due cappuccini. Mi raccomando, signor Maggi, ci saluti il medico, ci sentiamo domani che dobbiamo monitorare come sta.
0: Buona giornata.
1: Riccardo Maggi, sciopero della fame, quinto giorno contro questa legge elettorale. Sentiamo il nostro CDM, cosa ha capito di questa puntata in cui fate delle liti che sono mai viste. Noi siamo contrari alle liti e sentiamo cosa ha capito, se ha capito qualcosa la nostra Chiara, la nostra Aurora.
4: Lucio Malan, da Lucerna, San Giovanni, in Piemonte, 7.000 abitanti e lo votano in 17. Sembra uno tutto quieto che non perde la pazienza, a meno che non sei Bassetti e gli chiedi dell'influenza.
1: No,
4: la, la, la, la, la, la, non non si vuole vaccinare. Ai ai ai, ai ai ai, perché gli aghi gli fanno malan.
1: No, non credo che sia per quello, no, no.
0: Una delle più belle canzoncine, sì, sì, sì, questa, devo dire.
5: Questa devo dire, questa poesia commovente.
1: Da Angioletti, beh, poesia mi sembra un po' forte. Senta, lei che è un grande cantante, cosa canterebbe al presidente Meloni oggi, così, insomma...
3: Presidente Meloni, sì, siccome appunto l'impegno è pesante, sì, l'impegno è pesante, a me è venuta in mente una canzone di...
1: Abbiamo un minuto.
3: Bennato.
1: Di Bennato, Edoardo Bennato, che canzone è?
3: Un giorno credi?
1: Un giorno credi.
3: Ma solo un po' da...
0: E com'è, com'è?
3: Accenno. A questo punto non si può lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu non vuoi certo sentire ragione e insisti di più. Sei testarda, questo è sicuro, quindi vai avanti ancora, metti tutta la forza che hai e poi vinci di nuovo.
0: Ecco.
1: Beh, straordinario. Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Grazie, buona settimana.
3: Grazie.
1: Oggi cerca di cantare la nostra sigla niente meno che Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva. Ci prova con il nostro Dejan Cechnikovic, vediamo se ci riuscirà oppure no.
0: Sentiamo questa cosa bellissima. Non si sente.
6: No, da pecora. Giorni da leone, meglio un giorno da pecora. Dentro giorni da leone. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora. Giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
7: Vuole aggiungere qualcosa, senatrice?
6: Che sono stonata come una campana. Vado meglio in politica che con musica.
8: Un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Conflitto in Ucraina, due persone uccise a Kharkiv in un attacco delle forze russe, raid anche nella regione di Odessa. L'intelligence tedesca lancia intanto l'allarme, la Germania rischia lo scontro con Mosca, mentre l'Estonia rinforza le sue difese lungo il confine orientale. La corrispondente.
3: Cresce la tensione tra la Russia e il fianco est della NATO. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe verso il confine con la Russia e sta rafforzando la produzione e il dispiegamento di armi capaci di colpire in profondità il territorio russo in caso di provocazioni. Tensioni che si riflettono anche nei toni usati dal Cremlino. Il portavoce Peskov in un'intervista dice che la Russia è pronta a combattere fino all'ultimo centimetro per conquistare la regione ucraina del Donetsk e che Putin preferirebbe, secondo Peskov, negoziare la pace, ma al momento non è possibile, quindi si continua a combattere massicciamente. Una minaccia che viene estesa anche ai sostenitori di Kiev, perché dice Peskov, chi proverà a colpire la Russia ne pagherà un prezzo molto pesante, come sta facendo l'Ucraina. Ucraina dove c'è stato un cambio di strategia. Mosca colpisce sempre di più anche Kiev e le infrastrutture civili, come i ponti, anche se la difesa russa sostiene che si tratti di obiettivi militari in risposta agli attacchi ucraini. E ancora una volta è stato ribadito l'invito agli stranieri e ai diplomatici di lasciare il paese, perché dice la difesa, noi continueremo a portare avanti le nostre azioni. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Spagna, abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia. Così il premier Sanchez, che dopo le proteste di piazza seguite alla bocciatura dei provvedimenti sulla casa, ha aperto la crisi di governo ed ha convocato elezioni per il prossimo 29 novembre. Il primo ministro ha annullato la sua partecipazione al vertice euromediterraneo di mercoledì prossimo in Croazia, che avrà sul tavolo fra gli altri i dossier legati alle crisi internazionali e alle ripercussioni dei costi sui prodotti energetici. In Italia la riforma della legge elettorale modificata al Senato torna alla Camera. Il governo pone la fiducia sui primi due articoli del testo relativi alle norme sulle preferenze e sul terzo che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. La votazione avverrà domani per gli articoli 1 e 2 e mercoledì per l'articolo 3. Giovedì il voto finale. La cronaca, l'operaio di 61 anni morto in ospedale dopo essere stato ritrovato in gravi condizioni in una strada isolata di Caivano in provincia di Napoli. Ci sono tre persone indagate nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla procura e mercoledì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Scontro nella notte fra due auto sull'Adriatica a San Salvo in provincia di Chieti. È morto un uomo di 48 anni. La sua vettura dopo l'impatto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone che non sono in pericolo di vita. Momenti di paura fortunatamente senza alcuna conseguenza a Firenze. Sentiamo di cosa si tratta.
4: Una bombola di gas sotto la statua del Davide a Piazzale Michelangelo ha fatto scattare questa mattina l'allarme bomba a Firenze. La bombola, grigia, della grandezza di quelle utilizzate per le cucine, è stata notata da un'operatrice della società di gestione rifiuti durante il turno di servizio verso le 7.30 e segnalata al 112. Immediato l'intervento dei carabinieri con il supporto dei vigili del fuoco, mentre la polizia municipale chiudeva al transito l'area intorno al Piazzale Michelangelo. Dopo le verifiche degli artificieri dell'arma dotati del robot per ispezionare l'oggetto potenzialmente pericoloso, la bombola è stata rimossa a metà mattinata. L'accesso a Piazzale Michelangelo è stato riaperto. All'esito di accertamenti la bombola è stata ritenuta inoffensiva, fanno sapere i carabinieri. Sono adesso in corso le indagini per capire da chi e perché la bombola sia stata posizionata sotto la statua del David, probabilmente durante la notte. Al vaglio degli investigatori le analisi dei video delle telecamere della zona. Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.
2: 5 ottobre 1962 esce il singolo di debutto di una band che ha cambiato la storia della musica. Sino a Love Me Do, il nome Beatles era conosciuto da pochi al di fuori della loro Liverpool o Manchester. Certo, i futuri Fab Four potevano contare sul piccolo seguito racimolato nei frequenti concerti allo Star Club di Amburgo, dove però eseguivano cover dei pionieri del rock. Piano piano cominciarono a lavorare su canzoni scritte da loro, a partire da Love Me Do, che si rivelò una hit. Nel gennaio 1963 la band pubblicò il suo secondo singolo, Please Please Me, e nel Regno Unito seguito fu Beatlesmania, che un anno dopo contagiò anche gli Stati Uniti. È tutto, il prossimo GR alle 16.
0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
9: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
8: Scontata!
10: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
8: Più scontata!
11: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Come parla?
14: Senta, ma lei è fuori di testa!
13: E lui? Oh, come parla?
15: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Michele Tarana e i suoi super jingle creativi. Allora, buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta con Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. Una nuova settimana insieme. Immancabile, arriva lui l'influencer Lorenzo Castelluccio, social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Bentornato Lorenzo.
1: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lo hai citato e lui educatamente risponde. Un saluto di voi anche dal bassotto pet influencer con 300.000 follower su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione, Byron Righetti. In regia Cennino Giuliano, alla parte tecnica Giovanna Insardi, redazione Maurizio Merola, e un saluto a Carla Pagliaia, dog sitter del bassottino Byron. E allora, dai social oggi si può fare una cosa che fino a qualche anno fa sembrava quasi fantascienza, ovvero convocare in poche ore centinaia, forse migliaia di persone nello stesso posto. Una volta si chiamavano flash mob, ci si dava appuntamento su internet, si compariva tutti insieme e poi ci si disperdeva. Oggi invece basta un TikToker, un influencer e una promessa ed ecco la folla. È quello accaduto a Vicenza. Il TikToker Hamza Messaf, conosciuto come il Vukumpra, 570.000 follower su TikTok, aveva convocato a Campo Marzo una Aura Battle, sfide virali dal vivo nate su TikTok in Brasile, in cui i giovani competono per dimostrare chi ha più carisma, presenza scenica e capacità di attirare l'attenzione. Ovviamente chi vince riceve un premio. Dovevano essere poche decine, sono invece arrivati centinaia e centinaia di ragazzini, secondo alcune ricostruzioni oltre 1.000, quasi tutti maranza, molti minorenni e alcuni accompagnati addirittura dai genitori. Ebbene sì, qui finisce il social e comincia il Far West. La folla ha seguito il furgone del TikToker, la situazione è degenerata, sono arrivati spintoni e violenze, sono state danneggiate le sbarre, un ascensore del parcheggio verde, il TikToker è stato costretto ad andarsene sotto la protezione delle forze dell'ordine. Lo stesso Hamza Messaf ha poi raccontato di essersi trovato davanti a una situazione completamente fuori controllo. Il suo furgone è stato danneggiato e un finestrino è andato in frantumi. È il paradosso dei social, signore e signori. Puoi avere un pubblico enorme, ma non puoi sempre controllare il pubblico che hai creato, e ciascuno di noi che si espone ha il pubblico che si merita, eh? Ora chiariamo una cosa: non sono i social a spaccare le sbarre le spaccano le persone e chi rompe paga, o almeno si spera, eh? Ma c'è una domanda ancor più inquietante: che razza di società è quella nella quale centinaia di adolescenti attraversano il Veneto perché un influencer promette loro una maglietta firmata?
2: Siamo la frutta, siamo la frutta.
0: Soprattutto, che cosa ci fanno dei genitori dietro? Perché se un ragazzino di 13 o 15 anni viene trascinato in un raduno del genere, la prima domanda non è soltanto che cosa abbia fatto lui, è anche dove erano gli adulti. Perché qui abbiamo scoperto qualcosa di molto più grande del parcheggio di Vicenza. Abbiamo scoperto che oggi un influencer può premere un pulsante e trasformare uno schermo in una piazza in una folla, e una folla, se manca il controllo, in un branco. E allora forse dobbiamo smettere di raccontarci che il problema è soltanto il ragazzino difficile. Il problema è anche una generazione di adulti che qualche volta sembra avere meno senso del limite dei propri figli, eh? Una volta per organizzare una folla servivano giorni, telefoni, volantini e passaparola. Oggi invece bastano un TikTok, una promessa e qualche migliaio di pecore digitali. Eccole. Sì, e il punto drammatico è che questa volta tra le pecore c'erano anche diversi pastori, ovvero i genitori. Lorenzo Castelluccio, ecco, tu hai oltre 1 milione di follower sui social, 610.000 su Instagram, 80.000 su TikTok, poi Facebook, Snapchat, Threads e quasi 300.000 su YouTube, di cui migliaia di bambini e adolescenti. Ecco, dopo quello che è accaduto a Vicenza e dopo le proteste dello stesso TikToker per l'aggressività dei ragazzi che aveva convocato, viene da chiedersi: ognuno ha il pubblico che si merita, e quanto è responsabile un influencer del comportamento di chi lo segue?
1: Beh, la diciamo, non influencer, ma come tutti, chiunque ha un pubblico, anche tu ad esempio come giornalista, i tuoi follower, come conduttore radiofonico, televisivo, negli anni hai avuto i tuoi ascoltatori, i tuoi seguaci, no?
0: Certo.
1: Quindi chiunque ha un pubblico deve riflettere e capire quanto è importante dare un buon esempio, perché comunque bisogna analizzare tutto. Anche molti trend che nascono oggi sui social vengono ripetuti anche da molti personaggi famosi senza riflettere effettivamente che messaggio mandano. Io cerco sempre di riflettere, di analizzare ben prima, cioè ok che i social sono immediati, ma bisogna sempre filtrare le cose, perché non sempre c'è davanti a questo schermo qualcuno che è in grado di analizzare bene e scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Magari lo prende per esempio e basta, come per esempio molti giovani, ma non solo, anche chiunque è più fragile, ecco. Quindi credo che comunque la responsabilità è alta.
0: Eh sì, anche questa, indubbiamente chi comunica, scegliere che tipo di persone vuoi avere dall'altra parte dello schermo, del microfono o dello smartphone nel vostro caso. Bene, nell'Igorà sono tornati a trovarci ben tre direttori, il direttore del settimanale Vero, il giornalista del quotidiano Identità, Nicola Santini, ben trovato. Nicola, non ti sento, comunque andiamo avanti.
3: Io ti sento.
0: Eccoti adesso sì. Il direttore del quotidiano Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda.
4: Buonasera a tutti.
0: Bentornato direttore, il direttore del quotidiano La Notizia, Antonio Pitoni, ben trovato.
5: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a voi. Allora parto con Nicola Santini. Oggi chiunque può scrivere, spesso con l'intelligenza artificiale, questo dobbiamo dirlo, e diffondere informazioni. Influencer, content creator, blogger, personaggi pubblici, senza avere sostenuto un esame di Stato, senza essere iscritti all'ordine dei giornalisti e senza essere sottoposti quindi agli obblighi deontologici e di formazione professionale previsti per noi giornalisti professionisti. Ecco, in questo enorme caos informativo, dove noi giornalisti rischiamo di essere messi allo stesso piano di chiunque abbia un telefono e un seguito sui social o una visibilità in TV. Chi tutela davvero il lettore? Chi garantisce che dietro una notizia ci sia competenza, responsabilità e regole? Santini.
3: Ma sai, il problema è che noi abbiamo passato anni a spiegare che il giornalismo era una professione . E ora ci tocca dover spiegare che basta una connessione internet uno può diventare giornalista. Il punto è che una connessione internet non equivale a esercitare un mestiere. Io posso anche comprarmi il bisturi su internet, ma difficilmente mi affideranno un appendicite. Nell'informazione diciamo che questa distinzione è molto più allegra. Il giornalista si piglia e si risponde di quello che scrive, ha una deontologia, ha delle regole, c'è un direttore responsabile che può essere querelato e sanzionato insieme al giornalista. E soprattutto però il giornalista deve verificare. Noi possiamo passare ore a discutere i difetti della categoria, che sono anche tanti, in certi casi anche variopinti, pittoreschi, però il lettore dovrebbe sapere chi risponde di quello che gli viene raccontato. Un milione di follower ti può anche certificare un milione di persone che ti segue, e su questo non si discute, però non significa e non certifica che quello che dici sia la verità.
0: Parole sante. Antonio Rapisarda, i social permettono oggi di mobilitare in poche ore centinaia di ragazzi, anche minorenni, e sempre più spesso assistiamo a episodi di violenza con coltelli e armi. Le nostre leggi sono ancora adeguate a questa nuova realtà sociale o rischiano di essere ormai fuori dal tempo?
6: Siamo in una fase di profonda revisione normativa, anche per gli episodi che raccontavate voi in apertura. Come si argina questo fenomeno? Solo col diritto penale? A mio avviso no. Incoraggiante quello che è avvenuto in Europa, per una volta parlo bene all'Europa, con l'EU Kids Act, no? Le regole stringenti sulla sicurezza online dei minori, nonché il dibattito anche in Italia sul divieto assoluto di social sotto i 13 anni, mi sembra la norma sacrosanta in Italia e Spagna, vedo che un po' in tante nazioni si applica questo. Poi c'è l'aspetto dell'ordine pubblico, per ciò che riguarda appunto il possesso delle armi bianche, no? Anche qua il governo è intervenuto su misure molto, molto stringenti, a mio avviso sacrosante. Tutto questo però, e lo avete detto anche prima molto bene, non basta se non è accompagnato però dall'attenzione che genitori, educatori, diciamo insegnare, cioè, questi ragazzi non possono appaltare allo smartphone.
0: Ecco, intanto va via la comunicazione sul segnale. Antonio Pitoni, ho parlato in apertura del TikToker Hamza Messaf, il quale ha convocato centinaia di ragazzi a Vicenza attraverso i social e poi ha denunciato l'aggressività e il caos provocati da quella stessa folla. Un influencer deve sentirsi responsabile anche del pubblico che contribuisce a costruire e può poi lamentarsi del comportamento di quel pubblico?
5: A convocare un evento di questo tipo, e peraltro come in questo caso poi sfuggito anche di mano, con porta inevitabilmente a assumersi quantomeno sul piano morale la responsabilità di quanto si sta organizzando. E peraltro il video successivo, che suona un po' come una presa di distanza, è anche, no, un'ammissione implicita di sì. questo concetto, che mi sembra proprio scontato. Diversa ovviamente è la questione dell'eventuale responsabilità penale, che come noto, no, è personale, e saranno semmai i magistrati adesso e le indagini che si stanno svolgendo ad accertarla. Quello su cui invece a mio avviso dovremmo però interrogarci non è tanto, no, sull'autore di questo appello, peraltro ricordo anche recentemente un caso diverso ma simile, no, nel contesto, il famoso appello di Rita De Crescenzo che portò 10.000 persone a Roccaraso con tutti sì. i disagi che poi ne scaturirono nel dibattito successivo. Esatto, no? Direi che diciamo la questione principale è il contenuto del messaggio che in questo caso ha radunato tutti questi ragazzi, e cioè la domanda che dovremmo porci è proprio che tipo di società stiamo creando, si accaccia al capo griffato, no? Ad ogni costo promesso da un TikToker si trasforma in una giornata di guerriglia interna, di guerriglia urbana, no? Ecco. Io direi che sì, è una domanda che dovremmo porci tutti come individui, ma anche come genitori, come famiglie, ma che dovrebbe porsi però, io credo, anche la politica, sebbene, chiudo, alcuni commenti che ho letto in relazione ai fatti di Vicenza sembrino orientati più a cavalcare, no, a fini propagandistici la vicenda che ad interrogarsi sulle cause che l'hanno determinata.
0: Mi fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z, che però non organizzare
1: No, buon pomeriggio a tutti. Direttore Pitoni, oggi una parte sempre più importante dei giovani si informa attraverso i social, tra video creator, influencer, con i quali poi sente un vero rapporto diretto. Allo stesso tempo l'intelligenza artificiale sta diventando un nuovo modo per cercare e comprendere le notizie. Secondo lei la vera sfida oggi è riuscire a portare il giornalismo sui social e nell'era dell'intelligenza artificiale, oppure è riuscire a far capire alle nuove generazioni, e non solo, perché una fonte giornalistica verificata è ancora indispensabile?
5: Ma io credo che la vera sfida sia trovare un equilibrio tra questi due estremi. La crisi dell'editoria e il crollo delle vendite dei giornali rendono ineludibile la ricerca di nuovi strumenti di divulgazione delle notizie, ma il mezzo deve rimanere però distinto dal fine, che per l'informazione deve rimanere sempre la notizia, verificata dal giornalista e riconoscibile come tale dal lettore. Questo si ottiene ovviamente rispettando da parte di chi fa la nostra professione le regole del giornalismo, a prescindere dal veicolo con il quale viene diffusa la notizia.
1: Direttore Rapisarda, ormai una notizia non nasce più necessariamente da una redazione, può nascere sui social, diventare virale attraverso un creator magari e poi essere ripresa dai giornali. Allo stesso tempo l'intelligenza artificiale sta entrando sempre di più nella produzione e nella diffusione dell'informazione. Secondo lei in questo nuovo scenario il giornalista deve diventare anche un po' creator per riuscire a parlare alle nuove generazioni, oppure deve mantenere una distanza proprio per preservare la sua autorevolezza?
7: Ma il giornalista deve stare accanto alla notizia e accanto al cittadino, cercando di offrire l'informazione con tutti i mezzi. Non bisogna, mi spiego, nemmeno però sottovalutare le giovani generazioni. È vero che l'accesso sui social è quello più immediato, sì, ma è altrettanto vero che poi che tutti i giovani sanno riconoscere presto chi è professionale da chi non lo è. Per questo a mio avviso la cosa più importante è la persistenza, la qualità dell'offerta informativa. Una volta investito su questo, i cittadini, giovani e non, saranno lieti di investire anche economicamente sulla persona, quindi sulla buona informazione più che sull'algoritmo.
1: Direttore Santini, se sempre più persone cominciano a chiedere direttamente all'intelligenza artificiale che cosa è accaduto, il rischio poi è che il cittadino non arrivi più alla fonte originale. L'intelligenza artificiale può diventare il nuovo intermediario dell'informazione, secondo lei?
3: Ma secondo me lo sta già diventando, e sarebbe anche ipocrita fingere il contrario. Cioè io stesso uso l'intelligenza artificiale, mettermi a fare il luddista mi renderebbe più ridicolo prima ancora che incoerente. Il punto è capire però da dove arriva ciò che l'intelligenza artificiale ci restituisce. Cioè se domando cos'è successo a Vicenza e ricevo la sintesi perfetta, me lo devo chiedere comunque chi ci è andato, chi ha parlato con la questura, chi ha controllato i fatti. Cioè l'intelligenza artificiale alla fine è un po' il portiere d'albergo dell'informazione, lui ci dice rapidamente dove dobbiamo andare, però sarebbe curioso se alla fine ci dimenticassimo che l'albergo non l'ha costruito il portiere.
0: Eh sì, decisamente.

0: Gold di Michele Tarana, siete all'ascolto di quella piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:22 minuti primi secondi a nessuno. Stiamo parlando del giornalismo nell'era dell'intelligenza artificiale. Una domanda per tutti e tre i nostri direttori: per noi giornalisti quali parole sono diventate così rischiose da poter essere immediatamente accusati di razzismo o discriminazione? Una per esempio è Maranza, perché molti articoli sui fatti di Vicenza e anche sul supermercato preso d'assalto a Modena da decine di ragazzi si racconta il fatto, ma si evita in tanti casi questa parola, anch'essa tra l'altro notizia. Nicola Santini.
1: Ma io credo che siamo arrivati a un punto abbastanza comico.
0: Decisamente.
1: Perché a volte il giornalista ci mette più tempo a decidere come chiamare una cosa che a verificare cosa sia successo, perché per carità le parole hanno anche un peso e vanno usate con la precisione, la delicatezza, tutto quello che può riguardare la provenienza, la religione, i gruppi sociali è soggetto a un occhio in più, però espungere una parola dalla cronaca perché abbiamo paura della reazione di chi potrebbe prendersela male, secondo me tira fuori un'informazione mutilata. Maranza viene usato ormai per descrivere un fenomeno sociale e una sottocultura riconoscibile. Ce la teniamo ed è una parola ormai che anche le nonne sanno usare e sanno cosa significa. Chi si offende cerchi di non essere Maranza.
0: Direttore Rapisarda.
2: Sono perfettamente d'accordo con Nicola, io aggiungo i termini nazionalità, etnia, oppure quando un reato viene commesso da una categoria difesa da quella cappa angosciante liberticida, speriamo di essercene liberati per sempre, è la cultura woke.
0: Si dice che infatti adesso stia per sparire. Direttore Pitoni.
3: Ma io penso invece che nella vicenda di Vicenza questa parola sia stata usata impropriamente, nel tentativo penso anche di circoscrivere le responsabilità dell'accaduto, cioè le centinaia di ragazzi che abbiamo visto nei video accorsi al richiamo dello TikToker erano tutti Maranza? O magari c'era dentro anche qualcuno delle famiglie?
0: Beh, la maggior parte ovviamente sì.
3: Beh, nella cosiddetta classe media accorse per una t-shirt che magari appunto le famiglie non possono permettersi di comprarsi, ecco, io magari mi porrei anche questa domanda.
0: Pitoni, ecco, Anthropic, la società che sviluppa il chatbot Claude, avverte gli investitori che l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a rappresentare un rischio catastrofico, persino esistenziale per l'umanità, ma lo fa proprio in un prospetto preparato per la quotazione in borsa. Quanto c'è di reale all'allarme tecnologico e quanto invece di strategia economica?
3: Ma io credo che sia un po' un mix di entrambe le cose, peraltro l'avvertimento di Anthropic sui rischi dell'intelligenza artificiale suona come il tentativo di mettere le mani avanti, lanciare il titolo in borsa e poi avvertire sui rischi del prodotto che si sta vendendo è un po' come, no, commercializzare un farmaco avvisando però il paziente che in un caso ti può salvare, ma una tantum può anche ucciderti. Ecco, credo che però Anthropic, no, faccia i suoi interessi scaricando in maniera preventiva le responsabilità di eventuali danni futuri che potrebbero magari crearsi, prodursi. La domanda è chi fa però i nostri interessi? Purtroppo vedo anche in questo caso un preoccupante vuoto della politica.
0: Rapisarda, a Pisa c'è stata una rivolta in carcere, una diretta TikTok realizzata addirittura con un cellulare introdotto illegalmente nella struttura, e tra le accuse dei detenuti anche la presunta presenza di microspie nelle celle. In sostanza hanno chiesto il diritto alla privacy mentre hanno violato una delle regole fondamentali del carcere. Ecco, siamo davanti a un paradosso. Oggi in Italia anche chi è detenuto pretende di scegliere quali regole rispettare e quali no. E dove finisce il diritto alla privacy e dove comincia invece il dovere di sottoporsi ai controlli previsti dalla legge?
2: Hai ragione Igor, è un paradosso. Ciò detto, i detenuti hanno anche loro dei diritti, ovviamente, certo. Non solo quello di vivere in un contesto dignitoso, ma anche di non essere intercettati nemmeno in carcere senza autorizzazione del magistrato. Se dietro questo caso c'è un'autorizzazione della magistratura, ci troviamo davanti a una insubordinazione ancora più inaccettabile, anche perché utilizzando il cellulare legalmente si sono assunti una responsabilità enorme, ossia quella di scatenare rivolte immotivate in altri istituti di detenzione. Cioè, questo tema ripresenta in ogni caso quella grande domanda che ci poniamo sempre: come coniugare libertà e sicurezza, un equilibrio difficile da garantire e, lo dico sinceramente, sempre e comunque.
0: Nicola Santini, a Cadoneghe, in provincia di Padova, il sindaco ha interrotto il giuramento di una donna di origine marocchina che, secondo quanto riferito, non riusciva a comprendere e parlare italiano. E l'imam Ali Sheikh Nur lo ha attaccato sui social, offendendolo e sostenendo che avrebbe potuto parlare il marito o intervenire un interprete. Ma la domanda è: chi chiede la cittadinanza italiana deve poter conoscere e parlare la lingua del paese, oppure può essere qualcun altro, un portavoce, per esempio, a parlare al suo posto?
1: A me risulta che non abbiano ancora inventato la cittadinanza per procura, per cui io sarei molto molto semplice. La cittadinanza riguarda la persona che la chiede e il giuramento la persona che, che lo pronuncia. Il marito può essere lì, la può accompagnare, sostenere, incoraggiare, certo. Ma se inizia veramente a parlare anche al posto suo, ci siamo inventati una cosa di cui non era conoscenza. La conoscenza dell'italiano in Italia, peraltro, fa già parte di quei requisiti che sono previsti in determinate... Certo. Procedure. In più dovrebbe servire a partecipare alla vita civile, a conoscere i propri diritti, a comprendere i propri doveri. Cioè, se questo diventa una cosa offensiva, secondo me c'è da rivedere qualcosina.
0: Pitoni, da 19 anni a ogni ora del giorno e della notte, soprattutto sui social e in TV, si parla del delitto di Garlasco. Ma quanto c'è ancora di giustizia e quanto invece di circo mediatico? 20 secondi.
3: Ma benvengano tutte le trasmissioni, ovviamente, che cercano di informare anche su una vicenda così complessa. Mi chiedo però, dopo migliaia di articoli e di puntate a reti unificate sul caso Garlasco, se sia il caso di continuare a dare ancora tanto peso a una vicenda che è stata praticamente sviscerata, no, in tutte le forme, da tutti i punti di vista, nel momento in cui si è ridotta e trasformata in una sorta di confronto da stadio tra innocentisti e colpevolisti.
0: Notizia di oggi è che gli avvocati di Bossetti hanno chiesto nuove analisi e hanno contestato ignoto uno, quindi forse si riapre anche il caso di Yara Gambirasio, quindi chissà, una Garlasco 2, vedremo che cosa accadrà. Grazie al direttore del settimanale Vero e giornalista del quotidiano Identità Nicola Santini, al direttore del quotidiano Secolo d'Italia Antonio Rapisarda e al direttore del quotidiano La Notizia Antonio Pitoni. Buon lavoro e alla prossima!
4: A presto.
2: A presto, grazie a voi.
0: A voi.

0: il jingle di Michele Tarana, i Gorattoni da domani, sempre diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate. Vi ricordo che andiamo in onda da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram, Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
1: Da Lorenzo Castelluzzo.
0: E vi aspetto dove?
1: Sul account Instagram Lorenzo.Castelluzzo.
0: Dal Basettino Byron.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Repubblica Utilità. In primo piano la 14 Adriatica, dove tra Foggia e zona industriale Cerignola Est nelle due direzioni è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un assalto al portavalori in direzione di Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si segnalano code in entrambe le direzioni. Le altre notizie ci portano sulla 22 del Brennero. Ci sono code di soli mezzi pesanti per traffico intenso tra chiusa Val Gardena e il Brennero in direzione del confine. Sulla 7 Milano-Genova 5 km di coda per il ripristino stradale a seguito di un incidente tra Busale e la 12 in direzione di Genova. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code per un veicolo fermo tra Albisola e Barazze in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica. Per la presenza di cantieri ci sono 3 km di coda tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, 4 km tra la 25 Torano Pescare e Atripineto sempre verso Ancona e ancora 4 km tra Vasto Sud e Lanciano in direzione di Pescara. In autosole code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e la variante Nord in direzione di Bologna e code per un veicolo fermo sempre in autosole tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione della capitale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Pomeriggio di Radio 1.
0: È 5 ottobre, un lunedì per ripartire in nostra compagnia, in compagnia del pomeriggio di Radio 1. In studio Raffaele Roselli, qui a Saxa Rubra Claudio De Tommasi e con noi Simona Arrigoni.
4: Che vi saluta dagli studi Rai di Milano, un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi.
0: Allora Simona, diamo subito un po' i temi importanti di oggi. Spagna, Brasile, partite politiche decisive al di qua e al di là dell'oceano. Crisi di governo alla Moncloa, Bolsonaro Junior che è avanti verso il ballottaggio presidenziale in Brasile appunto. Bene, insomma, questi alcuni dei temi che saranno all'attenzione dei nostri ospiti.
4: E al centro della crisi spagnola le manifestazioni per il diritto alla casa, il tintinnio di chiavi, un'emergenza, quella abitativa che riguarda tutte le nostre città, ne parleremo.
0: E però nei nostri lunedì, no, Simona, non mancano poi curiosità, ospiti dai nostri territori, tra l'altro di Bell'Italia ne parleremo a brevissimo e intanto arriva Claudio De Tommasi a lanciare la nostra musica.
5: E la musica è sempre presente qui al pomeriggio di Radio 1, per cui tenetevi forti. Cominciamo subito, cominciamo bene, cominciamo con il nuovo singolo di Giorgia. Quello che ha un po' segnato gli ultimi tempi e ha segnato anche quei tempi che hanno portato...
0: Che
5: hanno portato lei a fare un tour, è stato un giro pieno del suo tour, cioè un giro solare, un anno attorno al sole, ed è finito il 3 ottobre a Milano. Intanto questa si chiama Parafulmini.

0: questa si chiama appunto Parafulmini, l'ha cantata anche dal vivo nella conclusione di questo suo tour durato un anno, la vediamo anche spesso in televisione, insomma lei davvero non si ferma mai. È la Giorgia.
1: E noi insomma già ci prepariamo al prossimo weekend, prendi appunti Simona Arrigoni, perché insomma puntuali come le stagioni tornano le giornate fai d'autunno.
2: Preso appunti, Raffaele, un'edizione che celebra i 50 anni dalla nascita del Fondo Ambientale Italiano e lo fa come sempre aprendo le porte a luoghi che sono eccezionali e solitamente non accessibili.
1: Allora, qualcosa come 700 luoghi, in 350 città, come dire, tutti quanti, scoprire quali siano non è possibile, quindi rimandiamo al sito giornatefai.it. Ma per uno sguardo d'insieme, in linea con noi Daniela Bruno, direttrice culturale del FAI. Mezzo secolo, bel traguardo, direttrice.
3: Beh sì, un gran traguardo. In realtà le giornate FAI d'autunno, perché magari conoscete anche quelle di primavera, ci sono da 15 anni, da 15 edizioni, ma devo dire che ormai siamo piuttosto rodati e soprattutto lo sono i migliaia di volontari che in tutta Italia si organizzano ogni anno per scovare dei posti curiosi nel proprio territorio. Il bello è questo, andare sul sito giornatefai.it e vedere cosa c'è intorno a casa propria, che magari si è sempre passato davanti e non si sapeva cos'era.
2: Io volevo stare proprio sul preziosissimo lavoro dei volontari, di questo patrimonio, della loro creatività. Qual è la sfida culturale più grande per riuscire a mantenere vivo, anche attrattivo, questo modello di partecipazione popolare?
3: Beh, bisogna dare il senso, diciamo, della missione, per cui loro partecipano, le migliaia di volontari che si uniscono al FAI partecipano perché capiscono che quello che fa il FAI, anche e soprattutto grazie al loro aiuto, è qualcosa di concreto. Ecco, la concretezza è un valore del FAI a cui teniamo molto, che forse anche in questo FAI, voce del verbo fare, si riassume. Indubbiamente noi questo facciamo, rendere e tutelare, ma non solo tutelare in maniera di, come dire, di proteggere, ma proprio agire sul patrimonio culturale che abbiamo, che possediamo, per aprirlo al pubblico, per renderlo sempre più bello, più accessibile, più fruibile, valorizzato. Ecco, questa dimensione concreta indubbiamente anima il lavoro delle delegazioni, dei volontari del FAI, però anche la libertà, voglio dire, di mettere in pratica attraverso il FAI la loro stessa creatività, il loro impegno, questo spirito volontario che deve essere libero, perché altrimenti se costretto si spegne. Ecco, attraverso il FAI loro possono forse quasi esaudire dei desideri di cose che non hanno potuto fare nel corso della loro vita o che non fanno nel corso della loro vita, che attraverso il FAI riescono a fare, e che è occuparsi di una cosa meravigliosa come il patrimonio culturale facendo ciascuno la sua parte.
0: Ovviamente abbiamo dato alcuni numeri, no? 700 luoghi straordinari, 15 edizioni delle
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: È mezzanotte e 10 minuti.
0: Ambientale è un patrimonio davvero vastissimo e la cura non è mai abbastanza, non è mai sufficiente per riuscire ad abbracciare quanto offre l'Italia.

0: Italia?
1: Eh no, non è mai sufficiente. Noi diciamo che siamo condannati a crescere, ovviamente lo diciamo nel senso buono del termine, perché ci piace questa condanna. Però è vero che abbiamo bisogno di aiuto, non solo dei volontari, ma anche di chi crede nella missione del FAI e decide di iscriversi al FAI. E questa è l'occasione anche per una raccolta fondi, quella delle giornate FAI d'autunno e di tutto il mese di ottobre, perché effettivamente il da fare è tantissimo. Insomma, voi pensate che ogni anno noi investiamo 11-12 milioni di euro in restauri su beni che poi hanno bisogno di una gestione complicata e che ogni mese drenano centinaia di migliaia di euro. E ormai il FAI è anche un'azienda, oltre che essere una forza volontaria, è un'azienda culturale che ha circa 400 dipendenti che lavorano nel mestiere meraviglioso della cultura in maniera molto concreta. Ecco, credere in tutto ciò è la nostra forza ed è la forza, insomma, di chi anche come voi ci dà spazio.
2: Ecco, perché anche la RAI, insomma, con una settimana di sensibilizzazione da oggi dedicata ai beni culturali, in qualche misura vi sostiene. Poi parlava Simona Rigoni dei volontari. Io ho letto di 9.000 apprendisti ciceroni, giovani, bravissimi, ma insomma, tra dimore, palazzi storici, giardini, archeologia industriale, natura, tra tante di queste occasioni, quali risultano poi più amate e cercate dal pubblico?
1: Beh, quest'anno abbiamo inaugurato un filone che non so se proseguiremo, ma quest'anno ha avuto molto successo ad oggi, un filone di aperture dedicate all'artigianato, al made in Italy, alle imprese, perché effettivamente anche quello è patrimonio culturale, i musei d'impresa lo dimostrano, però è talmente diffusa la presenza di prodotti d'eccellenza dietro a cui c'è un sapere, non solo delle mani ma anche della mente, che è a pieno titolo patrimonio culturale. Ecco, questo genere di aperture piacciono moltissimo, non che non piacciono le ville, i palazzi, i castelli, però indubbiamente vedere che il patrimonio culturale è un ventaglio ampio, ricco e variegato, che si ritrova appunto anche in una macchina del caffè, ecco, questo piace molto al pubblico.
3: Lei spesso ha ribadito che la ricerca rigorosa e sistematica è la prima metà della valorizzazione di un bene culturale. Allora, questo come si esplica per un visitatore rispetto a quella che magari è una fruizione puramente estetica?
1: Tutto si concentra nel racconto. Il racconto è lo strumento di valorizzazione principale, secondo noi, dei beni culturali. Bisogna raccontare alle persone cosa stanno vedendo e in che luogo si trovano e chi quel luogo l'ha abitato, ma anche chi oggi, come il FAI, lo cura, lo mantiene, lo gestisce. Ma il racconto deve essere fondato sulla conoscenza, ed ecco perché la ricerca è la prima parte della valorizzazione. Il racconto fine a se stesso, o magari banale o banalizzante o trito e ritrito, non serve a niente. Serve un racconto originale, fondato, denso, un racconto che è sempre nuovo, un racconto che pesca in una materia che ogni volta può essere approfondita in modo diverso. Ecco, la ricerca è la forza del racconto ed è, noi crediamo, la forza del FAI fare dei bei racconti.
2: Allora, per andare a pescare questi racconti, ricordiamo il sito giornatefai.it e il weekend e il prossimo, sabato e domenica, Daniela Bruno, direttrice culturale FAI, un augurio di buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie mille, grazie per questo spazio.
4: Un lavoro prezioso quello del FAI. Alle 15.43 diamo spazio ancora alla musica, è Prince. Sei contento, Raffaele? Simona, quando io dico Prince, Raffaele sorride, c'è niente da fare.
3: Anche io sorrido, lo conosco anche io, giuro.
4: Giuri. Allora, questa
2: il
4: è una canzone del 1994 ed era il terzo album quando lui aveva cambiato nome. Per sintetizzare lo chiamiamo il simbolo dell'amore, perché in realtà aveva un nome complicatissimo. Però insomma, questa è una canzone dedicata a quella che era di quei tempi, una delle tue sue tante, no, fiamme. Si sono alternati diverse muse attorno a Prince, in particolare questa si chiama The Most Beautiful Girl in the World, era il 1994 e lui è Prince.

0: Va in alto, il falsetto di Prince va in alto.
1: Poi qualche volta scende in basso.
0: Qualche volta scende in basso, un po' alla Barry White. Era il 1994, lui era Prince e questa era la sua The Most Beautiful Girl in the World.
1: Invece adesso parliamo di un'attrice, comica, imitatrice, conduttrice radiofonica, che Simona è impegnata in un autunno da protagonista tra televisione, cinema, teatro.
2: E adesso Raffaele sarà protagonista qui con noi, diamo subito il benvenuto in linea al pomeriggio di Radio 1, Federica Cifoli, benvenuta.
3: Grazie, Federica Cifola.
1: È scappata una I.
2: No, ma le spiego anche perché. Io sono impegnata, io ho un problema serio, deve capire. Ho il problema degli accenti. Allora, io ero tutta concentrata a non sbagliarlo sulla O. E quindi non ho sbagliato la O. E giustamente ho sbagliato la A.
0: È così. O l'uno o l'altra, Simone.
3: Faccio talmente tante cose che sono al plurale.
0: Certo.
1: Allora, Federica, insomma.
3: Sì.
1: Parleremo anche dei tuoi spettacoli subito, però siccome noi qui alla radio, insomma, voglio ricordare di come sei cresciuta con un maestro come Enrico Vaime, allora questa nostra radio, insomma, ti resta nel cuore?
3: Sì, mi resta veramente nel cuore perché ho fatto con lui 15-16 anni di Blackout, il suo programma storico. Quando mi hanno chiamato per farlo non ci volevo credere, ho detto ma scusate, avete sbagliato numero oppure e poi quando l'ho incontrato è stato stupendo perché lui in realtà non era, io lo chiamavo maestro a sua insaputa, lui era un maestro senza
1: sapere, perché
3: sennò
1: si offendeva, no?
3: Sì, e a me mi diceva sempre che io ero la Cifola, un talento strappato alla pallacanestro, perché sono alta 1,80 m, esatto. E quindi ci teneva a dire sempre questa cosa.
2: Allora, torniamo, adesso devo stare attenta alla domanda, però sono preoccupata. Adesso faccio tutta l'intervista preoccupata. Che cosa c'è adesso, seriamente? Dietro una scrittura comica, cioè qual è la parte più difficile anche del processo creativo di un monologo affinché il monologo risulti efficace?
3: Ma allora, innanzitutto non essere scontati, questo è la prima cosa, perché ormai tutti sono comici, dal panettiere a, no?
0: Tu dici nella vita quotidiana proprio, tendiamo tutti al comico.
3: Ma in realtà si sentono anche tutti comici, noi comici purtroppo abbiamo tante persone che ci dicono questa cosa la dovresti scrivere perché fa troppo ridere, ecco, non basta, diciamo, perché bisogna ritrovare un po' dei meccanismi che sono generici, quindi delle cose che vanno a toccare un po' tutti, prendere quei meccanismi, distruggerli e renderli surreali per far diventare però reale il surreale, ecco, questo è un po', quindi insomma io per esempio mi rifaccio molto alle persone che incontro, ai modi di fare, a dei modi di dire, mi piace osservare, l'osservazione è la prima cosa, l'osservazione della realtà e sapere anche in che mondo viviamo, dove siamo, cosa facciamo, chi siamo, perché poi se non abbiamo bene la percezione della realtà non riusciamo a scrivere cose comiche.
0: Allora, Federica Cifola, comica, imitatrice, conduttrice radiofonica, ma soprattutto direi attrice, visto che insomma nella tua lungo elenco di cose che hai fatto hai anche nomi di quelli insomma che hanno un certo peso nella tradizione teatrale italiana, non soltanto italiana, visto che parliamo di Pirandello, ma anche di Brecht, tanto per dirne una.
3: Ho cominciato con avevo 19 anni, infatti solo da incosciente si possono fare Brecht e Pirandello. Avevo 19 anni quando ho fatto appunto il Berretto a Sonagli da addirittura protagonista, non avevo nessuna esperienza.
0: Quindi è cominciata facile insomma la tua carriera.
3: Facile, mi piacerebbe rifarlo, non mi è mai più capitato di fare la protagonista del Berretto a Sonagli, quindi lancio un appello.
1: Però se veniamo all'oggi, Federica, insomma, anzi domani, diciamo che in prima serata su Rai 1, no, va in onda la seconda puntata di Tutto l'amore che resta. Tu interpreti la bidella Imma, cioè, inclusione scolastica, disabilità, temi importanti, delicati in questa miniserie.
3: Sì. Molto, molto, molto. Infatti ero preoccupata anche nel come gestire questo personaggio. Poi invece mi sono trovata, a parte che i ragazzi sono bravissimi, quindi mi sono trovata molto, molto a mio agio con loro. E la scrittura già era, diciamo, profonda, quindi comunque ho dovuto solo interpretare. Diciamo che ho cercato di dare una nota brillante come mi appartiene, in un contesto che è sì sicuramente drammatico, però poi ecco, sdrammatizzare questi contesti li rende sempre più forti, secondo me. Quindi è stato bello passare dalla preside di un professore con Gassman alla bidella in tutto il lavoro che resta con Alba, comunque sempre a che fare con la scuola, sempre a che fare con i ragazzi. E lavorare con loro, recitare con loro è bellissimo, perché hanno un'energia pazzesca, loro sono all'inizio, quindi hanno tutta la voglia di fare, è molto bello questo.
2: Nel background artistico di Federico Cifola anche delle collaborazioni con grandissime professioniste, Serena Dandini, Paola Cortellesi. Qual è la lezione più importante che ti è rimasta di queste collaborazioni e anche com'è cambiata la comicità femminile a Roma?
3: Allora, Serena Dandini è stato un incontro meraviglioso, con lei io lo dico sempre, ho imparato a scrivere la satira, che comunque non è semplice, ecco, a guardare il punto di vista satirico è stato molto interessante con lei. E, la comicità è cambiata, io direi a me comicità femminile mi fa male proprio come termine, perché la comicità è comicità tout court, se no dovremmo dire anche comicità maschile. Quindi la comicità in generale è cambiata, secondo me, perché con l'avvento dei social adesso diciamo che basta fare un video, no? Una cosetta anche di 30 secondi, 20 secondi e allora c'hai miliardi di followers e sei comico. La scrittura è un po' diversa, cioè la comicità per me...
1: Sulla comicità si è interrotta.
2: Non è colpa mia, te lo giuro. Eh?
1: È caduta la linea. Dai, andiamo a musica.
0: Andiamo a musica, torniamo nel 1984. Usciva un album che si intitolava Fabio Concato. E lui è Fabio Concato, si chiama Tienimi dentro di te. Subito dopo arriva il meteo, una piccola pausa.

0: ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: Sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
4: E allora?
3: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
4: E che promettiamo?
3: Che andremo d'accordo!
4: Impossibile!
1: Rosso e nero. Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ore 16.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: GR1.
9: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In primo piano c'è lo Yemen, dove gli Houthi hanno di nuovo attaccato l'oleodotto che trasporta il greggio saudita da est a ovest. I ribelli filo iraniani avrebbero anche preso il controllo di una importante arteria stradale che conduce ad Aden, la sede del governo yemenita, che a sua volta dichiara di aver riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
10: Si affrettano a smentire categoricamente gli Houthi. Le forze governative non sono arrivate sulle coste yemenite che fronteggiano lo stretto di Bab el-Mandeb, non sono penetrate nel distretto di Duab, non sono in marcia verso il porto di Mocha. I ribelli filo-iraniani dunque dichiarano il fallimento dell'avanzata annunciata dal governo yemenita. La controffensiva dell'esercito regolare è appoggiato dalla coalizione sostenuta dai sauditi e battezzata Alba dello Yemen. I governativi avevano definito l'operazione l'inizio di una nuova fase nella battaglia per il ripristino dello Stato, per strappare le milizie sciite filo-iraniane la capitale Sana'a, isole e posizioni strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb per tutelare la porta meridionale del Mar Rosso, la sicurezza della navigazione, dopo che gli Houthi, si legge nella comunicazione ufficiale del governo yemenita, lo hanno trasformato in uno strumento di estorsione e minacce. Che gli Houthi siano riusciti a tenere le posizioni conquistate nelle ultime settimane o che i governativi abbiano cominciato a riconquistarle al momento non è affatto chiaro. Ognuna delle due parti sostiene la propria versione rovesciata rispetto al nemico. In una guerra civile che si combatte dal 2014 con l'ingerenza delle potenze regionali, Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Iran, mentre il conflitto per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb si innesta sulla guerra in Iran e si intreccia al destino dell'altro stretto, quello di Hormuz, sotto minaccia e soggetto al doppio blocco iraniano e statunitense. Enzo Arcieri, GR1.
9: Cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando truppe verso il confine orientale per rafforzare la frontiera in vista di una potenziale aggressione, mentre l'intelligence tedesca lancia l'allarme, la Germania rischia lo scontro con Mosca. Ora i mercati finanziari, il prezzo delle materie prime in ribasso, sotto osservazione rimangono i titoli di Stato in Europa e negli Stati Uniti. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea a Fabrizio Patti.
8: Sì, sotto osservazione ancora il petrolio, il Brent in questo momento è il calo dello 0,80%, quota $101,3 al barile, questa mattina era sceso fino a $100. Ci sono tante notizie contrastanti che ne fanno oscillare il prezzo, a spingerlo verso l'alto, le notizie che abbiamo appena sentito sugli attacchi all'oleodotto est-ovest in Arabia, a trenarlo invece verso il basso, lo sconto deciso dalla stessa Arabia Saudita per il greggio destinato all'Asia e i dati sui flussi nello stretto di Hormuz che, secondo la società specializzata Kepler, sono in ripresa, il traffico è di 16,3 milioni di barili al giorno, solo 3 in meno della vigilia della guerra. Questo in una giornata abbastanza tranquilla per le borse, Milano quasi invariata, più 0,08%, sale anche la borsa di Madrid, più 0,70% dopo l'annuncio delle elezioni anticipate. Wall Street ha appena aperto, anch'essa contrastata, meno mezzo punto percentuale per il Dow Jones, più mezzo punto per il Nasdaq, di poco sopra la parità l'S&P 500, mentre vola la borsa brasiliana dopo il voto al primo turno per le presidenziali, più 8%. Si è poi allentata un po' la tensione sui titoli di Stato, il rendimento del BTP italiano scende di un punto base e lo spread si riduce di 5 punti base con il Bund tedesco, e questo in una giornata in cui invece sale ancora di poco il rendimento dei titoli di Stato americani. Fine lo studio.
9: Ora la cronaca, ci sono sviluppi dell'inchiesta sull'operaio trovato in fin di vita in strada a Caivano e poi deceduto in ospedale.
11: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni soccorso venerdì pomeriggio a Caivano, trovato in strada privo di sensi e poi deceduto sabato all'ospedale del Mare di Napoli, dove era stato trasportato in codice rosso. Per gli investigatori si è trattato di un incidente sul lavoro avvenuto mentre Calignano era impegnato in nero sul tetto di un capannone. L'uomo, dopo l'incidente, sarebbe stato trasportato e abbandonato privo di sensi in una zona lontana da quella dove stava lavorando. Poche ore prima dell'incidente avrebbe parlato al telefono con la moglie, alla quale avrebbe spiegato di essere impegnato sul tetto di una struttura per dei lavori. Dalle carte sembra che Salvatore Calignano fosse stato assunto il 1 ottobre, il giorno prima dell'incidente. La circostanza dell'assunzione subito prima del tragico evento appare quantomeno strana, così l'avvocato della famiglia della vittima, Francesco Petruzzi. Mercoledì prossimo sarà effettuata l'autopsia sul corpo della vittima. Elena Paba, GR1.
9: Trovato in una collezione privata del Nord Italia un disegno sconosciuto di Manet, si tratta di uno studio a sanguigna raffigurante una bambina covacciata. Un tenue timbro riporta le iniziali del pittore francese, ad avanzare l'attribuzione un team di storici dell'arte. Noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro. Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
14: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
13: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
14: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
13: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
15: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
16: Pomeriggio di Radio 1. E nel nostro pomeriggio di Radio 1, nello spazio precedente con Federica Cifola, ricordavamo quanto è bella, in qualche misura, quanto amiamo la radio, che però a volte, insomma, con le linee telefoniche, quelle vengono giù. Federica era scomparsa, la volevamo almeno salutare. Sei in linea con noi?
17: Eccoci, sì.
16: Allora,
17: stavo parlando da sola, immagino.
16: Esatto. Senti, volevo salutarti, ringraziarti per essere stata con noi e anche ricordare che però avevamo parlato della TV, però sei al cinema, nelle sale in questi giorni con Quasi Vera, commedia di Fausto Brizzi, e poi a dicembre si torna a teatro, l'ultima svolta.
17: A dicembre.
16: È sempre una svolta il palcoscenico.
17: Al teatro, sì. Non è l'ultima, per me è stata la prima svolta, quindi...
16: E continua adesso.
17: Quindi vi aspetto a dicembre al Golden. Sì.
16: Allora bene, Federica Cifola, buon lavoro, grazie ancora di tutto.
17: Buon lavoro a voi, grazie.
18: E torna la musica con una novità, si sono conosciuti via TikTok, l'uno ammirava l'altro, poi alla fine hanno deciso di collaborare e la loro prima collaborazione è stata direttamente un successo, guidata la canzone da un ritmo e da una melodia che non è così usuale per le canzoni pop di questi tempi, da un sax, un sassofono che li porta in alto e gli fa fare questi small talk. Loro da New York, Charlie G e Cat Burns.

0: Beh, lo dicevamo il sax, eccolo qua presente.
1: Molto caldo.
0: Molto caldo e avvolgente per questo Small Talk di Charlie Gear e Cat Burns. Sono le 16:12 e questo è il pomeriggio di Radio 1.
1: E riprendiamo con due notizie dall'estero che oggi sono davvero in primo piano, due partite politiche che investono l'Europa e il Sud America.
2: In Spagna l'annuncio del premier Sanchez, le dimissioni sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa ed elezioni anticipate. In Brasile le elezioni presidenziali che a sorpresa vedono Bolsonaro Junior avanti al primo turno, tra 20 giorni il ballottaggio con Lula.
1: Per un commento abbiamo invitato il giornalista editorialista di Repubblica, scrittore, i temi di politica estera sempre al centro del suo podcast, Riottoso. Buon pomeriggio Gianni Riotta.
3: Ciao a voi, buonasera.
1: Gianni, se volessimo trovare un titolo unico direi due fortini assediati della sinistra nei rispettivi continenti, però andando con ordine, dimissioni di Sanchez, attese?
3: Sai, ormai io, diceva Clausewitz, in guerra l'unica certezza è l'incertezza, ormai in politica l'unica certezza è l'incertezza, io non mi attendo più niente. Qualche mese fa sembrava che Sanchez era la guida, no, della nuova sinistra, adesso è alle corde, in difficoltà. Lula è una vecchia bandiera della sinistra, anche lui è in difficoltà, quindi meglio non aspettarsi niente e guardare la realtà giorno per giorno.
2: Però dentro questi contesti, Spagna, Brasile, anche quello che sta accadendo in Francia, ci sono delle democrazie occidentali che appaiono spaccate a metà e sembra che i governi facciano fatica a trovare una stabilità di lungo periodo. Secondo te esiste un filo rosso che unisce questi tre paesi così diversi, oppure siamo di fronte a tre crisi democratiche che hanno delle radici diverse?
3: Hanno radici diverse, se vuoi cercare un punto di unità l'ha trovato qualche giorno fa il Wall Street Journal guardando a un quarto paese che sono gli Stati Uniti. La globalizzazione e la crisi finanziaria del 2008 hanno portato a gravissimi disagi per i lavoratori, a gravissimi disagi per il ceto medio. Quindi guardare tutto alla luce di destra a sinistra è sbagliato, perché i Verdi 5 Stelle da noi hanno fatto il governo con Salvini, adesso sono con il campo largo con la sinistra, molti dei loro elettori, ci dicono i sondaggi, voteranno per Vannacci, quindi la vera divisione oggi è: stavo male e voglio stare meglio, sto male, voglio stare meglio. L'inflazione colpisce i ceti popolari e quindi questo costa moltissimo, e lo vedi per esempio sia in Francia che in Spagna che in Brasile. E poi c'è la questione per esempio dei catalani, no? La vecchia desiderio di secessione dei catalani torna a giocare contro Sanchez.
1: Ecco, però se restiamo a Sanchez, insomma, in quei tre anni di esecutivo i successi sul piano economico ci sono stati, si è giocato posizioni forti in politica estera, però evidentemente anche criticità irrisolte e delle destre forse capaci di intercettare quel desiderio di cambiamento.
3: Ci sono due temi che anche in Italia l'anno venturo giocheranno un enorme parte, che la sinistra intercetta male anche negli Stati Uniti, anche per esempio in Brasile, che sono sicurezza ed immigrazione, cioè anche ceti popolari che prima classificavi di sinistra vogliono controllo della emigrazione, quartieri più sicuri, e in questo la proposta per esempio di Lula, se guardi tutto il ruolo delle gang in Brasile, è stato lento. Detto questo, c'è ancora il ballottaggio da affrontare, perché sembra in vantaggio, come dicevate giustamente voi, Bolsonaro Junior, perché i partiti che sono rimasti fuori dal ballottaggio dovrebbero favorire Bolsonaro contro Lula.
1: Sono tutti di destra e quindi appunto diciamo, nel ballottaggio possono riversare i voti lì.
3: Esattamente.
2: Anni fa avevi scritto: in Europa spesso vince il partito dello status quo. Io volevo chiederti se anche oggi, alla luce di quello che sta accadendo, è veramente così, e quali sono, saranno le ricadute di quello che sta accadendo in Spagna, in Francia, anche in Brasile, nella stessa Europa e negli Stati Uniti, soprattutto per Trump.
3: Allora, innanzitutto, se non dai la data, io sono così vecchio che questo si può riferire anche al secolo scorso, capisci?
2: Quindi può essere. Mi ricordo qualche anno fa, adesso cerco di essere più precisa, ma me lo ricordo proprio.
3: Lo dico per rispetto agli ascoltatori, che magari non si rivolge ad Adenauer, ma magari si rivolge a Kohl o alla Angela Merkel. E oggi spesso il partito dello status quo è in difficoltà. E lo vedi con la difficoltà dei centri, perché gli elettori amano i cambiamenti, no? Sia un colpo di mano a sinistra, Ocasio-Cortez, Mamdani negli Stati Uniti, sia un colpo di mano a destra, Trump negli Stati Uniti, lo vedi con la travolgente avanzata italiana del Gialle Vannacci. E oggi lo
2: 2004.
3: Status quo centrista è in difficoltà. Ecco, vedi, quindi 22 anni fa. Beh, sono felice che tu te lo ricordi, io non me lo ricordavo, allora forse era valido, oggi non è più valido.
1: Do un ultimo numero, Gianni Riotta, che è quello che ha dato il GR1 poco fa. Borsa brasiliana, più 8%.
3: Perché contano sul fatto che Bolsonaro faccia accordi con Trump, come il padre, e che facciano rapporti di commercio, e che Trump dia un occhio speciale sui dazi, che faccia investimento. Però attenzione, perché anche la Cina è un paese molto interessato ai brasiliani, e quindi per questo la borsa sale.
2: Prima di salutarti, un'ultima domanda. In questo momento stavo guardando proprio il Corriere della Sera, in apertura a Berlino, gli 007 da Mosca, guerra ombra contro di noi, il Financial Times, l'Estonia sposta le truppe al confine.
3: E basta leggere sempre sullo stesso Corriere della Sera l'intervista del generale Massiello, capo di Stato Maggiore in Italia, di 48 ore fa. Il generale ha detto: c'è una guerra in corso, e la guerra ibrida ed è già una guerra ibrida in corso. Io lo so che le anime belle dicono, come l'amico Bettini, che dobbiamo fare la pace con la Russia. Hanno ragione, dobbiamo fare la pace con la Russia, devono solo andare a Mosca e spiegarglielo a Putin. Quando cominceranno Putin, la pace è fatta.
1: Gianni Riotta, troveremo tutti questi temi sicuramente anche nel tuo prossimo podcast, Riottoso. Grazie e buon
3: mille.
1: Lavoro. Grazie.
3: A voi, buon lavoro, grazie.
1: E quanto sta accadendo in Spagna rilancia al centro della politica l'emergenza abitativa, no? Abbiamo sentito quel tintinnare di chiavi a Madrid, il fenomeno dell'overtourism, la forbice sempre più ampia tra super ricchi e nuovi poveri, il tessuto sociale è stravolto, no Simona?
2: Raffaele, sì, esempi evidenti. Da noi a Milano, gli studenti universitari in tenda, a Berlino l'affermazione della sindaca Helle Verhalp con la promessa di socializzare 200.000 appartamenti. Stessa cifra che il primo cittadino di New York, Mandani, vorrebbe edificare.
1: Allora, in linea con noi l'urbanista Elena Granata, insegna analisi della città e del territorio al Politecnico di Milano. Benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
4: Grazie, bentrovati a voi.
1: Ecco, cosa c'è di più identitario di una casa? Le chiedo subito.
4: Allora, è chiaro che la casa è tutto, da lì parte il progetto di vita, il senso di quello che possiamo fare, il lavoro è tutto connesso. Ma oggi, se dovessero chiedermi che cos'è una casa, non saprei più dirlo, perché è ancora casa un appartamento che viene messo in locazione 365 giorni all'anno? O è un'impresa economica? Allora, qui si sta giocando le sorti delle città dell'Occidente, quantomeno quelle europee, quelle americane, dove in tempi molto concentrati, molto stretti, possiamo dire dal Covid in poi, la casa, che era sostanzialmente il luogo di cominciamento delle nostre vite, il luogo dove potevamo cominciare la storia di una famiglia, un'impresa privata, il luogo degli studenti, è diventata una merce come un'altra, cioè è entrata proprio nel mercato come una merce e un asset finanziario, cioè qualcosa che rende rispetto ad alcuni gruppi di potere. Allora, oggi è molto difficile, qui si giocherà il futuro dell'Europa, stabilire qual è il confine tra un investimento economico, una impresa economica, un prodotto finanziario e il luogo della nostra vita. Fin tanto che noi non saremo in grado di mettere un confine, Sanchez è scivolato proprio su questo oggi, il governo spagnolo cade perché Sanchez arriva molto tardi a capire che quello che stava succedendo a Madrid, persino lo sfratto di Mari Carmen, 87enne messa in strada in modo plateale per far posto ai fondi mobiliari, è qualcosa che andava regolato prima, cioè per non tempo, quando le cose erano troppo avanti.
2: Se lei ha citato prima l'Europa, nell'Unione Europea le difficoltà che ruotano intorno all'emergenza casa interessano il 7,7% della popolazione. Questo significa quanto sia importante per i governi europei adottare un piano casa adeguato alle esigenze della popolazione?
4: Sì, e soprattutto comprendere che qui si sta giocando un conflitto generazionale. Sono colpiti tutti, ovviamente, i poveri, gli emigrati. Però i giovani, gli studenti, i ragazzi che vogliono mettere su casa e famiglia sono quelli in questo momento più penalizzati dall'overtourism, più penalizzati da un aumento dei costi, da una fragilità economica che ovviamente sappiamo che è connotata a questa generazione. Se dovessi dire qual è la parola che li connota è la precarietà, la fragilità, la temporaneità delle loro vite, lavori brevi, affitti brevi, vite brevi. È chiaro che in questo momento questa generazione comincia a innescare degli spazi di conflitto, perché siamo andati davvero oltre. Allora non si può più vivere in città perché ci sono i turisti, ma non ci si può vivere neanche nei piccoli centri perché non hanno i servizi o i collegamenti. Allora la domanda che ci portiamo con noi è: dove vivrà questa generazione? Dove vivranno le prossime generazioni, che poi sono quelle che tengono in piedi il sistema, anche economico?
1: Il titolo del suo ultimo libro, no, Elena Granata, La città è di tutti. Il sottotitolo, Ciò che ha valore non ha prezzo, ha fatto gli esempi degli studenti da una parte e di Mari Carmen, 87 anni, dall'altra. Insomma, c'è un'evidenza demografica, oltre che sociale, delle categorie colpite.
4: Sì, sono tante le categorie, certamente le nuove generazioni, certamente gli anziani, quando non sono molto patrimonializzati, cioè non hanno grandi proprietà, e poi tutto il lavoro precario. Allora, pensate al funzionamento di una città come Milano, come Roma, ruota intorno alle professioni che sono i camerieri, gli infermieri, i medici appena assunti, gli insegnanti, e sono tutte quelle categorie che fanno sì che una città funzioni. Nel momento in cui queste categorie, che sono fondamentali, sono quelle che hanno sempre fatto la colonna, proprio il spinale delle città, devono andare a vivere fuori dalle città, le città non possono stare più in piedi. Una città che vive soltanto di ricchi, di turisti e di rendita è insostenibile, perché chi tiene aperto il bar la mattina, chi lavora nei ristoranti la sera, chi può fare l'insegnante di sostegno in una scuola di periferia? Allora l'emergenza, vedete che dalla questione abitativa, che è centrale nella nostra vita, diventa una questione proprio di funzionamento e di senso delle nostre città. In questo momento noi pensiamo che questo equilibrio in fondo tenga, perché ci arrangiamo, perché si può sempre andare a vivere fuori, ma non ci stiamo rendendo conto che questo fuori è sempre più lontano dai centri urbani, dove bisogna vivere rispetto a Roma per lavorare a Roma. Dove bisogna vivere rispetto a Milano, Berlino, Parigi, per poter lavorare a Parigi. Allora, il sistema è al collasso. Queste crepe che vediamo nelle piazze che si riempiono e che chiedono più scuola pubblica in Francia, chiedono più intervento sull'abitare la casa in Spagna, la mobilitazione per la pace e quindi contro la guerra in Germania, dicono di una generazione che in questo momento è in grande sofferenza, verso la quale io ho la massima empatia, perché sono i miei studenti, sono i ragazzi che non riescono a venire a studiare al Politecnico perché vorrebbero studiare, ma qui non c'è una casa per loro, e quindi penso che sia una questione che ci tocca molto da vicino.
2: Non c'è dubbio, ed è veramente in chiave europea. Leggendo anche dei dati dal 2013 che riguardano i prezzi proprio di queste case, dal 2013 prezzi medi al metro quadro in Europa sono saliti del 60% e molto di più nelle aree urbane, anche dove i salari sono aumentati ma lo stesso non hanno tenuto il passo.
4: Sì, perché lo squilibrio è proprio, lo vediamo, no? non aumentano i salari o di pochissimo, anche in nazioni che sono cresciute più della nostra, invece i costi delle case diventano proibitivi perché messi su un mercato più aperto, che è quello del turismo mordi e fuggi, dell'overtourism, di capacità altospendente di persone che magari arrivano dagli Stati Uniti, dall'Australia e possono competere con i nostri stipendi in maniera simmetrica, è chiaro che l'aumento dei prezzi delle case taglia fuori, e questo voglio dirlo chiaro, proprio quei cittadini che in quelle che hanno fatto la costola fondamentale di quelle città, espropriano proprio i cittadini rispetto ai visitatori di passaggio, ai turisti. Questo in città come Barcellona e Madrid crea una tale frattura tra l'abitante temporaneo e l'abitante che vorrebbe continuare a vivere lì, che questa frizione porta agli scontri.
1: E questo è il campanello d'allarme che ha dato quel tintinnio di migliaia di chiavi a Madrid. Elena Granata, grazie per essere stata con noi, e chiudiamo anche ricordando il titolo del suo libro, che vorremmo che fosse non solo un'osservazione ma un auspicio: La città è di tutti.
0: Bene, grazie ancora Elena Granata. 16:27, 45 secondi a Radio 1, anzi è il pomeriggio di Radio 1, arriva al meteo e poi torniamo qui con voi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
10: Sì?
9: Giura che non lo dirai.
11: Katy, che cosa c'è tra te e Stio?
12: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
13: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
14: Danny, svegliati, non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calci.
15: Fermati, Bourne.
13: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Oggi alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
20: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
5: Meteo Radio.
10: Serata con piogge temporali tra Sardegna, Toscana e Lazio, in progressiva estensione al resto del centro e al nord-ovest. Altrove nubi in aumento, ma con tempo ancora in prevalenza asciutto. Domani, martedì 6 ottobre, tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Il pomeriggio di Radio 1.

0: che i punti di saldatura non si vedano, che sembra come nuova. E invece no, i giapponesi, che fanno sempre le cose insomma con un significato particolare, rovesciano il concetto. Cioè, dei punti di frattura ci mettono polvere d'oro e una lacca speciale, si chiama Ushu, e li esaltano, quindi li impreziosiscono, rendendo così a nuova vita questa tazza caduta, rotta, altrimenti da buttare, ma soprattutto facendo del punto di frattura, il punto di fragilità, un punto di forza, di nuova bellezza. Ed è questo il senso della nuova canzone di Elisa.
1: Molto fascinoso questo aspetto dei giapponesi, però poi ci arriviamo noi italiani che in
0: quanto facciamo tutt'altro.
1: A creatività, arte dell'arrangiarci, insomma, non è che siamo secondi, è vero Simona?
2: Altro che, adesso stiamo per raccontarvi una storia reale che è veramente un filo dorato in una cabina telefonica, perché nasce qualcosa di speciale, Raffaele.
1: Accento, provincia di Ferrara, nato 3 settimane fa il Cinemino, considerato il cinema più piccolo al mondo. Un posto a sedere. Salutiamo.
0: Beh, più piccolo di così non poteva essere.
1: Salutiamo Luca San Martino, buon pomeriggio.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi e ai vostri ascoltatori, grazie mille.
1: Senti, lei è il presidente dell'associazione Tararì Tararera, bel nome musicale,
3: sì. Sì, sì, prende il nome da un albo illustrato per bambini di storico, una leggenda per gli editori, insomma per le librerie, ecco.
1: Perché poi con i ragazzi, i bambini, insomma, ne sapete qualcosa. Comunque ce lo racconta il Cinemino?
3: Sì, sì, volentieri. Allora, innanzitutto, giusto per spiegarci, noi siamo un'associazione che fa promozione alla lettura, leggiamo questi albi illustrati ad alta voce per i bambini e per le bambine, insomma, nelle scuole dell'infanzia, la primaria, e facciamo formazione anche alle docenti, perché crediamo che attraverso le storie i bambini e le bambine possano comprendere il mondo, insomma, possano sviluppare l'empatia, possano diciamo sviluppare anche il loro spirito critico vivendo anche delle storie immaginate di un certo tipo ma senza però viverle, anche pericolose, anche terribili, senza però viverle in prima persona. E questo lavoro che abbiamo fatto rientra esattamente in questo, perché il cinema poi racconta storie. E come è nato? È nato che a Cento, nel paese in cui viviamo, dove abbiamo la sede, erano rimaste 2 cabine telefoniche. Nel 2023 era venuto fuori il cartello, no? Se le volete, dalla Telecom, se le volete chiedetelo, altrimenti le dismettiamo. E insieme ai nostri compagni dell'associazione, così, abbiamo pensato che sarebbe stato un peccato perderle e rinunciare anche a questa memoria storica di questo oggetto urbano che, insomma, ha accompagnato tanti di noi, no? Nelle conversazioni con le fidanzate, con tutto quanto. E quindi abbiamo mandato una lettera alla Telecom, abbiamo chiesto di lasciarcele e loro hanno consentito e ce le hanno lasciate.
2: Ma ci può spiegare come funziona praticamente? Noi arriviamo lì da soli, in solitaria, sì. Ci sediamo, possiamo vedere tutto quello che vogliamo. So, io voglio venire a vedere Titanic. Posso vedere Titanic?
3: No, un filo lungo. Sì, esatto. No, allora, è esattamente, è una cabina telefonica piccolina, abbiamo messo una sedia di quelle pieghevoli di velluto rosso, ce le ha date poi un cinema parrocchiale del paese, quindi è stato costruito anche con materiale di riciclo, seguendo una sorta di percorso anche di recupero dei materiali ed economia circolare, perché appunto la sedia arriva da lì e i materiali di allestimento li abbiamo acquistati nei negozi locali. Si entra dentro, ci si siede in questa poltroncina di velluto rosso. Lo schermo che ha proiettato, insomma, viene proiettato dal proiettore un QR code. Questo QR code si inquadra con il telefonino soltanto per quella cosa lì. Il telefonino, come dire, si collega al server che dà una lista di cortometraggi che vanno da pochi secondi a fino a un massimo 10-11 minuti. E si possono vedere, insomma, si seleziona il cortometraggio parte, la luce in sala si spegne, perché ci sono dei
0: in sala è bello.
3: sì, abbiamo dovuto, sai, per i prompt della programmazione abbiamo dovuto dargli proprio delle definizioni, quindi luce, certo. In sala, luce fuori, no, ci sono 2 luci fuori, rosse e verde, che danno l'occupato e il libero. E finito il cortometraggio si dà la survey, si dice se è piaciuto, non è piaciuto, quante stelle,
0: ecco qua.
3: E poi si esce, la luce ritorna verde, allora, le luci in sala si accendono
0: e è finito lo spettacolo. C'è una frase che mi ha incuriosito tra le vostre, insomma, sì, nella presentazione, in cui dite: è facile fare cose belle

0: nei luoghi belli. La nostra sfida è quella di incuriosire tutti, anche spostando un soggetto non predisposto a questo tipo di iniziative e trasformandolo. È questo un po' il senso del tutto?
1: Sì, anche questo, perché poi sono venute fuori un sacco di cose. Qui abbiamo un po' ricopiato anche il senso di Duchamp, no? Che prendeva il ready-made di Duchamp, che prendeva oggetti di uso comune, li rivedeva in un altro modo e poi li poneva in un museo. Noi, a differenza di ready-made, abbiamo pensato che il museo potesse essere il luogo di tutti i giorni dove noi viviamo, e lo spazio in cui è stato messo, che è il piazzale di un supermercato sostanzialmente, è una zona che è leggermente, cioè, ecco, è anche un po' un po' di disagio sociale.
2: Ecco, posso dirlo, San Martino, non è mica un bel posto, perché insomma, appunto.
1: Sì, diciamo che non è il posto autoctono per fare una cabina cinema, ecco. Se... Però portandogli bellezza, cioè portando questo oggetto, abbiamo restituito un po' di bellezza in questo spazio e la gente in curiosità ci va, e quindi è insomma, comunque, è un'azione sociale.
2: Io, esatto, voglio salutarla ritornando un po' a quello che diceva dei ragazzi, dei bambini, cioè l'importanza delle storie.
1: Sì. Noi pensiamo che attraverso le storie i bambini e i ragazzi possano vedere il mondo divertendosi, stando insieme, ed è il libro e le storie sono uno strumento che deve rimanere quotidiano. Abbiamo sì il telefonino, ma anche il libro, la storia, la narrazione, lo stare insieme deve essere un esercizio quotidiano, una cosa che loro devono vedere tutti i giorni. E le storie sono un bellissimo modo per stare insieme, per parlarsi, per fare discorsi dialogici e cose di questo tipo.
2: In quel piazzale dove ci stanno appunto dei senza fissa dimora, voi trovate dimora, fate trovare dimora a questi sentimenti, questo è l'importante. La ringrazio, Luca San Martino. Grazie.
1: Posso soltanto lasciare un'ultima cosa. Volevo anche ringraziare il mio socio, che è Christian Pezzin, che è grazie a lui che poi abbiamo fatto tutto il software, che è la parte più importante, quindi ci tenevo ed è giusto dirlo, perché non è una cosa che ho fatto da solo.
2: Mica briciole, se no non funzionava il cinemino.
1: Esattamente, funziona con l'aiuto di tutti.
2: Grazie San Martino. E dopo il cinemino,
0: inevitabile cosa?
2: Non ci facciamo mancare il teatro più piccolo del mondo.
0: Dal cinema al teatro.
2: A San Severo, Foggia, il Teatro Edicola. Un benvenuto a Francesco Gravino, regista, direttore della compagnia teatrale Foyer 97. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
2: Ce lo descrive il Teatro Edicola?
3: Beh, sono un'ex edicola, un disuso. È stata trasformata in un vero e proprio teatro con tanto di sipario e tutto un quintaggio nero. E ovviamente l'idea nasce dall'osservazione urbana, da questo luogo che poi era anche un presidio culturale nel territorio. Noi abbiamo appunto trasformato questo in un teatro da 6 posti, quindi sono proprio al minimo 6 posti. Ho sentito la cabina telefonica di un posto, noi ne siamo 6. Ma tra l'altro l'abbiamo anche candidato al Guinness dei primati.
4: Tra l'altro, davvero, Raffaele, ma c'è stata anche una profonda attenzione da parte di riviste prestigiose anche a livello internazionale sulla realtà che avete costruito. Io sono curiosa di capire cosa c'è dentro questa scatola magica della cultura, Raffaele.
3: Ci sono storie di teatro, storie di uomini e di donne, ovviamente. Sì, l'attenzione mediatica internazionale è stata anche grazie ad uno studio di Luciano Magaldi Sardella, che è un giovane ricercatore italiano, che ha fatto sì che questo modello globale di innovazione sociale e di micro riqualificazione urbana diventasse un caso studio di approfondimento da parte di professori e ricercatori di tutto il mondo, perché la Stanford University ha pubblicato questo caso studio di riqualificazione urbana e cultura.
0: Francesco Gravino, e a me interessava questa cosa che avete sottolineato anche voi, no? Cioè da un'edicola a un teatro, quindi da uno spazio di informazione a uno spazio di cosa? Di sogno, di emozione, di viaggi particolari?
3: L'emozione è proprio quella, perché quella che lo spazio che rappresentava proprio la diffusione della parola, il presidio di informazione, della conoscenza, l'abbiamo trasformato in un teatro, e quindi questo vuol dire evolvere il concetto, non soltanto leggere storie, ma viverle così in prima persona, in un contatto diretto con l'attore e lo spettatore.
2: C'è qualcuno che vuole prendere il vostro dimensione. C'è qualcuno che vuole prendere il vostro esempio in giro per l'Italia?
3: Beh, abbiamo altri casi, forse anche questo della piccola edicola, della piccola cabina telefonica, può essere il teatro edicola volano di altre iniziative simili, perché no? Noi abbiamo mutuato questa idea strana un po' anche da Fiorello, che faceva l'edicola fiore, noi abbiamo fatto edicola teatro.
4: Lei parla spesso di un teatro
3: con lo spettatore.
4: Lei parla spesso di un teatro che non deve solo divertire, ma convertire e spingere a riflessioni consapevoli. È riuscito a convertire qualcuno?
3: Beh, quando c'è la prosemica con lo spettatore è importante. Laddove c'è uno che guarda e uno che è disposto ad ascoltare, se ascolta davvero, riesci, il teatro può cambiare, può convertire. Sicuramente.
2: Nel salutarla le voglio dire, ha presente Shakespeare quando scriveva, diceva che gli attori non dovrebbero mangiare aglio? Glielo dico perché poi insomma noi più avanti nel programma parleremo di questo, tra l'altro in uno spazio così piccolo anche gli spettatori non dovrebbero.
0: Sarebbe difficile.
3: No, quella però rafforza tutto quanto il messaggio, perché recitare davanti a sei persone ti obbliga proprio a una presenza autentica, e nell'edicola questa dinamica si radicalizza. Non è più un luogo, è più importante, è più forte il luogo, è la vicinanza.
2: È ravvicinatissima in questi monologhi, micro performance del Teatro Foyer 97. Grazie Francesco Gravino, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E dopo il cinema e il teatro arriva la musica, no? Perché mi pare inevitabile a questo punto. È il gruppo gallese rock più famoso di tutti i tempi, hanno fatto 15 album, pensate, fondati vicino a Cardiff nel 1992, un primo disco nel 97, subito un successo. Perché? Perché sono riusciti a coniugare la parte tardiva del Britpop, per cui il cantato diciamo alla Liam Gallagher, agli Oasis, con i riff quelli più aperti, quelli più americani, quelli del rock proprio tipicamente che arriva dagli Stati Uniti. Si chiamano Stereophonics e questo è il loro più grande successo, Maybe Tomorrow.

0: chiama proprio così, Maybe Tomorrow, e loro sono gli Stereophonics, brano di qualche tempo fa, siamo all'inizio 2000, il loro più grande successo, loro dal Galles.
1: Che ci manca, Simona, dopo il cinemino e il teatro edicola?
2: Io ho fame.
0: Ecco qua, pure io.
2: Questo, sì, io un pochino di fame ce l'ho, però prova a immaginare, tu non so, ordineresti in che modo tu un piatto, Raffaele?
1: Volante.
2: Di corsa, su due ruote.
1: In giro per Federico Zucchi, è un bike chef, ideatore di un progetto che si chiama Di Strada. Buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
1: Allora, cos'è questo progetto Di Strada? Una cucina itinerante, abbiamo letto, allestita su una cargo bike?
3: Esatto, è una cargo bike, quindi è una bicicletta a due ruote con una parte frontale tipo cassone in cui di solito ci mettono i bambini in Nord Europa. Io ci ho montato una cucina.
1: bellissimo, Zucchi.
3: Grazie, no, con questa cucina giro la città e mi posso fermare in alcuni punti e cucinare qualcosa per i miei ospiti che mi seguono in bicicletta.
2: No, Federico, però io vorrei fare un piccolo passo indietro, perché incuriosisce la tua vita, no? Tu eri un architetto avviato, a un certo punto, colpo di scena, decidi di mollare tutto e di andare a studiare all'ALMA e diventare uno chef particolare, esatto. Perché dicevi su due ruote. Ma qual è stata la scintilla che ti ha fatto dire basta, finisce tutto quello che stavo facendo e salgo in sella, via?
3: Allora, devo dire che l'architettura mi è piaciuta sempre, mi piace tuttora e non si smette mai di essere architetti anche dentro. Però mi stava un po' stretto stare alla scrivania e quindi ho approfittato del Covid per cucinare tanto e per provare a vedermi in cucina anche da un punto di vista professionale. Perché poi un conto è cucinare a casa per gli amici o per la famiglia, un conto è farlo
0: senza bicicletta poi.
3: Di lavoro tutti i giorni. Esatto, quindi ho iniziato questo percorso ad ALMA e diciamo che quello mi ha portato poi a lavorare in cucina e io ho sempre avuto la passione, oltre che per cucinare, per far stare bene le persone tramite il cibo. Che un po' secondo me è la funzione del cibo poi, ecco.
0: Allora, però la cosa interessante è che questa bici cucina, che immagino abbia tutto quello che serve per cucinare, no? L'hai progettata tu e l'hai fatta costruire da un'officina. Questo però non ti è bastato, hai preso anche un attestato da meccanico riparatore alla scuola delle biciclette.
3: Esatto.
0: Cioè, non manca niente.
3: No, ma perché metti caso che ti cade la catena o buchio, devi fare una riparazione, devi saperlo fare.
1: Testa bassa e pedalare, si direbbe.
3: Esatto.
1: Ma questi Milano, questi mini tour gastronomici, quindi non solo come risolvono l'appetito, ma si va a scoprire anche dei posti non turistici, zone secondarie, meno conosciute. Una sorpresa dietro l'altra.
3: Esatto, una delle, io non sono di Milano, sono di Piacenza e ho sempre notato, ma forse come ormai tutti lo possono notare, che a Milano è bella che si mostra, ma è molto bella da scoprire. E quindi anche per i prodotti da mangiare, non solo per i luoghi. Quindi io tramite i miei tour provo a far scoprire ai miei clienti i prodotti, quindi i sapori, e non solo le ricette milanesi, ma i prodotti milanesi che esistono, e anche dei luoghi. Quindi non mi vedrete in Piazza Duomo, ma magari al Villaggio Giornalisti o in qualche piazzetta sconosciuta, un po' più da scoprire, sulla Martesana, insomma in luoghi che magari non ci si va tutti i giorni, però sono molto belli e molto milanesi anche poi.
2: Ecco, ma come reagiscono i tuoi clienti quando ti vedono arrivare in bicicletta con i tuoi piatti d'alta cucina? C'è un aneddoto divertente, un ricordo particolare?
3: Ma allora, tendenzialmente quando sono in strada con la mia bicicletta, anche prima di arrivare a un tour dei clienti, tutti mi chiedono se griglio sulla cucina e faccio gli arrosticini. Questo, non so, me lo chiedono tutti e dico no, non lo faccio. È molto difficile, devo dire, far passare il messaggio che lo street food possa avere anche un concetto di qualità, perché per la maggior parte delle persone lo street food, cioè il cibo per strada, è spesso identificato in qualcosa non di qualità, quindi volante, magari in ore notturne o di notte, cioè si fa fatica a pensare che si possa cucinare bene su una cucina per strada. Quindi si collega subito a qualcosa di grasso, di neanche salutare magari. Invece io non griglio gli arrosticini, anche perché poi sono di Piacenza.
2: Ma quindi, Raffaele e Claudio, cosa si mangia?
3: Allora, io propongo una cucina milanese, ma nel senso che le ricette non sono milanesi, i miei prodotti sì. Quindi ho messo assieme una filiera di una ventina di produttori, più o meno, che sono tutti ubicati a distanza di bicicletta da Milano. Quindi sono nel Parco Sud, alcuni al centro di Milano. Sono una parte fornitori tradizionali, chiamiamoli, quindi quelli dei latticini, quelli della frutta e della verdura, quelli del riso, e alcuni molto più innovativi, come i funghi coltivati sotterranei, bevanda al caffè, cioccolato. Questo è un po' per dimostrare che nel territorio milanese non ci sono solo la settimana della moda, il business e il design, ma c'è una filiera anche innovativa rispetto al cibo, e non alle ricette, ma allora, proprio ai prodotti.
1: Potremmo dire, insomma, a pedalata zero. Complimenti a Federico Zucchi e al suo progetto di strada.
3: Grazie a voi.
0: E andiamo fino al GR1 con Paul McCartney, 14° album, era il 2005, prodotto da Nigel Godrich, tra l'altro produttore del Radiohead, è consigliato da quello che era il produttore dei Beatles, ovvero George Martin. Lui ha suonato praticamente tutto, dalla batteria al flicorno. Da quel disco, uno dei suoi migliori, Chaos and Creation in the Backyard, questa è Fine Line. Subito dopo arriva il GR1.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando. Tarsitani, cresce la tensione tra Russia e NATO. Berlino lancia l'allarme. Mosca sta portando avanti una guerra ombra contro la Germania, mentre l'Estonia sta spostando truppe verso il confine orientale per rafforzare il fronte est in vista di una potenziale aggressione. Medio Oriente, nello Yemen, nuovo attacco dei ribelli Houthi all'oleodotto che trasporta il greggio saudita da est a ovest. I miliziani filo-iraniani affermano anche di aver preso il controllo di un'importante arteria stradale che conduce ad Aden, sede del governo yemenita, che a sua volta rivendica di aver riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco degli altiforni il 20 ottobre, l'udienza in Cassazione.
4: Il secondo no alla sospensiva sullo spegnimento dell'area a caldo chiude il lungo capitolo del romanzo Ex Ilva andato in scena in Corte d'Appello, ribadita la priorità dei pericoli per l'ambiente legati alla presenza di amianto. La salute vince ancora su un pregiudizio economico giudicato sempre più pretestuoso. Le parole di Ascanio Amenduni, avvocato dell'associazione genitori tarantini, l'atto finale ora in Cassazione il 20 ottobre, mentre la fabbrica resta in sospeso e di fatto nelle condizioni di poter produrre poco o nulla. Dal primo pronunciamento dei giudici a fine luglio, il management di Acciaierie d'Italia ha dovuto fare i conti con le lunghe procedure necessarie a disattivare l'unico altoforno funzionante. Ad oggi il termine ultimo per completare l'operazione è il 28 ottobre e anche in caso di ribaltone davanti alla Suprema Corte occorrerebbe almeno 2 mesi per riportare gli impianti a regime. Cresce la preoccupazione tra gli operai. Da Bari per il GR1, Livio Coppola.
3: Sono 3 il datore di lavoro e i 2 titolari di un capannone, gli indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto in ospedale lo scorso 3 ottobre dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Gli inquirenti ritengono che si sia trattato di un incidente sul lavoro mentre la vittima era impiegata in nero. Mercoledì l'autopsia. Mattinata di paura in Puglia per un tentato assalto ad un mezzo portavalori.
5: Scene da Far West, quelle che si sono verificate questo pomeriggio poco dopo le 13.30 lungo l'autostrada A14 all'altezza della zona industriale di Foggia. Stando alle prime informazioni raccolte, un comando armato, composto verosimilmente da una decina di persone, ha assaltato un furgone portavalori della ditta Battistolli. La rapina non è andata a segno, i banditi hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del blindato. Non solo, hanno dato alle fiamme 4 autovetture per bloccare la circolazione stradale, posizionandole trasversalmente alla carreggiata. Per arrestare la corsa del blindato hanno anche cosparso l'asfalto con chiodi a 4 punte. Sotto shock le 3 guardie giurate, fortunatamente rimaste illese. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato, sul posto anche i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. La circolazione in quel tratto di strada sta lentamente tornando alla normalità in entrambi i sensi di marcia. Da Foggia, Tatiana Bellizzi per GR1.
3: Una notizia dell'ultima ora: la RAI, a quanto si apprende, ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti dell'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il Nobel per la medicina assegnato ad Eisseroth, Egemann e Nagel. Le loro ricerche sull'optogenetica, spiega Michela Fagiolini, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Centro Nazionale delle Ricerche, hanno trasformato il modo di studiare il cervello. La chitarra è protagonista al 70° Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale, in programma a Venezia dal 10 al 24 ottobre, 130 artisti, più di 40 appuntamenti, 18 prime assolute, tra le quali musica per una fine, lavoro inedito di Ennio Morricone su una poesia di Pasolini, intervista alla compositrice Caterina Barbieri, direttrice artistica della manifestazione.
6: Beatrice Barbieri, la prima cosa che si nota nel programma di quest'anno è la massiccia presenza femminile.
7: Sì, sono tante le donne in programma. Quest'anno ho voluto dare spazio alle voci emergenti, alle nuove voci femminili della musica elettroacustica. La stessa artista che riceve il Leone d'Argento è una compositrice canadese, Sara Davaci, che presenterà un nuovo lavoro. Poi sono tante anche le compositrici italiane in programma.
6: A Child of Sound è il titolo di questa 70esima edizione. A cosa allude questo bambino di suono?
7: Fa riferimento a un'idea di ascolto vergine, incondizionato, che permette di essere aperti, ricettivi rispetto alla musica del presente. Però l'infanzia racchiude anche questa energia irriverente, rompere le regole, costruirne di nuovo, che è un po' per me l'essenza della musica d'avanguardia.
6: Al centro di numerosi appuntamenti c'è la chitarra.
7: Sono chitarrista di formazione, ho studiato chitarra classica, quindi ho sicuramente una passione. Trovo che la chitarra sia uno strumento estremamente popolare, accessibile, universale.
6: Claudia Fayens, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
8: Ultima parte del pomeriggio di Radio 1, siamo alla nostra parola del giorno che oggi citiamo dal sogno di una notte di mezz'estate. E soprattutto, attori, anime mie, badate a non mangiare aglio o cipolla, che dobbiamo esalare tutti un alito che deve riuscir dolce e gradevole, e non dubito che ci sentiremo dire che è una dolce commedia. Shakespeare.
9: Beh, Raffaele, riuscire a digerire la parola di oggi è quasi un atto di fede. Se perfino il bardo d'Inghilterra lo descrive come un deterrente alla socialità, che dire poi dei vampiri? Tutti ne hanno paura, ma basta uno spicchio d'aglio per farli fuggire.
10: E allora, come si piace fare, restituiamo a uno spicchio la sua nobiltà, uno spicchio di nobiltà, questo bulbo presente in tutte le cucine, in tantissime ricette, tranne, mi raccomando, nella matriciana. Aldo Fabrizi Docet.
11: Nel soffritto della matriciana che ci va, l'aglio o la cipolla?
12: Niente.
11: Bravo.
8: Brava, Aldo Fabrizi, invitiamo al nostro pomeriggio di Radio 1 e salutiamo Luca Scainelli, fondatore e gran vampiro dell'Associazione Vampiri Italiani. Benvenuto.
13: Ciao ragazzi, i vampiri fuggono dall'aglio, noi restiamo e prendiamo gli appunti.
8: Ma subito però una curiosità, Scainelli, tu lo metti l'aglio nella matriciana?
13: No. No, preferisco con la cipolla.
8: Ah, ecco. Vampiri Bene. Italiani è nato in un paese del Bergamasco, Songavazzo, che fa rima con Sollazzo, o sbaglio?
13: Esatto.
8: Raccontacela.
13: Allora, dopo anni di assaggio, dopo aver assaggiato praticamente di tutto in giro per l'Italia, mi sono reso conto che mai nessuno mi aveva invitato ad assaggiare l'aglio. E quindi mi sono detto, perché non fondare un'associazione che lo studia in maniera precisa con amici? Abbiamo deciso di fondarla, abbiamo dato il nome chiaramente è ironico, ma nasconde un protocollo e un lavoro fatto in una certa maniera, per cui serve, diciamo, a prendere l'aggancio, a far parlare le persone appunto di aglio praticamente. Ecco.
9: Ma io sono curiosa di capire come nasce il tuo approccio con la cucina e l'aglio, perché ho letto che a un certo punto tu ti sei chiesto come mai non esistesse questa associazione che riconosce l'aglio per quello che è. Allora tu cosa hai fatto? Cucinato dei testi d'aglio, l'hai tagliato, l'hai condito con olio e sale e l'hai messo al forno, dopodiché l'hai mangiato. Com'è andata?
13: È andata benissimo, perché se ne avessi avuti altre due teste le avrei mangiate. Il problema è arrivato dopo, capito?
10: Soprattutto
13: dopo.
10: A coloro che erano intorno a te,
13: esatto. La mia fidanzata è scappata, anzi non è nemmeno entrata nel letto, proprio ha cambiato la stanza,
10: cambiato,
13: sera.
10: Senti, speriamo non fidanzato comunque, però l'aglio poi alla fine fa bene, perché ha un'azione antibatterica, contribuisce alla salute cardiovascolare, un'azione antiossidante, per cui è un prezioso alleato della salute, ma non, insomma, non di altro.
13: Allora, diciamo che l'aglio tutti lo conoscono per sentito dire, tutti lo mangiano, tutti lo consumano, spesso senza saperlo, perché è uno di quei prodotti che lo consumiamo alla cieca, come si dice, perché chiaramente non è come quando mangiamo un tartufo o che dobbiamo sentirne il profumo. L'aglio, quando sentiamo troppo profumo, odore, vuol dire che c'è qualche problema. Non bisogna sentirlo, deve esserci, ma non bisogna percepirlo.
10: Non dominare la nostra vita.
8: Voi insomma, studiate varietà, persistenza, abbinamenti, gli abbinamenti più originali.
13: Ma abbinamenti originali, per adesso abbiamo abbinato la vernaccia di Oristano all'aglio nero. Perché l'aglio nero tecnicamente la gente non lo sa, ma non ha il problema della puzza, non lascia l'alito, diciamo, che fa scappare le persone, ma è profumato, è balsamico, eccetera.
8: Avete trovato l'antidoto, insomma.
13: L'antidoto l'abbiamo anche trovato, perché nel percorso che è stato fatto abbiamo sviluppato anche l'antidoto anti-aglio, che basta, dopo aver consumato l'aglio, entro 10 minuti consumare latte fresco intero, masticare menta e una mezza mela con la buccia.
8: Eccolo là.
9: Ah, vedi, io sapevo anche il prezzemolo e i chicchi di caffè.
13: No, noi le abbiamo provate tutte. Quello che funziona è questa. Praticamente è di mezza diciamo l'effetto.
10: La portata, va bene.
13: La portata, sì. Esatto.
8: Comunque, per stare all'attualità dell'aglio, insomma, scaccia mica solo i vampiri, anche gli spiriti maligni, gli insetti, i parassiti dell'orto e speriamo pure i cattivi pensieri. Grazie alla vostra associazione, Vampiri Italiani. Luca,
13: vorrei invitare le persone, se possibile, a visitare il sito e a iscriversi. Stanno già arrivando parecchie iscrizioni da tutta l'Italia.
8: Ne abbiamo responsabilità anche noi. Grazie.
13: Bravi, grazie.
8: Simona, saluti.
9: Allora, ciao. Salutiamo i vampiri della squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Mero, Lanessi Squitieri, Luca Torisi e qui dalla RAI di Milano, dagli studi RAI di Corso Sempione, Massimo Piffaretti per la parte tecnica.
10: E salutiamo ovviamente la vampira regina Simona Rigoni, eccola qua. Alla regia c'è Alex Messina, alla parte tecnica Daniele Di Noia.
8: Torniamo domani, ragazzi? Martedì?
10: Per forza, che facciamo? Non torniamo.
9: 15:30.
8: 15:30, non ci sbagliamo, eh? Dai.
10: Mi raccomando.
8: A domani.
10: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ecco a lei, cosa ne pensa?
1: Questo vino è spaziale.
0: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
2: Salute!
0: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
3: www.sistemi.com.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
9: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
10: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
9: Scontata!
11: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
9: Più scontata!
12: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
13: Non solo parole.
14: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1 e benvenuti ad una nuova puntata di Non Solo Parole con me, che conto veramente poco, Giulia Nannini, ma soprattutto c'è lei, the one and only, Noemi.
15: Ma adesso yes. non ti sottostimare perché tu sei un'autrice, una voce meravigliosa, una donna pazzesca, anzi sono contentissima di fare questo viaggio insieme e oggi parliamo e partiamo da una canzone che a noi ci garba tanto, come si dice dalle tue parti.
14: E non siamo l'unica, mi sa.
15: Penso di no.
14: Non siamo le uniche fan dei Queen e questa canzone in particolare, amici di Radio 1, ha una storia sensazionale. Una volta che ve l'abbiamo raccontata, non ve la scorderete più.
15: No.
14: Questa è la storia di come nasce Radio Gaga.
15: Radio Gaga. Radio Gugu.
14: È una storia assurda. Parte in una casa. Siamo a Los Angeles nel 1983 e il protagonista di questa storia è Roger Taylor, ovvero il batterista dei Queen, ma principalmente direi suo figlio Felix.
15: Il suo figliolo Felix, che ha, diciamo,
14: piccolino, piccolissimo,
15: inizia a fare, a dire Radio Cacca. È Radio Cacca, che in qualche modo, beh, ci stava pure con un po' una critica del tempo, no? Dicevano tutti che la musica che passava per le radio non fosse meravigliosa.
14: Però, diciamolo con esattezza, sono in macchina, ok?
15: Sì.
14: E il bambino piccolissimo, che non sapeva parlare bene,
15: no,
14: indica la radio e inizia a dire Radio Caca.
15: Radio Caca.
14: In senso francese che tutti ci possiamo un po' immaginare.
15: Sa va, figurati.
14: Esatto, pronuncia la sua sentenza, non gli piaceva quello che stava trasmettendo la radio, e il papà, il batterista dei Queen, inizia a ridere da morire, e il bambino, forse galvanizzato dal fatto che il padre rideva, continua a ripetere questa cosa: Radio Caca, Radio Caca, Radio Caca. E quindi
15: scrive questa canzone, Radio Gaga, che viene cantata da Freddie Mercury, però è scritta da Roger Taylor. E un dettaglio importante, perché dietro il ritornello, che è apparentemente giocoso, c'è il rapporto personale del batterista con la radio, no? Che che da ragazzo l'aveva vissuta come una compagna nelle notti dell'adolescenza, però anche come una finestra sul mondo, però era il luogo in cui aveva scoperto il rock and roll, le notizie, le commedie, le storie capaci di accendere l'immaginazione senza mostrare neanche un'immagine. Vedi che torna sempre sta roba.
14: Sì, esattamente, il batterista prende questa frase pronunciata da suo figlio in maniera così divertita della serie "non mi piace quello che sta trasmettendo la radio, Radio Caca", e gli rimangono in testa queste parole così musicali, lui le trova e sostituisce la C con una più elegante G.
15: Yes.
14: A quel punto la canzone diventa però per lui, come giustamente dicevi, un modo per esprimere il fatto che quello che lui pensava, cioè che la radio in quel momento effettivamente stava perdendo centralità.
15: Certo.
14: C'era già MTV.
15: Era già partita la nostra MTV, ragazzi. Le immagini che forse delle volte avevano paura che si sarebbe potuto sentire una canzone anche solo attraverso le immagini. Mi fa pensare adesso che noi entriamo in un bar e magari vediamo solamente la televisione che è sintonizzata su un canale radio, però vediamo solamente il video, però capiamo già che canzone stanno,
14: magari
15: in onda.
14: Esatto,
15: incredibile.
14: Esatto. E lui in questa canzone, diciamo, esprime entrambe le cose. Da una parte è una critica alla radio e alla suo, diciamo, alla centralità che sta perdendo nel modo di fare la musica, dall'altra però, come dicevi, è anche una grande dichiarazione d'amore alla radio, perché resta il suo primo grande amore.
15: Assolutamente sì, ma ce la vogliamo sentire?
14: Yes!
15: Yo!

0: Gaga, perché il bambino continuava a ripetere all'infinito Radio Gaga, quindi tutto quello che sentivano, All We Hear Is Radio Gaga.
1: Sai che stavo pensando? Che si sente che comunque questo è un pezzo scritto da un batterista, lo senti com'è incalzante, fondamentale questo tum tum pa, tum tum pa, che diventerà poi anche, lo raccontiamo più avanti, però parte anche del visiva, no? di questa canzone pazzesca, bellissime anche a livello di testo, gli omaggi raffinati che viene fatto innanzitutto alla Guerra dei Mondi. Mm-hmm. Orson Welles aveva fatto questo scherzone pazzesco che era nel 1938, dove aveva finto un attacco da parte degli alieni, che poi in realtà si era scoperto che era successo solamente per radio, perché però era per testimoniare la forza della radio. E poi anche la citazione del discorso di Winston Churchill del 1940, che preparò il Regno Unito, insomma quella che definì la sua ora più bella, "You've yet to have your finest hour", ed è bello perché in realtà la radio, come sottolinea il testo, ha raccontato tanto, talmente tanto che ha creato e inventato anche degli attacchi alieni che non esistono, quindi questo per dire, ci fa vedere anche quello che non esiste.
0: E poi dai, la grande storia del videoclip di questa canzone,
1: bellissimo,
0: cioè un'ironia meravigliosa, una canzone che mette in guardia, no, l'abbiamo detto, dal predominio delle immagini, e poi diventa inseparabile da uno dei videoclip più ambiziosi, forse possiamo dire.
1: Beh,
0: che hanno
1: bellissimo,
0: fatto
1: bellissimo, assolutamente sì,
0: pazzesco questo, ispirato a Metropolis,
1: assolutamente. Metropolis è un film di Fritz Lang, bellissimo, degli anni 20, degli anni 30, del 27 mi sembra,
0: sì.
1: E cosa succede? Per fortuna Freddie Mercury stava collaborando con Giorgio Moroder per Love Kills, nel suo album da solista. Moroder stava lavorando diciamo su questo film, lo stavano rinnovando e stavano creando
0: un'altra
1: versione, e quindi lui i Queen hanno avuto accesso anche facilmente a recuperare queste immagini, no? Che sono queste immagini di questa città del futuro immaginata dagli uomini di quasi 100 anni fa, perché esatto. Noi siamo nel 2026 e questo film è uscito nel 1927.
0: Pazzesco.
1: È bellissimo poi come si mischia tutto anche con diciamo la percezione del futuro, no? Loro quattro in questa macchina volante, poi questa scena corale meravigliosa che diventa super iconica, vero?
0: Sì, perché per queste scene collettive vengono coinvolti centinaia di membri del fan club dei Queen.
1: Grandi fan club.
0: Tutti uguali. grandi fan club,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì.
0: Vestiti in modo uniforme, diciamo, che seguono questa coreografia sollevando le braccia e battendo le mani due volte sopra la testa.
1: Bello.
0: Un gesto facilissimo che ti viene. Esatto, facilissimo.
1: Un po' come Mahmood, forse ha preso lo spunto da qua con soldi a Sanremo.
0: Chi lo sa? Però un gesto talmente facile, che coordinati, tutti belli, tutti vestiti uguali, che poi diventa un simbolo quel gesto, no? Proprio di
1: assolutamente
0: quella canzone.
1: Sì. Tu dici al concerto, al Live Aid del 1985, durante il live su questo pezzo, Roger Taylor cosa dice? Mi sono emozionato perché vedendo tutte queste persone, tutte insieme, che battevano le mani a tempo come avevamo fatto noi nel video, cioè, mi sono emozionato perché mi sono accorto di che fossimo tutti insieme,
0: sì.
1: E questo è bellissimo, è anche la cosa bella della quadriglia, ti è insieme a farlo stesso. Certo, qua aveva un significato bellissimo, profondo, poi perché il Live Aid era un grande concerto di beneficenza con dei super artisti dove loro hanno partecipato, e diciamo che hanno spaccato. Ma lo sai perché?
0: Io bellissimo, andatevelo a rivedere.
1: Ma lo sai perché hanno spaccato? Perché si dice che il fonico dei Queen si è avvicinato e avevano tutti lo stesso volume di uscita,
0: sì.
1: E invece loro hanno messo qualche dB più in alto,
0: sì.
1: Hanno alzato il volume, quindi si dice così, questa è la leggenda,
0: hanno
1: spaccato di più.
0: Ah, ok, ma io pensavo allora dovessero abbassarlo il fonico, invece no, deve alzare.
1: Deve alzare il volume per far sentire fuori, certo.
0: Giusto.
1: Quando senti la radio abbassi, no? Oddio! Per alzare più forte, più canna, vai, top!
0: The Basis, va bene, più di 20 anni dopo poi arriva Stefanie Germanotta che sceglie il nome Lady Gaga proprio ispirandosi a questa canzone, al suo amore per i Queen. Un titolo che quindi nasce quasi per gioco, e così come anche poi il nome in realtà di una delle più grandi pop star contemporanee.
1: Bellissimo.
0: Siamo giunti alla fine di questa puntata.
1: Ma questo è proprio come già fatto.
0: Sorry, scusa, lo sento. È già finita.
1: No!
0: Però non so se vi è ti è piaciuto il gancio, perché adesso ci sentiamo pinguini.
1: A me piacciono i pinguini, mi piace questo gancio, vai.
0: Ringraziamo la nostra squadra, Leonardo Patanea in regia, Serena Mancarella oggi alla parte tecnica, in redazione Luca Torrisi, con Non Solo Parole ci sentiamo domani, e questi sono i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ciao belli.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Le 17:30 minuti, buon pomeriggio da Lorenzo Opice. Nel nostro focus parleremo oggi del settore aereo e delle pressioni a cui è sottoposto negli ultimi anni. Però prima ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse che sono in chiusura in questi minuti. Abbiamo in collegamento Fabrizio Patti. Fabrizio.
2: Sì, buonasera. Piazza Affari si avvia a chiudere con una salita dello 0,54% in una giornata abbastanza tranquilla, in cui ci sono però delle differenze, perché Milano, appunto, abbiamo detto più 0,54%, sono poco mosse Londra e Francoforte, invece scende dell'1%, Parigi, su cui pesano le tensioni sui titoli di Stato, mentre sale dell'1% la borsa di Madrid del giorno dell'annuncio di elezioni anticipate da parte del Premier Sanchez. A Piazza Affari l'attenzione è soprattutto sul settore bancario, dopo il rilancio di Intesa San Paolo, che ha alzato il prezzo offerto per Banca Monte dei Paschi di Siena. Intesa sale dell'1,20%, anche perché si è assicurato il sostegno dei due maggiori azionisti di MPS, Delfin e Caltagirone. MPS sale di 0,5%, mentre Mediobanca scende di quasi il 5%, perché vedrebbe così svanire ora ritardare la fusione con MPS. Resta alta la tensione sui titoli di Stato, il rendimento del BTP italiano è stabile al 4,64%, mentre sale ancora di 4 punti base il Treasury americano decennale al 5,33%. Questo non smuove troppo Wall Street, dove il Nasdaq tocca il record storico, sale dello 0,70%, il Dow Jones invece di poco negativo, S&P 500 più 0,40%. Chiudiamo con la borsa brasiliana che vola dopo le elezioni e sale dell'8%. Linea allo studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti. In linea abbiamo adesso la presidente di Global Tanking Foundation, che è Claudia Segre. Buon pomeriggio, benvenuta, presidente.
3: Buon pomeriggio.
1: E allora, un suo primo commento ai dati di borsa che ci ha dato Patti da Milano.
3: Ma sicuramente questi timori sul debito europeo, che partono dall'anello debole francese, si estendono fino all'ultimo annuncio che è arrivato dalla Spagna, non aiutano una collocazione degli investimenti azionari, e soprattutto poi abbiamo un euro che è ai minimi da 17 mesi contro il dollaro poco sopra 1,11. Quindi una situazione che vede le borse che continuano a muoversi in ordine sparso, ma soprattutto il rischio di una contrazione degli acquisti di titoli governativi.
1: Lo spread italiano, che è in salita intorno ai 113 punti, quali possono essere i rischi? Quali sono i rischi?
3: Ma allora, diciamo che lo spread dopo il picco di venerdì adesso è più o meno in una situazione leggermente più stabile, e sicuramente i rischi derivano dalla situazione francese, dal prezzo del greggio e dalle prossime mosse della Fed e della BCE, tenuto conto che il vero problema è la Francia, un deficit alto, una manovra difficile a cui, come detto, si aggiunge il problema politico spagnolo. Di conseguenza i titoli di Stato per ora stanno in qualche maniera reggendo, soprattutto sulla parte delle tensioni politiche in Spagna, ma l'Europa adesso viene vista come un blocco instabile. Questo pesa quindi sull'euro e ovviamente sui nostri BTP, che contano molto sul favore degli stranieri.
1: E allora grazie a Claudia Segre, ricordiamo presidente di Global Tank Foundation, buon pomeriggio, buon lavoro. Siamo al nostro focus, parliamo del settore aereo, come abbiamo preannunciato, e delle sfide che deve affrontare. Stamattina se ne è parlato all'Università di Milano Bicocca. Abbiamo in linea il professor Andrea Giuricin, economista. Benvenuto, professore.
4: Grazie per l'invito.
1: Lo stato di salute del trasporto aereo nazionale, partiamo da qua.
4: Allora, quello che abbiamo mostrato anche stamattina è che il trasporto aereo italiano comunque continua a crescere. Quest'anno faremo un nuovo record di passeggeri per quanto riguarda il trasporto aereo e supereremo per la prima volta la barra dei 200 milioni di passeggeri viaggianti, quindi oltre 200 milioni di passeggeri. Questo è un dato sicuramente molto interessante, perché si parla di 40 milioni di passeggeri in più rispetto al 2023 e oltre 40 milioni anche in questo caso rispetto al 2019 pre-Covid. Quindi siamo di fronte a un grande incremento di traffico per quanto riguarda il nostro trasporto aereo.
1: Però diciamo c'è il problema del jet fuel, no? Che ha superato i $180 al barile e a causa delle tensioni geopolitiche. Però quanto pesa il costo del carburante sulle compagnie aeree? Quanto potrebbe pesare anche sulle tasche dei viaggiatori?
4: Esattamente, c'è sicuramente la tematica jet fuel, ricordiamo che il carburante aereo è praticamente raddoppiato di prezzo da febbraio ad oggi, da circa $750 a tonnellata metrica siamo arrivati a $1,500 a tonnellata metrica, e bisogna tenere in considerazione che per le compagnie aeree, come si diceva anche stamattina, vale il 30-35% dei costi complessivi.

0: competizione globale da parte dei mega hub intercontinentali, che possono essere nel Medio Oriente o anche nel prossimo Oriente, che mettono sicuramente sotto pressione il sistema Italia, soprattutto per il futuro.
1: Dicevamo, nonostante questi problemi, il settore aeronazionale va bene, ma a cosa bisogna stare attenti per quanto riguarda il trasporto aereo nazionale?
0: Esattamente, il punto è, sta andando relativamente bene nonostante tutte le difficoltà, i rischi per il futuro. La cosa molto importante è che bisogna cercare di continuare a far fare agli aeroporti gli investimenti necessari, perché il traffico cresce, ma se non sapremo catturarlo noi italiani con il nostro sistema aeroportuale, che oggi è molto buono, e stamattina si parlava anche dell'ottimo esempio di Roma Fiumicino, il rischio è che il traffico vada da altre parti, che vada magari in Medio Oriente, che vada magari in altri scali, e che noi senza questi investimenti rischiamo di rimanere indietro e di perdere una grande opportunità. La competizione è sempre più globale, e questa competizione può essere, diciamo, vinta anche dall'Italia e in particolare da Roma Fiumicino come grande hub italiano, proprio per cercare di catturare parte di questo traffico.
1: Ecco, grande hub italiano Roma Fiumicino, che è considerato tra gli aeroporti migliori al mondo, giusto?
0: Assolutamente, ha vinto per 8 anni come migliore grande scalo europeo, quindi ci sono delle classifiche internazionali della stessa diciamo associazione degli aeroporti, che si chiama ACI, e che chiaramente ha la possibilità di crescere ancora con gli investimenti che l'aeroporto vorrebbe fare, e che è bene riuscire a sbloccare il prima possibile, perché altrimenti, come dicevo, rischiamo di perdere una grande opportunità paese. Non è un'opportunità solo dello scalo o del Lazio, ma è veramente un'opportunità paese.
1: Professor Giuricina, oltre al carburante di cui abbiamo parlato, quali sono oggi altri fattori che stanno mettendo sotto pressione un settore, quello del trasporto aereo, fondamentale poi per anche per l'economia di un paese?
0: Assolutamente, ci sono diversi fattori oltre al carburante, che chiaramente è quello, diciamo, più contingente, però noi abbiamo anche ad esempio la chiusura dei cieli transiberiani, quindi per le compagnie aeree europee viaggiare verso l'Asia è chiaramente diventato difficile. Un altro tema è indubbiamente i costi dovuti all'ETS, altra tematica sicuramente molto rilevante per le compagnie aeree europee, e poi anche l'introduzione di carburanti sostenibili, che sì, è giusto andare in questa direzione, ma che rischiano di diventare anche in questo caso un costo aggiuntivo per i passeggeri. Quindi ci sono tante variabili da tenere a mente, proprio per cercare di far sì che il nostro settore aereo, che si è ben comportato fino adesso, possa continuare a crescere.
1: Guardando ai prossimi mesi, professore, ritiene che questa fase sia una fase temporanea, in un secondo, se riesce?
0: È difficile dirlo, è davvero difficile dirlo, speriamo tutti di sì, ma indubbiamente i prezzi del carburante si trascineranno anche nei prossimi mesi elevati.
1: Grazie al professor Andrea Giuricin. Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Stefano Catini, in redazione Cristina Saccola. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buon pomeriggio con Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, iniziamo una nuova settimana insieme parlando, ve lo avevo anticipato venerdì scorso, di investimenti, di tassi, di spread, di mercati. Lo facciamo un po' con uno dei principali consulenti delle piazze finanziarie, ovviamente quella italiana ma anche quelle internazionali, un economista, Lucio Lamberti, che è tornato come aveva promesso venerdì a trovarci in studio. Buon pomeriggio Lamberti, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio, è un piacere assolutamente.
1: Allora, io vorrei partire dallo spread, intanto perché molti ci chiedono ma che cos'è lo spread. Lo spread è il sovrapprezzo che l'Italia paga rispetto alla Germania per farsi prestare denaro. Oggi è circa 87 punti, a fine gennaio era 57. La prima domanda è questa: è il dato è chiaro, 57-87 sale ma resta lontano dalle crisi del passato. Giusto?
2: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Questo deve dare un segnale importante. L'Italia non è percepita all'estero come un paese rischioso,

0: come era percepita qualche anno fa. Tanto per darvi un'idea, così per avere... Allora, sì. Che cosa vuol dire 87-57? Che, per esempio, la Germania magari si finanzia al 3% e l'Italia deve finanziarsi al 3,87%. Quindi paga un po' di più il debito che contraggo per poter pagare i propri debiti, e sappiamo che l'Italia ne ha tanti.
1: Sì.
0: Ora, per dare un'idea, nel 2012, quando ci fu la famosa crisi, diciamo, dell'euro, eccetera, e si aveva paura che tutto saltasse, lo spread superava di molto anche i 500 punti, cioè erano 5 punti in più, era un fardello enorme per il debito pubblico italiano. Quindi questi movimenti sono movimenti.
1: Cioè, quindi luglio 2012, quando Mario Draghi disse la BCE è pronta a fare tutto il necessario, sì, per preservare l'euro. Bravissima. E credetemi, sarà abbastanza. Lo spread superava appunto i 500 punti, certo.
0: Sì, eravamo arrivati a un punto in cui il debito era effettivamente insostenibile, perché solo la spesa per interessi avrebbe mangiato gran parte del bilancio. Insomma, ecco. Quindi era un rischio molto, molto grosso. Non siamo a quei livelli. La percezione dell'Italia all'estero è molto cambiata, quindi c'è una sensazione di maggiore stabilità che c'è sicuramente. Tanto per darvi un'idea, la Francia paga più di noi.
1: Ecco, la Francia sì.
0: La Francia che ha anche un rating, diciamo, storico, era una tripla A a suo tempo, poi è stata abbassata un po', eccetera, ma oggi paga quasi 10 centesimi più di noi, che è un fatto storico. E Italia e Spagna, che sono stati considerati in passato, diciamo, quelli più, diciamo, rischiosi, alla fine di fatto sono apprezzati sui mercati internazionali e hanno un premio rispetto alla Germania.
1: Anzi, va detto che la Spagna, con lo spread a 46 punti, è il paese europeo che risente meno della crisi.
0: Sì, appunto. Sì, il mondo è strano.
1: Senta, allora, un test è molto interessante, perché si è detto, appunto, durante tutto questo periodo, noi non parliamo mai di politica, parliamo solo di economia e di finanza qui, però insomma il messaggio politico è stato questo governo più longevo nella storia della Repubblica, e anche quello che dal punto di vista dello spread si è comportato meglio, no? Perché dicevano lo spread sale, mai arriveremo alla soglia Draghi, che era quella del 100, no? In realtà invece lo spread ha dimostrato poi quello che lei sta dicendo adesso, che nonostante il debito pubblico, sottoscritto peraltro anche molto sostenuto dal risparmio delle famiglie italiane, sia enorme, in realtà, diciamo, c'è ancora fiducia da parte degli investitori sull'Italia. E allora andiamo a questo dato. A maggio Standard & Poor's ha confermato un giudizio positivo sull'Italia, cioè ha alzato l'outlook a positivo. Cosa significa tecnicamente?
0: Significa che i grossi investitori internazionali, quando fanno investimenti, diciamo che per avere un'idea della capacità di ridare soldi indietro da parte di un debitore, utilizzano dei giudizi che danno delle case che si chiamano case, diciamo, di rating. Tra queste c'è Standard & Poor's, che è una delle più importanti, c'è Moody's, eccetera. E loro danno le tabelline un po' come a scuola. Tripla A significa che sei bravissimo a ridare i soldi indietro, poi scendi, doppia A, singola A, poi 3B. E poi se sei 3C sei uno che non paga, per definizione. Quindi un giudizio positivo da parte di queste agenzie è molto importante, perché è un segnale che dai al mercato che la finanza, tutto sommato, in quale che sia l'orientamento politico, eccetera, che la finanza è sotto controllo. Allora Standard & Poor's poco fa, in maggio, ha detto non solo che diciamo confermava il rating italiano, eccetera, ma che addirittura c'era la possibilità di una revisione positiva in futuro. Questo è un cambiamento, tenete conto che noi siamo scesi di rating abbastanza costantemente durante gli anni 2000, quindi è un periodo di consolidamento che Draghi è arrivato fino ad oggi, e oggi è più che confermato, quindi questa stabilità sicuramente stata premiata in qualche modo, se vogliamo.
1: Allora, noi ripartiamo dopo la musica da questa domanda: cosa consigliare a chi ha una ricchezza stabile, no? Diciamo subito che per quanto riguarda per esempio i BTP i prezzi sono scesi, ma chi compra oggi prende il 4,34 lordo contro un'inflazione al 3,3, quindi al netto delle tasse mezzo punto reale che con i tassi a zero non c'era. E allora ci chiedono ancora i nostri ascoltatori, ma ha senso allungare un po' le scadenze? Lamberti ha già risposto nei suoi scritti, nelle sue pubblicazioni, lui dice sì ma a scaglioni e poi si diversifica. Ripartiamo da qui, ma dopo la musica, sempre con lui, con Lucio Lamberti.

0: Bentornati a Cantieri Italia, il secondo blocco di questa intervista ad un grande economista che è tornato a trovarci, era con noi anche venerdì, è un consulente di piazze finanziarie, parlo del mercato interno ma anche internazionale. Allora, le sue tre parole, Lamberti, io ce le ho impresse: calma, diversificazione, orizzonte. Lo spieghiamo agli risparmiatori, agli investitori, a chi ci sta ascoltando adesso.
1: Allora, calma, perché intanto i mercati si sono abituati a convivere con situazioni di crisi come la guerra. Quindi ci sono movimenti, volatilità, ci sono, ma sono anche opportunità e sono, diciamo, non c'è il panico che abbiamo, a cui abbiamo assistito in altre situazioni e in altri momenti. Intanto i tassi di interesse attuali sono tassi di interesse coerenti, buoni rispetto all'inflazione, diciamo, che abbiamo, quindi possono essere un'opportunità, come dicevamo, per avere un po' di rendimenti reali e non lasciarli sul conto a zero, cosa che purtroppo molti italiani fanno. Tanti italiani, per una sensazione di sicurezza, associano il conto corrente alla sicurezza, alla previdenza, eccetera, che è sbagliatissimo. È un modo per perdere soldi.
0: Certo, perché l'inflazione erode.
1: Se lo mangia.
0: Esatto,
1: assolutamente.
0: Certo.
1: Lasciarli a zero su un conto corrente significa perdere ogni anno quel 3-4% che invece con un investimento tranquillo.
0: Anche un conto deposito, no?
1: Anche un conto deposito,
0: certo.
1: Ma diciamo l'unico problema del conto deposito è che la tassazione è un po' più alta,
0: più alta,
1: no? Quindi
0: sì.
1: Diciamo risente di quello, eccetera. Quindi in termini netti, diciamo, per un non lordista, per un non impresa, è un po' meno interessante. Però in qualsiasi titolo di Stato o qualcosa che investe in titoli obbligazionari, già quello, anche con orizzonti non lunghissimi, permette di avere un po' di rendimento.
0: L'allungamento delle scadenze?
1: Sì, in questo momento abbiamo, in passato avevamo una situazione buffa in cui i titoli a lunga rendevano quasi come quelli a breve, quindi c'era poco incentivo a prestare soldi per un periodo un po' più lungo, no? Era una situazione un po' anomala, derivava da tanti motivi, senza stare lì a spiegarli. Per esempio c'erano le banche centrali che compravano titoli di Stato, insomma, per dare... Comunque oggi invece la curva è ripida, cioè se si investe per orizzonti un po' più lunghi si riesce ad avere dei rendimenti interessanti, anche con 3, 4, 5 anni o addirittura 10 anni di orizzonte temporale. Quindi comincerei a farlo proprio per avere rendimenti intorno al 4, insomma, che non sono assolutamente
0: poco, certo.
1: Quindi sicuramente penso farlo. Lo farei a scaglioni perché un po' di volatilità ci può stare, quindi quello di cui dobbiamo lottare in realtà è la nostra emotività e questa è la grande...
0: Cioè il famoso panic selling, no?
1: Il panic selling, bisogna farlo avendo la tranquillità di non aver fatto il passo più lungo,
0: certo.
1: Perché c'era un bel rendimento, no?
0: Certo.
1: Bisogna avere la tranquillità. E poi l'altra cosa è questa: in realtà, se da un lato investire in obbligazioni magari ci permette di avere un po' di rendimento reale in questo momento, quello che veramente funziona molto è la diversificazione.
0: La diversificazione,
1: anche,
0: certo.
1: Sì, quello è assolutamente.
0: Senta, Lamberti, ma un fattore da valutare però sono le elezioni americane di metà mandato, cioè il 3 novembre.
1: Certo.
0: Perché si dice nei 12 mesi dopo il voto le borse salgono sempre. È una statistica, non è una legge. I mercati invece scontano le attese prima del voto, quindi qui il buon consulente come lei frena l'entusiasmo di chi vuole prendere tutto prima del voto e la prudenza di chi vuole uscire da tutto prima del voto,
1: sì.
0: È vero?
1: Sì, assolutamente. Allora, in finanza io nel tempo ho capito che la finanza è meno artigiana di quanto si pensi.
0: Di quanto, no? Si pensi, certo.
1: Quello che veramente funziona è il tempo e il rischio che si è disposti a
0: sopportare. Sì.
1: Ecco, un buon consulente quello deve fare, cioè deve fare in modo che non si esageri troppo per entusiasmo e al tempo stesso si prende il rischio possibile nei tempi buoni. Le elezioni di midterm, queste che ci saranno adesso, porteranno un po' di nervosismo, ci sta, insomma, abbiamo uno scenario incerto, un cambiamento di maggioranza, eccetera, probabile, possibile, insomma. E quindi, però, quelle sono anche occasioni per accumulare con tranquillità.
0: Esatto.
1: Questa è la
0: so, questo è il consiglio di Lucio Lamberti. Allora, io ho finito il mio tempo e quindi le chiedo ancora di tornare la prossima settimana. Io farei, diciamo, una puntata a settimana con lei, perché gli investitori, i risparmiatori hanno bisogno di consigli che siano il più possibile tecnici, no? E questo abbiamo fatto noi finora. E volevo però ricordare a chi ci sta ascoltando un dato che lei spesso cita, cioè in oltre un secolo le azioni mondiali hanno reso in termini reali il 5,2% l'anno contro l'1,7% delle obbligazioni e lo 0,5% dei titoli a breve. Quindi questo è il dato importante. Chi invece ha tenuto i soldi fermi ha pagato la prudenza, ma parleremo di questo e di molto altro la prossima volta che ci sentiremo con Lucio Lamberti. Ci vogliamo lasciare con una frase di Buffet, il multimiliardario, che in un editoriale sul New York Times nella piena crisi dei subprime del 2008 scrisse: sii timoroso quando gli altri sono avidi e avido quando gli altri sono timorosi. La spieghiamo la prossima volta. Grazie Lamberti, grazie di essere stato con noi. Grazie.
1: Prego.
0: Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, al coordinamento tecnico di Adriano Lippi. La puntata appena registrata, appena andata in onda con Lucio Lamberti, è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani puntuali sulle frequenze di Rai Radio 1 con Cantieri Italia. Un abbraccio affettuoso e buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
9: Tutti per Eurocash.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati e cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Berlino lancia un nuovo allarme.
3: Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Non usa giri di parole il capo dell'intelligence Martin Jäger di fronte alla commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. E anche se è lo stesso 007 tedesco a dire che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO, i paesi europei hanno da tempo innalzato l'allerta e c'è chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che secondo il Financial Times sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato e modernizzato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio di provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca, che tramite il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere: disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Valentina Isa, GR1.
2: All'allarme tedesco segue quello dello Shin Bet al governo israeliano. Secondo Channel 12, Hamas starebbe preparando un attacco o un'operazione di rapimento a ridosso delle elezioni del 27 ottobre, con l'obiettivo di provocare un forte impatto mediatico e influenzare la situazione politica. Le forze di sicurezza sono in allerta. In Spagna si terranno il prossimo 29 novembre le elezioni anticipate convocate dal premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste di piazza. Abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, ha detto Sanchez, aprendo la crisi di governo. Rientro d'emergenza per un volo British Airways diretto a Chicago. L'aereo, partito da Londra, sta sorvolando la Manica per consumare carburante prima di tornare all'aeroporto di Heathrow. Al momento non sono noti i motivi dell'allarme a bordo. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezione di stampa, i RIS chiesero a una criminologa una perizia su Alberto Stasi basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Il femminicidio di Pamela Genini è avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma i loro legali hanno preso le distanze.
4: A voce bassa, Gianluca Soncin, che il 14 ottobre di un anno fa uccise con 76 coltellate a Milano la compagna Pamela Genini, ha letto stamattina in corte d'assise, dove deve rispondere di omicidio pluriaggravato, una breve dichiarazione, nella quale afferma, tra l'altro, che il perdono non si può pretendere e che si assume fino in fondo, con senso di responsabilità, le conseguenze per il dolore causato. In aula era presente il fratello di Pamela Genini, che però non ha commentato e ha lasciato la parola alla legale Sara Sontoli.
5: In questo momento non se la sente di rilasciare dichiarazioni, ma l'ha chiesto proprio esplicitamente.
4: Molto più drastico e duro il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste anche la madre della vittima, Uma Smirnova.
6: Parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, molto tardive. Doveva Soncin accettare quelle scuse che Pamela, oggi sentiremo i testimoni, li faceva quando la trascinava per i capelli su quel balcone, là si doveva fermare.
4: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Un'ultima ora, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica che si è sviluppata attorno alla vicenda, la Premier è intervenuta personalmente. Ancora una notizia battuta dalle agenzie poco fa: la RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci. Il provvedimento sarebbe legato a 4 contestazioni disciplinari: gli ingressi nella sede aziendale dell'ex sindacalista Cianfoni, i contenuti di una conversazione con una parlamentare, l'inoltro di mail aziendali a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni sui colleghi di Report. Il legale del conduttore annuncia ricorso. Ed è tutto per questa edizione, linea ora ai GR regionali. Un buon proseguimento d'ascolto.
7: I
0: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Lazio.
8: Indaga a Roma a tutto campo sulle due bombe carta esplose nel quadrante est, danni a una vineria e a una sala slot. Frosinone, si dimette il sindaco Mastrangeli, 20 giorni per ripensarci, poi potrebbe arrivare il commissario prefettizio. Calcio in campo con le nazionali, Pisilli della Roma e Palmisani del Frosinone per l'Under 21 di Baldini alle 18:15 con la Polonia, il giallorosso Mancini e Frattesi della Lazio per l'Italia di Gattuso con la Turchia. Buon pomeriggio a Davide Fiorani, benvenuti al giornale Radio del Lazio. A Roma ha convocato un tavolo municipale sulla sicurezza dopo le due esplosioni a poca distanza l'una dall'altra nel mirino ancora una volta la zona est della capitale.
9: Notte di paura nel quadrante est della città, dove nel giro di poche ore sono state fatte esplodere due diverse bombe carta, danneggiando attività commerciali e auto in sosta. Il primo ordigno, il più potente, è stato piazzato e fatto esplodere in via Calpurnio Fiamma nel quartiere Don Bosco. L'obiettivo è stata una piccola vineria. La violenta deflagrazione ha devastato completamente il locale. I residenti, spaventati dal forte boato, hanno immediatamente dato l'allarme. Fortunatamente non si registrano feriti.
10: Ma lì se passava qualcuno che va a lavorare a quell'ora, no? Casino, la strage.
9: L'episodio riaccende i riflettori su un quadrante già nel mirino. A luglio, a pochissimi metri di distanza, in via Valerio Flacco, un ordigno era esploso davanti al portone di un palazzo, mentre ad agosto un altro raid aveva colpito l'ingresso di uno stabile nella vicina via Statilio Ottato.
10: Ma questa è la zona degli attentati.
9: La seconda bomba carta della notte è scoppiata all'Alessandrino, in via Antonio Bottini. Il bersaglio è stata una sala slot. L'esplosione ha danneggiato anche le auto nelle vicinanze. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
8: Svolta giudiziaria nel caso dell'aggressione a una coppia gay avvenuta la notte di Capodanno in zona Prenestino a Roma, mentre passeggiavano mano nella mano. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per 3 indagati e 2 messe alla prova, contestate le lesioni aggravate e la violenza privata, ma non è stata riconosciuta l'aggravante della discriminazione o dell'odio. Roma Capitale si è costituita parte civile nel processo. La politica, il caso delle dimissioni del sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, annunciate con un comunicato di poche righe, dopo le tensioni interne alla maggioranza di centrodestra, le difficoltà nell'eleggere il presidente del consiglio comunale. Ora il primo cittadino ha 20 giorni a disposizione per ritirarle. Se non ci ripenserà, si aprirà la strada per la nomina di un commissario prefettizio che dovrà guidare l'amministrazione fino alle prossime elezioni. A scadenza naturale, Frosinone avrebbe votato nel 2027 insieme a Roma, Rieti e Viterbo. Un uomo di 84 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Casal de' Pazzi, nella periferia nord-est di Roma. L'appartamento in via Francesco Selmi è stato sottoposto a sequestro su disposizione della procura, mentre sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire quanto accaduto. A richiamare l'attenzione degli investigatori, le finestre dell'abitazione, che erano tutte aperte. Siamo allo sport, il calcio oggi pomeriggio e stasera in campo l'Italia Maggiore, l'Under 21. Gli azzurri di Baldini tra poco più di 10 minuti affronteranno un poco meno di 10 minuti affronteranno la Polonia a Pescara, cercando la qualificazione diretta agli europei. In campo il portiere del Frosinone Palmisani e il centrocampista della Roma Pisilli. Alle 20:45 a Bologna gli azzurri di Gattuso affrontano la Turchia a Bologna per la Nation League. Possibile che tra i titolari ci siano il difensore giallorosso Mancini e il centrocampista biancocelesti Frattesi. Da domani la ripresa degli allenamenti in vista del campionato. I mondiali di judo, la romana Odetta Giuffrida ha conquistato la medaglia di bronzo nei 52 kg ai campionati che si stanno svolgendo a Baku in Azerbaigian. L'azzurra nella finale per una delle due medaglie di bronzo ha sconfitto per Ippon la tedesca Masha Ballaus. Ora un aggiornamento sul traffico, ci colleghiamo con l'agenzia di Roma per la mobilità.
11: Traffico intenso sul grande raccordo anulare, in particolare tra Ardeatina e Roma Napoli. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, in via del Foro Italico, in direzione della Sala Aria sulla Pontina.
12: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: momento è tutta per questa edizione, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, e regia Marco Mascia, da Davide Fiorani che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze RAI di Radio 1.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
19: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
20: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Zona Cesarini.
22: 18, 12 minuti, 50 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla. In regia c'è Umbretta Conti, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, che si alternerà in questa serata azzurra con Andrea Di Marco. In redazione Tony Tisi, dicevo, una serata azzurra dedicata interamente al calcio, perché tra poco andremo a Pescara, dove l'Under 21 incontra i pari età della Polonia, partita cruciale per la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria. Poi questa sera alle 20:45 a Bologna, Italia-Turchia di Nations League. Dicevamo il calcio, siamo sulla RAI. Io voglio ricordare un pezzo di questa azienda, un uomo, un professionista che ha fatto la storia del calcio, raccontato dalla RAI. È morto, ci ha lasciato oggi a 92 anni, Ennio Vitanza, lo ricordiamo tutti noi che abbiamo l'età per ricordarlo come protagonista di della Domenica Sportiva, di Domenica Sprint e soprattutto di Novantesimo Minuto. Se n'è andato, l'ennesimo pezzo di una parte storica, leggendaria, mitica di questa azienda per quanto riguarda il calcio. Noi, ricordando Ennio Vitanza, ricordiamo proprio tutti quegli anni e tutti i colleghi che ci hanno lasciato e hanno segnato la nostra, per quanto riguarda gioventù, per quanto riguarda le persone della mia generazione, ma hanno segnato un po' tutti quanti noi che abbiamo potuto assistere a quella Rai lì. Allora, a questo punto andiamo a Pescara, andiamo da Giuseppe Bisantis, che con Massimo Orlando ci racconta Italia-Polonia di Under 21.
1: Italia-Polonia Under 21, gara di qualificazione.
3: Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera dallo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, dove insomma si chiude il gruppo E di qualificazione per l'Italia. Vi diciamo subito che l'Italia attualmente seconda dietro proprio alla Polonia, l'avversario di questa sera. Se dovesse vincere oggi con due gol di scarto sarebbe certa della qualificazione agli europei del prossimo anno in Albania e Serbia, giugno-luglio 2027, perché batterebbe appunto la Polonia anche nello scontro diretto a parità di punti. Altrimenti bisognerà aspettare, ci sono buone possibilità anche di essere ripescata come migliore seconda, però magari saranno discorsi che faremo più in là. La cosa più importante è che l'Italia, se vince con due gol di scarto, è prima del girone ed è qualificata. La partita è iniziata da 20 secondi, 0-0 ovviamente tra Italia e Polonia, e andiamo quindi con le formazioni, con l'Italia che in divisa tradizionale, la maglia azzurra con calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, e attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo. Silvio Baldini, grande accoglienza qui, l'ultima squadra di club allenata prima di entrare in federazione proprio la Pescara, con una promozione in Serie B del tutto in attesa nel 2025, con il calci di rigore nella finale playoff sulla Ternana in condizioni davvero difficili, con uno espulso, con tanti infortunati, col portiere stesso infortunato, insomma grande legame con Striscioni proprio per lui, ne leggo due. I pescaresi non dimenticano, grazie mister, Pescara ti porta nel cuore, per te solo cuore. E allora la formazione, che è quella che lo stesso Silvio Baldini ci aveva annunciato proprio ieri qui in conferenza stampa allo stadio Adriatico, però c'è uno spunto da parte dell'Italia con il cross, colpo di testa di Indur, prodezza del portiere, insiste l'Italia, palla al centro, conclusione alta sopra la traversa, subito Italia pericolosa con lo spunto di Liberali, il colpo di testa di Indur, il grande riflesso da parte del portiere Lubic. Polonia che ha subito solo due gol nel girone a fronte di 26 gol fatti, così come l'Italia, solo che l'Italia ne ha subiti 5. Italia vicinissima all'avvantaggio dopo un minuto, non abbiamo fatto in tempo neanche a dare la formazione, lo facciamo subito. 4-3-3, Palmisani la portiere, Anor, Comuzzo, Chiaro Die, Bartesaghi in difesa, Pisilli, Faticanti, Endur, centrocampo, Liberali, Zisse, Coleoscio davanti. La replica della Polonia che indossa una maglia bianca con calzoncini rossi e calzettoni bianchi, il tecnico è Jerzy Berzek, un 4-2-3-1 con Lubic in porta, Krajewski, Monca, Ede e Gurgul in difesa, Kovacic, Coxaba, e a centrocampo con Urbanski, Mazurek e Pienko sulla tre quarti. L'unica punta è Bach, completo nero per gli arbitri che sono della federazione tedesca, Florian Batstuber, primo arbitro, Sven Wachcinski e Philipp Uwe sono i due guardialine, Robin Brown il quarto ufficiale, VAR che non c'è nelle qualificazioni dell'Under 21, ma ormai VAR che piano piano sta scomparendo anche dove c'è. 22 gradi di temperatura quindi leggermente in calo, bella la cornice di pubblico, è stata aperta eccezionalmente anche la curva, non era previsto a un euro, molti ragazzi, molti giovani, e ci sono anche tifosi ospiti della Polonia, sia in un settore loro riservato e sia anche qui in tribuna, tra l'altro praticamente ne divisa da spiaggia per loro, è piena estate. Quindi Italia-Polonia sono sullo 0-0 dopo 3 minuti, ma poco fa grossissima occasione per il colpo di testa di indurre il grande riflesso del portiere Lubic sull'assist da parte di Liberali. Ricordiamo che l'Italia giovedì scorso ha vinto in casa dell'Armenia, fanalino di coda del girone a 0 punti con un gol di Zisse al 95esimo minuto, che ha tenuto aperte le possibilità di conquistare il primo posto. La Polonia, che quindi è stata vicinissima ad essere già prima di giocare questa partita, dovrà ancora sudarselo questo primo posto. Nella gara di andata a novembre dello scorso anno la Polonia Stettino vinse per 2-1 in rimonta, una bella partita dell'Italia con Pisilli che porta in avvantaggio gli azzurri, e poi c'è stato un blackout nel finale con la Polonia che ha recuperato e quindi ha conquistato la vittoria, che per ora la tiene avanti nello scontro diretto. Si fanno sentire anche i tifosi polacchi qui in tribuna, quelli che sentite sono proprio loro, che sono praticamente sotto la nostra postazione in cabina radio Radio Rai, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. C'è adesso la Polonia che va a intervenire, il cross sulla destra, il pallone che viene messo all'indietro per il contro cross. C'è ancora un tentativo da parte della Polonia di andare in avanti, buono il dribbling, attenzione, entra in area di rigore, il tentativo di concludere, c'è la difesa azzurra che riesce a liberare con Koleosh, il tocco per Zisse, l'uomo partita a Yerevan giovedì scorso in Armenia, il tocco all'indietro per Chiaro Dia, il rilancio di Chiaro Dia che si va a guadagnare, fallo laterale, 4 minuti e mezzo qui a Pescara, 0-0 tra Italia e Polonia, già una grossissima occasione dell'Italia su centro di Liberali, testa di Indur che oggi indossa la fascia di capitano, visto che Lipani il capitano siede in panchina, c'è stato qualche cambio rispetto alla partita di Yerevan, è per scelta tecnica e perché alcuni hanno dovuto lasciare il ritiro, parliamo di Favasuli e Fortini che si sono infortunati proprio in quella partita, è arrivato però Anor direttamente da Coverciano, era tra i convocati di Roberto Mancini, giocatore che da quest'anno milita nel Crystal Palace in Premier League. La rimessa con le mani è in favore dell'Italia, viene battuta il rilancio di Bartesaghi, anche lui non c'era in Armenia ma perché è squalificato, la Polonia che recupera il pallone ma c'è Comuzzo che stoppa, eccolo il tocco proprio per Anor, Anor che si ferma poi va a servire all'indietro per Comuzzo, Comuzzo ancora lateralmente, il pallone per Chiaro Dia, Chiaro Dia ancora centralmente, mentre vediamo che c'è il tentativo da parte di Koleosh, Koleosh per Dur, Dur, il tocco per Bartesaghi, non funziona l'intesa tra i due, quindi la Polonia può risalire, c'è l'arbitro che fischia un fallo dello stesso Ondur ai danni di un giocatore polacco, tribuna altolocata perché insomma a poca distanza da noi c'è Claudio Ranieri, direttore tecnico della Federcalcio, che ha lasciato evidentemente dunque la nazionale maggiore perché è molto importante questa partita dell'Under 21, lui è direttore tecnico della Federcalcio, quindi di tutte le nazionali, accanto a lui un suo ex compagno di squadra e suo amico fraterno, sia Massimo Palanca, ma poi lo abbiamo visto arrivare adesso, c'è il ministro dello sport Andrea Modi, quindi qui in tribuna allo stadio Adriatico di Pescara, quindi davvero arrivato all'ultimo momento, ma vediamo anche il ministro Andrea Modi che siede proprio accanto a Claudio Ranieri. C'è un tentativo della Polonia ma c'è un fallo in attacco, calcio di punizione in favore della Italia con Palmisani, il nostro portiere, completo giallo che va alla battuta e l'attacco per Chiaro Dia, il pallone di Chiaro Dia ancora a sinistra per Bartesaghi, Bartesaghi, il tocco poi per Palmisani, Palmisani per Comuzzo, Comuzzo che avanza fino alla tre quarti campo, Comuzzo, aspettano quelli della Polonia, poi il tocco, ripeto, quelli che sentite sono i tifosi della Polonia che non sono tantissimi ma si fanno sentire, Koleosh lanciato in profondità, il pallone che viene recuperato ancora dal giocatore che lì in Armenia sullo 0-0 ha fallito un calcio di rigore che lo ha mandato in depressione, poi Ziste ha salvato la situazione, c'è un colpo di testa, c'è la parata, tutto regolare, ancora occasione Italia, si erano fermati tutti perché sembrava che fosse fuori gioco, ci prova Ziste, tiro rimpallato e quindi altra occasione Italia che andiamo a segnalare al settimo minuto su cross dalla sinistra di Koleosh, posizione regolare per il colpo di testa di Pisilli e ancora grande riflesso da parte del portiere Marcel Lubic, completo verde per lui, due soli gol subiti dalla Polonia in 9 partite tutte vinte dalla nazionale polacca, ma qui non sono passati neanche 8 minuti e già l'Italia ha avuto due limpidissime occasioni per portarsi in vantaggio, colpo di testa di Pisilli questo e grande riflesso ancora del portiere, Italia che piano piano sta guadagnando ancora di più metri nella metà campo avversaria, vediamo che Chiaro Dia che va allo scambio con Bartesaghi, Bartesaghi con Abdur, ancora per Chiaro Dia, il controllo di Chiaro Dia, il tocco per Comuzzo, Comuzzo cerchio di centrocampo, Faticanti oggi schierato, giocatore dell'Avellino di scuola Juventus, posto praticamente del capitano Lipani al centro del centrocampo, tentativo da parte dell'Italia, c'è forse un fallo, l'arbitro lascia proseguire, Polonia che prova addirittura una conclusione dalla metà campo polacca cercando di cogliere impreparato Palmisani, non è così perché Palmisani recupera la posizione mentre si lamenta Liberali che ritiene di essere stato toccato duro, tra l'altro vicinissimo c'era il primo assistente Sven Vaschinski della federazione tedesca che non ha segnalato nulla e quindi la Polonia ha provato a ripartire ma con un tentativo a dir poco velleitario, ancora Italia con Aziz che entra in aria, la mette bassa, allontana la difesa polacca, ma il pallone termina ancora tra i piedi del giocatore del Milan, Alfagio. Zisse, il tocco all'indietro ancora per Randur, finta il cross, poi va a mettere il pallone ancora a sinistra dove c'è sempre Bartesaghi, molto propositivo, il cross, esce questa volta con un pugno il portiere, va bene, gliene incoglie perché va a recuperare il capitano Pienko per la Polonia, che quindi può risalire in contropiede. La formazione polacca ancora con Pienko, colpo di testa, Polonia che non ha la sua stellina Pietuszewski, giocatore che milita nel Porto perché è stato convocato in nazionale maggiore. Ancora il lancio lungo, troppo lungo per Pienko, pallone che si perde in fallo laterale, accelera Comuzzo la ripresa del gioco, il tocco è per Faticanti ancora per Chiarodia, Chiarodia ancora a sinistra per Bartesaghi per Coleoscio, il tocco per Randur per Faticanti, non filtra il pallone del nostro play e quindi può ripartire ancora la Polonia con questo controllo all'altezza della linea centrale del campo. Ancora Polonia, vanno in pressing i nostri, c'è un retropassaggio, ancora il pallone che arriva a Monca va tutto a destra dove c'è Krajewski, il controllo di Krajewski che cerca di far filtrare il pallone, intervento di Bartesaghi, palla che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore della Polonia, quindi c'è una rimessa ancora battuta per Monca, il tocco di Monca per Lubic che va a mettere il pallone centralmente, ma c'è un pressing alto da parte dell'Italia, andiamo a prenderli alti, lamentano un fallo quelli della Polonia, attenzione, ancora un pallone di Liberani basso per Zisse, troppo lungo, palla che attraversa tutto lo specchio della porta e termina sull'affondo per la rimessa quindi in favore della Polonia. Sono andati via i primi 10 minuti qui a Pescara, è sempre 0-0 tra Italia e Polonia, ma Italia assolutamente a fare la partita, già due occasioni limpidissime per la nazionale under 21 guidata da Silvio Baldini. C'è la Polonia che va a recuperare un pallone, ma era evidente la posizione irregolare di Bacca e che c'è stato un momento di incertezza, Bacca diceva vabbè io ci vado, appena è arrivato sul pallone il guardialine di sinistra Uwe ha segnalato la posizione irregolare del numero 20, unica punta della Polonia in questo 4-2-3-1 messo in campo dal tecnico Jerzy Rezek. Ancora il pallone che viene recuperato dall'Italia con Ndur, Bartesaghi, colpo di testa a liberare Comuzzo, la svirgola però alle sue spalle c'è il portiere Palmisani che evita il calcio d'angolo e con i piedi va a servire Anor centralmente ancora per Faticanti va allo scambio con Anor che prova ad accelerare, gli prende tempo e pallone il giocatore Pienko della Polonia, ancora il tocco per la Polonia che tiene il pallone sulla propria tre quarti campo, il controllo di Pienko, il tocco poi a sinistra dove c'è Mazurek che poi dà all'indietro per Ede, il controllo di Ede che va ad allargare per Monca ancora va a cercare un compagno libero, lo trova a destra con Krajewski, il controllo da parte di Krajewski, va a Coleoscio a prendergli il pallone, prova a ripartire Coleoscio, giocatore del Paris FC, e c'è la partenza da parte della Polonia, il tocco all'indietro, il tocco poi per Monca per Ede per la Polonia, il pallone a sinistra per Gurgul, ancora la Polonia che prova a intervenire, c'è un fischio dell'arbitro, fallo ai danni del nostro giocatore Anor, va a chiedere scusa il giocatore polacco Anor, però qui non è un gesto che evidentemente Silvio Baldini, che è lì vicino, potrà aver apprezzato. Anor non accetta la mano di Gurgul, e insomma ieri Silvio Baldini ha molto insistito su questo tasto, io non sono un allenatore, sono un educatore, e insomma certi atteggiamenti al di là ovviamente della tensione di campo evidentemente non sono graditi, tra l'altro era andato il difensore polacco Gurgul a porgere la mano ad Anor ha rifiutato con un gesto di stizza. Riparte Comuzzo quindi nel cerchio di centrocampo, Comuzzo apertura a sinistra per Chiarodia il tocco mentre continua ad affluire pubblico, ricordiamo è un lunedì, gara iniziata alle 18:15, quindi giorno feriale, e c'è un numero di spettatori che si avvicina alle 9.000 unità, davvero un bellissimo dato, tribuna da dove vi parliamo gremita, così come è gremita la gradinata, aperta la curva non era previsto, con un prezzo simbolico di 1 euro a biglietto. Il pallone che arriva a Bartesaghi ancora per Chiarodia allunga per il portiere Lorenzo Palmisani, uno dei più seguiti di questa Under 21 dopo l'ottimo inizio di campionato suo e del suo Frosinone, si parla di lui di squadre molto importanti che lo starebbero seguendo tra tutte la Juventus e l'Inter. Ancora il tocco di Liberani non filtra la chiusura della Polonia che prova a risalire con la giocata di Kowalczyk va a terra ma non c'è fallo per l'arbitro, prova a risalire l'Italia con Amdur, c'è Coleoscio libero a sinistra, lo serve Coleoscio, entra in aria, prova la conclusione Murata curata, insiste ancora però faticante, palla per Ndur, tiro, palla che termina sulla fondo, si è coordinato, ha tirato il giocatore della Fiorentina, pallone che è terminato sulla fondo e quindi c'è la rimessa in favore della Polonia Under 21 quando alla 14esimo minuto qui a Pescara è sempre 0-0 tra Italia e Polonia Under 21, è l'ultima partita del gruppo E di un girone che ha visto una corsa a due tra Italia e Polonia, molto indietro le altre squadre che sono la grande delusione Svezia, che a livello di nazionali giovanili ha sempre detto la sua, quest'anno diciamo che non è stato un biennio favorevole, in questo biennio meglio dire non è stato così favorevole per la Svezia, meglio ha fatto il Montenegro, poi c'è la Macedonia e poi l'Armenia che ha zero punti, però l'Armenia aveva fatto la partita della vita proprio giovedì a Yerevan contro l'Italia, è andata vicinissima a un punto prestigiosissimo, salvo poi la perla di Zisse che ha forzato una retroguardia dell'Armenia che si basa su un portiere in vena di prudenza e compreso un calcio di rigore parato a Coleoscio. Il rilancio da parte, a proposito di portieri, portiere ben impegnato Lubic, il pallone che viene controllato dalla Polonia, colpo di testa a liberare, arriva per Ndur sul pallone, il tocco per Coleoscio, Coleoscio per Faticanti, ancora per Coleoscio che gira su se stesso, Coleoscio prova a intervenire su questo pallone, apertura per Liberali, c'è spazio e Liberali è uno che non si fa pregare, Liberali il tocco ancora di prima intenzione a Noro, Liberali tiro deviato, la respinta, il tiro, il gol, il vantaggio dell'Italia e va a segnare per l'Italia proprio Coleoscio, ci sono proteste da parte dei giocatori polacchi, ma al quarto d'ora Coleoscio direi meritatamente ha sbloccato la situazione, proprio il giocatore che era uscito a capochino dal campo di Yerevan dopo aver fallito un calcio di rigore, ha raccolto una respinta, protestano i giocatori della Polonia, non c'è VAR, quindi il gol una volta convalidato rimane convalidato, ma questo è importante perché questo, pensate, è il terzo gol che subisce la Polonia nella decima partita, quindi importantissimo averla sbloccata. Liberali l'ha messo per Anor, Liberali la respinta corta, gol regolarissimo quello di Coleoscio, non sappiamo che cosa protestino quelli della Polonia e quindi c'è il vantaggio dell'Italia che in questo momento mette la situazione in parità tra Italia e Polonia e però la Polonia è ancora avanti nella classifica della differenza reti, però meritatissimo e direi che entra in trasmissione forse nel momento migliore il nostro Massimo Orlando che ci ha raggiunto, benvenuti da Radio Cronaca Massimo.
4: Ciao Giuseppe, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
3: E allora sei entrato in Radio Cronaca e Coleoscio ha segnato il gol, stavo cercando di capire perché protestassero quelli della Polonia, è stato un tiro respinto corto dal portiere, Coleoscio ha segnato meritatissimo perché l'Italia nei primi 10 minuti aveva avuto due limpidissime occasioni.
4: Sì, assolutamente, padrona del campo l'Italia, è vero che la Polonia può gestire questo 2-0, però insomma adesso già è cambiato il tema di questa partita perché l'Italia davvero è partita bene, ha avuto quella grande occasione con Dur, l'inserimento del centrocampista arrivando da dietro e Lubic ha fatto una grande parata, una grande palla messa da Pisilli su Sissé che non ci è arrivato per un paio di centimetri e poi bravo con Coleoscio, stop di Pretto e con l'interno sinistro a mettere questa palla meritatamente 1-0 per noi.
3: E qui errore della Polonia con Zisse che ha calciato di prima intenzione troppo centrale la parata di Lubic, ma un'Italia che ha subito messo la partita senza andare all'assalto in modo scriteriato, però nei binari giusti. Polonia che sì, ha vinto 9 partite compresa quella dell'Italia, vi abbiamo detto che nel nostro girone questa volta a parte Italia e Polonia non c'erano avversari trascendentali e insomma giocare in Italia è un'altra cosa, la Polonia cercherà di gestire questo vantaggio che ancora rimane perché con l'1-0 l'Italia sarebbe seconda nel girone ma con ottime possibilità di passare come la migliore seconda dei 9 gironi e quindi non passare dai playoff a novembre e a essere quindi la decima squadra qualificata. 9 gironi, passano le prime di ogni girone, sono 9, la migliore seconda 10, poi le altre 8 seconde vanno a fare i playoff e quindi ne passano 4, siamo a 14. Attenzione Polonia però, si sveglia con una conclusione da parte del giocatore in maglia numero 21 Urbanski, la respinta da parte del nostro portiere Palmisani, prima conclusione allo specchio da parte della Polonia. Le ultime 2 qualificate per chiudere il discorso sono i 2 paesi ospitanti, ossia l'Albania e la Serbia, che ospiteranno appunto l'Europeo Under 21 del 2027, che inizierà a metà giugno e terminerà i primi di luglio. Però c'è stata la prima conclusione della parte della Polonia con il tiro di Urbanski con la maglia numero 21, e ancora una volta Palmisani si è fatto trovare pronto. Palmisani, che è una vera e propria saracinesca nell'Under 21, anche lui subisce pochissimi gol in maglia azzurra, per la verità li sta subendo anche in campionato con il Frosinone, e non era così scontato prima della sosta. Grande partita contro il Como allo Stirpe, e quindi Lorenzo Palmisani qui reattivo sulla conclusione di Urbanski. Massimo.
4: Sì, sì, assolutamente Giuseppe, perché c'è stato uno schema con il portiere Lubic che ha messo palla lunga sul centravanti Bach, che di petto ha fatto la sponda per Urbanski, che ha calciato molto forte, però centralmente, e come hai detto te, Palmisani, che è in una forma straordinaria, è riuscito a ribattere. Poi la ripartenza dell'Italia, e comunque a parte questa azione, insomma, mi sembra che stiamo controllando molto bene la partita. Questa è una squadra davvero molto forte, sarebbe un peccato andare allo spareggio, non sarebbe meritato.
3: Ma guarda, io seguo l'Under 21 da 18 anni, devo dire che come gioco, poi magari ci sono stati dei bienni con giocatori più forti, come gioco forse questa è la migliore che abbiamo visto. È capitato la Polonia, una squadra che le ha vinte tutte, però questa è una squadra che merita assolutamente di andare agli europei, e finora insomma si è portata in avvantaggio con il gol di Coleoscio, messo a segno dopo un quarto d'ora. 1-0 Italia, un'Italia che gioca anche con grande serenità, con grande tranquillità. Sì, è arrivata la partita con l'Armenia, in cui forse inconsciamente è scattata la cosa che prima o dopo lo vinci, così come è stata contro una squadra che aveva 0 punti in classifica, che era la vera e proprio fanalino di coda del girone. Insomma, lì si è rischiato di non vincere.

0: Urbanski, che prova adesso a mettersi in movimento sulla destra, il duello con Bartesaghi. Urbanski va a terra, per l'arbitro non c'è niente, rimessa con le mani in favore dell'Italia, si lamenta Urbanski, la rimessa è battuta da Bartesaghi, il tocco per Faticanti, ancora per Bartesaghi, il pallone che arriva a Chiarodia che va all'indietro da Palmisani, all'altezza del disco del rigore il nostro portiere Lorenzo Palmisani, tra l'altro il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini, proprio al Festival dello Sport di Trento, dove insomma Radio Rai è stata come di consueto presente, ha raccontato un po' la storia. L'anno scorso in NB col Frosinone il titolare era il portiere albanese Sherry, che in una partita di Coppa Italia a Monza si è fatto male, è entrato Palmisani, ragazzo proprio ciociaro di Alatri, e insomma non ha più lasciato la porta, quindi evidentemente a volte succede nel calcio che per l'infortunio di qualcuno scatta una tua carriera, però chiaramente Massimo Sevali in qualche modo vieni fuori, non c'era bisogno dell'infortunio, però è stato anche particolare questo racconto di Alvini.
1: No, è successa la stessa cosa a me a Reggio Calabria, dunque delle volte purtroppo l'infortunio di un compagno ti apre una strada che magari sarebbe stata più difficile, però come hai detto te, insomma, ha dimostrato non solo col Como ma già tutto lo scorso campionato e questo inizio in Serie A di essere assolutamente un portiere con un grande futuro alle spalle.
0: Intanto c'è il primo calcio d'angolo della partita, l'Italia ha già segnato un gol, ma questo al 23esimo minuto, il primo angolo, pallone che spiove in aria, colpo di testa di Comuzzo, ci prova Anor, il pallone per il tentativo da parte di Faticanti che dà l'indietro per Bartesaghi ancora per Zisse, il tentativo di Zisse, il pallone per Coleoscio che la mette al centro, il tentativo di testa, pallone di Liberali che insomma non è che nel colpo di testa abbia la sua dote migliore, il rilancio da parte della Polonia con la chiusura di testa di Chiarodia sul pallone per Pienko, quindi l'Italia ha battuto il primo calcio d'angolo, 1-0 il conto dei corner, ma è 1-0 soprattutto quello che ci interessa, il punteggio che sta maturando in campo qui allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, con l'Italia in vantaggio sulla Polonia per 1-0. Non basta ancora per ottenere il primo posto nel girone, ma diciamo che le cose si sono messe bene, ancora il controllo della Polonia, il tocco all'indietro, il tentativo da parte di Gurgul di passare in mezzo a due, la chiusura, poi c'è una maglietta che si allunga, quella di Pisilli, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Italia che viene battuto, il tocco è ancora per Chiarodia per Bartesaghi per Coleoscio per Bartesaghi ancora per Chiarodia sulla tre quarti campo, l'apertura a destra per Comuzzo, ancora per Chiarodia che tiene il pallone, poi cerca di alzare la testa per provare un lancio lungo, cambia idea, preferisce andare dal compagno più vicino, ossia Comuzzo, il difensore del Torino, ancora il pallone che arriva a Chiarodia, il taglio di sinistro di Chiarodia che diventa un assist importante, palla in area di rigore, Liberali cerca Sisse, la chiusura della Polonia con molto affanno, pallone che termina in info laterale, non sappiamo se il tecnico polacco Jerzy Berzek non sia contento dei suoi oppure se si tratta di normale mantenimento della tonicità fisica, però sono già in quattro i giocatori della panchina della Polonia che stanno effettuando esercizi di riscaldamento. Anor va alla battuta, il tocco per Liberali che si va a guadagnare un altro fallo laterale, quindi la rimessa con le mani è in favore dell'Italia, se ne incarica Anor, ancora Anor, questa volta la mette dentro per Zisse, il controllo di Zisse che la mette anche lui al centro, allontana la difesa polacca, ancora un colpo di testa di Anor, poi Liberali, poi l'intervento ancora di Zisse che la mette al centro, colpo di testa, c'è Coleoscio l'autore del gol, il controllo di Coleoscio, il contro cross, il pallone al centro, colpo di testa, palla che si perde sul fondo, per l'arbitro però l'ultimo tocco è stato di un giocatore polacco e quindi ci sarà il secondo calcio d'angolo in favore dell'Italia, questa volta dalla bandierina di destra mentre il primo è stato a sinistra, sulla cross di Coleoscio l'ultimo tocco è stato del difensore polacco in maglia numero 20, o meglio dell'attaccante polacco Mac, che però era andato a dare una mano ai suoi compagni in difesa. Bandierina di destra sul pallone, ci va Nicolò Pisilli che va a servire all'indietro per Anor per Coleoscio, l'autore del gol che consente all'Italia di condurre, apertura per Liberali che alza una pallonetto, colpo di testa, rete, il raddoppio dell'Italia, ha segnato Dur e ancora una volta l'assist di Liberali che su un pallone che sembrava perso lo ha messo al centro sul secondo palo, un Dur, la spinta in porta, il raddoppio dell'Italia che in questo

0: questo momento è prima nel girone. Beh, insomma, dopo 26 minuti, due limpidissime occasioni, due gol e un'Italia che, insomma, questa Polonia forse era uno spauracchio troppo grosso, perché lo abbiamo visto anche nella gara di andata, che l'Italia aveva giocato meglio della Polonia pur perdendo. Qui non c'è VAR, se ci fosse stato forse la posizione di Liberali sarebbe finita sotto osservazione, però l'arbitro ha convalidato il gol di Ndur, due assist di Liberali e due gol per l'Italia. Beh, questo giocatore, così come Ziste e come Lulli, è entrato in campo nel secondo tempo in Armenia, ha cambiato la squadra, ma qui davvero sì. Massimo, c'è grandissima tecnica,
1: davvero tanta qualità in questo ragazzo, ma bellissima tutta l'azione, perché con le Osho mette un pallonetto che non è per niente semplice, molto delicato, era al limite come hai detto te, ma ce ne freghiamo, perché se non c'è il VAR, dunque inutile discutere,
0: sarebbe stato sotto osservazione, ma non c'è e quindi non ne discutiamo.
1: Esatto, poi bravo a mettere questa palla delicata nel mezzo, e Ndur che ha questa qualità di stazza fisica nell'inserimento, molto bravo di testa, il portiere non può arrivare. Giustamente ci troviamo sul 2-0 meritatamente, perché stiamo giocando bene e stiamo anche producendo tanto sul piano proprio della qualità del gioco.
0: Decisamente sì, è strameritato questo 2-0, al di là del discorso, certo, difesa della Polonia che qui schierata si è fatta un po' sorprendere, ma davvero la freddezza di Mattia Liberali, che alza la testa su un pallone che poteva anche terminare sull'affondo, ha visto il piazzamento sul secondo palo di Ndur, e Ndur bagna quindi la sua presenza con la fascia di capitano, andando ad appoggiare di testa in porta il gol del 2-0, che al momento significa sorpasso sulla Polonia, cosa che praticamente da settembre del 2025, quando sono iniziate le gare di qualificazione di questo biennio dell'Under 21, che vede i nati nel 2004, dal 1 gennaio del 2004, ci sono anche però anche parecchi 2005-2006, e insomma in questo caso la Polonia è sempre stata avanti rispetto all'Italia. In questo momento c'è il sorpasso dell'Italia, perché con il 2-0 arriviamo a pari punti con la Polonia, 27, 9 partite vinte e una persa, però nello scontro diretto, che è la prima discriminante per delimitare la classifica, l'Italia dopo il 2-1 di Steptino per la Polonia si porta in avvantaggio nello scontro diretto 2-0. C'è ancora tantissimo da giocare, è il 29esimo del primo tempo, però se la Polonia è questo e soprattutto se l'Italia è questa, direi Massimo che possiamo stare abbastanza tranquilli.
1: Sì, assolutamente, adesso è chiaro che l'Italia sta un po' respirando, perché i primi 29 minuti sono stati di qualità, di pressing, e adesso la Polonia cerca di uscire attraverso il gioco, ma non mi sembra che abbiano grandi soluzioni, ovviamente sempre con grande attenzione, ma mi sembra che siamo veramente molto più forti.
0: Beh, adesso la Polonia deve cambiare decisamente atteggiamento, perché fino all'1-0 gli andava bene lo stesso, adesso invece se vuole conquistare la qualificazione oggi, senza aspettare la giornata di domani per capire se passerà come migliore seconda, buone possibilità, oppure se dovrà fare i playoff, insomma a questo punto la Polonia non può più aspettare, deve cercare di andare avanti, cercare di trovare quel gol che la rimetterebbe avanti, perché a quel punto a parità dello scontro diretto la Polonia è avvantaggiata dalla differenza reti, che ripetiamo 26 gol fatti per la Polonia, 2 subiti, adesso sono 4 subiti visto il gol e i due gol dell'Italia, mentre per quel che riguarda l'Italia i gol fatti adesso sono 28, i subiti sono 5. Lancio lungo per la Polonia, che poco fa ha provato un'incursione, ma la difesa dell'Italia si è ben protetta. Ancora il pallone che arriva a Palmisani, il nostro portiere, che tiene palla all'altezza del limite dell'area grande, ancora Palmisani che a questo punto non se la prende più con tanta fretta, non vanno in pressing quelli della Polonia, la palla è in gioco, quindi non è che il portiere ce l'ha in mano, la prende adesso in mano e quindi sempre con le mani va a servire Chiarodia, il controllo da parte di Chiarodia, il tocco all'indietro per Ndur, autore del secondo gol, palla per Comuzzo, ex compagno della Fiorentina, adesso Comuzzo è al Torino, ancora il controllo da parte di Pienko che cerca di eludere Anor che rinviene sul pallone, Pienko va a spingere, calcio di punizione in favore dell'Italia. se ne incarica lo stesso Anor, che va all'indietro da Comuzzo. Comuzzo che va a servire ancora faticanti poi per Comuzzo. Comuzzo che nel cerchio di centrocampo va ad aprire il gioco per Chiarodia. Il controllo da parte di Chiarodia, il pallone che arriva ancora dalle parti a sinistra di Liberali, che quindi posizione tattica cambiata, perché ha sempre giocato a destra, ha fornito praticamente due assist per i due gol dell'Italia, adesso viene spostato a sinistra dal tecnico Silvio Baldini, ma sappiamo se è una cosa temporanea o meno, se insomma si trovava lì Liberali per questa circostanza, e poi ritornerà sulla fascia destra. Tra l'altro è un tridente offensivo che vede Liberali, Zisse e Coleoscio, tutti che a dire la verità non sono punte pure, però molta tecnica, molta mobilità da parte dei tre davanti, che stanno mettendo in difficoltà la retroguardia della Polonia. Il rilancio lungo, il colpo di testa ancora da parte della Polonia, che prova l'azione con Pienko, il numero 10 sulla sinistra. Pienko prova a intervenire, la conclusione telefonata è schiacciata, palla che termina sul fondo. 32esimo, 2-0 per l'Italia sulla Polonia. Adesso l'Italia prova a gestire un po', però questa, Massimo, non è una squadra che si accontenta.
1: No, assolutamente, l'Italia è abituata a giocare, è una squadra che è abituata a creare, a fare gioco, dunque mi aspetto che si vada a cercare il terzo gol. Invece la Polonia, l'unica soluzione è sempre palla lunga su Bach, che gioca di sponda, come in questo caso, che Pinco è riuscito a liberare, a liberarsi dall'avversario, da poi ha calciato molto male in porta. Però ecco, la sensazione è che solo su queste situazioni di gioco loro possano rendersi pericolosi.
0: Il gruppo dei tifosi polacchi non è scoraggiato, continua a incitare, come giusto che sia, la propria nazionale under 21. Chiusura da parte di Bartesaghi, ancora l'Italia che va da Comuzzo. Comuzzo di prima intenzione per Faticanti, che non aggancia bene, qui un po' disattenzione, perché anche Comuzzo ha messo un pallone non facile per Faticanti, tra l'altro centralmente, cosa che da difensore centrale non dovrebbe mai fare. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Monca, Monca lateralmente per Ede centralmente per Kovacic, che va all'indietro dal portiere Lubic, che aveva fatto due gran parate sui colpi di testa iniziali da parte dell'Italia, ma poi ha capitolato sulle reti di Coleoscio e Mdur, due dei leader di questa squadra, in quanto sono presenti sin dalle prime convocazioni di più di un anno fa da parte di Silvio Baldini. Ancora la Polonia che tiene il pallone, forse lo mette in fallo laterale, ma secondo l'arbitro c'è però una deviazione da parte di un giocatore dell'Italia. Se è vero, che si riprenderà con una rimessa con le mani in favore della Polonia sotto la gradinata opposta rispetto a quella da dove vi parliamo. In pratica adesso ci viene comunicato il dato degli spettatori presenti, che sono 9.414, davvero un bellissimo dato per una partita che si gioca lunedì, gara iniziata alle 18.15, quindi in un giorno feriale. Ma Pescara, che è stata molto vicina in Under 21 anche in tempi recenti, ricordiamo ai momenti della presidenza della Federcalcio di Gabriele Gravina, abruzzese, c'era lo storico e compianto presidente, accompagnatore Vincenzo Marinelli, insomma si giocava spesso qui a Pescara. Adesso l'Italia mancava dal 2022, un'amichevole persa con l'Inghilterra, però grande calore da parte del pubblico di Pescara, anche, lo ripeto, per il ritorno di Silvio Baldini, che nel 2025 conquistò con il Pescara un'inattesa e praticamente storica promozione in Serie B, vincendo lo spareggio playoff con la Ternana. Lancio per Coleoscio, la chiusura però della Polonia, che prova a risalire adesso con Krajewski. Il controllo del laterale destro Krajewski, il pallone che arriva a Kozaba, Kozaba all'indietro, il pallone per Monca, Monca lateralmente per Ede, Ede per Gurgul. Polonia che adesso sta provando a far vedere che insomma le 9 vittorie conquistate non erano arrivate per caso, però ripeto, c'è anche da dire una cosa, e lo ripeto ancora, che le altre 4 avversarie di questo girone non erano proprio irresistibili. Dopo Italia e Polonia, l'altra è il Montenegro, per dire questo, mentre grande delusione Svezia, Massimo, l'abbiamo commentata, l'Italia contro la Svezia sia l'andata sia al ritorno, è davvero grande delusione, perché la Svezia sappiamo che a livello giovanile è sempre una grande nazionale,
1: sempre dato grande fastidio la Svezia, però davvero quest'anno una generazione non venuta bene, capita anche agli svedesi, però davvero non mi aspettavo una squadra che ha preso 4-5 gol praticamente in tutte le partite. Onestamente ci sta che una generazione magari non riesca bene, però dalla Svezia, ormai le squadre del nord, gli scandinavi, sono sempre molto pericolose, quest'anno la Svezia no.
0: Eh sì, pensiamo a proposito dei tanti gol che ha subito, che in casa con la Polonia ha perso per 6-0. Tra l'altro, secondo me anche il tecnico non è che ci capiva granché, perché Ngie, il giocatore della Fiorentina che sta facendo benissimo a Firenze, l'anno scorso al Torino, era in panchina, e infatti quando entrò a Cesena nella partita che abbiamo vinto 4-0 nell'ultimo quarto d'ora fece vedere che aveva tutto un altro livello rispetto agli altri, però stava in panchina. Quindi a volte anche i tecnici, insomma, mettono la loro, come dice Massimiliano Allegri, il tecnico più bravo è quello che fa meno danni. Ecco, forse è quello vero. Svedese un po' di danni li ha fatti.
1: Deve migliorare, mettiamola così.
0: Avrà tutto il tempo per farlo, ovviamente. L'Under 21 serve anche a far crescere giocatori e tecnici. Intanto adesso c'è la Polonia, siamo arrivati al 37esimo. L'Italia è in vantaggio qui a Pescara sulla Polonia per 2-0 e al momento è prima nel girone, qualificata. Ancora la Polonia, ma c'è un affisco dell'arbitro per un intervento falloso su Sis, operato dal numero 15 Kozaba, e quindi calcio di punizione con l'arbitro, che lo ripetiamo, il tedesco Florian Batstubner, va a richiamare il giocatore polacco per questo intervento su Sisse. E si era liberato del pallone, l'intervento in scivolata, tra l'altro non era Kozaba ma era Eide il giocatore che ha commesso fallo, quindi calcio di punizione per l'Italia, richiamato comunque Eide dall'arbitro, che dice questa volta ti risparmio il giallo, però ha un altro intervento di questo, lo prendi, e sicuramente, almeno questo mi sembra dal gesto del corpo da parte dell'arbitro tedesco, quello che sta dicendo il difensore centrale polacco. Punizione per l'Italia, fortunatamente Alfazio Cisse si è rialzato ed è adesso al centro dell'attacco. Calcio di punizione in favore della nostra nazionale Under 21 con Pisilli, che nella gara di andata a Stettino segnò un grandissimo gol. Il tocco per Comuzzo, Comuzzo ancora sulla tre quarti campo, Comuzzo che alza la testa, vede un compagno libero, lo trova in Zisse, la giocata di Zisse che supera il primo avversario, non il secondo, subentra però Pisilli che prende il pallone all'avversario, apertura per Zisse, la lascia passare per Liberali, Liberali che entra, la conclusione di Liberali, la deviazione, palo. Attenzione ancora Italia con Pisilli, tiro murato ma non è finita. Coleoscio, Coleoscio, conclusione rimpallata, un flipper da parte dell'Italia su un tiro che sembrava privo di pretese Liberali, c'è stato un quasi autogol su una deviazione, la palla spiazzato il portiere, portiere polacco questa volta salvato dal palo, ma l'Italia insiste con Anor, il palleggio, Anor, il tentativo di concludere, il pallone che arriva ancora a Ziste anticipato, può ripartire la Polonia, contropiede ma sono subito a recuperare i nostri, Polonia in affanno, in difficoltà, il pallone che viene calciato ancora per Mazurek, Mazurek che va a terra, l'arbitro fischia fallo, quindi Italia vicinissima al 3-0, ancora Liberali al centro dell'azione, ancora una volta un pallone che sembrava perso, Liberali lo ha messo al centro, deviazione, qui davvero il giocatore polacco è stato grato, si trattava di Gurgul che nel tentativo di rinviare stava per fare un clamoroso autogol, ma insomma non mi sembra che dal punto di vista tecnico questi polacchi siano granché. C'è da dire che però Pietuszewski, che è la stellina di questa Under 21, giocatore che milita nel Portogallo, in Porto, al Porto in Portogallo, è stato convocato in nazionale maggiore, però insomma non basta un giocatore, è una squadra che sta andando nettamente in difficoltà, Massimo.
1: Sì, in difficoltà, sbaglia tanto, molto legnosa anche nel far girare palla, tecnicamente sono strutturati fisicamente, lo sappiamo, però con i piedi sembra che abbiano dei problemini. Nell'azione precedente Pisilli, che ormai ha imparato a memoria quello che chiede Gasperini, bravissimo ad anticipare e a servire Liberali, che è stato sfortunato, prima fortunato sulla deviazione, poi la palla sul palo, poi ancora delle carambole, insomma dico che se finisse 3-0 questo primo tempo non sarebbe un risultato bugiardo, anzi tutt'altro, visto quello che hanno prodotto questi ragazzi.
0: Assolutamente d'accordo, ricordiamo nei primi 10 minuti due colpi di testa per l'Italia con Ndur e con Pisilli parati dal portiere, poi due gol, adesso pure questo palo che andiamo a segnalare al minuto numero 39, mentre adesso siamo al 40esimo, superato 2-0 per l'Italia, strameritato. Italia, Polonia pericolosa pericolosa solo con un tiro di Urbanski, potente ma centrale con respinta da parte del portiere Lorenzo Palmisani, poi qualche incursione, però insomma niente per creare problemi. Vedremo se nel secondo tempo la squadra polacca cambierà atteggiamento. Certo, anche loro dopo aver vinto 9 partite su 9, vedere sfumare il primo posto all'ultima, però questo è il calcio. Hanno di fronte una squadra che finora si sta dimostrando più forte. Io mi spingo a dire che anche nella partita del novembre scorso a Stettino in Polonia, pur perdendo, l'Italia si era dimostrata più forte, secondo me, sotto tutti i punti di vista della Polonia. Il calcio di punizione, il pallone messo in aria, il colpo di testa tentato da Ede, però qui dovresti fare una sponda, invece ha cercato di metterla al centro, praticamente un regalo per il portiere Lorenzo Palmisani. Ancora a Nor il tocco per Comuzzo, Comuzzo che va a servire ancora per Ndur, l'apertura di Ndur per Bartesaghi che mette giù il pallone. Bartesaghi si allarga con Coleoscio, autore del primo gol di questa partita, il tocco per Coleoscio che poi va ancora da Bartesaghi che va verso il fondo, il cross al centro, vuoto tutti, l'uscita poi del portiere dopo un rimpallo tra difensori polacchi, si trova praticamente il pallone tra le mani il portiere Lubic e quindi si accinge a effettuare il rilancio, ma funziona bene sia a destra sia a sinistra la manovra dei nostri, mentre la Polonia addirittura si distrae su un rilancio del portiere, stava per regalarci ancora il pallone, lo recupera però Pienko, il controllo di Pienko va a terra Ndur, l'arbitro dice che è tutto regolare e lascia proseguire, poi fischia però un fallo a centrocampo, ma Ndur è rimasto a terra. 42esimo minuto, 2-0 per la Polonia, Polonia che dovrebbe assolutamente riordinare le idee. Vediamo che il tecnico Jerzy Brzęczek è abbastanza perplesso davanti alla sua panchina, probabilmente non si aspettava questo atteggiamento dei suoi, merito rispetto dei nostri. Poco fa Massimo, quell'azione sulla sinistra tra Coleoscio e Bartesaghi è stata praticamente perfetta.
1: No, perfetta, perché è la coppia che fra l'altro, guarda dov'è Coleoscio in questo momento, aiuta sempre nella fase difensiva, un giocatore che davvero ti fa le due fasi, poi dopo bravissimo a servire Bartesaghi in sovrapposizione, poi il cross ancora una volta fatto molto bene, c'è stata una carambola. Io credo che la Polonia, se vuole provare a trovare qualcosa di importante, debba cambiare proprio atteggiamento, pressing, magari rischiare qualcosa in più, perché se gioca così la squadra italiana è nettamente superiore.
0: Eh sì, persa per persa, la Polonia dovrebbe cercare, esatto, di avere un altro tipo di atteggiamento per sperare appunto di conquistare quel primo posto nel girone. Ci è arrivata a un minuto dalla conquista di questo primo posto la Polonia, perché se non avessimo trovato al 95esimo minuto sui 6 minuti di recupero in Armenia quel gran gol di Zis dopo che il portiere armeno ha parato tutto, a questo punto la Polonia sarebbe stata già certa del primo posto e l'Italia doveva solo sperare nel secondo miglior piazzamento. C'è Zis che entra in area, tiro deviato, termina abbastanza docile, centrale dalle parti del portiere Lubic, può ripartire la Polonia, prova una giocata di fino, Urbanski gli riesce, Bartesaghi prova a inseguirlo, Urbanski è costretto a fermarsi, rientra sul sinistro Urbanski, poi il pallone è uscito per l'arbitro, si tratta di rimessa con le mani a favore dell'Italia quando siamo entrati nell'ultimo minuto. Vediamo che è pronta la lavagna luminosa che verrà fornita alla quarto ufficiale Robin Braun, anche lui della federazione tedesca. Se la lavagna è pronta credo che un minuto ci sarà, non ci sono state grosse interruzioni, se togliamo le esultanze per il gol, c'è stata anche sul primo gol una assolutamente misteriosa protesta da parte dei polacchi, perché l'azione mi è sembrata regolarissima, però ripeto, non essendoci VAR non si è perso tempo, e la pallone per Coleoscio, ancora per Ndur, forse una delle ultime occasioni per l'Italia, però il minuto ci sarà perché adesso il quarto uomo ha già digitato il numeretto che fra un po' ci farà vedere. Ancora Polonia che interviene malissimo in difesa nel tentativo di liberare e regala l'angolo numero 3 all'Italia, sul quale probabilmente finirà questo primo tempo. Un minuto di recupero così come previsto, viene segnalato adesso, bandierina di sinistra per questo terzo calcio d'angolo a zero per l'Italia. Vanno a mettersi in area di rigore i giocatori più alti della nostra nazionale, mentre continua il riscaldamento dei giocatori componenti la panchina della Polonia. La bandierina è quella di sinistra, questa volta è Coleosho sul pallone, autore del primo gol, il giocatore che milita in Francia nel Paris FC. Ancora il pallone che viene messo al centro, deviazione, palla che si perde sul fondo, e Zisse che ha toccato per ultimo, e quindi 30 secondi ancora, ma la Polonia prova un lancio, attenzione, insidioso, bravissimo Palmisani a leggere la situazione, a uscire fino alla tre quarti, ad allontanare, insiste la Polonia qui addirittura su un rilancio del portiere, eravamo rimasti un po' scoperti, Bartesaghi si era fatto precedere da Bacca, ma ancora una volta Palmisani bravissimo a leggere la situazione, a liberare, prova a risalire, liberali, gioco di parole, involontario il lancio troppo lungo per Pienko, palla sul fondo, il minuto di recupero finisce qui e l'arbitro con due fischi manda tutti negli spogliatoi. Fine primo tempo a Pescara, applausi meritatissimi da parte dei nostri. Italia 2 Polonia 0 per le reti messe a segno da Coleosho al 15esimo, Durra al 26esimo, in entrambi i casi assist di liberali. L'Italia al momento è prima del girone e dunque qualificata agli europei, ma c'è ancora il secondo tempo da giocare, ve lo racconteremo con Massimo Orlando dopo il GR1 breve, le trasmissioni di servizio, ci risentiamo più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In Ucraina ancora raid di Mosca, colpite Kharkiv e Odessa, due le vittime. Cresce l'allerta anche nella NATO, l'Estonia schiera truppe al confine con la Russia e dalla Germania arriva un nuovo allarme dell'intelligence, la corrispondente da Berlino.
2: Russland führt einen Schattenkrieg.
3: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, parla a un'audizione pubblica della Commissione parlamentare di controllo dei servizi e il quadro che delinea è fosco. La Germania sostiene il principale bersaglio della Russia perché è il centro del sostegno europeo all'Ucraina. Jäger non usa più il termine guerra ibrida, ormai si rischia di venire coinvolti in un conflitto vero e proprio. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ne sarebbe un esempio. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Se fosse esploso sarebbe stato un atto di guerra. Per i servizi bisogna reagire con prudenza ma anche con fermezza. Per ora tuttavia non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici, forse anche con operazioni sotto falsa bandiera che possano giustificare un intervento diretto di Mosca. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E proprio alla guerra in Ucraina, Donald Trump lega anche il caro benzina. A spingere i prezzi, sostiene il presidente americano, sono le raffinerie russe colpite dagli attacchi di Kiev e quelle chiuse negli Stati Uniti dai democratici. In Spagna il premier socialista Sanchez scioglie le camere e convoca elezioni anticipate dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione sul diritto all'abitare.
4: Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere, unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita i diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia. È questo l'appello del premier socialista Pedro Sanchez, che ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. Una decisione arrivata dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla crisi abitativa, tema che da settimane anima le proteste nelle piazze spagnole. I sondaggi danno i conservatori del Partito Popolare in vantaggio, mentre cresce Vox. Il leader di questo partito della destra radicale, Santiago Abascal, ha già indicato le priorità di un eventuale governo di coalizione: reimmigrazione, deregolamentazione dell'economia e priorità nazionale, con gli spagnoli davanti agli stranieri nell'accesso agli aiuti pubblici. Per Sanchez è la terza volta che convoca elezioni anticipate. Il premier punta ora sui temi al centro delle proteste per mobilitare l'elettorato progressista, una sfida che il 29 novembre metterà di fronte due visioni profondamente diverse del futuro della Spagna. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ora in Italia, sul tavolo della premier Meloni, dossier economici, dal caro carburanti ai licenziamenti di una multinazionale a Genova.
5: Giorgia Meloni decide di intervenire direttamente chiamando i vertici di Ericsson, che hanno ritirato i 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della società in Italia, secondo le informazioni che filtrano da Palazzo Chigi, dove il Presidente del Consiglio poco fa ha ricevuto il primo ministro della Slovenia. Immigrazione, energia, dossier internazionali, punti principali del bilaterale tra i due leader, temi che saranno anche al centro del prossimo Consiglio europeo, dove l'Italia ribadirà la richiesta già avanzata di maggiore flessibilità sui conti pubblici per affrontare i rincari dei carburanti, ambito sul quale il governo italiano continua il lavoro per sostenere famiglie e imprese, visto il perdurare della crisi in Medio Oriente, che impatta notevolmente sul quadro economico europeo, Italia compresa. Per questo, mercoledì, al vertice dei paesi euromediterranei, il MED 9 di Spalato, Giorgia Meloni affronterà anche questo aspetto prima di andare a Bruxelles la prossima settimana, dove si discuterà, tra l'altro, del quadro pluriennale di bilancio. Carla Macrellino, GR1.
1: E la premier stamane ha registrato all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale il suo marchio vocale, un audio di quattro parole: io sono Giorgia Meloni, ripetute con varie intonazioni. Una mossa per tutelarsi da casi di clonazione e cercare di evitare che la sua voce, contraffatta dall'intelligenza artificiale, possa essere utilizzata in maniera truffaldina. La cronaca, un nuovo giallo nell'inchiesta di Garlasco, spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi. La consulenza è tra i documenti consegnati nelle ultime settimane dai carabinieri del RIS.
0: contraddittorio nelle risposte, privo di emozioni, freddo e calcolatore, indifferente nei confronti della vittima come se non la conoscesse, molto concentrato su di sé con tendenza narcisistica, un manipolatore. Sono le parole che descrivono il profilo psicologico di Alberto Stasi. La relazione, 13 pagine sintetizzate in 17 punti, è su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, ma non ha né firma né data. È riemersa tra i documenti consegnati dai carabinieri del RIS ai magistrati di Pavia nell'inchiesta sul nuovo indagato Andrea Sempio. A insospettire gli inquirenti il fatto che la consulenza, basata su 3 interrogatori resi da Stasi subito dopo il delitto, non venne richiesta dai magistrati di allora e non è mai finita agli atti del processo. Interpellata, la dottoressa Bramante ha inoltre negato di averla redatta. Resta da capire chi l'abbia richiesta e a quale scopo, e soprattutto perché sia rimasta nascosta per quasi 20 anni. Un ulteriore sospetto sull'operato del RIS, all'epoca guidato dal generale Garofano, dopo le controanalisi non trasmesse agli inquirenti che escludevano la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Simone Zazzera, GR1.
6: Altro caso di cronaca, la morte di Yara Gambirasio nel 2010. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo, di effettuare nuovi esami sui reperti della 13enne scomparsa all'uscita della palestra di Brembate la sera del 26 novembre e ritrovata senza vita 3 mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola in provincia di Bergamo. L'istanza era stata presentata dalla difesa nell'udienza di questa mattina. Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Deisseroth, Eggman e Nagel per le loro ricerche pionieristiche sull'optogenetica. Questa tecnica sfrutta la luce per attivare o silenziare specifici neuroni, trasformando lo studio delle funzioni cerebrali e dei meccanismi patologici. Prima di chiudere, il meteo, tempo in rapido peggioramento. Nel corso della notte nuvole e piogge si intensificheranno al nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale. Attenzione massima alla Sardegna e alle aree costiere del Lazio, dove sono in arrivo forti temporali e rischio nubifragi. Più stabile per ora il sole al sud. Le temperature registreranno le prime lievi flessioni, ma con massime ancora miti. La linea va ora al secondo tempo di Italia-Polonia Under 21. Buon proseguimento di ascolto.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Honda Auto e Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
17: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Misantis al microfono, al commento tecnico c'è Massimo Orlando. Siamo nell'intervallo dell'ultima gara del gruppo E di qualificazione agli europei Under 21, squadra appunto negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Italia Under 21 2, Polonia Under 21 0. Le reti messe a segno dopo una quarto d'ora da Cole Osho al 26esimo Dandur, primo tempo dominato dai giovani azzurri. Finisse così la cosa, l'Italia sarebbe qualificata, visto che supererebbe proprio alla photo finish la Polonia. Ci vorrà ancora qualche minuto, tutto il tempo per andare dunque agli studi di Zona Cesarini, dove c'è per noi Nico Forlè.
18: Bene, grazie Giuseppe Bisantis, e ricordo che sempre per il girone dell'Italia in questa qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria gruppo E si stanno giocando, anzi una si è già giocata di partita, quella tra Montenegro e Armenia, che è terminata 1-1. Si gioca anche Svezia Macedonia del Nord, e alla fine del primo tempo la Svezia è avanti per 1-0. Dicevamo, serata azzurra, questa sera alle 20:45 c'è la Nations League, c'è la nazionale maggiore a Bologna, Italia-Turchia, secondo round tra gli azzurri di Mancini e i turchi di Montella. Montella che è reduce da 3 sconfitte consecutive, e pare proprio che laddove dovesse perdere anche questa, Vincenzo Montella rischierebbe di perdere la panchina della Turchia. Poi sempre alle 20:45 Francia-Belgio, l'altra partita del girone A per quanto riguarda la fascia B di Nations League. In programma oggi Bosnia-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia, Ucraina-Ungheria. La fascia C, Cipro-Lettonia, si sta giocando 60esimo, avanti 1-0 la Lettonia. E poi Montenegro-Armenia alle 20:45 stasera, sempre stasera, due posticipi della Serie A di pallacanestro: alle 20 Cantù Udine, 20:45 Verona Milano. Torniamo a Pescara da Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando per la ripresa di questa Italia Polonia, qualificazioni agli europei di categoria Under 21. Giuseppe, se manca qualche secondo all'inizio della ripresa, vorrei dare, se faccio in tempo, una notizia di tennis. Dimmi tu.
17: Prego. Vai tranquillo, sono rientrate le squadre, ma la notizia si riesce a dare.
18: Benissimo, allora ti ringrazio solo per dire che a Pechino la finale sarà tra De Minor e Djokovic, che ha battuto Medvedev. Djokovic era avanti 7-5, 5-3, Medvedev ne ha combinata una delle sue, un gesto di stizza, ha tirato la pallina in mezzo agli spalti con la racchetta, violentemente ha preso in pieno uno spettatore che è rimasto ferito, Medvedev squalificato. Quindi Nole Djokovic si giocherà il titolo con Alex De Minor. A te Bisantis.
17: Perfetto, e allora è ripreso proprio in questo momento la partita, il secondo tempo è iniziato con l'Italia avanti per 2-0. Stavo annotando il cambio nella Polonia, non ce ne sono stati nell'Italia. Il tecnico polacco ha mandato in campo Daniele Mikołajewski con la maglia numero 9 al posto di Bacca, quindi un attaccante per un altro attaccante. Vedremo se sarà un po' più insidioso rispetto a quanto non è stato nel primo tempo. Un solo tiro della Polonia di Urbaski, respinto da Palmisani, che adesso davvero in grande stato di forma va su tutti ad andare in presa sulla rimessa laterale della Polonia. E allora Italia, ribadisco, non ha fatto cambi in questo secondo tempo, da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa tradizionale, maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri. Silvio Baldini è in campo con questi uomini, Palmisani in porta, Anor, Comuzzo, Chierodie, Bartesaghi in difesa, Pisilli, Faticanti, Endurra a centrocampo, Liberali, Zisse e Coleoscio davanti. Polonia, maglia bianca, calzoncini rossi, calzettoni bianchi, Jerzy Brzecek il selezionatore, Lubic il portiere, Krajewski, Monka, Ede, Gurgolin difesa, Kovacic e Kozaba centrocampo, Urbanski, Mazurek e Pienko sulla tre quarti, l'unica punta adesso è Mikolajewski, subentrato a Abak. In nero gli arbitri che sono della federazione tedesca, primo arbitro Florian Bastübner, Sven Vasiski e Filip Juve, due guardialine, Robin Brau, quarto ufficiale, non c'è il VAR, mentre l'Italia intanto conquista il primo angolo del secondo tempo, 4-0 il complessivo, poco meno di 10.000 gli spettatori presenti questa sera allo stadio Adriatico, temperatura sui 22 gradi, ci sono anche diversi tifosi della Polonia e c'è una tribuna d'onore con il ministro Andrea Bodi, con Claudio Ranieri, direttore tecnico della Federcalcio, con l'Italia che prova con Bartesaghi la conclusione. Attenzione, qui l'arbitro deve fermare il gioco perché sul sinistro di Bartesaghi un giocatore polacco è stato colpito, credo al fianco, è rimasto dolorante il giocatore polacco, si tratta di Filip Kozaba, e l'arbitro ci ha messo forse un po' a intervenire perché in questi casi una pallonata decisamente fa male, colpito al fianco, bisogna interrompere il gioco. Allora, due minuti alla ripresa, 2-0 Italia, Italia al momento prima, cosa ti aspetti per questo secondo tempo, Massimo Orlando?
19: Beh, intanto aveva calciato divinamente qui Bartesaghi, perché con l'esterno quella palla veramente fosse stata nello specchio della porta, secondo me sarebbe finita dentro. Mi aspetto una reazione non tanto da un punto di vista tecnico, perché mi sembra che la Polonia abbia dimostrato di avere delle carenze da questo punto di vista, ma che ci metta magari un po' più di pressing, di cattiveria e di agonismo. Noi dobbiamo continuare a giocare, Giuseppe, come abbiamo fatto nel primo tempo, con i due esterni, con le Osho e Liberali, che hanno fatto veramente i fenomeni, saltando sempre i loro uomini in contrapposizione. Bravo anche Cissek con i suoi movimenti e soprattutto bravo Ndur, che va sempre ad accompagnare la fase offensiva, praticamente va a sostituire Cissek, che si sposta molto, fa la punta aggiunta, e da un suo inserimento è arrivato anche un gol molto importante.
17: Tanto fortunatamente Kozaba, il giocatore polacco, è pronto ad entrare in campo, ma qui l'arbitro tedesco fa un errore perché in pratica sta aspettando il minuto per farlo entrare, non è così il regolamento. Il regolamento dice che deve stare fuori un minuto quando insomma rimane a terra, quando il fallo, quando l'intervento, l'infortunio non è così palese. Qui l'arbitro ha interrotto il gioco per una pallonata, quindi doveva rientrare subito, lo fa in questo momento, poco male, però nuovi regolamenti ancora evidentemente non recepiti da tutti gli arbitri. C'è ancora un calcio di rinvio da parte della Polonia, il pallone che arriva a Nor, giocatore che si è aggregato solo pochi giorni fa di rientro dalla nazionale under 21 in Armenia, lui era con Roberto Mancini e con la nazionale maggiore a Coverciano, non era stato convocato per la partita di Parigi con la Francia dopo gli infortuni a Liberali e Fortini, è arrivato a Nor che sta giocando un'ottima partita, giocatore che milita in Premier League nel Crystal Palace, squadra che l'anno scorso ha vinto la Conference League. Intanto è Pienko che cerca di superare Bartesaghi, non ci riesce, mi pare davvero anche molto timida, molto fragile nei contrasti questa Polonia. C'è Bartesaghi che va ancora a servire l'autore del primo gol con le Osho, che smarca Pisilli che entra in aria, elude un avversario nel secondo, il tiro che va a attraversare lo specchio della porta, sta per uscire ma probabilmente lo tiene in campo Liberali, così è, Liberali pronto quindi a effettuare un nuovo cross, Liberali che va sul fondo, questa volta si trascina il pallone, palla che termina in fallo di fondo, rimessa per la Polonia, 5 minuti, Italia under 21 2 Polonia under 21 0, ma finora a giudicare da questi primi minuti la reazione della Polonia, Massimo Orlando, non si vede.
19: No, non si vede, anzi è l'Italia che ancora una volta si è riproposta con una bellissima giocata di Bartesaghi in fase difensiva, poi si è fatto tutta la fascia con le Osho, ancora una volta è molto bravo perché non va sempre a cercare l'azione personale, ma vede l'inserimento di Pisilli che è bravo nel dribbling, poi mette questa palla al secondo palo, ci sono compagni, però insomma siamo sempre pericolosi.
17: Adesso però ci prova la Polonia dalla sinistra con questo pallone messo ancora in aria, il primo cross è rimpallato, ci prova sul secondo a terra, l'arbitro dice che si deve rialzare, si rialza, conclusione, palla che termina a lato, e qui la Polonia si è resa abbastanza insidiosa, era terminata a terra, il giocatore in maglia numero 11 Mazur, ecco uno dei più giovani ma anche uno dei più interessanti, si è rialzato, ha calciato palla lontana, però insomma era da dentro l'area di rigore, ma Zurek che si è rialzato, ha calciato, ha mancato la deviazione il nuovo entrato Mikolajewski, altrimenti potevano essere problemi per la nostra retroguardia. Non è stato così, può ripartire quindi l'Italia, che si porta adesso con Pisilli nella metà campo avversaria, il taglio di gioco del romanista, la chiusura del giocatore della Polonia, che però regala palla a Sisse, limite dell'area, Sisse, Coleoscio, Coleoscio punta l'area di rigore, il tocco per il tentativo di Faticanti, che poi cambia idea all'ultimo, sembrava volesse tirare, invece la mette al centro, non è mai una buona idea cambiare all'ultimo, infatti perde palla, Pienko prova a risalire, la chiusura di Chiarodia che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa in a favore della Polonia, problemi per Pienko che vediamo abbastanza claudicante, però è pronto a rialzarsi. L'Italia ha in panchina il secondo portiere D'Affara, poi Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi e Lulli, questi a disposizione di Silvio Baldini, ha già effettuato un cambio la Polonia con l'ingresso in campo tra il primo e il secondo tempo di Mikolajewski al posto di Bach. Ancora il pallone che viene controllato dalla Polonia, che poco fa ha provato a creare un'insidia, ci prova ancora con questo tentativo in area di rigore, ci entra la chiusura e la Polonia andrà a battere il primo calcio d'angolo della sua partita su questa incursione di Kowalczyk, concesso un po' di spazio, mentre a proposito di cambi è pronto con la maglia numero 7 Jakub Zevlakov, e quindi pronto il secondo cambio per la Polonia, che sarà comunque la prima finestra. Ne esce anche un altro dalla panchina con la maglia numero 17 David Drakal, che sembrava dovesse giocare titolare, invece è partito dalla panchina, cerca di cambiare le cose. Intanto la Polonia all'ottavo minuto della ripresa ha conquistato il primo calcio d'angolo della sua partita, è pronto alla battuta in area di rigore dell'Italia, ci sono 5 maglie bianche della Polonia, tutta l'Italia a protezione ai propri 16 metri, visti pronto un cambio nell'Italia, è proprio il capitano Lipani, di solito titolare di questa squadra, che dovrebbe fare il suo ingresso in campo, ma vediamo che l'arbitro non fa battere questo calcio d'angolo, perché sta richiamando i giocatori a non trattenersi in aria, e quindi il pubblico fischia adesso per questo calcio d'angolo che non si batte da parte della Polonia. Adesso c'è un assembramento nell'area piccola di Palmisani, pallone messo al centro, il colpo di testa a liberare da parte addirittura di Sisse, insiste però la Polonia, perde il pallone, Undur prova il tiro, attenzione, Undur, Undur, fall da 80 metri, da 80 metri, da 80 metri, ha segnato Undur da 80 metri, ripeto, ha segnato da 80 metri, perché era al limite dell'area di rigore italiana, ha visto il portiere fuori e lo ha infilato con un tiro da 80 metri, e questo gol farà il giro del mondo, perché non è certo facile vedere gol simile. Bravissimo Undur, perché io ho visto proprio alzare la testa, vedere il portiere fuori e calciare, e quindi Undur dal limite dell'area di rigore nostra è andato a segnare il gol del 3-0. Undur, come lo hai visto Massimo?
19: Ti posso assicurare che queste giocate le proviamo sempre in allenamento, no? Perché provi a calciare dalle grandi distanze, ma è difficile centrare la porta. Qui fa un capolavoro, questo è il gol dell'anno, Giuseppe, perché davvero sì. Conquista palla, alza la testa e poi fa partire un tiro perfetto, la palla veramente tenuta sempre perfettamente, il rimbalzo di solito può ingannare e andare anche sopra la traversa, ma qui davvero bisogna battere le mani a Undur, che ha fatto un capolavoro, credo che se lo porterà in testa per tanto tempo. Bravo.
17: Ma sì, ma poi tu hai detto noi li proviamo queste cose, io ho visto lui alzare la testa, vedere il portiere ampiamente fuori dai pali, c'era un angolo in loro favore, diciamo che di solito i portieri lo fanno questo, però a centrare, a parte calibrare il tiro, perché a volte sì, lo vediamo provare questo tiro, però poi termina ampiamente al lato, e invece qui abbiamo visto che proprio ha centrato la porta, il pubblico ha accompagnato praticamente questo tiro fino in porta, e adesso adesso l'Italia è sul 3-0. A questo punto la Polonia dovrebbe segnare due gol senza subirne per qualificarsi da prima. L'Italia sempre più vicina, ci sono stati nel frattempo i cambi, due nella Polonia. Zevlakov con la maglia numero 7 ha preso il posto di Urbaski e poi è entrato Draka al posto di Pienko, che abbiamo detto non in buone condizioni, subito dopo Silvio Baldini, che al gol di Indur ha ricevuto un calorosissimo abbraccio dal suo più stretto collaboratore che è Andrea Barzagli, ha fatto entrare in campo Lipani per Faticanti. Due insomma erano stati in ballottaggio, la scelta è caduta su Faticanti, il titolare è sempre stato Lipani, e poi Fini ha preso il posto di Liberali. Qui non credo che sia un discorso tecnico, perché Liberali ritengo Massimo sia stato uno dei migliori in campo.
19: No, assolutamente, primo tempo devastante di Liberali, oltre ai cross dove sono arrivate gol e altre occasioni, è sempre stato un grosso problema per la difesa polacca, praticamente infermabile, un giocatore tecnicamente formidabile, ma abbiamo tanta qualità, Giuseppe, davanti, perché tra lui, Coleosci, Cissé, lo stesso Fini che è entrato in questo momento, davvero sa che l'Italia, almeno dell'Under 21, si possa davvero sperare che poi questi giocatori diventino anche giocatori importantissimi per la nazionale maggiore.
17: E beh, già il travaso è in corso, quando c'è qualità è chiaro che poi molti giocatori andranno a fare il grande salto. Certo, questo è un bel gruppo. Intanto la Polonia va a battere il suo secondo calcio d'angolo, pallone in aria, tentativo di testa, palla che esce, sarà ancora calcio d'angolo, e quindi insomma molti andranno via, però teniamo presente che a parte l'europeo, questo è poi l'europeo pesante tra virgolette, perché qualifica anche per i giochi olimpici di Los Angeles, e l'Italia come calcio manca da Pechino 2008, quindi visto che Los Angeles sarà nel 2028, se ci dovessimo qualificare sarebbero 20 anni, insomma direi anche troppo, anche se è vero che le Olimpiadi è un discorso di qualificazione molto diverso rispetto ai mondiali, visto che arrivano solo 4 squadre europee, però insomma so che l'intenzione della Federcalcio e del CONI è quello di riportare il calcio italiano ai giochi olimpici, e quindi importante questo, ma è chiaro che giocatori come Zisse, come Liberali, come Ndur, come Coleoscio, come Anor che è già nel giro della nazionale, come Comuzzo, come Chiarodia, insomma Palmisani, sono tutti giocatori, Massimo, che sono in procinto di spiccare il salto.
19: Eh beh, sì, d'altronde insomma l'Under 21 ha sempre dato, no, tanti giocatori che poi sono stati fondamentali per la nazionale grande. A te.
17: E c'è il 4-0 con Bartesaghi che recupera un pallone che gli viene servito in profondità, tiro di sinistro di Bartesaghi e gol del 4-0. Stiamo dilagando, i biglietti per Albania e Serbia sono già nel cassetto.
19: Eh sì, adesso davvero possiamo quasi dire che siamo i primi in classifica. Calcio, è vero che a volte ci stupisce, però insomma non vedo come questa Polonia possa far male all'Italia. Ancora una volta bravissimo Coleosho col pressing a recuperare questo pallone, e credo sia Lipani che con
17: Lipani,
19: il suo
17: che era appena entrato in campo, Lipani al primo pallone toccato, e Lipani che è andato in sovrapposizione, ha segnato, quindi importante anche questo, Massimo, uno che entra in campo dopo una partita così così in Armenia e trova il gol del 4-0.
19: No, ma poi sai cosa è bello? Si vede, l'hai detto te prima, Giuseppe, c'è gruppo, Silvio Baldini ha creato un gruppo, lo ha detto, sono un papà più che un allenatore, e si vede, si vogliono tutti bene, chi gioca o chi subentra, comunque da tutto, era da tanto che non vedevamo, secondo me, questo attaccamento alla maglia azzurra, che si è visto anche nella nazionale grande nelle ultime due partite. Ecco, la nazionale deve tornare ad essere la cosa più ambita per un giocatore.
17: È decisamente sì, ma tra l'altro adesso è pronto anche Camarda, ieri ci ha confidato Silvio Baldini, che poi è uno che ti parla proprio praticamente senza troppi detti e non detti, cioè ti dice le cose come stanno, dice ho detto a Camarda che non sarebbe partito titolare, c'è rimasto male, io ho detto guarda che tu non giochi per te, giochi per la squadra, quindi Camarda adesso è pronto a entrare in campo, lui si aspettava di giocare titolare, ma adesso spazio anche anche per lui, sì, è Lipani che ha segnato il gol del 4-0, era dalla fascia di sinistra. Lipani appena entrato in campo, tra l'altro il capitano di questa squadra, che però in Armenia era andato così e così, oggi Baldini gli ha preferito faticanti. Appena in campo Lipani ha segnato il gol del 4-0 ed eccolo il cambio, Camarda va a prendere il posto di Sisse, siamo appena all'ora di gioco, quindi mezz'ora più recupero, Camarda che va a prendere il posto di Sisse, che si prende gli applausi, meno brillante rispetto alla partita e al secondo tempo disputato in Armenia, però insomma sempre importante la partita, e quindi esce Sisse ed entra Camarda, due giocatori tra l'altro entrambi al Milan, Sisse un anno e mezzo più grande di Camarda, si conoscono bene, insomma il primo ad abbracciare Sisse quando ha segnato in Armenia è stato appunto Camarda. Vedremo, la Polonia a questo punto dovrebbe segnare tre gol, la vedo davvero dura. Nel frattempo, prima del gol del 4-0, era stato ammonito Palmisani, il nostro portiere, perché era uscito fuori dall'area di rigore, aveva messo il pallone in fallo laterale, poi si è beccato con un giocatore polacco e l'arbitro lo ha ammonito. Pronto Ojedele per la Polonia con la maglia numero 14, Italia 4, Polonia 0, Italia davvero in pompa magna verso gli europei, ma ripeto, per il gioco di questa squadra che ha perso solo con la Polonia e ripeto per l'ennesima volta in modo non meritato, sarebbe stato davvero un peccato andare playoff, anche se poi con tutta probabilità li avremmo passati playoff, però adesso per non saperne leggere né scrivere mettiamo al sicuro questa qualificazione e da qui fino a giugno saranno solo amichevoli.
19: Esatto,
17: certo, la Polonia ce l'aspettavamo anche se ripeto anche a Stettino non è che mi avesse entusiasmato come squadra, però una squadra che ne vince 9 su 9 qualcosa doveva essere.
19: No certo, però questa cosa di tornare ad essere primi è una cosa che fa bene al calcio italiano, Giuseppe, abbiamo bisogno di passare il turno senza passare attraverso spareggi, tutte cose complicate. Dobbiamo tornare ad essere una squadra, parlo dell'Under 21 e della nazionale, che torna ad essere protagonista e non ha bisogno di passare attraverso spareggi che sono sempre molto delicati, e l'Italia Under 21 con la prestazione di oggi merita questo passaggio del turno, perché davvero ha dimostrato di essere nettamente più forte della Polonia.
17: Ah beh, decisamente sì. Intanto Polonia che ha fatto due conclusioni ravvicinate, ma due telefonate per Palmisani, Italia ancora avanti con Coleoscio si smarca in area di rigore, Fini ancora sbaglia, la Polonia la conclusione al volo, la deviazione sarà angolo.

0: colpo in testa a liberare, si coordina Fini, però ecco, non bisogna mai cambiare idea. Se tu parti con un'idea devi tirare, tiri, se poi all'ultimo cambi idea, la metti al centro, poi insomma non fai benissimo. Cavarda, la girata, blocca il portiere, ecco, ovviamente sono errori veniali e assolutamente comprensibilissimi, però non è la prima volta che vedo un giocatore partire per calciare e poi cambia idea all'ultimo momento, non è mai una buona idea, Massimo.
1: No, quando hai un'idea non la devi mai cambiare.
0: E intanto riduce le distanze alla Polonia e insomma subiamo gol, ti chiedo scusa Massimo, ha segnato Mikolajski, uno dei nuovi entrati, sbandamento un po' dei nostri, gol della Polonia, direi di non preoccuparci, però insomma questo rilancio lungo forse qua non siamo stati perfetti. Cambio nella Polonia, Ojedele va a prendere il posto del giocatore in maglia numero 15 Kosaba, adesso riprendono fiato i tifosi della Polonia e 4-1 per l'Italia, però insomma ancora siamo saldamente avanti, non dobbiamo prendere due gol e credo che non li prenderemo.
1: No, assolutamente no, non c'è da preoccuparsi, però abbiamo preso un brutto gol perché sono arrivati con troppa facilità, troppa libertà, non si può lasciare questi spazi. È chiaro che in una partita perfetta, quella dell'Italia fino ad ora, ci sta un piccolo sbandamento, però dai che adesso facciamo il quinto,
0: la rimettiamo a posto con Fini che segna il gol del 5-1 al 20° minuto. Fini entra in area e con il sinistro segna, va ad abbracciare Silvio Baldini, altro giocatore entrato dalla panchina, e diamo quindi anche i meriti a Silvio Baldini, ne parliamo sempre bene come persona, parliamone bene anche come tecnico. 5-1 Italia.
1: No, è un grande tecnico, poi no, a noi piace la persona, però lui sa insegnare calcio, lo ha sempre fatto, è stato un grande allenatore. Chiaro che adesso la nazionale secondo me è un premio che merita nella sua carriera. Ancora una volta bravo Lipani qui a vedere Fini tutto solo, rientra la finta e poi calcia sul primo palo, niente da fare per Lubic. Abbiamo sofferto mezzo minuto, dai, ci sta.
0: Diciamo un poco di...
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:10.
0: Non succede niente, e infatti perché noi siamo qui e stiamo vedendo questa partita e ci rendiamo conto che insomma pensare, cioè sarebbe dal punto di vista sportivo ovviamente un suicidio, un po' quello che è avvenuto nella gara di andata quando avanti per 1-0 negli ultimi 10 minuti abbiamo concesso due gol alla Polonia, però adesso è 5-1, ristabilite le distanze, certo anche la Polonia che trova il gol e anziché scuotersi prende subito in 30 secondi il gol del 5-1. E insomma situazione che vede l'Italia saldamente nuovamente al comando, la Polonia a questo punto dovrebbe segnare tre gol e siamo al 22° minuto. Insomma è vero che nel calcio tutto è possibile, però mi sembra davvero fantascienza pensare soprattutto per quello che stiamo vedendo in campo. 5-1 per l'Italia, a segno quindi dalla panchina, mentre adesso c'è un po' di nervosismo per quello che riguarda la Polonia, a segno quindi dalla panchina due subentrati, Lipani e Fini. Si aspetta il gol di Camarda perché insomma è un giocatore che l'anno scorso a Lecce per via di un infortunio ha visto poco il campo, adesso nel Milan non sta giocando titolare, è chiaramente un talento, è chiaro che per un attaccante il gol è la medicina migliore per uscire una da un periodo, non dico di crisi ma di appannamento.
1: Assolutamente la medicina migliore, ne ha bisogno come il pane davvero Camarda, perché l'attaccante vive di gol, lui in un momento di grande difficoltà è chiaramente un talento, lo sappiamo, non è facile neanche essere Camarda perché da tanti anni che tutti aspettano e dunque le pressioni sono veramente tante, però insomma bisogna, se vuoi diventare un grande giocatore bisogna anche superare questi momenti di difficoltà.
0: Intanto c'è un angolo per l'Italia, ancora una volta difesa della Polonia che proprio dal punto di vista tecnico mi sembra che abbia tantissimi limiti, 6-3, vi dico solo che la Polonia in 9 partite aveva subito 2 gol, adesso siamo al 27° del secondo tempo, ne ha già subiti 5, insomma più del doppio di quello che non ha subito in 9 partite. Ripeto, un girone che ha visto, diciamo la verità, anche squadre molto molto modeste, però anche questo è un dato, insomma 2 gol subiti in 9 9 partite, ne prendi 5 e secondo me ancora non è finita, vuol dire che insomma è stato un caso probabilmente averla persa lì in Polonia a Stettino, però è un'Italia.

0: che si è confermato superiore a tutti quanti oggi, proprio nella gara decisiva ha fatto vedere subito come stavano le cose. Non dimentichiamo, dopo 7 minuti, due limpidissime occasioni, poi 2 gol, poi insomma subito pronti via nel secondo tempo gol, poi un gol subito sì per distrazione, ancora Italia che ci prova con Dur, vince un contrasto, il tocco per Camarda, Camarda che entra in area di rigore, Camarda che va a toccare per Lipani, Lipani a sinistra per Bartesaghi, ancora Lipani, il tocco per Cole Osho, palla in area di rigore, Bartesaghi la mette all'indietro, lo stop, Pisilli, tiro deviato, calcio d'angolo ancora, 7-3 il conto dei corner, 24 minuti e mezzo, credo che il quinto gol per la Polonia, Massimo, sia stato il definitivo colpo del KO.
1: Sì, assolutamente, è vero che no, anche sul 4-1 non ci credevano, c'è troppa differenza. Sono veramente incappati in una partita brutta, giocata male, ma per merito di una squadra che è troppo superiore rispetto alle qualità tecniche dei polacchi, che commettono errori veramente su errori, e come hai detto te la sensazione è che la partita non finisca con questo risultato, sì. Anzi
0: Penso anch'io, perché è davvero una Polonia che sta andando nettamente in difficoltà, più di quanto non si era visto nel resto della partita. Qui con Leoscio fa quello che vuole, passa in mezzo a tre, c'è anche l'arbitro in mezzo, chiede scusa, ma questa volta non poteva farci niente, lui stava correndo, gli è schizzato il pallone addosso, quindi deve interrompere il gioco. Prova il tecnico polacco Jerzy Brzezek, che magari venendo qui in Italia ha detto sì, è chiaro che con l'Italia rischiamo di perderla, magari così no, e quindi sta per entrare nel campo con la maglia numero 18 Casper Duda, e quindi un altro dei giocatori che sembrava dovesse partire titolare, e quindi ci sarà spazio anche per lui. Quando siamo arrivati al 26esimo minuto con l'Italia in vantaggio sulla Polonia per 5-1, e quindi a vele spiegate verso la qualificazione, entra Duda e a lasciargli il posto è il numero viene esposto un 13 che però non c'è, vediamo forse allora il 23, vediamo se ha sbagliato a digitare il numeretto il quarto ufficiale. In ogni caso Duda è entrato in campo e ha preso il posto di Kowalskic, che è il numero 8, e quindi Duda 18 e Duda numero 18, Kowalski numero 8, era apparso un 13 che non c'era, o meglio c'è il giocatore ma in panchina, si chiama Lubersky, e quindi difficilmente poteva essere sostituito dalla panchina. Ancora Italia, il pallone che viene messo al centro con la difesa polacca che va a liberare, il tocco poi per l'uscita da parte della Polonia, Italia che continua ad attaccare forte del vantaggio, Polonia che adesso con forze fresche entra in area di rigore, prova a mettere al centro Bartesaghi in scivolata, mette in angolo, chiede poi l'ultimo tocco del giocatore polacco, esattamente il numero 19 Krajewski, ma per l'arbitro non c'è, e quindi calcio d'angolo numero 4 per la Polonia contro i 7 battuti dall'Italia. Bandierina di destra, vanno a cambiare il gioco i giocatori della Polonia, a cambiare il battitore, meglio dire, palla che arriva nei pressi della bandierina, ci sono 6 maglie bianche della Polonia dentro al rigore, cantano i tifosi polacchi che se non altro sono venuti a vedere una bella città e a vedere un bel mare, quello di Pescara. C'è ancora il calcio d'angolo, allontana il recupero da parte della Polonia con il tocco sulla destra ancora per Krajewski che va a terra, per l'arbitro è tutto regolare, può ripartire allora Cole Osho per l'Italia, palla per Camarda, libero Fini, vediamo se Camarda lo vede, non credo, Camarda rientra ancora sulla destra, il tocco all'indietro per Randur, grande protagonista della partita, c'è fallo però ai danni di un giocatore polacco, e quindi c'è il calcio di punizione. 28esimo, Italia 5, Polonia 1, mancano insomma 17 minuti al 90esimo più recupero per poter dire che siamo agli europei, però insomma ovviamente fin quando non c'è il fischio non lo diciamo, però siamo molto sicuri di esserci, perché davvero un vantaggio così è una differenza tecnica così raramente era capitato di vederlo.
1: Vai. Mi prendo le responsabilità, Giuseppe, stai tranquillo.
0: Dillo tu, allora siamo siamo andati, siamo, benissimo,
1: siamo, assolutamente.
0: Anche perché, ripeto, tra due squadre con la Polonia che era avanti nella classifica rispetto all'Italia, non vedere, cioè, vedere questa differenza tecnica, ecco, fosse capitato con l'Armenia, che tra l'altro, come ci comunicava Nico Forletta nell'intervallo, alla fine l'ha ottenuto il suo punto andando a pareggiare sul campo del Montenegro, e quindi ha ottenuto il suo punticino in classifica che aveva sfiorato con l'Italia. Però fosse capitato con l'Armenia, fosse capitato con la Macedonia, non ci saremmo stupiti più di troppo, con una squadra che, ripeto, ne ha vinte 9 su 9, aveva subito solo due gol. Vincere sì, ci può sicuramente stare, vincere 5-1 è una grande prova da parte dei nostri. Ancora la Polonia, che con l'autore del gol Nikolajewski manca l'impatto sul pallone, può ripartire. Ancora la Italia con Coleoscio, che direi che si è proprio ripreso dal mezzo shock del rigore fallito in Armenia, perché ha sbloccato lui la situazione, sta giocando una gran partita, vede Fini e qua c'è un recupero provvidenziale da parte di un giocatore polacco, ci prova Camarda, palla che va sul fondo. Ecco, Coleoscio, un giocatore che magari in Italia conosciamo poco perché gioca in Francia nel Paris FC e quindi è la seconda squadra di Parigi, però questo è un giocatore che ha poi una storia strana, perché parla anche poco l'italiano, perché ha un papà nigeriano, una mamma canadese di origini italiane, gioca in Francia, è nato negli Stati Uniti e però ha scelto di giocare con l'Italia, ed è un bel giocatore decisamente,
1: assolutamente, e meno male che ha scelto di giocare con noi. È indemoniato stasera, davvero, lo vedi da tutte le parti e poi non spreca mai un pallone, ha qualità, ha velocità, ha lo strappo, è un giocatore veramente che sa fare tutto. Ma la cosa che mi stupisce è che lo trovi sempre anche in fase di copertura, ad armano alla fase difensiva, dunque è un giocatore che riesce a tenere il ritmo per 90 minuti senza mai, insomma, andare in difficoltà, e questa non è una cosa da poco. Ha un fisico e una corsa veramente uniche.
0: Eh sì, è un po' ricorda, per quello che ho detto prima, e gli faccio anche l'augurio di poter diventare un giocatore di quei livelli, Olise, che gioca nella Francia, pur pare che non parli neanche francese, perché lui milita in una squadra tedesca, il Bayern Monaco, è nato in Inghilterra, genitori di altre nazionalità, ha scelto la Francia, sinceramente anche qui credo che abbia ascendenti, però insomma non parla bene neanche francese, è un punto di forza della Francia. Storie simili, e chissà che Coleoscio non possa diventare l'Olise italiano, glielo possiamo augurare, perché è un giocatore che davvero dispone di grandissima tecnica. E poi tra l'altro Silvio Baldini, rispetto alla partita con l'Armenia, insomma Lipani, che era andato così così, lo ha tenuto in panchina, Camarda idem, Coleoscio, che aveva sbagliato il rigore ed era stato meno brillante, però lo ha schierato titolare in questa partita, e insomma ha fatto bene, perché Coleoscio l'ha sbloccata questa partita ed è stato sicuramente uno dei migliori in campo, in una prestazione in cui, sai, a volte succede che chi dà le pagelle ai calciatori nei giornali, noi fortunatamente siamo esonerati da questo incarico, a volte quando ci sono partite così danno salomonicamente un 8 oppure 9 a tutti quanti, oppure addirittura un 10, perché oggi davvero trovare punti deboli in questa squadra devi proprio andare con lanternina.
1: Sì, sì, assolutamente, bravi tutti, ovviamente la difesa meno impegnata, perché chiaramente anche questo atteggiamento, però, di stare sempre molto alti, di andare a pressare, perché guarda, l'Italia ogni volta che attacca, attacca con 5-6 uomini dentro l'area di rigore, vuol dire che proprio hai dominato anche da questo punto di vista. È vero che secondo me la Polonia ha avuto un po' la presunzione di poter gestire il risultato difendendosi e basta, forse ha sottovalutato un po' le qualità degli azzurri, perché quando tu ti metti così basso e sai che dall'altra parte c'è una qualità come quella degli azzurri, secondo me qualcosa sbagli nel valutare, no, il tipo di partita. Però insomma, trovare veramente un giocatore che ha fatto male oggi è impossibile nella nostra squadra.
0: Beh, abbiamo parlato di lui, gli applausi che sentite sono tutti per lui, perché esce Coleoscio e lascia il posto a Cherubini, giocatore di Scuola Roma, quest'anno al Benevento, che proprio in Armenia, buttato in campo nel finale prima della cessazione del gol di Sisse, si era visto respingere un tiro da mezzo metro dal portiere, poi sulla ribattuta Sisse l'ha messa dentro, però spazio anche per Cherubini. Beh, a questo punto Baldini ha cambiato tutto il fronte offensivo, liberali, Sisse e Coleoscio hanno lasciato il posto a Fini, a Camarda e a Cherubini, l'altro cambio è Lipani per Faticanti, ma a questo punto, quando dice per me sono tutti i titolari, questa è la dimostrazione, capito? Cambiano gli interpreti, ma la squadra continua a giocare sempre allo stesso modo, Massimo.
1: Assolutamente, prima di tutto si crea un gruppo e lui ha creato un gruppo e poi dopo si mettono in campo, no, le idee tecniche e tattiche, e devo dire che ha formato un gruppo di talento, Giuseppe, bisogna ammetterlo, dai, perché c'è sono forti in difesa, a centrocampo c'è gente di qualità e di corsa, e davanti c'è tanto talento, e poi c'è anche la panchina che è assolutamente di qualità, dunque nelle scelte, nell'andare a trovare i giocatori, devo dire che è stato davvero bravo lui col suo staff.
0: E penso ci sarà spazio anche per qualcun altro, visto che insomma sono quattro i cambi dell'Italia, le finestre impegnate sono state due perché Cherubini, Camarda, Fini, no, questa è la terza, perché Camarda è entrato con Fini, quindi no, credo che non ci sarà più possibilità di effettuare cambi, restano in panchina Calvani, Berti, Moruzzi e Lulli, oltre al secondo portiere che è Daffara. E quindi calcio di punizione in favore della Polonia, quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti, Italia under 21 5 Polonia under 21 1, c'è il rilancio, il pallone che arriva dalle parti del nostro portiere Palmisani, che ha sì subito un gol, quindi ha interrotto la lunga serie positiva con la maglia dell'under 21, ha pure preso un giallo, ma anche questa sera partita assolutamente positiva del portiere dell'under 21 e del Frosinone. Ancora Andur, palla per Lipani, anticipato, può ripartire la Polonia, vediamo se creerà qualche problema la squadra, che insomma ha tutte le possibilità per qualificarsi ugualmente alla fase finale degli europei o come migliore secondo oppure tramite i playoff. Certo, è chiaro che oggi si è vista una netta differenza, e se mai dovessimo ritrovarla nella fase finale in Albania e Serbia, sappiamo che insomma questa partita è molto indicativa. Ancora il pallone che viene controllato dalla Polonia, prova a tenerlo in campo, serie di dribbling, adesso aspettano i nostri, con la Polonia che prova un'azione con uno dei nuovi entrati, esattamente con Ojedele, prova la conclusione svirgolata, poi Fini, contrasto e Fure fortunato perché tiene il pallone, prova a ripartire troppo solo, la chiusura però ancora da parte della Polonia, che prova in qualche modo, non dico a riaprire la partita, ma a rendere meno a mano questo pesantissimo 5-1 che sta maturando allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Ancora il pallone che viene messo ancora a sinistra, con il pallone che viene messo poi al centro, c'è la chiusura da parte della difesa dell'Italia, recuperata però ancora dalla Polonia, che va a mettere questo pallone profondo, ancora una volta si era un po' fatta scoprire la nostra under 21, non ha agganciato Mikolajewski, questa però era un'occasione insidiosa per la Polonia. Ecco il famoso pelo nell'uovo di cui parlavamo prima, forse sui lanci lunghi, sui tagli, difesa che forse si è fatta sorprendere qualche volta più del previsto, però stiamo parlando di una partita acquisita dall'inizio.
1: No, però hai ragione, gli unici problemi sono arrivati da questa situazione di gioco, i lanci lunghi, i tagli, come in questo caso la diagonale di Bartezaghi è arrivata leggermente in ritardo, però voglio dire, veramente il pelo nell'uovo, come dicevi te, è sicuramente però una cosa che Silvio Baldini avrà notato, perché chiaramente bisogna sempre migliorare, poi arriveranno squadre più forti e attenzione,
0: c'è un tentativo dell'Italia, non calcio,
1: e dunque anche queste situazioni sicuramente in una partita così ben giocata e stravinta l'allenatore deve comunque trovare quello che non è andato, poco, però qualcosina c'è stato.
0: Sì, poi è chiaro che nella fase finale, così come ci è capitato, insomma, dato c'è Camarda, poi ve lo diciamo subito dopo, Camarda che va al centro, allontana ma solo per poco la difesa polacca, Andurra, autore quindi di una doppietta con la fascia di capitano che gli è rimasta nonostante l'ingresso di Lipani. Sono due dei sempre presenti di questa Under 21. L'Italia, tranne l'edizione del 2011 in Danimarca, quando non si qualificò, eliminata in un playoff dalla Bielorussia dopo aver vinto 2-0 a Rieti, perse 3-0 a Borisov, poi tutte le altre volte ci siamo stati. Poi certo non si vince dal 2004 con Claudio Gentile in panchina, un europeo. Poi è chiaro che nella fase finale non trovi il Montenegro, non trovi la Macedonia, non trovi l'Armenia, non trovi questa Polonia, trovi la Spagna, trovi la Francia, trovi l'Inghilterra, trovi la Germania, trovi l'Olanda, e insomma allora sì. Però io ho l'impressione che questa Under questa volta se la può davvero giocare.
1: Eh sì, sono d'accordo, perché fino alle precedenti
0: intanto c'è un grandissimo gol della Polonia, oh. Però scusa, ti devo interrompere ancora una volta, però sottolineiamolo, uno dei nuovi entrati, esattamente Zevlakov, che controlla, tira, niente da fare per Palmisani, riduce la Polonia, siamo però al 39esimo, 5-2 Italia, ancora saldamente qualificati. Vai Massimo.
1: No, però che gol meraviglioso, perché si libera sul piede destro con una grande finta e poi calcia collo esterno, niente da fare per Palmisano, ha calciato perfettamente. L'unica cosa bella che ho visto oggi dai polacchi è questo gol meraviglioso, davvero complimenti a questo ragazzo per il gol. No, dicevo che comunque le precedenti squadre non davano l'impressione di potersela giocare. Questa nazionale, hai detto bene te, Inghilterra, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Portogallo, saranno tutte grandi squadre, però noi siamo assolutamente
0: cherubini e sono sei, non riescono a trovare il gol e a tenerlo neanche per 30 secondi. Segna cherubini, 40esimo minuto, si gioca a tennis qui a Pescara, Italia 6, Polonia 2. Vai Massimo, ormai è chiaro, la partita conta bravo. Poco, quindi va bene anche il commento, ma così dopo il primo gol, 30 secondi dopo gol di Fini, qua segnano un gran gol, abbiamo fatto gli applausi meritati, ma cherubini segna il gol del 6-2, sembra davvero che ci stiamo divertendo,
1: bravo a crederci, bravo nel doppio dribbling e poi a mettere la palla a fil di palo dove non può arrivare il portiere. Fa un grandissimo gol, è chiaro che la Polonia veramente regala degli spazi adesso abbastanza incredibili, però davvero ancora una volta un'esecuzione molto bella e niente, è una partita che ci ha regalato tanti gol, tanto divertimento e una qualità dell'Italia che ci fa veramente tanto tanto sperare.
0: Certo, se ci avessero detto a inizio partita l'Italia subirà due gol ci saremmo preoccupati, perché insomma la Polonia era in avvantaggio negli scontri diretti, però segnarne sei, cioè la Polonia ha preso in una partita, e ripeto, non è finita, noi l'abbiamo detto più volte Massimo, non finirà così, adesso forse potrebbe finire così, non lo so, mancano tre minuti, però ha preso in una partita il triplo dei gol che aveva subiti in nove, ne aveva subiti due, adesso ne ha subiti sei. 6-2 Italia, come si dice, punteggio tennistico, Italia Under 21 6, Polonia Under 21 2. Adesso non battono neanche la punizione, lo fanno in questo momento, palla in aria, prova a coordinarsi, pallone che esce, no, la bandierina rimane giù e quindi prosegue l'azione della Polonia. Mi era parso fuori questo pallone, comunque le guardialine ha visto, ci prova la Polonia, però il pallone termina sul fondo. 2 minuti e mezzo ancora da giocare, Italia 6, Polonia 2. Beh, devo dire che è un bel viatico anche per la partita che ci aspetta subito dopo. Ci abbiamo più volte detto su Radio 1 la serata azzurra, perché stasera a Bologna ci sarà Italia-Turchia, l'ultima di queste 4 partite di National League. Cominciano un po' adesso anche gli allenatori, sia quelli che giocano sia quelli che non giocano, a dire che forse questo calendario è un po' troppo fitto. Oggi Mancini ha detto, beh insomma, 4 partite in 11 giorni si può far meglio. Gasperini ha detto questa sosta sembra un po' il mondiale del Qatar, però il mondiale del Qatar era appunto per una mondiale, non per la National League. Io credo che queste lunghe pause forse Massimo non le rivedremo più.
1: Io sinceramente non ho apprezzato questa lunga sosta, questa scelta di accorpare insomma due situazioni in 20 giorni per la National League, poi dai, fosse un mondiale sarei d'accordo anch'io, un europeo, ma National League con tutto il rispetto. Però la cosa positiva è che abbiamo riscoperto una nazionale comunque che è ripartita con voglia, con entusiasmo, con quella voglia veramente di vestire la maglia azzurra. E devo dire che dopo la prima partita persa col Belgio, Mancini è stato bravo a ritrovare subito entusiasmo e a trasmettere ai giocatori. Non era facile andare a vincere in Turchia e soprattutto a fare quella gran partita in Francia. Speriamo che nei prossimi mesi e anni non si possa più soffrire come ci è successo nell'ultimo periodo.
0: Ma guarda, una cosa positiva di questa pausa, che di solito si dice bene, la nazionale ci interessa solo durante i mondiali europei, diciamo che ci siamo avvicinati, si parla molto di nazionale in questi giorni, in radio, televisione, sui giornali, giusto, titoli, poi insomma, e quindi questo magari può essere stata una cosa utile. Poi adesso la settimana ricomincia il campionato, qualcuno dice stavo andando in crisi di astinenza e cominceremo nuovamente a parlare di Inter, di Roma, di Juventus, di Milan, di Napoli, di Como, di Cagliari, di Bologna, insomma qualcuna ovviamente non le cito tutte, però sono le nostre squadre, quelle che insomma ci fanno palpitare. Si ricomincerà anche se poi a novembre ci sarà un'altra pausa per le nazionali, proprio per altre partite National League, e avremmo dovuto giocare l'eventuale playoff di Under 21, invece saranno solo amichevoli con l'Under 21, visto che stiamo andando a vele spiegate verso l'Albania e la Serbia, tra l'altro visto che qua siamo sull'Adriatico, se prendiamo la nave qui ci arriviamo in Albania e quindi insomma si arriva abbastanza tranquilli da Pescara. 6-2, strameritata questa qualificazione, intanto 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro, insomma è pronta diciamo la festa per l'Italia. La Polonia dovrà attendere domani per sapere se passerà tra le migliori seconde. Certo, questo passivo pesa, anche se poi la Grecia, che è l'avversaria più insidiosa, dovrebbe vincere con 5 gol di scarto in Irlanda del Nord, però insomma a questo punto il discorso ci interessa molto molto relativamente. Quindi qua siamo 6-2 per l'Italia. Racconto solo qualche scambio di questa partita ormai ampiamente conclusa, poi chiederei a Massimo Orlando di fare un commento magari già, sì, prima ancora che finisca la partita, poi tabellino e poi daremo la linea al GR1, perché ricordate rimanete su Radio 1 perché poi torna a zona Cesarini e si arriverà nel pre-partita di Italia-Turchia a Bologna, conclusione della Polonia, palla che termina sul fondo, Polonia che solo nella finale adesso a mente sgombra qualcosina sta facendo vedere, ma molto molto poco. E allora siamo 6-2 per l'Italia sulla Polonia, con Palmisani che insomma ha preso due gol, uno imparabile, il secondo, il primo pure direi, perché insomma si è trovato, sì, un giocatore tutto solo, poco poteva fare, però anche lì per lui prestazione è positiva. Vedremo se ci sarà qualcun altro che andrà al tabellino, per esempio adesso è Pisilli che fugge via, entra in area di rigore, entra, si accentra, tiro, calcio d'angolo. Allora seguiamo questo angolo e poi andremo al commento con Massimo Orlando, visto che sono andati via 2 dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro tedesco Florian Badstuber, con l'Italia avanti sulla Polonia per 6-2. Vediamo che c'è questo calcio d'angolo, ma c'è anche un altro pallone in campo che un difensore della Polonia si appresta a allontanare dal perimetro di gioco. Eccolo il calcio d'angolo, tutto corto, il tocco per Cherubini, quindi è andato a referto anche lui, Cherubini, anche Fini, la conclusione alta sopra la traversa. Insomma andiamo agli europei, noi lo diciamo già dall'inizio del secondo tempo, adesso lo commentiamo con Massimo Orlando.
1: Eh sì, davvero complimenti a Silvio Baldini, ai ragazzi, ha messo veramente in piedi una squadra che gioca un calcio molto bello, grande qualità soprattutto in fase offensiva, un centrocampo solido, oggi un Dur spettacolare che ha fatto il gol dell'anno, ricordiamo un gol da 80 metri, ma non voglio soffermarmi su un giocatore, ma è proprio il collettivo che ha funzionato alla perfezione. Dunque complimenti a questi ragazzi e ripeto a Silvio Baldini, che ha creato un gruppo che secondo me quando andrà a giocarsi l'Europeo avrà tutte le chance possibili del mondo, perché la qualità non manca a questi ragazzi.
0: Anche se da qui a giugno io sono convinto che alcuni di questi ragazzi saranno in nazionale maggiore, perché insomma è obiettivo dell'Under 21. Attenzione, Camarda in area di rigore, Camarda supera un avversario, Camarda ancora calcio d'angolo. Dicevo, perché l'obiettivo sì dell'Under 21 è fare risultati, vincere l'Europeo, andare alle Olimpiadi, questo senz'altro, però è anche il primo serbatoio per la nazionale maggiore, e già ce ne sono, per dire, Coleoscio e in età di Under 21, però ormai è passato Caiode è in età di Under 21, mentre l'arbitro va a fischiare la fine di questa partita 6-2 per l'Italia, che quindi va agli Europei. Dicevamo, Caiode era in Under 21, adesso è punto di forza della nazionale maggiore. Il tabellino, i gol sono stati messi a segno nel primo tempo da Coleoscio al 15esimo, Indur al 26esimo, la ripresa, il gol di Indur dopo 9 minuti da 80 metri, Lipani al 13esimo per il 4-0, accorcia le distanze Nikolajewski per la Polonia 4-1, subito dopo Fini 20esimo 5-1, ancora gol della Polonia con Zevlakov al 39esimo 5-2, ancora un minuto e Cherubini segna il 6-2. Italia che va strameritatamente agli Europei. Grazie a Massimo Orlando per il suo commento tecnico, a risentirci a presto Massimo.
1: A presto Giuseppe.
0: E allora do la linea alla GR1, trasmissioni di servizio, e poi restate su Radio 1 perché ci sarà la National League Italia-Turchia, ce la racconteranno Francesco Repice e Daniele Fortuna. Italia batte Polonia 6-2 a livello di nazionale Under 21. Da Giuseppe Bisantis l'augurio di un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: R1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura di giornale una notizia dell'ultima ora. Forti esplosioni sono state avvertite questa sera a Riyadh, in Arabia Saudita. Le deflagrazioni, riferiscono testimoni, sono state udite nelle zone vicine all'aeroporto internazionale. Al momento non è nota la causa. Il paese è stato più volte bersaglio nelle ultime settimane di attacchi degli Houthi yemeniti. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Sarebbe questa, secondo l'emittente israeliana Channel 12, la confessione del copilota omanita della Fly Dubai durante l'interrogatorio negli Emirati. Le indagini puntano ora a stabilire se abbia agito da solo. Agli accertamenti partecipa anche lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. La Spagna torna alle urne. Pedro Sanchez ha convocato le elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste scoppiate nel paese. Il premier socialista punta ora sulla mobilitazione della piazza per recuperare nei sondaggi, mentre a destra si prepara l'intesa tra Popolari e Vox. I principali sindacati hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore per mantenere alta l'attenzione sull'emergenza abitativa. Dalla Spagna al Brasile, dove la corsa alla presidenza si deciderà al ballottaggio. Al primo turno Flavio Bolsonaro, candidato della destra, è avanti su Lula da Silva. Si voterà il 25 ottobre. L'inviata a San Paolo.
4: L'onda bolsonarista arriva nel governo degli Stati, controlla un terzo del Senato ed è in testa nella corsa alla presidenza della Repubblica. Il padre Jair è fuori gioco, condannato, ineleggibile, ma dalle urne esce una famiglia Bolsonaro politicamente più forte di prima. Il primogenito Flavio arriva addirittura davanti a Lula, 47 contro 45%, e porta il bolsonarismo al ballottaggio del 25 ottobre. Michelle, seconda moglie di Jair ed ex First Lady, conquista il Senato a Brasilia, il suo primo vero test elettorale. Una leadership ormai autonoma, soprattutto nell'elettorato evangelico. Anche due figli conquistano il congresso. Carlos, per anni consigliere comunale a Rio, si fa eleggere senatore in Santa Caterina. Nello stesso stato entra alla Camera il fratello minore, Renan. Deputato federale diventa anche Renato, fratello dell'ex presidente. Una famiglia distribuita così tra presidenza, senato e camera. Al centro continua a esserci lui, Jair Bolsonaro. Non poteva essere candidato, ma ha indicato l'erede e trasformato la sua assenza nella campagna del figlio. Flavio ha portato la sua foto in tutta la campagna elettorale. Da San Paolo, Stefania Battistini, per il GR1.
3: Politica estera e lavoro nell'agenda di Giorgia Meloni. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto il primo ministro sloveno Janša. Sul tavolo competitività europea, energia, migranti e il rafforzamento del partenariato tra i due paesi. Poi il dossier Ericsson. Dopo un colloquio di Meloni con l'amministratore delegato, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. La cronaca con il delitto di Garlasco, nuovi interrogativi sulla prima indagine per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezione di stampa, i carabinieri del RIS avrebbero commissionato a una criminologa un profilo psicologico di Alberto Stasi sulla base dei suoi interrogatori. Una perizia che però non sarebbe mai stata disposta dalla procura né acquisita agli atti del processo. Primi indagati nell'inchiesta sulla morte dell'operaio abbandonato venerdì scorso in strada a Caivano, in provincia di Napoli.
5: Il datore di lavoro e i proprietari del capannone dove lavorava Salvatore Calignano dovranno rispondere della sua morte. La procura di Napoli Nord contesta i tre l'omicidio colposo in cooperazione per quanto accaduto venerdì a Caivano. Il 61enne stendeva la guaina su un tetto quando è precipitato per una decina di metri. In fin di vita, ma ancora cosciente, sarebbe stato portato in una strada vicina. Lo stabilimento industriale a poca distanza è sotto sequestro. Accanto ad una palazzina trovate tracce di sangue sul corpo di Salvatore, deceduto in ospedale dove è stato trasferito dopo la chiamata al 118 di un sedicente passante, traumi compatibili con la caduta dall'alto secondo gli investigatori. L'autopsia mercoledì farà chiarezza. A setaccio le telecamere per capire chi abbia spostato l'operaio. La vittima sarebbe stata assunta regolarmente il giorno prima della tragedia. Il sospetto degli inquirenti è che si tratti di un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la sua morte.
6: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
5: La rabbia dei familiari che ribadiscono si sarebbe potuto salvare. Elena Vaiocco, GR1.
3: E a Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. Meteo, in arrivo un brusco peggioramento nelle prossime ore a partire dal nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale, dove piogge e nubi diventeranno via via più intense. Massima allerta per la Sardegna e litorale del Lazio, qui sono attesi forti temporali e potenziali nubifragi. Il sud invece si gode le ultime ore di sole e stabilità, temperature in lieve calo anche se il clima si manterrà ancora decisamente mite. Cinema, 30 anni dall'uscita, Trainspotting torna nelle sale italiane in versione restaurata in 4K con una serie di eventi speciali dal 19 al 21 ottobre. Di Danny Boyle racconta la vita di un gruppo di giovani di Edimburgo alle prese con dipendenze e emarginazione. A renderlo un simbolo degli anni 90 anche la colonna sonora, con brani come Last for Life di Iggy Pop, Perfect Day di Lou Reed e Born Sleepy degli Underworld. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1. Ora la rubrica Ascolta si fa sera e a seguire Zona Cesarini. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simone Cristicchi.
2: Francesco non è matto. Per me è un sognatore, ma un sognatore sveglio. E un sognatore sveglio è uno che crede nell'impossibile. E l'impossibile, lo sappiamo tutti, è irrealizzabile. Almeno fin quando non arriva qualcuno che si mette in testa di realizzarlo. A vedere la storia dell'umanità, tutte le più grandi invenzioni prima sono state intuizioni. Di chi? Di qualche folle, di qualche visionario. Francesco stesso si autodefiniva novellus pazzus, un nuovo pazzo. O meglio, dico io, un secondo pazzo, dopo quello più famoso di lui, Gesù di Nazareth. Semplicemente, osservando la realtà del suo tempo, Francesco si rende conto che il mondo è andato in direzione opposta a quella del Vangelo, ridotto ormai a un'utopia impossibile da mettere in pratica. E Francesco lo riprende il Vangelo e lo riporta a terra, lo segue versetto per versetto, sine glossa, senza compromessi o interpretazioni teologiche. Nel Vangelo c'è scritto che Gesù si fece povero e Francesco sposa Madonna Povertà. C'è scritto di amare i propri nemici e Francesco li ama, li perdona o almeno gli permette di riscattarsi. C'è scritto di stare vicino agli ammalati, agli emarginati della società e Francesco mette gli ultimi al primo posto. Per lui quello non è un libro, ma è uno stile di vita preciso. Non è una gabbia in cui rinchiudersi. Per Francesco il Vangelo è l'espressione di una sconfinata libertà.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
7: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
8: Dai, proviamoci.
9: No, lascia stare.
8: Ehi, fidati di me.
9: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
10: Tu sei carina.
8: Ti lascio andare, per favore.
9: No, non ti lascio.
4: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta. Domani, 21:30, Rai 1.
11: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
12: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche clic troppo e ora so tutto.
13: Siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene mai.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. caffè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
7: Ristora.
18: Capsule per ogni ora.
10: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
19: Zona Cesarini.
20: 21 minuti, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione e dunque Giuseppe Bisantis, Massimo Orlando ci hanno raccontato della tennistica vittoria dell'Italia Under 21 di Baldini sulla Polonia a Pescara, finita 6-2 per gli azzurrini, che così si qualificano direttamente alla fase finale dell'Europeo di categoria del prossimo anno, sempre nello stesso gruppo dell'Italia, il girone E. Sono terminate anche Montenegro, Armenia 1-1 e Svezia, Macedonia del Nord 2-0. Tra poco c'è invece, per quanto riguarda il gruppo A di Nations League, Italia-Turchia a Bologna, è il match di ritorno, anzi io lo definirei il secondo round tra Mancini e Montella. C'è anche Francia-Belgio sempre alle 20:45, dicendo, informandovi che Cipro ha battuto la Lettonia 2-1, direi di andare subito a Bologna dai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna. Buonasera a entrambi.
21: Buonasera, buonasera Nico Forletta, buonasera a tutti i radioascoltatori. E beh, insomma, intanto ringraziamo anche per la collaborazione tecnica, ovviamente, Massimo Vasciavai e Andrea Neri, che ci consentono questo primo collegamento dallo stadio dall'area di Bologna, dove le due squadre stanno effettuando le operazioni di riscaldamento. Oddio, non ce ne sarebbe così bisogno, visto che qui stasera a Bologna il clima è assolutamente mite, si viaggia intorno ai 22-23 gradi con un tasso di umidità nemmeno troppo alto e che quindi dovrebbe consentire ai 22 in campo una prestazione molto molto lontana da quelle che sono state invece le della torrida estate che ci siamo lasciati alle spalle. Non dovrebbero di fatto soffrire più di tanto il caldo. È il quarto appuntamento della nostra nazionale in Nations League, arriva dopo le tre partite, la prima contro il Belgio che ci aveva lasciato molto molto perplessi e poi invece la vittoria roboante proprio in Turchia a Bursa per 4-1 e il pareggio a Saint-Denis in Francia per 1-1 contro i giocatori francesi, contro la nazionale di Zinedine Zidane, sicuramente una delle favorite per la vittoria di finale o comunque una delle squadre più forti al mondo. Ed allora la notizia è, Daniele Fortuna, intanto buonasera, che Roberto Mancini ha cambiato 9 undicesimi della squadra che ha giocato a Parigi.
22: Bene, sì, sono 9 giocatori diversi, d'altronde sono state 4 partite in 11 giorni, in 2 settimane, e qualche giocatore ha dovuto lasciare il ritiro anzitempo per vari problemi fisici, ultimo Ken, ma prima ancora era stato Zaniolo, Di Marco e Cristante non hanno potuto nemmeno rispondere alla convocazione di fatto, e dunque la formazione è stata stilata in base alle energie, perché i due giocatori che hanno fatto la partita contro la Francia sono Donnarumma e Bastoni. Donnarumma irrinunciabile, evidentemente le ha giocate tutte e quattro, Bastoni invece ha giocato le ultime tre perché contro il Belgio era squalificato.
21: Era squalificato e poi nelle altre due partite si è fatto notare come con due gol, ma comunque con una e con due prestazioni, anzi sicuramente di altissimo livello, di livello internazionale, così come si deve a un giocatore comunque che milita in una delle squadre più importanti del mondo, l'FC Internazionale, e che veste la maglia della nazionale. Insomma, andiamo quindi, visto che ne abbiamo parlato, alle formazioni ufficiali, se sei d'accordo Nico Forletta. Partiamo ovviamente dagli azzurri, Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri in difesa, Romano in cabina di regia, torna quindi l'esordiente Romano che tanto aveva fatto discutere nella partita contro il Belgio, in particolare nel primo tempo contro il Belgio. Le due mezzali saranno Dumbia e Barella, ritorna anche lui dal primo minuto. In attacco Maldini, Scamacca, Vergara. È sempre un 4-3-3, diciamo così, abbastanza diverso specie negli esterni, no? Per quello che riguarda la nazionale italiana, gli esterni d'attacco intendo, sia Maldini che Vergara sono diversi, assolutamente diversi da Sebastiano Esposito in primo luogo, ma insomma è una squadra che ha lo stesso impianto tattico ma con caratteristiche e uomini diversi.
22: Beh, intanto Vergara è al debutto da titolare dopo gli ultimi minuti giocati allo Stade de France contro la Francia. A Parigi per Maldini invece sono più presenze, non è proprio un inedito, siamo arrivati alla nona presenza per Daniel Maldini. Dall'altra parte la Turchia con una formazione obbligata, intanto torna all'antico, al recente passato. Vincenzo Montella con una difesa a 4, invece la Turchia Bursa si era schierata con una difesa a 3, ma ci sono tantissimi assenti a partire dai due più noti soprattutto per i tifosi italiani, vale a dire Çalhanoğlu e Yıldız, ma poi mancano anche Güler e Yılmaz che ha segnato contro l'Italia a Bursa, entrambi sono squalificati.
21: La formazione quindi della Turchia con Şimşir Akın nel settore offensivo, Elmal Yüksek, Oksan e Kaleci a presidio della mediana, la difesa da destra a sinistra con Selik, Bartaci, Kabak e Kadioglu, tutti davanti a Şakir. È cambiato anche il problema dopo le tante polemiche, dopo i tanti fischi dello stadio di Bursa, dopo l'ultima partita, quella persa proprio in casa dalla formazione di Vincenzo Montella per 4-1. Vincenzo Montella che è ancora, diciamo così, sotto i riflettori della critica della stampa turca, dell'opinione pubblica turca per questa fase della Nations League non certamente esaltante. Vincenzo Montella che ha dato le sue spiegazioni, ma andiamo con ordine. Io direi, Daniele Fortuna, sempre se la regia di Roma è d'accordo, di cominciare con l'intervista che tu hai realizzato stamattina con Roberto Mancini.
0: Mi dispiace che ci sia questa situazione in questo momento, perché comunque un momento così difficile anche per la nazionale, un po' di tranquillità sarebbe stata meglio, ecco, però io sono sicuro che le cose andranno bene.
2: Domani lei va a ricevere il premio Vialli. Le chiedo, sarebbe qui con lei, con la nazionale, avrebbe chiesto consiglio quando ha dato le dimissioni 3 anni fa a Luca? E che cosa avrebbe
0: Luca
2: detto?
0: Luca era come se fosse, cioè eravamo come fratelli, quindi con un fratello tu parli sempre, quindi sicuramente anche chiedi anche dei consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca.
2: Che avrebbe detto?
0: Non lo so, no, avrebbe detto di non andare questo.
2: E sarebbe qui con lei?
0: Sì, sicuro, sicuro, ma è qua con noi sempre questo.
21: Beh, io direi che questa parte dell'intervista è, a parte voglio dire l'impatto emotivo che ha su tutte le persone che hanno un minimo di sensibilità, ovviamente poi Freddy e gli Aredi possono fare tutte le considerazioni che vogliono appellandosi alla retorica, a quei termini molto facili ma che servono a far scalpore più che a raccontare le cose come effettivamente stanno, anche perché Roberto Mancini non è un uomo di tantissime parole e si sporge a dire mi avrebbe detto di restare. Evidentemente è una notizia.
22: È un consiglio che ha mancato, un suggerimento, un sostegno, un appoggio in quel periodo di difficoltà per Mancini, di rapporti che non erano più idilliaci con la nazionale, con la federazione, con l'ex presidente Gravina. Poi lo ha detto lui stesso, e allora chissà, Luca Vialli magari lo avrebbe dissuaso, avrebbero parlato, qualcosa sarebbe cambiato. Conta però il rapporto di fratellanza che lo spinge a dire molto semplicemente continua a essere qui con noi, con la nazionale che ha festeggiato anche lui nel 2021 a Wembley dopo la vittoria negli europei, con quell'abbraccio con il fratello blu cerchiato Roberto Mancini proprio lì a Wembley. E la prima risposta di Mancini, esatto, invece riguardava la situazione della Federcalcio. Più tranquillità avrebbe chiesto, voleva in questo periodo comunque particolare per la nazionale, comunque fiducioso. E se si dice fiducioso, Mancini si riferisce al possibile commissariamento della FIGC di Malagò. Allora, secondo lui questa ipotesi non si verificherà, insomma questa era un po' la sensazione.
21: Sì, anche perché ci soffermiamo un attimo su questa questione, non so se l'hanno fatto nel corso della serata anche i nostri colleghi al GR1, anche Nico Forletta, insomma si va verso un commissariamento sui generis, perché di fatto avrebbe proprio il presidente del CONI Bonfiglio chiamato Malagoglia, avrebbe così lo avrebbe invitato, lo avrebbe chiesto di essere lui il commissario per poi potersi ripresentare le votazioni. Ora io non mi azzardo, non mi sporgo io questa volta a dire chi abbia vinto, chi abbia perso in questa storia, certo che si poteva evitare, mettiamola così. Daniele,
22: aspettiamo domani per capire cosa succederà. Sembra che ci sia una trattativa in corso, è tutto quanto abbastanza inconsueto, un commissariamento e poi a questo punto una nuova elezione con Malagò commissario. Però ecco, domani si pronuncerà la giunta della CONI e certamente ci saranno evoluzioni, ci saranno novità, e chissà che non ci siano novità anche per la Turchia di Vincenzo,
21: esatto,
22: Montella, criticato sull'urlo dell'esonero, così si dice, tutta la federazione turca ad attraversare un momento particolarissimo. I fischi li abbiamo sentiti a Bursa dopo il 3-0, addirittura il presidente della Federcalcio turca è stato costretto a uscire dallo stadio tra il primo e il secondo tempo, tante contestazioni, e però ha rivendicato la bontà del suo lavoro in conferenza stampa qui al Dall'Ara. Vincenzo Montella, possiamo ascoltare.
1: Le dinamiche del calcio le conosco perfettamente, no? E quindi ci sono anche abituato e l'accetto anche. Quello che non riesco ad accettare è quando c'è la critica illogica. Queste critiche illogiche sinceramente non occupano nemmeno l'1% delle mie energie. Poi ci sono delle critiche costruttive o che reputo costruttive e ci stanno. Noi ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia nella Nations League A. Ed io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League A. Ci stiamo confrontando, a netto delle assenze che per noi sono non importanti, importantissime, perché sono giocatori che determinano anche il valore di una squadra, è preparatoria, ci stiamo abituando, stiamo facendo esperienza, stiamo vedendo qualche calciatore anche da capire il livello futuro, e certamente non vogliamo perdere, certamente ci piacerebbe fare partite competitive come abbiamo fatto con la Francia, come abbiamo fatto il secondo tempo con l'Italia, non certamente il primo, e come abbiamo fatto in gran parte nella partita in Belgio.
21: Insomma, le parole di Vincenzo Montella che servono anche un pochino a spiegare cosa sta succedendo all'interno del suo spogliatoio, soprattutto all'esterno del suo spogliatoio. Ultima parola, possiamo dirla, per il pubblico stasera, Daniele Fortuna, quanti spettatori ci saranno al momento?
22: Allora, i dati della federazione diffusi ieri parlavano di 27.000 biglietti venduti su 31.000, vediamo tanti spazi vuoti, adesso non so quantificare, la stima dovrebbe essere quella. Mi aspettavo in tutta sincerità il pubblico, però dobbiamo anche dire che è un lunedì sera, magari qualcuno arriverà nei prossimi minuti, come sempre succede.
21: Ci sono tanti tifosi turchi però,
22: tanti, sì, nel settore ospiti della curva,
21: un po' sparsi per tutto lo stadio,
22: vero, è un'opportunità, un'occasione per loro per vedere la nazionale di Vincenzo Montella da vicino, la comunità turca in Italia, qualcuno magari sarà anche partito dalla Turchia, sono lì colorati, si faranno anche sentire.
21: È tutto per il momento dallo stadio Dall'Ara di Bologna, noi restituiamo la linea allo studio.
20: Che tornerà da voi tra pochissimo, cari Repice e Fortuna. Intanto ricordo il programma di Nations League per questa sera, oltre a Italia-Turchia, gruppo A della fascia, Francia-Belgio, sempre il fischio d'inizio fra poco più di 11 minuti alle 20:45, mentre invece per quanto riguarda la fascia B, Bosnia-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia e Ucraina-Ungheria, queste le quattro partite, anche queste quattro, fischio d'inizio alle 20:45. Nella fascia C è stata giocata Cipro-Lettonia con la vittoria di Cipro in rimonta per 2-1, e sempre alle 20:45 Montenegro-Armenia. C'è anche la pallacanestro, come dicevamo in apertura, ci sono due partite, due posticipi della seconda giornata del massimo campionato di pallacanestro, sono in campo Cantù e Udine a 6 minuti dal termine del secondo quarto, Cantù 24, Udine 20. 21 alle 20:45, orario ricorrente questa sera. Palla 2 tra Verona e Olimpia Milano. A questo punto torniamo definitivamente a Bologna, dove c'è Italia-Turchia di Nations League. Ce la raccontano Francesco Repice e Daniele Fortuna.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
23: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
23: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
24: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
25: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
26: Amore, la vasca?
25: Leviamo.
26: Le piastrelle?
25: Leviamo.
26: Anche i mobili del bagno?
25: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
26: E i lavori?
25: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
26: Mi hai levato le parole di bocca.
25: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
27: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

cordiale buonasera, gentili ascoltatori dallo stadio Dall'Ara di Bologna. Un cordiale buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Neri e Massimo Vasciagone sono pronti a raccontarvi questa quarta ed ultima partita di questa tornata azzurra della nostra nazionale in Nations League. La partita Italia-Turchia non è un ritorno, ma insomma è semplicemente una di quelle partite che arrivano per stabilire poi la classifica di questa edizione del torneo. Ricordiamo che c'è stato però un primo match tra le due nazionali, quello che si è giocato pochi giorni fa a Bursa, proprio in Turchia, in cui l'Italia ha sconfitto per 4-1, ribaltando di fatto tutte le cattive impressioni che c'erano state dopo l'esordio nel torneo in Italia allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, nella sconfitta contro la nazionale di Van Bommel per 2-0. E stasera, dopo un altro pareggio assai confortante in Francia, a Saint-Denis a Parigi contro la Francia dei campionissimi, l'Italia si presenta con il vento in poppa e comunque con un entusiasmo assolutamente ritrovato. L'Italia che, così come la Turchia, sta facendo il suo ingresso in campo in questo momento. Andiamo rapidamente alle formazioni che sono ovviamente ufficiali, partendo dagli azzurri, che schierano Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri in difesa, Romano, Barella e Dumbia in mezzo al campo, Maldini, Scamacca e Vergara in attacco, 4-3-3 per Roberto Mancini, 4-4-2 per Vincenzo Montella, Simsir e Akun nel reparto offensivo, Elmadi, Usek, Ozkan e Kavec in mezzo al campo, la difesa da destra a sinistra con Selic, Ballacci, Kabak e Kadioglu, tutti davanti a Sakir. A dirigere la partita il signor Marciniak della Federazione Polacca. A proposito di Polonia, oggi l'Italia under 21 poche ore fa di fatto ha sconfitto la Polonia per 6-2, si è qualificata per l'Europeo. Insomma, grandi applausi per i ragazzi di Silvio Baldini, le congratulazioni arriveranno anche da Roberto Mancini, immaginiamo, nel post partita. Squadre, ripetiamo, che sono in campo, tra pochissimo gli inni nazionali e, come al solito, per dovere di ospitalità ad aprire proprio la serata sarà l'inno della nazionale turca.

0: così come i tifosi, così come i calciatori, così come i panchinari e tutto lo staff tecnico, le due squadre hanno intonato e hanno cantato le note e le parole dei loro inni nazionali, ovviamente anche l'inno di Mameli. Abbiamo sentito la grande partecipazione del pubblico di Bologna. Al di là di tutto, Daniele Fortuna, si può cominciare a dire che forse la nazionale azzurra sta ricominciando a conquistare i suoi tifosi?
1: Mancini direbbe che ci vuole ancora tempo, e così lo dicono anche i suoi giocatori, però sì, Mancini stesso ha ammesso che con il gioco i tifosi tornano dalla parte della nazionale, ci vogliono altre partite, ci vogliono altre dimostrazioni. L'Italia poi che torna a Bologna rappresenta sempre un'occasione di festa, tra l'altro con la Turchia aveva giocato in amichevole poco prima degli europei nefaste, diciamo, del 2024, torna sempre con la Turchia, in quel caso la partita era finita, era finita 0-0 in parità. Questa è una sfida comunque che conta per la Nations League, conta per l'Italia per restare in corsa per il secondo posto, dunque per la qualificazione ai quarti di finale di marzo di Nations League. Dall'altra parte la Turchia si gioca veramente tutto, anche per il futuro di Montella in panchina,
0: anche perché c'è in ballo poi il girone di qualificazione agli europei, che insomma la testa di serie è una cosa, altrimenti può diventare assolutamente un'altra. Ci siamo, mi sono dimenticato di ricordare una cosa: Roberto Mancini la sua carriera da calciatore importante l'ha iniziata in questo stadio, tra l'altro con un grandissimo gol.
1: Sì, l'abbiamo, l'ha ricordato lui, si è ricordato in conferenza stampa e anche oggi poi se ne parlava durante il collegamento con Radio 1 Sport, perché Mancini ha debuttato qui e non aveva nemmeno 17 anni con Tarcisio Burnic in panchina, allenatore della Bologna qui al Dallara, e probabilmente da lì l'origine di questa sua vocazione verso i giovani calciatori, nel tentativo sempre di fare debuttare, di dare opportunità ai ragazzi. Continuerà a farlo. L'abbraccio di Donnarumma, gli applausi sono per lui, perché nel frattempo la curva Giacomo Bulgarelli, Andrea Costa, che la curva tifosi della Bologna si è riempita, qualcuno è arrivato, spazi vuoti e tanti tifosi, lo dicevi, della Turchia, anche negli altri settori dello stadio, per esempio in tribuna davanti a noi, la tribuna della Torre Maratona. La partita è cominciata.
0: La Turchia in maglia rossa, gli azzurri con la tradizionale maglia appunto azzurra. Turchia che attacca da destra verso sinistra in questo primo tempo rispetto al nostro punto di osservazione. Partita che inizia da 15 secondi, c'è subito Shakir che rilancia in avanti nella zona in cui Mancini però riesce a fermare il suo diretto avversario. Italia che prova a farsi vedere dalla corsia sinistra, viene fermato Daniel Maldini, da Selic, che ci sarà una rimessa laterale dal fronte sinistro difensivo della nostra nazionale. Azzurri che adesso con Ruggeri mettono il pallone sui piedi di Dumbia, bravo Ruggeri ad aprire il campo dalla parte opposta per l'altro terzino, quello destro, vale a dire Di Lorenzo, viene incontro Vergara. Questa è una catena tutta del Napoli, no? Quella destra con Di Lorenzo e Vergara.
1: Con il Napoli magari c'è Politano, perché Vergara ha meno spazio, ma vuole ricavarsi questo spazio, lo ha detto dopo il buon debutto contro la Francia. Di Lorenzo tocca proprio il pallone
0: proprio per Vergara, il quale lo retrocede però sbagliando sui piedi di un avversario. Il problema è che Vergara aveva subito fallo da un difensore turco che lo aveva attaccato alle spalle in maniera fin troppo irruenta. L'arbitro se ne è reso conto e ha comandato il calcio di punizione in favore della nostra nazionale, proprio di fronte alla panchina di Vincenzo Montella, subito in piedi a dare indicazioni ai suoi giocatori, che poco prima del calcio d'inizio si sono riuniti a capannello, forse per darsi coraggio l'un l'altro. Lancio di Mancini in profondità per Scamacca, molto bello, leggermente troppo lungo, però la posizione era regolare quella di Scamacca, è uscito in presa dopo un rimbalzo il portiere Shakir, ha catturato la sfera. Ora il lancio lungo è dalla parte opposta e la posizione dell'attaccante turco è regolare, si trattava per la precisione di Simsir, il quale si ferma improvvisamente, mette in movimento i suoi compagni del pacchetto di mediana con il numero 14 Bardaci, Ora i difensori che scambiano il pallone in orizzontale, Selic va normalmente sulla corsia di destra, la linea difensiva dell'Italia adesso che si alza per non concedere la possibilità di dare profondità al gioco agli uomini che portano il pallone, che infatti sono costretti a ritornare addirittura all'indietro, al loro limite dell'area dei 16 metri dalla portiere Shaqiri, il quale controlla con la suola dello scarpino destro, poi al piccolo trotto prova un lancio assolutamente fuori misura, finisce fuori dalle parti di Roberto Mancini, che ne approfitta per scatenare il suo interno piede sinistro sfruttando anche la velocità del pallone, che prende un effetto retroattivo e finisce tra le mani di Lorenzo. Questo so per sottolineare che Roberto Mancini non ha dimenticato come si tocca la palla di certo. Intanto il lancio per Vergara da destra, che era questa volta sì in posizione di fuorigioco e comunque aveva perso il duello con il diretto avversario, la palla era finita sul fondo.
2: C'è curiosità per vedere questo centrocampo inedito all'opera, centrocampo reparto veramente giovane con l'eccezione di Barella, che è una classe 1997, però Romano il più giovane dei titolari in campo questa sera con i suoi 20 anni, Dumbia 22, debutto per lui dal primo minuto, per ora soltanto minuti nella ripresa, soltanto per modo di dire, vedremo come riusciranno a scambiare il pallone tra di loro.
0: Romano in profondità per Vergara, che era nuovamente in posizione di fuorigioco di rientro, molto attenta alla linea difensiva a 4 della Turchia, che si alza immediatamente quando arrivano questi lanci lunghi degli azzurri e dalle retrovie, proprio nel tentativo peraltro in questo caso riuscito di mettere in posizione di offside Vergara. Calcio di punizione già battuto dall'asse sinistro del campo, all'interno però della tre quarti turca, con Varlatski che si muove vicino alla linea laterale, parte con una verticalizzazione, il tocco per il numero 13, si trattava di Elmari, il pallone di nuovo fuori perché nel frattempo molto diligentemente Vergara è ritornato e ha messo appunto nelle condizioni l'avversario di sbagliare, di guadagnare comunque una rimessa con le mani, che partirà dal fronte offensivo della nazionale di Vincenzo Montella. Ancora Elmari si muove, e tanto dobbiamo dire in questa prima fase della partita, il numero 21 Simsir, che viene a prendersi palla, poi la gioca con i compagni del pacchetto arretrato. Turchia che fa fatica però a farsi vedere nella nostra tre quarti campo, è costretta a un retropassaggio per Shaqiri, il lancio lungo, il colpo di testa di Di Lorenzo, poi Vergara all'altezza della linea mediana del campo, ancora Di Lorenzo, mettono ordine gli azzurri con Mancini che di prima intenzione fa viaggiare centralmente Alessandro Bastoni, viene incontro Daniel Maldini, prova a girarsi contro due uomini, si rialza, non c'era fallo ai suoi danni, l'azione è proseguita grazie anche alla reattività di Daniel Maldini, che è riuscito a rialzarsi e a giocare nuovamente la pallone verso i propri compagni, e Barella che tocca per la prima volta nella sua sfera, nella sua partita la sfera, la scambia con il compagno di squadra Bastoni, parte un lancio questa volta a metà strada tra un tentativo di suggerimento per Scamacca e un tiro in porta, fatto sta che Shaqir era lì, ha potuto agevolmente controllare questa traiettoria. Siamo al sesto minuto nel corso del primo tempo a Bologna, ancora 0-0 tra Italia e Turchia, l'Italia sta facendo la partita, Roberto Mancini confabula con i suoi secondi, Bollini tra tutti.
2: Si muovono poco i giocatori dell'Italia, soprattutto gli attaccanti Scamacca, e rispetto alla partita di Bursa la Turchia sembra molto più organizzata, gioca
0: più abbottonata,
2: sicuramente con quattro difensori dietro in linea, si aggiunge un quinto quando l'Italia ha il pallone, come in questo momento, anzi quando l'Italia oltrepassa la linea centrale del campo si abbassa l'esterno dalla parte di Çelik, quindi a destra, e la difesa come in questo momento diventa una difesa a 5.
0: Infatti Mancini è costretto a tornare indietro, Donnarumma al limite della sua area di rigore, Donnarumma che controlla il pallone, lo tocca nuovamente per il difensore della Roma, il quale avanza al piccolo trotto fin quasi la linea mediana del terreno di gioco prima di aprire dalla parte opposta dove si trova Dumbia, buono l'arresto con la coscia destra, pallone sul settore di sinistra, retrocesso ancora da Bastoni, l'Italia che così come dimostrato anche in Francia quando hanno avuto la possibilità, specie nel secondo tempo, di preferire il possesso palla piuttosto che rischiare passaggi in profondità che diventano sempre quasi facile preda delle difese avversarie, in questo caso della difesa turca, meglio magari tenere il pallone, cercare muovendo appunto il pallone stesso di aprirsi un varco nella munitissima retroguardia avversaria grazie al movimento di coloro i quali, dovendo ricevere il pallone, si dovrebbero muovere proprio per cercare quegli spazi ideali per poter suggerire il passaggio, il lancio, il suggerimento, l'assist, insomma fate un po' voi. Intanto però si riparte dalle nostre retrovie, si riparte con Gigio Donnarumma che tocca corto per Mancini. Mancini sta toccando un numero importante di palloni a lui e a Bastoni, è affidata la prima fase dell'uscita degli azzurri.
2: Anche perché i centrocampisti non riescono a impostare, a Romano subito marcato, Barella si è abbassato tanto per prendere il pallone, proprio Romano non riesce a tenere il pallone in campo, sta giocando molto il centrocampo dell'Italia in fase di impostazione.
0: Anche perché è molto schiacciato dalla linea difensiva della Turchia che costringe gli azzurri quindi a muoversi almeno in quel reparto, almeno in quella zona del campo, in spazi molto angusti. Ora il tentativo di incursione di Selic che poi mette in movimento il proprio compagno di squadra, quello sul settore di sinistra, ecco che il pallone però ritorna nuovamente indietro e come gli azzurri a loro volta siano stati in grado immediatamente di coprire le posizioni difensive. È una partita molto accorta fino a questo momento dove i ritmi non sono molto alti, siamo giunti esattamente al settimo minuto nel corso della prima frazione di gioco, ancora 0-0 il parziale, una piccola ingenuità di Bastoni che stava per dar modo agli avversari di incunearsi pericolosamente all'interno della nostra area di rigore e poi i difensori azzurri hanno comunque sventato la minaccia concedendo semplicemente la rimessa laterale alla Turchia che manovra ancora nel cerchio centrale del campo, adesso pallone tra le linee, posso bene dobbiamo dire per il numero 16 Giussec, il quale prova a scambiare con i compagni, esce Dumbia, la sponda di Scamacca non è precisa, Giussec che si impossessa di nuovo della sfera, si avvicina al limite dell'area da sinistra, poi scarica per il solito Simsir che ritorna indietro, serve sempre il suo compagno Emaili da sinistra, prova un traversone basso allontanato da Mancini, ancora sui piedi di Simsir dal limite, prova una conclusione murata, problema è adesso la Turchia nel tentativo di sfondare il nostro assetto difensivo che è comunque molto molto imponente, tant'è che devono girare palla in orizzontale gli uomini di Vincenzo Montella e tuttavia riescono a farlo con una certa precisione fino a quando il numero 14, vale a dire Abdul Karim Bardakzi, non prova una conclusione da molto molto lontano con pallone che si perde però altissimo sulla traversa di Donnarumma. Ripetiamo, siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 fino a questo momento, partita senza emozioni.
2: Quando la Turchia prende il pallone e lo porta in avanti, allora si abbassa l'Italia e al di là della passione per i numeri, per le formule, però visivamente quattro difensori, cinque centrocampisti, resta soltanto Scamacca lì davanti a fare da filtro. Adesso l'Italia però riparte con un lancio lungo di Gianluca Mancini
0: per Dumbia che la tocca di testa in ritardo Scamacca sul rinvio, arriva però nuovamente Maldini all'altezza dei 20 metri, esplode il destro, pallone che rimbalza su un avversario, poi nel tentativo di catturare nuovamente la sfera Bastoni va a commettere fallo su un avversario, l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. A subire il fallo del giocatore dell'Inter è stato Kavecsi, schierato con la maglia numero 10, un numero molto impegnativo che apparterrebbe ad Hakan Çalhanoğlu. Intanto Roberto Mancini continua a discutere con i suoi panchinari.
2: È andato verso la panchina perché prima era comunque ai bordi dell'area tecnica. Naturalmente l'Italia non sta giocando bene, non riesce a sprigionare la sua creatività nel possesso palla con quegli scambi stretti, veloci che abbiamo visto proprio a Bursa ma anche a Parigi. È una partita diversa, se lo aspettava Mancini?
0: Sì, se lo aspettava, evidentemente si aspettava una Turchia più chiusa, una Turchia più arroccata all'interno della propria metà campo che non concedesse spazio appunto all'iniziativa, alla fantasia di quei giocatori che invece a Bursa hanno sostanzialmente maramaldeggiato nel corso almeno dei primi 45 minuti. Ora il pallone tra i piedi del portiere turco Şakir che lo rinvia in profondità, c'è il colpo di testa di Mancini che non lascia spazio agli avversari, gran movimento di Romano che può attaccare con il sinistro, Dario Maldini può dribblare la palla sul destro, Maldini destro, pallone sul fondo. Beh, ha peccato forse d'egoismo, Daniel, anzi Scamacca, chiediamo scusa, ha peccato forse d'egoismo, però bravo a liberarsi dell'avversario, buono a mettere il pallone sul destro e a scaricare questo pallone colpito però con il collo esterno del piede che è finito sul fondo.
2: Con gli occhi troppo fissi sul pallone, però in questo caso Scamacca rispetto al solito si ritrova non spalle alla porta, ma fronte alla porta, può attaccare e naturalmente a cercare la conclusione. Turchia pericolosa in contropiede
0: con un lancio che arriva dal retrovie, poi l'Italia che recupera il pallone, Dumbia che non riesce a controllarlo sul tacco di Daniel Maldini, rimessa laterale in favore della nazionale ospite. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto l'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, è ancora 0-0 tra Turchia e Italia in questo quarto appuntamento della tornata, della prima tornata di Nations League. Ci si rivedrà a novembre con due partite molto impegnative, a San Siro contro la Francia, a Bruxelles contro il Belgio di De Bruyne. Intanto prova a muoversi e lo fa bene El Mali con la maglia numero 13, aveva giocato un buon secondo tempo anche a Bursa dopo essere stato annullato nella prima frazione di gioco, così come del resto tutti i suoi compagni. Cavezzi va sulla corsia di destra, il pallone adesso per Yüksek in fase centrale, cambiato il fronte offensivo, la Turchia con Simsir attacca la posizione della sinistra, in due su di lui, il pallone retrocesso al limite, lo scarico, il tentativo di conclusione da fuori, questa volta pericoloso, dobbiamo dire, se andiamo errati, del capitano della formazione turca, anzi non è il capitano, è Kabak, maglia numero 15, lui è un difensore centrale, però ha rischiato la conclusione, una conclusione maligna, sporca, che ha rimbalzato un paio di metri prima dell'area piccola e che ha costretto appunto Gigio Donnarumma al primo intervento di questa sua serata. Gigio Donnarumma che è stato assoluto protagonista a Parigi. Calcio d'angolo, il primo della partita in favore della Turchia, Cavezzi da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria di uscire rispetto alla porta azzurra, parte il traversone in mezzo, allontaniamo però proprio sui piedi di un giocatore turco che agita il sinistro, colpisce la schiena di Gianluca Mancini, pallone che termina sul fondo e quindi secondo tiro dalla bandierina consecutivo per la Turchia. Tutto ciò convince Roberto Mancini ad alzarsi dalla panchina e a richiamare un po'
2: Andiamo,
0: i suoi, come dire, forza un po', su, cerchiamo di uscire adesso, stiamo giocando a ritmi troppo lenti. Nuovamente Cavezzi, nuovamente da sinistra, nuovamente con l'interno del piede sinistro e la traiettoria ad uscire rispetto alla nostra porta, traversone che parte in mezzo, questa volta più pericoloso ancora Gianluca Mancini che svetta, pallone che finisce sui piedi proprio di Cavezzi. Yüksek, buono il suo gioco di gambe, è costretto a retrocedere però sulla pressione, questa volta sì, di Daniele Maldini, parte un altro traversone in mezzo, Barella è di testa, la Turchia che adesso attacca e lo fa in maniera anche abbastanza convinta e convincente, perché comunque riesce a tenere gli azzurri arroccati all'altezza del limite della loro area di rigore. Se ne accorgono anche i tifosi della nazionale nata da Vincenzo Montella che provano a spronare i loro giocatori. Bene Ruggeri, il pallone per Romano, colto in controtempo, Vergara subisce l'anticipo di Emali, molto bravo dobbiamo dire nell'occasione a carpire il pallone dai piedi del giocatore del Napoli che lo attendeva forse senza andargli incontro, e quello è stato l'errore. E allora c'è il numero 5 Otkan, che aveva molto molto deluso nella partita di Bursa, che rimette in movimento i propri compagni. Siamo giunti al 14° minuto nel corso del primo tempo qui, anzi abbiamo superato il 15°, chiediamo scusa, siamo già al 16° minuto, si gioca il 16° minuto, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza tra Italia e Turchia qui a Bologna, partita che non sta dicendo moltissimo ora, però bene Shakir tra le linee proprio per Cavezzi, che può avanzare posizione di mezzo sinistro, scarica largo per Simsir il quale punta i nostri difensori Di Lorenzo e Vergara, poi scarica all'indietro un pallone sul quale proprio il numero 5 Oscar va alla conclusione, questa volta anche per i fotografi. Gigio Donnarumma va ad abbrancare il pallone in presa scaraventando la sua imponente mole verso il secondo palo.
2: Sì, non è stata una parata difficile, è riuscito anche a bloccare il pallone dai 25 metri, ha cercato di piazzarla il numero 5 Özkan della Turchia, che ricorre alla conclusione da fuori e sta giocando meglio dell'Italia che sbaglia qui in difesa.
0: Sì, sbaglia con Ruggeri, recupera palla alla Turchia, attenzione al Cavezzi, pallone in mezzo pericoloso per avere un colpo di testa ravvicinato parte di un attaccante cuco, si trattava di Hakun se non andiamo errati, con il pallone bloccato in presa alta da Gigio Donnarumma. Dobbiamo svegliarci un po', c'è Vergara, posizione di alla destra, sfida l'avversario, cambia dalla parte opposta molto molto bene per Maldini, che può provare a correre, la tiene in campo all'altezza della linea di fondo, punta il diretto avversario, la mette su destro, la scarica per un traversone che arriva verso il secondo palo. Prima dell'arrivo di Vergara c'è stato l'intervento più che mai importante e risolutivo di El Mali, che si è rifugiato in corner e il primo tiro dalla bandierina è in favore della nostra nazionale e cade esattamente al 18° minuto nel corso del primo tempo sul punteggio di 0-0 lì sul settore di sinistra, difensivo sinistro della nostra nazionale. In precedenza c'è stato un buco, uno spazio che non era stato adeguatamente coperto e lì ha provato proprio di testa l'attaccante turco a metterla in porta, ha trovato la presa alta invece di Donnarumma, corner battuto corto, Vergara alla vertice dell'area di rigore, scarica ancora per Maldini, cross che parte in mezzo, c'è però la posizione di fuorigioco, forse una spinta all'interno dei 16 metri di un nostro attaccante, i danni di un difensore turco. L'arbitro, il signor Marsiniak, direttore di gara di provatissima esperienza, si trattava forse di posizione di fuorigioco, anche se il calcio di punizione è stato battuto dall'interno dell'area di rigore, anche la posizione di Maldini era ben fuori i 16 metri. Donnarumma, per evitare guai peggiori, mette il pallone in fallo laterale, ancora una volta è stato lo Succiante Hakun a cercare di impensierire il nostro portiere. Sui rilanci lunghi di Sakir siamo un po' in difficoltà.
2: Sì, con i giocatori della Turchia, quelli più avanzati che magari fanno la sponda per l'inserimento dei centrocampisti, prima Hakun prova a sorprendere Donnarumma con un pallone, un portiere di quasi 2 metri. Ancora la Turchia però in attacco.
0: Dulcek si accontenta di un calcio d'angolo sulla opposizione di Barella, in precedente alla sua precedenza, la sua triangolazione, il tocco di ritorno per lui era stato deviato in corner, sporcato in qualche modo da Alessandro Bastoni, tiro dalla bandiera del quale va a occuparsi ancora una volta se non andiamo errati Cavezzi,
2: con che è uno dei giocatori con la maggiore esperienza, 31 anni, giocatore del Fenerbahce.
0: Sì, questa volta batte corto al vertice per il tentativo di Şimşir, Dumbia che sporca la traiettoria, Romano che allontana e Dumbia che potrebbe partire addirittura in velocità in campo avverso, con i giocatori turchi che schermano in qualche modo e scortano l'uscita di Şakir, il rinvio di quest'ultimo, il colpo di testa di Di Lorenzo, non siamo reattivi però sulle seconde palle, ancora Cavecci che si improvvisa alla sinistra, fa saltare Romano con una finta, poi dà per Selic che si è spostato proprio su questa porzione di terreno di gioco della Dallara, Cech centralmente, poi il difensore con la maglia numero 15 Kabak allarga verso il settore di destra, possesso palla che è sicuramente in favore dei turchi almeno relativamente ai primi 20 minuti sul cronometro. A proposito, è il 20°, è il momento di tornare a Saksarubra, siamo nel primo tempo alla Dallara, 0-0 tra Italia e Turchia, la linea agli studi per la messa in onda del primo mini spot della serata.
3: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Ecco nuovamente la palla lunga di Şakir per Hakun, con Di Lorenzo che tocca però comodamente di testa per Gigio Donnarumma, esce dalla sua area di rigore, tocca con i piedi per Gianluca Mancini, si fa vedere Barella nella posizione di mezzo destro e prova ad andare in verticale immediatamente da Vergara che ingaggia il duello con gli avversari, riesce in qualche modo a toccare il pallone solo per un momento, poi molto sportivamente si ferma perché Ermaeli si è fatto male, è evitato di affondare il tackle, il giocatore del Napoli, ripetiamo, in maniera molto sportiva ha lasciato che il giocatore turco potesse mettere il pallone fuori, c'è stato forse un contatto con la caviglia del Mali, ma assolutamente così regolare, forse addirittura il pestone gliel'ha dato il suo portiere.
2: No, forse mette semplicemente male la caviglia, il piede a terra, sinistro, sì. E quindi
1: destro, anzi, perché si tocca la caviglia destra, però.
0: E altrettanto sportivamente gli azzurri restituiscono il pallone agli avversari.
1: È già rientrato.
0: È già rientrato, quindi nessun problema. Fortunatamente per il numero 13 della Turchia, nessun problema per Vincenzo Montella. Sin qua abbiamo, insomma, delle piccole attenzioni, delle particolari attenzioni, mettiamola così. Daniele Fortuna, mentre Selic prova ad involarsi sull'auto di competenza, quello destro, ma c'è immediatamente la chiusura, in questo momento molto opportuna, di Bastoni, che consente a Donnarumma di toccare il pallone, di cederlo per Gianluca Mancini, sempre il romanista all'impostazione, non compiti particolarmente gravosi di andare a coprire sulle iniziative degli avversari, e quindi la possibilità di andare a partecipare alla costruzione della manovra offensiva. Ora Vergara evita un avversario, va a servire Barella, che viene anticipato di Lorenzo di testa, ancora Barella vittima di un anticipo di un difensore turco, e poi l'intervento considerato falloso di Gianluca Mancini, avremmo dei seri dubbi in proposito, ma comunque aveva già recuperato il pallone la nostra nazionale proprio grazie al centrale della Roma, che è intervenuto di testa. Poi il fallo non è stato nemmeno il suo, se fallo c'è stato, ma io dubito fortemente che ci sia stato, è stato di Dumbia, un contatto aereo fortuito, insomma una rotta di collisione che ha finito per far cadere per le terre il numero 19 Akun, ma che insomma ha convinto il direttore di gara, il signor Marzini, a concedere il calcio di punizione alla Turchia. E tutto questo quando abbiamo raggiunto il 23esimo minuto nel corso del primo tempo qui al Dall'Area, quando il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0. Fino a questo momento un solo tiro in porta, di fatto forse uno e mezzo, comunque due parate, mentre la posizione qui di fuori gioco di Scamacca, che se n'era andato e ha anche fatto gol, tutto inutile perché la posizione di partenza di fuori gioco. Poi Scamacca fa cenno a Marciniak, che si è lamentato con l'attaccante dell'Atalanta perché hai proseguito. Scamacca gli ha fatto chiaramente cenno: io non ho sentito nulla, adesso non fischiate più, si alza la bandierina, io non l'ho visto, ho continuato a giocare. Non si è accorto della posizione irregolare, che tuttavia era abbastanza chiara anche così a occhio nudo.
2: Sì, peccato, perché Romano a testa alta manda subito in profondità con un passaggio in verticale Scamacca, che era rimasto fermo, invece era salita la linea difensiva della Turchia, poi ha trovato una gran diagonale, ma il gioco era stato già fermato. L'Italia riparte da Donnarumma.
0: Sì, perché intanto prima Bastoni, poi Romano hanno recuperato il pallone, come di consueto Gianluca Mancini va all'impostazione, si avvicina al cerchio centrale del campo, poi decide di fermarsi e di battere verso l'estremo settore di sinistra, passaggio molto preciso per Maldini, che desiste dal rincorrere un pallone che sembrava poter, sul quale sembrava poter intervenire Selic, invece Maldini aveva tutta la possibilità di conquistarlo e infatti lo ha conquistato. Ora accetta l'uno contro uno con i difensori turchi, che gli allungano in qualche maniera la sfera. L'Italia è comunque sempre lì, prima con Bastoni, poi con lo stesso Gianluca Mancini a scambiarsi il pallone, il giocatore dell'Inter dalla posizione di interno sinistro, così come Dumbia prima, come lo stesso Daniele Maldini, anzi Ruggeri, e poi Gianluca Mancini, che nel cerchio centrale del campo decide di attaccare dal versante opposto, quello destro, mettendo in movimento Di Lorenzo di fronte a sé Vergara, pallone intelligente in area per Scamacca, che deve girarsi dal limite per Romano, pallone troppo pigro sul quale la difesa turca può intervenire. Ora proviamo a riconquistare in pressione subito questo pallone, non ci riusciamo, anche perché Simsiri, il numero 21 della Turchia, è molto molto rapido e molto bravo tecnicamente. Il calcione questa volta di Di Lorenzo c'è sull'avversario, l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. I minuti sul cronometro sono 25 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Dalla panchina azzurra si guarda con una certa, non dico preoccupazione, ma insomma con una certa apprensione questa partita.
2: I due fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, uno a fianco all'altro, con Gagliardi e Bonucci, collaboratori di Roberto Mancini, piuttosto preoccupati. Scorre lento il pallone nelle manovre dell'Italia e anche il pensiero non è così veloce rispetto a quello che abbiamo visto in Francia, ma anche in Turchia.
0: Adesso però Ruggeri decide di mettersi in proprio, di accelerare, di mettere in movimento Maldini sull'asse sinistro del terreno di gioco, viene supportato da Bastoni e quindi da Gianluca Mancini, che apre immediatamente per Vergara, posizione di alla destra, lato corto dell'area di rigore, Vergara alle sue spalle subito Di Lorenzo, che parte col cross, arriva Dumbia di testa, poi la rete splendida di Scamacca e siamo avanti noi. Esattamente al 26esimo minuto nel corso del primo tempo cambia il parziale allo stadio Dall'Ara di Bologna. quel pallone che vagava a mezz'aria all'interno dei 16 metri della Turchia, rapacemente Scamacca lo ha colpito con il collo destro in maniera violenta, centralmente posizionato rispetto alla porta di Sakhir, e lo ha spedito sotto la traversa, baciato la faccia interna della traversa stessa, la conclusione di Scamacca, e poi è finito in porta imparabilmente alle spalle di Sakhir, 26esimo. Italia 1, Turchia 0, ha segnato Scamacca.
2: Il cross per gara dalla destra, chiaramente la difesa della Turchia era lì, forse troppo ferma, perché bisogna andare in anticipo su quel pallone. Scamacca però gran presenza da centravanti a favorire, insomma a giocare bene su questo rimpallo e a scagliare un destro violentissimo in porta per il vantaggio dell'Italia.
0: Perché era un po' una palla di nessuno, no? Dopo una serie di rimpalli è rimasta lì a mezz'aria, qui quello più veloce alla meglio, e quello più veloce è stato, più reattivo e più intuitivo, è stato Gianluca Scamacca, che ha esploso il suo destro da distanza ravvicinata non dando scampo a Sakhir. L'Italia si trova in vantaggio per 1-0, magari non sarà un vantaggio legittimato dalla manovra, almeno relativamente ai primi 27 minuti di gioco, ma l'importante è che si è fatto gol e che è tornato a gol Gianluca Scamacca,
2: che con la nazionale poi non ha avuto proprio un rapporto sempre felicissimo, diciamo un rapporto controverso, era molto seguito e apprezzato da Luciano Spalletti, ma insomma poi alla fine non ha segnato tanti gol con la maglia della nazionale, anzi questo è il primo gol, forse il secondo gol per Gianluca Scamacca. Sì, in effetti aveva segnato nella sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra nelle qualificazioni agli Europei 2024, lì veramente pupillo di Luciano Spalletti. La Turchia però contrattacca
0: con Barella, che va ad ovviare al suo errore, costretto a concedere il calcio d'angolo alla Turchia, e quindi un altro tiro dalla bandierina in favore della nazionale turca. Se non ho fatto male i conti sono 4 i corner per i nostri avversari, uno solo ne ha battuto gli azzurri, ma la cosa importante è che siamo in vantaggio di un gol, quello segnato un minuto e mezzo fa da Gianluca Scamacca, sempre Cavacci dalla sinistra, e la traiettoria di entrare rispetto ai pali della porta difesa, Cavecci, chiediamo scusa, la porta difesa da Gigio Donnarumma, parte la sua rincorsa, il pallone in area di rigore pericolosamente con Scamacca stesso che va a spazzare i propri 16 metri, la Turchia che rimane in zona d'attacco sempre da sinistra con Cavecci alle sprese, con Dumbia che lo costringe ad indietreggiare, poi Elmaly, pallone giocato con i compagni del pacchetto di difesa, Kadıoğlu scambia e poi decide di andare in profondità, sempre molto bene Dumbia, dobbiamo dire, di testa ad agevolare l'intervento in chiusura di Vergara, che si complica un po' la vita, poi però anche con un po' di fortuna ma anche con altrettanta lucidità guadagna una rimessa al fondo facendo carambolare il pallone sui piedi di un avversario. Siamo giunti, gentili ascoltatori, alla 29esimo minuto nel corso del primo tempo qui al Dallara di Bologna, l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al 26esimo di Gianluca Scamacca, proprio classico gol da centravanti ha fatto Scamacca.
2: Sì, ha sfruttato comunque la sua forza, la scocca, no? Come diceva Luciano Spalletti, l'altezza è rimasto lì, poi la difesa della Turchia però doveva essere un po' più reattiva nel calciare lontano quel pallone buono, anche il cross di Vergara, la Turchia ancora sulla fascia che prova ad attaccare.
0: Con Akun poi pallone centralmente per Cavecci che non riesce a guadagnare metri, sempre il numero 19 che si muove questa volta sul settore di destra, è un po' complicato andare al traversone, infatti quando quel traversone arriva ci sono tante maglie azzurre all'interno della nostra area di rigore, c'è anche quella numero 4 di Romano che mette sulla fondo, di fatto però concedendo il quinto tiro dalla bandierina alla Turchia per possesso di palla, per numero di corner. Sicuramente la Turchia è stata, diciamo, se non superiore, se di superiorità si può parlare, agli azzurri. Fatto sta che poi quando l'Italia è riuscita a attaccare per la prima volta con una manovra convincente, è riuscito allo stesso modo a passare in avvantaggio sempre Cavecci, questa volta però da destra con l'interno del piede sinistro, e la traiettoria però a rientrare rispetto a Gigio Donnarumma. Sta per partire il traversone del numero 10 turco verso il primo palo, aveva tentato qualcosa di molto complicato cercando il primo palo, trovando invece semplicemente malinconicamente l'esterno della rete, abbastanza rammaricato, diciamo così, per la battuta di questo corner, Vincenzo Montella.
2: Sul gioco meno scorrevole, però meno fluido dell'Italia rispetto alle partite precedenti, dobbiamo anche dire, ed è una spiegazione, non una giustificazione, che è complicato.
0: Sono altri 9 su 11
2: cioè, sono tanti, sono giocatori che non hanno mai fatto una partita insieme, penso a Romano e Dumbia. Barella adesso
0: per gara, per Barella, esce bene l'Italia dalla propria area di rigore, pallone dirottato sulla corsia di sinistra, può attaccare lì Ruggeri in combinazione con Daniele Maldini che va a puntare gli avversari, all'altezza del vertice dell'area, serve alle sue spalle per Barella, va al limite Vergara che la lascia filtrare per Romano, pallone leggermente troppo arretrato per il giocatore che il Cagliari che arrivava dalle retrovie pronto alla stoccata dal limite dei 16 metri avversari, gli è rimasto un po' dietro quel passaggio e quindi abbiamo dovuto gioco forza concedere la palla ai nostri avversari che ora provano a farsi vedere sempre dalla corsia di destra. C'è Akun in combinazione con Selic, diciamo che quello è il settore più battuto dalla Turchia, almeno relativamente ai primi 32 minuti di gioco, anche se non sono arrivate azioni particolarmente insidiosi per Donnarumma, costretto ad una parata, ad una conclusione e da lontano. Intanto è mai lì da sinistra, pallone che viaggia sempre però in orizzontale e che quindi non scalfisce le certezze difensive della nostra nazionale, almeno relativamente a questa fase. Si muovono anche senza palla gli uomini di Vincenzo Montella, solo che, diciamo così, un difensore esterno di lungo corso e di grande esperienza internazionale come Ruggeri aveva immediatamente capito dove sarebbe finito quel pallone, è andato a catturarlo. Ora si lotta in mezzo al campo, infatti i turchi rischiano di sbagliare, di perdere un pallone in maniera sanguinosa. Gli va bene con Simsir che imbuca in mezzo, con Enayli fuori dall'area di rigore, bastoni che lo costringe ad allargarsi verso la linea laterale, di fatto lo costringe anche a perdere molti metri sul terreno. La Turchia prova ad intensificare l'azione offensiva, ma siamo sempre lì, il muro difensivo azzurro respinge con grande facilità, con relativa tranquillità perlomeno, quelle che le sono le iniziative della nazionale di Vincenzo Montella, costretta a questo sterile possesso palla all'altezza della tre quarti, che non sfocia mai in un'intuizione, in un uno contro uno vincente, in un'imbucata all'interno dell'area di rigore. Questo anche segno di come gli uomini di Roberto Mancini abbiano lavorato bene a Coverciano da questo punto di vista, non concedendo molte chance agli avversari, a parte il primo tempo col Belgio e la prima parte di secondo con la Francia. Ecco qui Vergara per esempio si oppone a Sersmir molto bene, Cabarella adesso uscire da una situazione complicata con tre uomini addosso, se la cava egregiamente il centrocampista dell'Inter servendo Mancini, poi Ruggeri di prima per Dumbia, sempre di prima per Maldini, lo scambio ancora in velocità con lo stesso Dumbia che ha il campo aperto verso Vergara, servito immediatamente l'attaccante del Napoli che può improvvisarsi alla destra, servire alle sue spalle Barella all'altezza del vertice, centralmente si fa vedere Di Lorenzo, ancora a Vergara con Barella pronto all'azione, con Di Lorenzo che è rimasto in posizione regolare ma sempre in posizione offensiva, fraseggio strettissimo dei giocatori della nazionale ma molto efficace. Di Lorenzo la cerca addirittura Barella nell'area di rigore dalla linea di fondo, non era semplice, il rinvio dei giocatori turchi sul braccio del centrocampista interista, certo la distanza era abbastanza ravvicinata, insomma l'arbitro per evitare guai e proteste ha fermato tutto e ha concesso il calcio di punizione in favore della Turchia dall'interno della sua area di rigore. Siamo al 36esimo minuto nel corso del primo tempo, adesso gli azzurri stanno provando a costruire qualcosa di diverso anche stilisticamente parlando.
2: Esattamente, è l'uscita efficace finalmente con il tocco di Maldini in velocità per Dumbia, poi il passaggio raso terra in diagonale era leggermente fuori misura, un po' troppo lungo per Vergara, e poi da quella parte lì hanno cercato di creare un triangolo Vergara, Di Lorenzo e Barella. Poi alla fine Barella, anzi Di Lorenzo, è rimasto troppo isolato, cross facilmente prevedibile, è riuscita poi a respingere la difesa della Turchia, perché è stato il tocco con il braccio di Barella prima ancora, però ottimo intervento da marcatore puro di Bastoni, che è uscito fuori dall'area di rigore per seguire il Mali, se non ricordo male, ha reso di fatto inoffensivo l'attacco della Turchia.
0: Questa volta Ruggeri si vede coprire il suo tentativo di trovare tra le linee e Maldini dall'intervento in chiusura di un giocatore turco, si trattava il numero 14 Bardakskil, pallone che è finito fuori, ha rimessa laterale in favore degli azzurri dal fronte difensivo sinistro del loro schieramento, fa la voce grossa Lumbia e sfrutta la sua prestanza fisica per andare
2: anche a... Mancini dalla panchina, sarebbe interessante capire che cosa dice, è visibilmente insoddisfatto, ha anche ragione, se la sta prendendo con qualcuno, urla, è un comportamento insolito per Mancini, sta cercando di farsi sentire da qualcuno in particolare.
4: Scusate, intervengo da studio solo per dire che il Belgio a sorpresa è in vantaggio in casa della Francia, Luke Bacchio al 35esimo.
0: Quindi Luke Bacchio dopo Donnarumma ha fatto male anche a Maignan, perché ha segnato all'Olimpico di Roma, lo
2: ricordiamo, due volte anche con il Benfica.
0: Esatto, anche con il Benfica. Quindi sta diventando un po' una bestia nera per tutti i portieri più forti che ci sono in circolazione nel mondo. Evidentemente lui è un giocatore forte, specialmente quando si trova ad aggredire gli spazi. Io non so come abbia segnato questa sera contro la Francia, però di certo va a segno con una certa continuità, e questo per un attaccante è sicuramente un segnale assai positivo. Nel frattempo, qui a Bologna siamo alla 37esimo minuto, nel corso del primo tempo l'Italia che conduce per 1-0 sulla Turchia è la rete, ripetiamo che sta decidendo la sfida quella di Gianluca Scamacca. Barella, per evitare guai peggiori, torna da Donnarumma, il quale che con i piedi mette in movimento Bastoni, alte il lancio in verticale splendido per Di Lorenzo, che si è inserito da destra verso il centro, aveva saltato in tromba tutta la linea difensiva avversaria, poi però ha peccato e non poco nel controllo di interno destro, concedendo agli stessi avversari un recupero del pallone, grande idea di Alessandro Bastoni con il sinistro da regista arretrato, ora Romano sempre a sinistra per Ruggeri. Dumbia che si fa vedere, il giocatore della Aston Villa che è costretto a perdere qualche metro all'interno del campo, Donnarumma si fa vedere anche lui, serve Mancini, nuovamente il nostro capitano, a giocare palla in tranquillità all'interno della sua area di rigore, visto che la pressione dei giocatori turchi è assai blanda in quella zona del terreno di gioco. Evidentemente i giocatori turchi è che si preoccupano di non lasciare spazio alle loro spalle, così come è successo a Bursa quando poi hanno subito l'iniziativa della nostra nazionale, ora quella di Vergara che resiste alle cariche di due uomini dopo averli saltati con dribbling stretti e funambolici, poi finisce a terra, gli dà una mano ad alzarsi Marsigni dopo avergli assegnato il calcio di punizione a favore all'interno della nostra trequartesima, quasi a ridosso della linea centrale del campo. 39esimo minuto, nel corso del primo tempo l'Italia che conduce sulla Turchia per 1-0, la rete di Gianluca Scamacca. Il minuto era il 22esimo, Daniele Fortuna, no? Ho sbagliato qualcosa?
2: Forse un po' dopo, adesso controlliamo.
0: Adesso 26esimo,
2: sì,
0: forse.
2: Esattamente.
0: Perché ci è sfuggito, diciamo così, di segnare sul nostro taccuino, sul taccuino del cronista, il minuto della rete che ha stappato questa partita. Gianluca Mancini centralmente adesso va a sinistra da Bastoni, come al solito i due si scambiano palla perché hanno la possibilità di farlo relativamente liberi dalla pressione degli avversari. Dumbia, Bastoni, Mancini, avanza palla al piede, a destra c'è Di Lorenzo che lascia poi a Vergara, Vergara che si accentra con il sinistro, cerca il limite, la sponda di Scamacca, il lancio a sinistra, Ruggeri evita un avversario, va con il destro, c'è la deviazione, il pallone sul fondo col suo piede, diciamo così, non d'elezione, l'ex giocatore di Atalanta Atletico di Madrid ha trovato comunque la deviazione di un difensore turco, pallone che si è alzato a campanile, è finito oltre la traversa di Shakir, anche questa però una manovra convincente, deviazione di Selic peraltro.
2: Dumbia il velo, lui si è accorto,
0: sì.
2: Non è casuale, si disinteressa del pallone, lo lascia passare in maniera molto elegante perché ha visto che c'è Ruggeri lì da quella parte da solo, poi la conclusione con il destro, la deviazione, e ci sarà il terzo calcio d'angolo per l'Italia dalla bandierina di sinistra.
0: Barella con l'interno del piede adesso viene in contro Romano al vertice, restituisce a Barella che può andare al cross in mezzo, questa volta mai di allontana Vergara, ultimo uomo, con l'aiuto di Daniel Maldini riesce a far pervenire il pallone allontanissimo Gigio Donnarumma. Stiamo adesso, diciamo così, prendendo le misure alla Turchia, stiamo giocando sicuramente in maniera più convincente dal punto di vista offensivo. L'arbitro ci penalizza con un calcio di punizione concesso per una presunta spinta di Alessandro Bastoni ai danni del numero 20 Kadioglu, calcio di punizione già battuto. Siamo al 41esimo minuto nel corso del primo tempo alla Dall'Ara di Bologna, Italia 1 Turchia 0. La linea può tornare a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
5: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Guadagna una rimessa laterale, Ruggeri la sfrutta chiamando in causa il proprio portiere Gigio Donnarumma, il quale si affida alla piede destro di Gianluca Mancini, costretto anche lui a fermarsi sulla pressione di Simsir. Si torna da Donnarumma, poi Bastoni, ecco il pallone tra le linee, Scamacca può provare a controllarlo ma non lo fa bene in questa occasione, e c'è anche l'ammonizione ai suoi danni perché proprio nel tentativo di controllo è andato ad allungare maliziosamente il piede a colpire un avversario che è finito giù. C'è il cartellino giallo, non si lamenta molto Scamacca, peraltro erano già 4 gli ammoniti, no, per l'Italia in questa tornata di Nations League,
2: addirittura 6. Ken è diffidato ma non c'è, poi sono Bastoni, Donnarumma, Maldini, Gianluca Mancini, Vergara e Fagioli, questi i diffidati. È una situazione da tenere sotto controllo, esatto, perché poi ci saranno le partite con la Francia e con il Belgio
0: decisive.
2: In realtà vale per tutti, perché comunque sono partite una dopo l'altra. Alla seconda ammonizione si sconta il turno di squalifica. Questo è successo ad Arda Güler e a Yılmaz per la Turchia, che ha questo problema ormai annoso, anche se poi è recente, però si trascina da un po' di tempo, cioè gli attaccanti che non segnano. Montella diceva, portiamo tante volte il pallone nell'area di rigore avversaria, o magari al limite, o magari nei pressi, tiriamo e non riusciamo a segnare. Soltanto un gol nelle prime 3 partite, quello contro l'Italia.
0: Però Arda Güler, Kenan Yıldız e Hakan Çalhanoğlu, insomma, 3 assenze non da poco. Intanto attenzione a Vergara che prova ad andarsene, il Maile che intecca il scivolato, gli mette il pallone in fallo laterale che verrà effettuato dalla fronte offensivo destro della nostra nazionale, con Giovanni Di Lorenzo che va ad occuparsene, scambia corto proprio con Vergara, fin troppo corto, perché il tocco di ritorno consente sempre al numero 13 del Mali di intervenire con la punta del piede, quasi con la suola dello scarpino, e mettere nuovamente il pallone sotto il perimetro di gioco. Di fatto una ripetizione della rimessa con le mani effettuata poc'anzi, questa volta lo scambio con Barella sembra essere più preciso, con lo stesso Barella che prova a mettere in movimento alle sue spalle Gianluca Mancini, in questo caso l'interdizione di Calecci, motivo per cui l'arbitro finisce nuovamente fuori. Battono il 5 Montella e Mancini nel frattempo, e Gianluca Mancini perché erano lì nei pressi, il pallone gravitava in quella zona. C'è adesso Vergara che prova a destreggiarsi in mezzo a un nuvolo di avversari, non è facile questo. Juček che nel secondo tempo con noi proprio nella partita di Bursa aveva assai più impressionato di altri giocatori, primo tra tutto Yılmaz, è entrato infatti al suo posto nella ripresa, e anche stasera dobbiamo dire dotato di ottima tecnica e di una buona visione di gioco.
2: Un giocatore del Galatasaray, 26 anni, sì, quello che si diceva prima, poi manca l'affondo, manca il giocatore che possa puntare la porta di rigore con decisione.
0: Arda Güler, Kenan Yıldız, mancano questi qua, insomma mancano i giocatori che fanno la differenza, e quando non ci sono hai voglia a parlare di schieramenti, di tattiche,
2: no, non solo loro, poi ne ha tanti di assenze, esatto. La Turchia di Montella, Mundur per esempio, un difensore visto anche in Italia con il Sassuolo, veramente le attenuanti ci sono e sono molte per il commissario tecnico della Turchia, al di là della simpatia di cui tu parlavi, però il lavoro parla per lui, perché comunque è riuscito a portare per la seconda volta nella sua storia la Turchia ai mondiali. C'è l'Italia in attacco,
0: gran palla di Mancini a sinistra per Daniel Maldini, arriva Ruggeri in suo soccorso, Romano ancora di prima per il buon movimento ancora di Daniel Maldini, il quale porta il pallone un po' a spasso, porta anche gli avversari a spasso, scambia con Ruggeri all'altezza della linea laterale, poi viene affrontato fisicamente, così come Dunghia però, che interviene in maniera dura ma regolare ai danni di un avversario, poi Selic commette fallo ai suoi danni e l'arbitro a questo punto decide di fermare l'azione, di concedere alla nostra nazionale il calcio di punizione. E certo, anche nell'azione precedente, a proposito di tecniche, il lancio per Atkun era molto molto preciso, mentre finisce qua il primo tempo allo scadere esatto del 45esimo senza recupero, si va a riposo con il seguente parziale: Italia 1 Turchia 0 qui a Bologna. La rete che decide la sfida, quella di Gianluca Scamacca al 26esimo, a tra pochissimo per il secondo tempo d'Italia Turchia.
5: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionari 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
6: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
7: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
8: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
9: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
8: www.sistemi.com.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
13: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
17: GR1.
18: Buonasera da Francesca Giannini. Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Pesanti raid russi hanno colpito Kharkiv, causando due vittime, e Odessa. Nella regione di Poltava un attacco con droni ha devastato una rete energetica, lasciando oltre 22.000 persone senza elettricità. Kiev ha risposto lanciando quasi 200 droni. Altissima tensione sul fronte NATO. L'intelligence tedesca lancia l'allarme sul rischio concreto di un conflitto diretto con la Russia a causa delle continue attività di sabotaggio di Mosca, e l'Estonia intanto ha iniziato a schierare truppe al confine. In Spagna il premier socialista Sanchez scioglie le camere e convoca elezioni anticipate.
19: La bocciatura in Parlamento dei decreti sulla crisi abitativa, tema al centro delle proteste nelle piazze spagnole, ha spinto il premier socialista Sánchez ad annunciare elezioni anticipate per il 29 novembre.
20: Los españoles y españolas, si deseáis...
19: Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere, unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita i diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, ha dichiarato il premier. I sondaggi danno i conservatori del Partito Popolare in vantaggio. Mentre cresce Vox, il leader di questo partito della destra radicale, Santiago Abascal, ha già indicato le priorità di un eventuale governo di coalizione: reimmigrazione, deregolamentazione dell'economia e priorità nazionale con gli spagnoli davanti agli stranieri nell'accesso agli aiuti pubblici. Per Sanchez è la terza volta che convoca elezioni anticipate. Il premier punta ora sui temi al centro delle proteste per mobilitare l'elettorato progressista. Azzurra Meringolo, GR1.
18: Primo turno delle presidenziali in Brasile, con il 47% delle preferenze, il candidato della destra Bolsonaro, leader del Partito Liberale, ha conquistato la maggioranza relativa davanti al presidente uscente Lula, centrosinistra, che si è attestato al 45% delle preferenze. Abbiamo vinto anche se i sondaggi ci avevano lasciato indietro, il commento di Bolsonaro. Lula punta ora tutto sul ballottaggio che si terrà il 25 ottobre. Torniamo in Italia con la cronaca. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Dalla documentazione consegnata ai PM di Pavia dai RIS di Parma spunta una perizia nel 2007 su Alberto Stasi, basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Dalle carte in possesso del TG1 inoltre risulta che alcuni reperti sarebbero stati distrutti dai RIS nel 2016, ben prima dell'autorizzazione formale arrivata nel 2021. Altro caso di cronaca, la morte di Yara Gambirasio nel 2010. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti, Paolo Camporini e Claudio Salvagni di effettuare nuovi esami sui reperti della tredicenne scomparsa all'uscita della palestra di Brembate la sera del 26 novembre e ritrovata senza vita 3 mesi dopo.
17: La difesa, che annuncia ricorso, aveva contestato ancora una volta la validità della prova Regina, ignoto 1. Dalle fotografie visionate dai difensori vi sarebbero state anomalie a partire dagli orari dei test. Paolo Camporini, difensore di Massimo Bossetti.
21: Il reperto, quando viene fatto l'esame, si distrugge. Voi capite che non può essere fotografato in un orario successivo alla sua distruzione.
22: Il nostro desiderio è che non ci sia il Garlasco 2.
17: Pubblico Ministero e legali della famiglia Gambirasio si erano opposti a ogni nuova analisi anche sulle tracce genetiche miste trovate su felpa e giubbotto della vittima, ritenute non attribuibili ad alcuno. Marzio Capra, consulente della difesa di Bossetti.
23: Sulla documentazione c'è scritto che il risultato per il liquido seminale è negativo, mentre abbiamo le fotografie che attestano un esito diverso. È un fatto che merita di essere esplorato.
17: Da Milano per il GR1, Elena Scarroni.
18: 3 indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. Il datore di lavoro e 2 titolari di un capannone sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in nero. La mercoledì l'autopsia. Gran Bretagna ancora alle prese con lo scandalo Epstein. L'ex principe Andrea passa al contrattacco. La corrispondente da Londra.

0: chiede ora ai giudici di Londra di stabilire se l'operato delle forze dell'ordine nei suoi confronti sia stato legittimo. È la prima volta che un membro della famiglia reale contesta un procedimento penale a suo carico dal 1649, quando il Parlamento processò Carlo I. Il dubbio dei britannici oggi riguarda in realtà principalmente un aspetto: chi pagherà le spese legali? L'udienza è prevista giovedì alle 14. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: In Francia ha rubato un libro la cui copertina è stata realizzata da Salvador Dalì. Il furto nella notte tra domenica e lunedì al Centro d'Arte Contemporanea di Issoire. L'Apocalisse di Jean Fauré è un esemplare unico. È stato concepito come opera d'arte totale in cui hanno lavorato a cavallo tra gli anni 50 e 60 svariati artisti, tra cui appunto Dalì, autore della copertina di bronzo che pesa circa 150 kg. Era l'ultima notizia per questa edizione. La linea torna ora al calcio con il secondo tempo d'Italia-Turchia, prossimo GR alle 23. Buon ascolto.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Dall'Ara di Bologna. Siamo nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della sfida valevole come quarta in Nations League della nostra nazionale, che è in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al 26esimo di Gianluca Scamacca. Studio.
14: Bene, grazie Repi. C'è sempre 1-0, ma del Belgio in casa della Francia. Il parziale alla fine del primo tempo dell'altra partita del gruppo A dovesse finire così, sia Francia-Belgio che Italia-Turchia, e allora nel gruppo A della Nations League ci sarebbe un rimescolamento niente male in classifica, perché sarebbe poi primo il Belgio, seconda l'Italia per la differenza reti, e la Francia scalerebbe di colpo al terzo posto, poi naturalmente la Turchia a chiudere con 0 punti. Il Belgio andrebbe a 9, Italia e Francia a quota 7, ma ripetiamo ancora una volta, gli azzurri sarebbero in vantaggio nella classifica avulsa grazie a un +2 in differenza reti rispetto ai Blé, che sarebbero a +1. Per quanto riguarda gli altri risultati nella fascia B, sempre della Nations League, Bosnia e Polonia hanno chiuso sullo 0-0 il primo tempo, così come Irlanda del Nord e Georgia, mentre invece invece la Svezia in vantaggio di una rete in casa della Romania, altro 0-0 all'intervallo quello tra Ucraina e Ungheria. Nella fascia C terminata Cipro-Lettonia nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio 2-1, Montenegro e Armenia sono sullo 0-0. Ricordiamo ancora una volta come invece l'Italia Under 21 di Silvio Baldini abbia strapazzato la Polonia a Pescara.

0: 6-2 si sia qualificata direttamente alla fase finale dell'Europeo di categoria per quanto riguarda l'anno prossimo, mentre invece, come detto, ci sono due posticipi del massimo campionato di pallacanestro della seconda giornata, 2:30 dalla sirena finale, Udine è avanti di 5, 74-69 sul parquet di Cantù, mentre invece all'intervallo Verona è avanti di 6 su Milano, 44-38. Questi i risultati parziali per quanto riguarda la pallacanestro. Torniamo al calcio, ricordando cosa che già hanno fatto Francesco Repice e Daniele Fortuna all'inizio del collegamento da Bologna, come domani alle 13 sia in programma la giunta del CONI per decidere sull'ipotesi commissariamento della Federcalcio, ma ricordiamo anche come sia stato comunicato un incontro in mattinata tra il presidente del CONI Bonfiglio e il presidente della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò, prima ancora della giunta, e sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di un commissariamento, col commissario però nella persona dello stesso Malagò. Torno a Bologna da Francesco Repice e Daniele Fortuna per sapere se sono tornate in campo Italia e Turchia. Francesco.
1: Lo stanno facendo Nico Forletta, e si ripartirà dall'1-0 firmato al 26esimo da Gianluca Scamacca in una partita in un primo tempo che non ha concesso particolari emozioni, più possesso di palla della Turchia, ma poi la fiammata, quella vincente, è stata dei ragazzi di Roberto Mancini, in particolare di Gianluca Scamacca, che ha sfruttato da centravanti vecchio stile quel pallone che vagava all'interno dell'area di rigore turca con un destro violento e preciso sotto la traversa del portiere Shakir. Una piccola nota di cronaca anche questa, magari Vincenzo Montella lo ha ricordato in sede di conferenza stampa di vigilia, l'esordio di Vincenzo Montella con la maglia della nazionale, 5 giugno 1999, era l'Italia di Dino Zoff, 4-0 al Galles, partita di qualificazioni mondiali, insomma tanti bei ricordi per Vincenzo Montella, almeno questi in un momento non molto felice, ecco, mettiamola così.
2: Andiamo avanti con gli stessi 11, però, perché non ci sono state sostituzioni per la Turchia, nemmeno per l'Italia. A dire la verità, il calcio d'inizio con l'Italia che nel secondo tempo attaccherà verso la curva Andrea Costa, Giacomo Bulverelli.
1: Quindi da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, a battere il calcio d'avvio sarà proprio l'Italia e tutti gli azzurri schierati praticamente all'altezza della linea mediana del campo, in 1, 2, 3, 4, 5, 6 a sinistra e uno solo a destra, Vergara. Questa è anche una cosa non un po' particolare che affidiamo ai tattici, insomma agli esperti di queste cose. È ovvio che insomma ci interessa,
2: vediamo come si sviluppa, perché è uno schema in tutta evidenza, anche se l'Italia torna a giocare il pallone all'indietro.
1: E quindi grazie anche alle statistiche che ci vengono fornite dall'ottimo Massimo Piandrino e che ci hanno consentito di ricordare questo esordio in maglia azzurra di Vincenzo Montella proprio a Bologna, metà territoriale. Scamacca in area di rigore molto decentrato, non riesce ad agganciare il pallone che arrivava dalla corsia di destra, il lancio in verticale di uno tra Vergara e Di Lorenzo, è stato proprio Di Lorenzo a mettere il pallone a giro con i giri contati su Scamacca, che ha perso l'attimo giusto sull'uscita del portiere, sulla copertura del numero 15 Cabà, che ha lasciato appunto scivolare la traiettoria oltre il fondo, e tutto questo quando non erano stati giocati nemmeno 15 secondi. Nel corso della ripresa ancora Dumbia entra in area, prova a esplodere il destro e questa volta ad opporsi è Bardacchi, che mette il pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo. Abbiamo iniziato, sono stati giocati 50 secondi nel corso della seconda frazione di gioco, era piuttosto convinta
2: con una maggiore aggressività, con più velocità. Poi Dumbia fa sempre cose interessanti, le ha fatte vedere nel corso della scorsa stagione con il Venezia, 8 gol e 6 assist per lui prima del passaggio allo Sporting Lisbona. Il calcio d'angolo
1: di Barella alla destra, traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, la colpisce di testa Di Lorenzo, arriva Romano alla testa della linea di fondo, va all'indietro da Ruggeri che la rimette in mezzo, questa volta Shakir non ha problemi a bloccare in presa alta, a scaraventare lunghissimo il pallone, c'è un contatto tra Ruggeri e Kabeci alla testa della linea mediana, il numero 10 della Turchia finisce a terra e l'arbitro ravvisa gli estremi per un calcio di punizione da concedere ai nostri avversari. Siamo al secondo minuto nel corso della ripresa qui a Bologna, l'Italia conduce per 1-0 sulla Turchia grazie alla rete messa a segno al 26esimo del primo tempo ad opera di Gianluca Scamacca.
2: Anche con l'ammonizione a Ruggeri, ti chiedo scusa Francesco.
1: Ah sì, è stato anche ammonito, quindi un altro cartellino giallo, e questo è un fattore, come giustamente si faceva notare nel corso del primo tempo, che ha la sua importanza. Attenzione che la Turchia scherza col fuoco e la fiamma poteva essere accesa da Gianluca Scamacca, poi lancia in profondità con la velocità di questo ragazzo con la maglia numero 19. Cadioglu, sì d'accordo, sarà anche molto veloce, molto rapido, brevilineo, però magari nei controlli, così come è stato nel primo tempo, lascia un po' a desiderare.
2: Non troppo preciso, perché comunque era in vantaggio su Gianluca Mancini. La Turchia però che avanza
1: con Kavec ai 20 metri, prova un sinistro che meritava miglior fortuna, il pallone che si è perso di molti metri abbondantemente sulla traversa della porta di Donnarumma, che tuttavia da capitano va a raccomandare qualcosa ai propri compagni di squadra: non lasciamo questi spazi, non perdiamo palla in una zona sanguinosa del campo, perché poi potremmo rischiare grosso. Ecco, ci fossero stati altri giocatori e non Kavecci, non essendo troppo severi con il numero 10 turco, magari avremmo potuto rischiare qualche cosa di più. Mi riferisco in particolare ad Arda Güler, ecco, tanto per fare dei nomi.
2: Poca tranquillità comunque per la Turchia, perché si accontenta la squadra di Montella, che comunque ha applaudito al tentativo del numero 10. Si accontenta, si diceva così anche nel primo tempo, delle conclusioni dalla distanza.
1: Ancora la Turchia che riesce a guadagnare il pallone sull'asse sinistro difensivo del suo schieramento, è il numero 5 Özkan che porta il pallone largo, un lancio in profondità, poi ancora una volta per Kavecsi. È proprio questa Turchia che non riesce a guadagnare metri all'interno del terreno di gioco, quando prova i lanci lunghi trova sempre uno schieramento però molto molto ordinato dei nostri difensori, in questo caso Ruggeri, che interviene di testa e concede la semplice rimessa laterale agli avversari. Turchia in possesso del pallone, si fanno sentire adesso i tifosi bolognesi accorsi, dobbiamo dire, in numero comunque significativo allo stadio, quasi 31.000.
2: Sono 30.000 il dato ufficiale che è appena arrivato dalla Federcalcio.
1: Sì, che ci è stato comunicato appunto dall'ufficio stampa della Federcalcio, è comunque una presenza significativa, assai poco significativo questo lancio che arrivava dalle zone arretrate dello schieramento turco di Bardacci, che intendeva premiare lo scatto in profondità del numero 21 Sismir, pallone lunghissimo controllato senza difficoltà dalla difesa azzurra, in particolare da Donnarumma. Succede in maniera uguale e contraria lo stesso dalla parte opposta, lì dove il lancio di Donnarumma non ha trovato Scamacca nelle possibilità di intervenire. Poi c'è questo retropassaggio di Kabak che mette i brividi al suo portiere Shakir, costretto precipitosamente a recuperare la posizione al centro della sua porta. 5 sul cronometro, 1-0 per l'Italia sulla Turchia, e ancora questa palla lunga per Sismir di Lorenzo, che sbaglia, lascia andare via l'avversario che ferma il pallone dopo aver saltato una Roma all'altezza della linea di fondo da destra, ora all'altezza dell'area piccola, bastoni su di lui, gli sbarra la strada, la palla che finisce fuori, ci sarà calcio d'angolo per la Turchia, ma questa è una sbavatura che non possiamo concederci, e continuiamo invece a concedercela in qualche maniera sui lanci di questo portiere, che scavalcano tutti il centrocampo e consentono l'uno contro uno agli attaccanti turchi, e lì se non stiamo attenti rischiamo grosso.
2: E a proposito di serenità, anche per Di Lorenzo,
1: esatto,
2: che comunque ha giocato la prima partita, è stato criticato un po' come tutto il resto della nazionale per la sconfitta con il Belgio, poi Kayoda ha fatto benissimo in Turchia e in Francia, adesso recuperato da Roberto Mancini anche per una questione di stanchezza, quella di cui si parlava all'inizio della partita, e però anche lì si lascia scavalcare da questo lancio lungo, rischia qualche cosa, e lì è sua la responsabilità e non di Donnarumma. L'Italia attacca con Vergara
1: dalla posizione di alla destra, salta un avversario, la palla sul sinistro, la vita anche del secondo, poi apre dalla parte opposta Ruggeri dal vertice nel rigore, cross verso il secondo palo con il petto, con grande eleganza e molta efficacia e lucidità Bardaggi fa intervenire il proprio portiere. Diciamo che il contraltare alla delusione di Di Lorenzo l'ha fatta l'esplosione di Kayode, ora bastoni in maniera perfetta, legge questo questo tentativo di proiezione offensiva degli avversari e riguadagna il pallone, lo perde Maldini, lo riconquista ancora una volta Selic, poi lo stesso Cavecci all'altezza dei 40 metri, centralmente posizionato rispetto alla nostra area di rigore, scarica verso il settore di sinistra e si fa restituire dal compagno il pallone, poi svantaglia dalla parte opposta, lì c'è il tentativo di incursione con una cross completamente fuori misura. Insomma, anche tecnicamente questi giocatori di Vincenzo Montella denunciano dei limiti evidenti.
2: Appunto, le assenze si fanno sentire, qui una cosa piuttosto semplice con il pallone che esce, poi tutto questo incide però sul risultato, sulla giocotata buona volontà per la Turchia evidentemente non basta.
1: No, a questo livello evidentemente non può bastare, quanto raccomandato alla fine e quanto spiegato da Vincenzo Montella più volte ai suoi detrattori in terra di Turchia, ma la sua nazionale se non altro dimostra un ottimo spirito, un grande attaccamento alla maglia, perché continua comunque a tenere il campo e lo fa con grande dignità. Pallone centralmente ancora per Cavecci all'altezza dei 30 metri, distribuito per Oxan, anzi si tratta del numero 16 Yuksek, il quale poi allarga il gioco tentando di dar respiro alla manovra offensiva della sua nazionale come di consueto almeno fino a questo momento, e si gioca il minuto 7 nel corso della ripresa, il minuto 8 nel corso della ripresa, è stata sempre un'iniziativa rispedita al mittente.
2: Non ha fatto molto, un paio di tiri da fuori, un intervento di Donnarumma nel primo tempo su una conclusione di Kabak con una deviazione in calcio d'angolo, ma insomma non era un intervento impossibile quello di Donnarumma. Per il resto possesso palla, ma manca la conclusione, manca la determinazione quando si tratta di attaccare l'area di rigore dell'Italia. Ancora il palleggio da parte della Turchia
1: nel cerchio centrale del campo, gli uomini di Vincenzo Montella con Oxan che è di fronte a sé, Romano si libera della sfera a beneficio di Kabak, lì la Turchia a cercare faticosamente, ruminando calcio, di guadagnare metri all'interno del campo, avvicinandosi alla nostra area di rigore. Tutti tentativi, come detto, fino a questo momento rispediti al mittente. Diciamo che in queste quattro partite la nostra difesa ha molto lasciato a desiderare nel corso del primo tempo contro il Belgio, poi ha dovuto concedere necessariamente qualcosa nella ripresa alla Francia dei frombolieri come Olise, come Dembélé e via discorrendo. Ora però si sta disimpegnando bene, anche se adesso rischia con un colpo di testa che arrivava al secondo palo di Sismer, è arrivata invece la capocciata di Mancini ad allontanare il pallone praticamente sulla linea e a Donnarumma battuto, Turchia che insiste, Selic da sinistra, Maldini che si oppone, Donnarumma che può uscire e far sua la sfera prima di scaraventarla con le mani per Dumbia, che ora a sinistra ha tanto spazio per scatenare la sua falcata, si accentra, Selic che interviene stendendolo, ammonizione spesa bene dal capitano della Turchia, giocatore della Juventus, perché poi Dumbia si stava aprendo il campo verso destra, lì dove correvano a grande velocità in particolare Di Lorenzo e Vergara. Esce proprio Di Lorenzo e nuovamente spazio per Caiode.
2: E super lavoro anche per Pio Esposito, che gioca la quarta partita.
1: E Calafiori. E probabilmente esce anche Ruggeri. Grandi applausi per Caiode. Fuori Gianluca Scamacca, comunque decisivo almeno fino a questo momento, perché è il suo il gol che ci mantiene in vantaggio seppur risicato di 1-0 sulla Turchia. Entra Pio Esposito, come detto esce Ruggeri, entra Calafiori, poi magari mitigata, diciamo così, ammortizzata la soddisfazione anche dalla situazione anche di Ruggeri, però Caiode per Di Lorenzo ancora una volta, a proposito del discorso che andavamo facendo poc'anzi.
2: È un rinnovamento, stiamo parlando comunque di un ragazzo di 22 anni, mi riferisco a Michael Caiode. Di Lorenzo ha giocato tantissimo nelle ultime stagioni anche con il Napoli, poi per il Napoli adesso un momento complicatissimo con tutti quegli infortuni, l'ultimo anche Favasuli con l'Under 21 proprio dalla stessa parte, però data anno di nascita 1993, Giovanni Di Lorenzo, una cross d'Italia, adesso si perde oltre la linea di fondo, il ricambio inevitabile anche pensando alle grandi competizioni che speriamo vedano l'Italia protagonista fra due anni, gli europei e poi nel 2030. Deve anche pensare a questo in prospettiva Roberto Mancini, mondiale. Magari non nell'immediato, però cercare di ringiovanire questa squadra, e lo sta già facendo,
1: e sappiamo quanto il tempo scorra veloce soprattutto in queste occasioni. Ora Mancini cerca la copertura su Sisner, lo porta verso la linea di fondo, lo costringe all'errore. porta il pallone fuori il numero 21 Turco, lamenta una sbracciata del giocatore della Roma sul volto. Mancini che lo guarda come dire, dai, andiamo su, che non ti è successo niente, perché insomma si è messo le mani un po' così, ma ecco, diciamo che è un difensore che anche stasera ha fatto vedere tutto il suo valore, ma la propria importanza nel cuore della difesa della nostra nazionale, prima con quell'intervento sul colpo di testa è proprio di Sir, e poi con una condotta di gara che nel primo tempo lo ha in qualche modo indicato come iniziatore della manovra della nostra nazionale assieme ad Alessandro Bastoni.
2: È stata buona comunque fino a questo momento la prova dei due difensori centrali, anche di Bastoni certo. In marcatura, l'altra volta con Scalvini in Francia, adesso con Gianluca Mancini. È una questione Maldini ora per l'Italia in attacco.
1: Con Pio Esposito sulla sinistra, vuole Dia con l'incursione di Dumbia con il piedone destro da distanza ravvicinata, respinge Shakir sulla conclusione del nostro centrocampista, pallone riconquistato da Pio Esposito, poi Dumbia che non riesce a controllarlo sul tocco dello stesso Maldini in uno strettissimo spazio all'interno dell'area di rigore e della Turchia che prova a ripartire dalla corsia di destra con Cavecci che addormenta un buon pallone. La posizione di alla destra, poi però Maldini è assai più reattivo degli avversari per andar via alla sua maniera. Romano che guadagna una rimessa laterale, sembriamo adesso, e siamo giunti al 14° minuto nel corso del secondo tempo, in vantaggio per 1-0 sulla Turchia, per 1-0 padroni del campo.
2: Lo slancio, due nomi dobbiamo farli, quello di Dumbia, l'abbiamo già fatto prima, e quello di Vergara, con le loro iniziative, con la loro corsa, bene Dumbia anche come personalità, con la capacità di buttarsi dentro negli spazi, come ha fatto prima nell'area di rigore della Turchia. Dall'altra parte Vergara, Maldini si è visto meno per esempio dei tre giocatori d'attacco, Scamacca invece ha segnato il gol che consente all'Italia di essere in vantaggio in questo momento.
1: Intanto la Turchia manovra il pallone di fronte alla sua area di rigore, prova a uscire palla al piede, la formazione di Vincenzo Montella non è semplice perché gli azzurri coprono con molta razionalità le linee di passaggio che possono appunto essere create dai difensori turchi sul lancio di Shakir, questa volta uncina in acrobazia e Kayode, molto molto bravo, già i primi applausi per lui, tra l'altro ce n'erano stati e discroscianti al momento in cui è entrato al posto di Giovanni Di Lorenzo. Eccolo nuovamente Kayode, proprio appostato sulla corsia di destra poco al di là della nostra metà campo, questa volta sbaglia il passaggio, poi però recupera immediatamente il pallone grazie anche a Barella nello stretto di azzurri, anche con grande precisione, guardate Kayode come sfida in dribbling praticamente sul filo del pallo laterale,
2: bene anche Romano qui però
1: effettivamente molto molto bravi entrambi, hanno la personalità per fare delle cose complicate che adesso riescono, ma anche quando sbagliano loro continuano a farle. Ora per esempio Maldini su questo controllo di petto avrebbe potuto fare di più e assai meglio, invece si è allungato troppo il pallone, d'accordo, il pallone ancora nei nostri piedi, anzi tra le mani di Calafiori che lo rimette lateralmente all'altezza della panchina di Roberto Mancini, dal forte sinistro il nostro schieramento, spalle alla porta come al solito, molto bene Pio Esposito per Maldini che perde il pallone, adesso proviamo ad assediare i turchi proprio a ridosso dei loro 16 metri con Dumbia che non ferma la avversario, lo sgusciante numero 19, sempre lui, si tratta di Akun con il pallone che poi riesce a viaggiare verso la corsia di sinistra, lì dove il Mare lo controlla, aspetta il piazzamento dei propri compagni, ma la Turchia che aveva iniziato a gran velocità questa azione di ripartenza, visto che non possiamo dire, anzi insomma, visto che ormai non va più di moda dire contropiede, ha dovuto necessariamente limitare proprio l'inerzia della sua azione offensiva e adesso si affida nuovamente a quel possesso palla, seppure vicino alla nostra area di rigore, sempre con Akun, sempre sulla corsia di sinistra, i turchi che provano a scambiare palla, non trovano però spazi gli uomini di Vincenzo Montella, arroccatissima la nostra difesa, prova a sfidarla Selic andando sul settore di destra, una finta che dà modo ad Akun di inoltrarsi nella nostra area, buon suggerimento per Selic, il pallone in mezzo alla porta e vuota il pareggio della Turchia, arrivato grazie a Simsir con il numero 21, questa volta la Turchia ha girato il nostro impianto difensivo, lo ha fatto con un fraseggio molto molto convincente, molto molto preciso, è arrivato questo cross rasoterra che ha messo in grande difficoltà il nostro pacchetto arretrato, è all'altezza del secondo palo, così come era stato a Bursa, questa volta però è stato, come detto, Simsir e non il Mazza a mettere il pallone in porta. Qui Bel colpo di tacco peraltro di Emmanuel, che ha messo fuori causa i nostri difensori centrali. Buona anche l'incursione da destra di Selic, e cambia il parziale, è al 17° nel corso della ripresa. Ora siamo sull'1-1. Dopo quello che sta succedendo in Belgio tra Belgio e Francia, era un gol che proprio non ci voleva.
2: Sarebbe un peccato non vincere questa partita, c'è tutto il tempo per farlo, però ha concesso, è sempre sulle fasce con i terzini. Qui Calafiori è troppo in ritardo, è troppo indietro rispetto a Celic, che si inserisce benissimo, e dall'altra parte anche Caiode arriva con troppo
1: Caiode
2: ritardo.
1: Che sbaglia questa volta presumendo un po' troppo dalle sue doti, che poi subisce il turno dell'avversario, recupera grazie alla sua grande potenza fisica Barella, sovrastato da Jupcek. Adesso la partita si fa un pochino più tenace dal punto di vista proprio agonistico, con i giocatori turchi che avranno sicuramente guadagnato in entusiasmo dal pareggio raggiunto a pochi istanti fa. Ora però sbaglia la Turchia, secondo l'arbitro giocatore della nazionale commette fallo, si trattava di bastoni ai danni del numero 20 Kadioglu, e quindi una partita che sembrava viaggiare sui binari più comodi per la nazionale di Roberto Mancini è diventata immediatamente complicata, perché adesso dobbiamo fare i conti anche contro l'aspetto psicologico, no?
2: 1-0 non è mai comodo, no? Come sappiamo l'Italia però non si è messa nelle condizioni di segnare il raddoppio, dobbiamo anche riconoscere questo, perché non ha attaccato.
1: Sì, quella palla
2: di
1: Dumbia, che poteva sicuramente aver miglior fortuna, e che avrebbe significato il gol del 2-0 in qualche modo tacitando i tentativi di reazione da parte di una Turchia che da questo punto di vista comunque rimane una nazionale assolutamente encomiabile. Più Esposito di testa, il ritardo Dumbia, recuperano con grande reattività i giocatori turchi grazie a Ferdi Kadioglu, il rilancio del portiere dalla parte opposta a Barella, prova a lottare con gli avversari, c'è Vergara che serve ancora a Barella, sempre da destra, gira volta sull'avversario e Mari che questa volta lo mette giù, fallo da dietro, ci sarebbero anche gli estremi del cartellino giallo, l'arbitro però non intende estrarre dal taschino, vediamo, il suo cartellino appunto, concede semplicemente il calcio di punizione agli azzurri dimitando con il suo spray il punto in cui deve essere adagiato il pallone, il punto invece in cui deve posizionarsi la barriera turca con un suo uomo, tra l'altro autore del gol del pari, Simsir. C'è Barella da destra, interno del piede destro, traiettoria di uscire rispetto alla porta turca, la rincorsa di Barella, il pallone in aria, Calafiori di testa, raddoppio dell'Italia, siamo avanti noi, gran colpo di testa dell'esterno dell'Arsenal di Scuola Roma, Riccardo Calafiori, che qui a Bologna ha giocato una parte importantissima della sua carriera, ha messo il pallone di testa verso il secondo palo di dove Shakir non poteva arrivare. Cala 5, regalami la maglia, espongono uno striscione in curva Bulgarelli, i tifosi del Bologna evidentemente non hanno dimenticato il grande campionato giocato con quel Bologna che grazie anche a Thiago Costa, Thiago Motta arrivò a qualificarsi in Champions League. Eccolo qui, come il nome di Calafiori viene scandito dai supporter del Dallara, grande incornata, gran colpo di testa sotto l'incrocio dei pali da sinistra verso la sinistra opposta, lì dove non può arrivare Shakir, abbiamo reagito immediatamente, abbiamo messo in porta il gol del 2-1 che ci riporta in vantaggio.
2: Queste sono altre prove, sono altri esami per la nazionale di Mancini, cioè andare in vantaggio, poi essere ripresi e ritrovare subito il gol del raddoppio con Calafiori, dicevi bene, la stagione indimenticabile qui dalle parti di Bologna con la squadra allenata da Thiago Motta, la qualificazione alla Champions League e poi da lì insomma il decollo di Calafiori e il passaggio all'Arsenal in Premier League.
1: Con la vittoria della Premier League peraltro, e non solo quella, una finale di Coppa dei Campioni, altri trofei, insomma giocatori di grandissimo livello ovviamente. Noi siamo giunti al 21° minuto nel corso del secondo tempo qui a Bologna, l'Italia conduce sulla Turchia per 2-1 e possiamo tornare a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: Fiori a sinistra, pallone al limite per Barella che lo rimette in mezzo. Questa volta il suggerimento del centrocampista dell'Inter è fuori misura, sia per Maldini, sia per Pio Esposito, sia per Vergara. Pallone che si perde sul fondo. Avevamo conquistato palla a sinistra, avevamo catapultato l'azione da difensiva in offensiva grazie alla sgroppata di Calafiori sull'out di competenza. Poi, come detto, l'errore di Nicolò Barella.
2: Luoghi dello spirito, Bologna per Roberto Mancini, il debutto a 16 anni per Calafiori, questo è il primo gol in nazionale al Dall'Ara.
1: Sì, insomma, debutti importanti, anche quello, come detto, di Vincenzo Montella con la maglia azzurra il 5 giugno del 1999 con la nazionale di Dino Zoff e la vittoria nelle qualificazioni mondiali, allora per 4-0 sul Galles. Calcio di punizione battuto dalla Turchia all'altezza dell'asse centrale del terreno di gioco. Siamo al 22esimo minuto nel corso, anzi si gioca il 23esimo nel corso del secondo tempo. L'Italia conduce per la Turchia, sulla Turchia per 2-1. Mancini torreggia al limite della sua area di rigore, ferma gli avversari, apre su Calafiori, colpo di testa di Pio Esposito, pallone che finisce fuori, l'intervento di Selic ai danni di Daniel Maldini, pallone che finisce oltre il perimetro di gioco e rimessa con le maniche Calafiori e va ad effettuare. Si è fatto immediatamente perdonare Calafiori, perché aveva lasciato scoperto la sua zona di campo, difensivamente parlando, sull'irruzione di Selic che aveva portato poi al cross per la rete. Il momentaneo pareggio di Simsir, è andato lui stesso a marcare il gol del nuovo vantaggio azzurro. Ecco, insomma, anche da qui si vedono i giocatori di un certo livello che vanno immediatamente a doppiare nel modo migliore ad una loro disattenzione. Gran palla in profondità per Vergara, leggermente troppo lunga la partita dal sinistro di Bastoni, è dovuto uscire al limite della propria area di rigore il portiere turco Şakir per andare a neutralizzare in presa alta dopo un rimbalzo. Turchia che prova nuovamente a costruire la sua manovra partendo da molto lontano. Turchia che proprio in occasione però del gol del pareggio aveva sciorinato un ottimo tema offensivo, cogliendo di sorpresa la nostra nazionale, peraltro schierata col movimento senza palla degli esterni, in particolare di Selic che al contrario della partita di Busta stasera si sta disimpegnando assai bene. Ancora a Turchia dal settore di sinistra e Mali e contro e Barella, linea di fondo, cross la sotterra, pericoloso, si trova lì Calafiori. Anche in questo caso il pallone era finito alle spalle di Bastoni e quindi poteva costituire un grave pericolo per la nostra porta se mai lì fosse appostato nei pressi un giocatore turco. Per fortuna l'abbiamo scampata, ma in qualche modo stiamo subendo forse troppo l'iniziativa della nazionale di Vincenzo Montella. Ora Gianluca Mancini insegue proprio l'autore del gol del pari, poi mette il pallone fuori e c'è un cambio ordinato da Vincenzo Montella. Esce Barella ed è entrato Nali. Momento di Barella non dei più felici, non dei più continui, almeno con la maglia della nazionale.
2: Sì, con la maglia della nazionale, perché con l'Inter sta andando più che bene.
1: Sta andando più che bene.
2: Segnato, gioca, corre dentro Tonali, che probabilmente Mancini avrebbe voluto risparmiare, o forse adesso vuole vedere una formazione più
1: solida
2: e più simile alla formazione titolare che è in mente, anche se è presto, però comunque Tonali ha un certo equilibrio lì in mezzo con Dumbia e con Romano.
1: Intanto è uscito Cavecci nella Turchia ed è entrato con il numero 7 a Turkoglu, se non andiamo errati. È entrato anche con il numero 11 Pachili. Vedremo anche chi è uscito dal campo per proprio consentire al giocatore Vincenzo Montella di entrare all'interno del terreno di gioco. Nel frattempo però i minuti passano, sono 26 nel corso del secondo tempo. L'Italia conduce sulla Turchia per 2-1. È stata una partita abbastanza scorbutica anche dal punto di vista della tenuta atletica, evidentemente dopo tre prestazioni comunque molto molto faticose e probanti. Da quel punto di vista gli azzurri hanno faticato, stanno faticando, stanno anche subendo l'iniziativa della Turchia, tuttavia questo non pregiudica, almeno relativamente ai primi 71 minuti di gioco, il parziale ancora in area di rigore, la Turchia pericolosa, recupero di Bastoni, prova a subentrare dalle retrovie Yurtsev, in qualche modo ci salviamo, però adesso stiamo rischiando un po' troppo.
2: Con un grande intervento di Vergara in scivolata ha rischiato il calcio di rigore lì in area, ancora Vergara che prova a spingere lontano il pallone, ma c'è sempre la Turchia che adesso adesso spinge e prova a schiacciare l'Italia,
1: perché ha alzato molto il baricentro del proprio assetto, soprattutto con la linea mediana. Se lì che deve ovviare all'errore di un avversario che nel suo retropassaggio lo aveva messo in controtempo, e poi è riuscito, grazie alla sua progressione e alla sua velocità, ad anticipare il tentativo di Daniel Maldini e quindi di recuperare palla mettendola a disposizione dei propri compagni di squadra. Dicevamo che siamo giunti al 27esimo nel corso della ripresa, l'Italia che conduce sulla Turchia per 2-1, ancora una volta lo sgusciante numero 19 turco Akun contro Calafiori, porta il pallone un po' a spasso, poi la mediana della Turchia all'altezza dei 40 metri, libera invece un compagno sulla corsia di sinistra, il Mali che prova il doppio passo ai danni di Kayode, va altra persona in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore, non ci sono però turchi a cercare di ribadire in porta quella cross sul rinvio di Daniel Maldini, la spallata, anzi il colpo con la schiena di Selic consentono la traiettoria di finire docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Ripetiamo, difensivamente parlando, in questa metà del secondo tempo l'Italia secondo me ha subito un po' troppo l'iniziativa della Turchia, ha subito il gol del pari, ha concesso qualche potenziale azione pericolosa da parte degli avversari, da parte della squadra di Montella, ha segnatosi il gol del 2-1, però ecco, qualcosina da rivedere c'è. Affidiamoci proprio alla scarsa familiarità dei giocatori azzurri a giocare insieme, appunto di giocare in queste formazioni che vengono sempre così create dal nostro commissario tecnico, però anche insomma rischiare così contro una squadra che dal punto di vista tecnico non è certo equiparabile alla Francia che abbiamo incontrato a Saint-Denis, qualcosa da discutere c'è.
2: La questione è sull'uno contro uno, sui terzini. Kayode ha concesso troppo anche prima su Fachini, ma anche dall'altra parte Calafiori. Qui bisogna fare più attenzione in marcatura e soprattutto sulle fasce.
1: Tanto quanto corre Vergara, che va a prendere questo passaggio abbastanza cieco di Sandro Tonali, quindi a conquistare la palla alla testa della linea laterale, a guadagnare una rimessa con le mani. Mani in tasca invece per Vincenzo Montella, che guarda sconsolato questa partita. Io credo che possa comunque essere contento della prestazione, al di là di come vada a finire. Rimessa lunghissima di Kayode nella area di rigore della Turchia, un colpo di testa che alza il campanile, il tentativo di uscita di Shakir, poi una conclusione, una deviazione col pallone che finisce sul fondo, ultimo a toccarlo, però ultimo a entrarvi in contratto è stato un giocatore azzurro, nella fattispecie Daniel Maldini. Fatto sta che il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore dei giocatori turchi. Qui c'è stato un po' di ambasce all'interno della difesa della Turchia, prima Maldini, poi Pio Esposito hanno toccato il pallone che è finito fuori sul tentativo di conclusione di Calafiori. C'è una rimessa appunto in favore della nazionale turca sulla corsia di destra, un tentativo di dare immediata verticalità all'azione con il colpo di testa però di Bastoni, quello di Sandro Tonali, pallone che rimane a disposizione di Selic, prova ad andare via quest'ultimo, la rimessa laterale è in favore della Turchia perché Calafiori è stato l'ultimo a entrare in contatto con la sfera proprio a cavallo tra i due metà campo, il numero 20 Kadioglu, che prova a giocare ancora con Selic. Dicevamo della prova della Turchia sotto l'aspetto proprio della reazione emotiva rispetto alle batoste prese nelle ultime partite. Abbiamo visto una nazionale molto molto presente a se stessa, ecco.
2: Aspetta certamente il recupero, il ritorno degli infortunati, degli squalificati in questo caso. Vergara ha rubato un altro pallone a centrocampo, va via bene Romano, poi sulle sostituzioni devo dire che Montella lancia i giovani,
1: spalle alla porta in area di rigore, prova a far entrare un difficile pallone e non ci riesce, la Turchia potrebbe andare in contropiede, vediamo se recuperiamo le posizioni difensive. Sì, bene, con Gianluca Mancini, con Kayode nuovamente, con il romanista che mette in movimento Sandro Tonali, che si è preso in mano diciamo la regia della squadra.
2: Sì, termino sulle sostituzioni, manda in campo i giovani anche in mancanza di alternative Montella, però Fachini è un classe 2006, dunque 20 anni, attaccante del Besiktas, il Mazza ha preso il posto di Caveci, lui invece ha 23 anni. Fachini per l'autore del gol, per Simsir,
1: bravo adesso Romano ad andare via Selic che lo mette giù, una posizione del pallone sull'estremo settore di sinistra adiacente alla bandierina del corner, ma vicina alla linea laterale, andrà con il destro Daniel Maldini da sinistra, la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da Shakir. Siamo alla mezz'ora L'abbiamo superata da pochi secondi nel corso della ripresa qui dall'area di Bologna. L'Italia in vantaggio sulla Turchia per 2-1. Vediamo se riusciremo a sfruttare questo calcio di punizione con Daniel Maldini. Pallone al 4 in mezzo, molto violento. Calafiori non può arrivarci stavolta, né più Esposito. Tonali prova ad alimentare il tema offensivo della nostra nazionale, bravissima a contendere il pallone a due uomini, a servire sulla sinistra nuovamente Daniel Maldini, il quale si ferma, prova a puntare Selic, va al traversone dalla parte opposta, irraggiungibile per più Esposito, con Shakir che lo lascia scivolare oltre il perimetro di gioco. Rimessa dal fondo in favore della Turchia, partita che rimane sicuramente non esaltante, però l'importante è che l'Italia sia in vantaggio.
2: Il risultato, la prima cosa, per come si sta mettendo il gruppo di Nations League, qualcosa si è visto di più nel secondo tempo.
1: Ecco qui che rubiamo palla con la Vergara, prova ad imbucare per più Esposito, nel frattempo però l'arbitro aveva vanificato tutto perché aveva intravisto evidentemente un'azione fallosa ai danni dei difensori turchi, ha concesso il calcio di punizione per gli ospiti con il tentativo del solito Shakir di alzare lo sguardo, di cercare tra le linee Jusek, di prima intenzione Romano cattura la palla, Dumbia di prima, più Esposito al limite, Dumbia che sta per entrare in area di rigore, rimane arretrato però rispetto al passaggio del giocatore dell'Inter e quindi è costretto a cedere il pallone ai difensori della Turchia, anzi questa volta al numero 5, al centrocampista Özkan. Ecco, l'Italia sta mancando un po' nello strappo decisivo, sebbene adesso ci sarebbero tutte le condizioni tattiche, no, per andare ad aggredire la tre quarti di campo avversaria, addirittura l'area di rigore avversaria, con grande facilità, visto che la Turchia è molto molto sporta in avanti nel tentativo di conquistare il gol del pari dopo aver segnato la rete del momentaneo 1-1 con Şişmir, poi è arrivata la rete di Calafoglio, ancora una volta il lancio in profondità per Akoglu che è più veloce di Bastoni, che comunque lo recupera, mette indietro il pallone, gran conclusione ancora di Özkan, grande parata di Gigio Donnarumma, che diciamo così sta ribadendo i concetti espressi a Parigi.
2: Fuori classe, si parla tanto di Ulisse, però è determinante in porta con questi salvataggi, quanti punti, quanti Parigi e quante vittorie regala all'Italia. Un cambio ancora nella Turchia con Turkoglu
1: al posto di Yüksek,
2: attaccante,
1: e quindi l'attaccante al posto di un centrocampista
2: del Fenerbahce, 28 anni, sì, quindi un altro attaccante in campo per Montella.
1: Lontana con i pugni Donnarumma, pallone al limite dell'area, lo recupera Vergara, bravo anche lui, bravo Vergara, dobbiamo dire, ha in qualche modo, mentre c'è un fallo di mani chiaro non certificato dal direttore di gara, non visto dal signor Marsigna, che consente ai turchi di manovrare sulla zona destra del loro attacco. Selic questa volta a Bastoni che si oppone, cerca subito più Esposito, spinto platealmente alle spalle dal numero 15 e Varacchi. Dobbiamo dire che Kabak in questa occasione però è un fallo speso bene, perché se si gira più Esposito lì poi c'è tutto il campo aperto.
2: È uno dei giocatori più esperti comunque, con esperienza internazionale, non particolarmente avanti con l'età, appena 26 anni, però gioca nell'Hoffenheim in Germania.
0: Ha pareggiato la Francia 2 al 77esimo, Francia 1, Belgio 1.
1: Insomma, c'era un po' da aspettarselo questo pareggio della Francia, per la verità dubitiamo che la Francia possa portare a termine una partita senza segnare almeno un gol, ecco, abbiamo questa sensazione, visti i giocatori di cui può disporre lì davanti Zinedine Zidane. Ci prova Romano, posizione di mezzo sinistro, tentativo di bucata molto intelligente, sbavatura della difesa turca, recuperiamo palla con Daniel Maldini solo per un attimo però, perché ora si può scatenare il contropiede della Turchia, sempre questo Akoglu velocissimo che si porta in avanti, viene inseguito adesso da Tonali, pallone sull'estremo settore di sinistra, c'è un uno contro uno provato contro Kayode, molto bravo anche qui Kayode a sfruttare il fisico, ad andare a fare a spallate contro Fachini, a costringerlo a trascinarsi il pallone sul fondo. Ecco, qui magari puoi essere meno rapido dell'avversario, però poi il contatto fisico con Kayode è sempre molto complicato da affrontare, no?
2: La prova con un applauso dalla panchina Montella per l'iniziativa del ventenne Fachini, però anche in questo caso la Turchia porta troppi pochi giocatori nell'area di rigore dell'Italia. Fachini è di fatto da solo, poi per chi può crossare quel pallone. A questo punto, arrivati a 10 minuti dal 90esimo, forse dovrebbe rischiare, dovrebbe usare un po' di più, magari esponendosi anche a qualche azione in contropiede dell'Italia.
1: C'è anche un cartellino giallo per Bardazzi, che ha toccato il pallone con le mani, vistosi superato e scavalcato dal lancio lungo che premiava la corsa di Vergara sull'asse destro del terreno di gioco. Calcio di punizione già battuto, siamo nel cerchio centrale del campo con Gianluca Mancini che cerca tra le linee Dumbia, lo trova, eccolo qua nuovamente Vergara, posizione di ala destra, scambia con lo stesso Dumbia che si avvicina al limite dell'area di rigore, serve Romano, prova la conclusione con il sinistro, viene un po' ammortizzata anche dal piede del numero 6, appena entrato in campo Vartuk Elmas, con il pallone che poi finisce come tra le braccia di Shakir, che deve stendersi all'altezza del proprio secondo palo per la parata a terra, ruba palla Maldini, adesso un po' in confusione la Turchia, una serie di rimpalli che dà ragione ai nostri, si lamenta Calafiori per un presunto tocco di mano di un avversario al limite dell'area, il gioco però prosegue, c'è sempre Maldini, posizione di alla sinistra contro Selicca, alle sue spalle Bastoni, parte il suggerimento in area Vergara, destro anche questo murato dai difensori turchi, poi un rimpallo ancora su Vergara che andava a respingere l'area,
2: fatto male
1: il tentativo di allontanare il pallone di Emari, peraltro Vergara no. Si è lamentato un po', ha chiamato la panchina per un problema alla coscia, che forse poi però ha continuato la sua corsa, no, continua a chiamare la panchina.
0: Scusa Repi, c'è la ribaltata la Francia, adesso avanti 2-1, Cherki, 81esimo.
1: Sì, intanto qua altro imbarazzo per la nostra difesa, un pallone scaraventato in area da Artigoglu sull'uscita abbastanza avventurosa di Donnarumma, c'era Gianluca Mancini a presidiare quella zona del campo ed è riuscito a intercettare il pallone, non ce la fa Vergara, è ancora a terra e quindi l'Italia dovrà operare, Roberto Mancini dovrà operare un'altra sostituzione.
2: Penso anche al Napoli però, che sta perdendo un giocatore dopo l'altro negli ultimi giorni, Oliveira, abbiamo detto di Favasuli, sono anche infortuni,
1: diciamo che la Juventus e il Napoli lunghi. Da quel punto di vista in questa fase della stagione non sono fortunatissime.
2: No, la Juventus sì, è proprio dolorante, si tocca
1: polpaccio
2: adesso, quindi potrebbe essere anche un problema piuttosto fastidioso, veramente contoriato dopo una gran partita Vergara, si è confermato ancora di più. Fatto
1: grandi applausi per Antonio Vergara, al suo posto Davide Frattesi, protagonista in questa tornata azzurra, dobbiamo dire.
2: Stava entrando senza
1: la maglietta.
2: Ha dovuto richiamarlo, mettiti la maglia, ha detto Mancini.
1: Sì, a torso nudo non si può entrare in campo, anche perché l'arbitro non è detto che ti riconosca subito, e quindi è giusto che entri con la maglia in campo, ovviamente. Stiamo scherzando anche un pochino noi, mentre il gioco
2: però
1: è ripreso.
2: Questo testimonia anche la voglia.
1: Sì, la voglia, no? Sì, l'ardore.
2: Da parte dei giocatori è un momento delicato della partita, è appena uscito Vergara, manca poco e l'Italia è in vantaggio.
1: Ma solo di un gol.
2: Cercare di chiudere così.
1: Eccolo Frattesi che ruba palla a destra, c'è Caiote che va a dargli una mano, poi invece Dumbia, eccolo qua Caiote, accanto alla fascia laterale, tra poco torneremo. Proprio gli studi di Roma per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata, lo facciamo adesso.
4: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
1: Siamo giunti, gentili ascoltatori, a 5 minuti dalla fine della partita del tempo regolamentare. L'Italia conduce per 2-1 sulla Turchia, la successione delle reti nel primo tempo al 26esimo Scamacca, poi il pareggio della ripresa momentaneo di Simsir, è arrivato però il raddoppio della nostra nazionale grazie a Riccardo Calafiori. Beh, insomma, una nazionale che stasera, se non altro, ha ribadito il concetto espresso proprio a Bursa, una volta subito un gol lì di mezz'ora. Anzi, non dimezzava, accorciava semplicemente le distanze della Turchia, questa volta aveva addirittura pareggiato, c'è stata l'immediata reazione, c'è stato immediatamente il gol del nuovo vantaggio, gran palla di Pasoli, Dumbia in area di rigore, scavalca il portiere con un tocco d'esterno che poi finisce sul fondo, ma la posizione era di fuorigioco del nostro centrocampista. Comunque gli applausi generosi del pubblico della Dall'Ara qui per il nostro centrocampista, insomma buona iniziativa per lui, con la palla che poi è finita fuori dal campo. E comunque un'Italia che adesso sta amministrando anche con una certa autorevolezza questi scampoli finali della sfida contro la Turchia, ripetiamo, molto molto importante, altri 3 punti che ci consentirebbero di arrivare a quota 7 in classifica. Il Belgio sta perdendo, la Francia è lì davanti, mentre adesso Frattesi, innescato da Gianluca Mancini, conquista il pallone in mezzo al numero di avversari, restituisce il pallone alla giocatore della Roma, c'è Caiodé a destra, c'è sempre Gianluca Mancini ad offrire un'opportunità, una linea di passaggio ai suoi compagni di squadra, serve Frattesi, ancora Dumbia, ancora Caiodé, ancora Gianluca Mancini, ecco Tonali, Mancini di prima verso Bastoni, è giusto questo possesso palla perché mancano 3 minuti e mezzo saldo recupero alla fine della partita, ed è giusto non concedere opportunità agli avversari. I tifosi dell'Ara adesso vanno in qualche modo a incoraggiare i nostri calciatori. Dumbia se ne va via di potenza in rigore, Dumbia la fitta, palla sul sito, parte il tiro, respinto, poi attenzione, rete, Pio Esposito mette il punto esclamativo sulla partita di Bologna e segna ancora per la rete del 3-1, una rete arrivata grazie alla grande caparbietà di Dumbia, che è andato via sulla corsia di destra di prepotenza un avversario, è andato via fisicamente, è andato una conclusione ribattuta, è arrivato Romano, ha cercato di ribadire il tappin nella porta ormai sguarnita, e poi a pochi metri dalla linea del gol Pio Esposito ha concesso agli azzurri il gol del 3-1, ed è un gol che sinceramente, insomma, meritiamo anche per la gestione della partita, per come siamo stati in grado di reagire al gol del pareggio, e la conclusione di Romano è diventata un assist per Pio Esposito, posizionato al limite dell'area piccola, non ha avuto problemi il centravanti dell'Inter ad allungare il piedone destro e a metterlo di piatto alle spalle dell'incolpevole Shakir. L'Italia conduce per 3-1 sulla Turchia, siamo nelle fasi finali della partita, mancano 2 minuti e spiccioli al 90esimo, poi ci sarà sicuramente recupero, entrato Gullo al posto del numero 18, vale a dire Oguz, anzi sono entrati proprio lui, Gull, e con il numero 18 Aydin, vediamo che è uscito dal campo, tra pochissimo sapremmo dirvelo, ma insomma ha relativa importanza visto che ormai manca 1 minuto e mezzo al termine e che l'Italia conduce per 3-1 sulla Turchia, diciamo una partita non esaltante dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle emozioni, ma l'Italia comincia a interpretare anche queste partite in cui è favorita alla sua maniera, cioè gestisce, cioè magari subisce, poi però reagisce immediatamente dopo il gol subito e mette in chiaro le cose con il gol che chiude di fatto la sfida, quello di Pio Esposito nella finale. E questo, se vorremmo, non è un sintomo da grandissima squadra, ancora da grandissima nazionale, ma comunque una traccia del lavoro di Roberto Mancini, sulla sua rosa, sul suo organico, che continua però adesso a sciordinare. Buon gioco offensivo, ancora Dumbia in area di rigore, gira l'avversario, ma con la punta in qualche maniera all'altezza del primo palo e a più riprese si salva Shakir. Adesso questo vantaggio viene assolutamente legittimato con la Turchia che prova nuovamente a sporgersi in avanti, ha lasciato degli spazi, ora conquista lo spazio invece in area di rigore con Oguz contro Bastoni, bravissimo con la punta del piede il difensore dell'Inter, che poi esulta con i tifosi della Dall'Ara e con i propri compagni, prima Gianluca Mancini, poi il capitano Gigio Donnarumma, per l'intervento risolutivo. È una fase della partita, ripetiamo, in cui l'Italia ha legittimato la vittoria, ha legittimato questi ulteriori 3 punti. C'è un calcio d'angolo battuto dalla Turchia che prova nuovamente ad affrontare la nostra area di rigore, lo fa con una certa pericolosità, Tonali però su Artigoglu riesce con la punta del piede nuovamente a limitare l'incursione del numero 7 appena entrato in campo nei nostri 16 metri, a concedere un altro tiro d'angolo ai turchi. 3 minuti di recupero da qui al termine di questa partita, saranno 3 minuti che l'Italia dovrà gestire. C'è un colpo di testa da allontanare di Gianluca Mancini, che ha letteralmente torreggiato nella nostra area di rigore.
0: Terzo gol della Francia, Olise l'hai chiamato Repice.
1: Eh beh sì, diciamo che effettivamente, ripeto, era complicato pensare che la Francia non avrebbe segnato in questa serata, anche in Belgio, anche contro la nazionale di Van Bommel. e con quello che si ritrova lì davanti Zinedine Zidane può dormire sonni relativamente tranquilli. Un ulteriore messaggio però alla nazionale di Roberto Mancini, che ha resistito alla sfuriata francese a inizio secondo tempo, ha subito anche un gol proprio da Olise, poi però ha reagito e è riuscita a condurre in porto un risultato importantissimo come il pari. Ancora Turchia, ancora un cross in mezzo, ancora Tonali che spazza la nostra area di rigore, Daniel Maldini alla caccia del pallone, riesce ad evitare l'avversario, poi però convinto che Pio Esposito potesse entrare su quel rimbalzo per fare sua la palla, ha lasciato un po' andare e ha consentito ai giocatori turchi di rientrarne in possesso. Si andrà avanti fino al 93esimo minuto e 15 secondi se ne sono già andati. Noi gentili ascoltatori invece possiamo già andare in fase di commento per risparmiare tempo e cedere immediatamente la linea alla fine di questa sfida. Gli studi di Roma cantano i tifosi della Dallara a sottolineare con il loro entusiasmo il 3-1 con cui l'Italia sta battendo la Turchia nel primo tempo, il gol di Scamacca e poi il pareggio nella ripresa di Sesmer e poi sono arrivate le reti di Calafiori mentre insiste la Turchia in avanti e la nostra difesa fa muro anche grazie a Caiode e a Gianluca Mancini che non ha sbagliato assolutamente questa sera nulla. Dicevamo, nella ripresa dopo il pareggio subito e uno sbandamento durato 5-10 minuti non di più, è arrivato il nuovo vantaggio azzurro grazie a Calafiori, palla inattiva, cross a destra di Barella, incornata vincente all'altezza del secondo palo del giocatore dell'Arsenal, 3-1 da centravanti consumato anche qui di Pio Esposito, mentre il gol prova a girarsi, insomma è un centravanti fisicamente molto forte, questa volta Bastoni non era riuscito ad opporsi, aveva consentito al numero 9 turco appunto di girarsi, di colpire il pallone con il destro, di mandarlo però ben al di là del palo sinistro della porta difesa a Gigio e Donnarumma. 2 minuti e 30 sul cronometro, mancano solo 30 secondi, l'Italia avrebbe potuto segnare addirittura un quarto gol almeno in un paio di occasioni, sempre con Dumbia, le cose non sono andate così, ma il 3-1 è più che sufficiente
0: il
1: per portarci.
0: Il quarto l'ha fatto la Francia, Francesco Olise, ancora doppietta, 4-1 sul Belgio a Saint-Denis.
1: Credo che non sia una notizia, insomma, per cui che Odise faccia gol insieme ai suoi compagni di reparto e comunque ribadisce il suo primato nel girone della Francia, ma c'è l'Italia a 7 punti in seconda posizione adesso ed è una posizione assolutamente molto molto importante e gratificante proprio nel momento in cui il signor Mazzinia, che dice che per Italia Turchia può bastare così, finisce questa lunga tornata azzurra, finisce con un successo, due vittorie, un pareggio però sul terreno della Francia e una sconfitta interna, quella all'esordio contro il Belgio. A me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Andrea Neri e Massimo Vasciaveo per i più che mai opportuni, accanto a me in postazione cronaca Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che l'Italia di Roberto Mancini ha battuto la Turchia per 3-1 nella girone di Nations League. Chiediamo scusa, augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi
7: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
9: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
10: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo.
11: You're listening to Radio Italiana 531.
12: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
3: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: La mia faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino. È una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Bini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppo troppo trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
7: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
6: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
7: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
6: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
8: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

ascolterà. La canterò con poca voce, sussurrando.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
4: Un amico è la cosa più bella che c'è.
3: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa

0: Visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da SpendaPenny e SmokeMart. Parcheggio gratuito con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Buongiorno a tutti. Buongiorno a Radio Italiana 531 con io Liliana e Rosalie, cugina Rosalie. Buongiorno Rosalie.
7: Buongiorno cugina Liliana, come stai?
6: Sto bene, però l'orario è un po' difficile questa mattina.
7: Sì, è un po' difficile. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, speriamo che tutti hanno l'orario preciso, perché che orario è oggi? Adesso il 9:19. How do you say that in Italian?
6: 19 minutes past nine.
7: Okay. Adesso la mattina è un po' più scura.
6: Sì.
7: Però io dormo più bene.
6: Anche
7: più bene. Do you reckon?
6: Yes,
7: l'ultimi due giorni io ho dormito bene.
6: Forse perché we were a bit tired.
7: Sì. Però mi piace che ieri sera il sole è andato giù 20 minuti passate le 7. 7:20. How fantastic,
6: know.
7: You know, era bello, tutto sole, the sunset, era ancora giorno,
6: è
7: you
6: ancora
7: know.
6: Un po' freddo però.
7: Ah,
6: per
7: era freddo,
6: tempo,
7: freddo,
6: that's
7: freddo.
6: Right.
7: Però tanta, molta gente ieri,
6: sì.
7: Ieri è stata una bellissima giornata.
6: Yeah,
7: cosa hai fatto tu durante il weekend? Long weekend?
6: Well, come tu lo sai, Rosalie,
7: sì.
6: We had a very busy weekend perché
7: sì.
6: Abbiamo avuto un matrimonio in famiglia.
7: Yes, beautiful.
6: Yeah, which was fantastic. Bello. Mia nipote si è sposata sabato.
7: Mm-hmm.
6: È stata una giornata meravigliosa, con tanto di mangiare, bere, ballare, e tutti erano
7: contento,
6: molto contenti.
7: Molto contenti. E tanti auguri a Adrian e Amanda.
6: Amanda.
7: It was a beautiful wedding. È stato un matrimonio bellissimo. At the St. Patrick's Church,
6: yes,
7: in Road Street,
6: sì,
7: quella è una bellissima chiesa.
6: Sì,
7: and
6: sì.
7: I love che ci sono those steps,
6: yes,
7: ci sono le grade in front, che quando escono dalla chiesa,
6: sì,
7: it
6: sì,
7: looks beautiful,
6: yeah.
7: Tutta la gente intorno. E sai Liliana, quella è la stessa chiesa che si è sposata mia sorella,
6: sì, sì.
7: Più di 50 anni fa.
6: Oh, no,
7: e tua sorella
8: sì. Rosanna era in The Wedding Party
7: oh,
8: di mia
7: yes,
8: sorella.
7: She was a flower girl.
8: E lei si è ricordata quando stavamo in chiesa, oh, lei really? Si è girata, che stava seduta davanti a me, e ha detto, ah Adriana, ti ricordi che io stavo dentro il tuo matrimonio
7: oh,
8: qui tanti anni fa. She's a flower girl. It's a beautiful church.
7: Voglio salutare mia mamma, Maria. Sì. Mamma noi sta in ascolto perché lei era molto contenta con
8: sì.
7: tutta la famiglia insieme.
8: Yeah, it was fantastic.
7: And she did a fantastic job, my mom.
8: Oh, she was wonderful. You know? Ciao Maria, buongiorno. So che ti divertita bellissima,
7: yeah.
8: È stata fantastic per noi stare tutti
7: insieme
8: con te. Perché a 90 anni
7: sì,
8: it's a big thing. Perché you know, a volte è un po' difficile perché c'è la musica che è un po'
7: yeah.
8: you know, loud. E per una più anziana si rende un po' difficile. So,
7: she did very
8: did a
7: well,
8: great job.
7: Mom.
8: Quasi si poteva iniziare, zia Maria faceva un ballo anche.
7: Oh.
8: And then of course the reception was at Pavilion on the Park,
7: Pavilion
8: which was beautiful.
7: On the park. It was just beautiful, everything was
8: lovely
7: just
8: surroundings,
7: beautiful.
8: Which had all that beautiful garden,
7: yeah,
8: the giardino beautiful,
7: yeah.
8: So and the food was beautiful. So congratulations to the
7: Adrian
8: whole family
7: and
8: Amanda. To Adrian
7: and Amanda. Rosalie, vogliamo dare un grande speciale saluto a John, che si è divertito un sacco. Lui
8: sì.
7: parlava di John Danino, lo sai che tu, I know you are listening, John, because you listen every
8: yes.
7: Tuesday.
8: Yes.
7: So I hope you had a good time as well.
8: And he was dancing too. So vogliamo anche salutare Liliana, il nostro caro Giuseppe stamattina.
7: Sì.
8: Ciao Giuseppe, speriamo che tu sei anche in ascolto e che oggi questa bella giornata ti trova bene.
7: Ti trova
8: tanti
7: bene.
8: Saluti.
7: Ok, fra poco.

0: Ok, bentornati a Radio Italiani 531, questa bellissima mattina, martedì 6 di ottobre.
1: 6 di ottobre,
0: brava.
1: Yes.
0: 6 of October already.
1: La prima settimana di ottobre già sta volando.
0: That's right. So Rosalie, abbiamo appena avuto un long weekend, come sappiamo.
1: Sì.
0: Molti di noi vedono un long weekend come una pausa dal lavoro per divertirsi, which is true,
1: That's right. Have a good time. That's right.
0: Ma quanti di noi siamo perché ieri abbiamo avuto un giorno festivo, public holiday? Tu lo sai, I know you know.
1: Yes. Right. Yes.
0: Il primo maggio celebra la storica lotta del movimento operaio per la giornata lavorativa di 8 ore.
1: That's right, Labor Day.
0: Yes, that's right. Una riforma che ha cambiato la vita come, la conosciamo. Il 21 di aprile 1856, gli muratori o gli stonemasons, right, che lavoravano a Melbourne, hanno posato gli attrezzi e sono marciati fino al Parlamento, perché loro dicevano 8 ore di lavoro, 8 ore di recreazione e 8 ore di riposo. Hanno vinto la protesta senza perdere la paga. So
1: okay,
0: they just protested
1: yeah,
0: and they didn't lose any money. A quel tempo lavoravano 14 ore al giorno.
1: Le giornate erano molto lunghe. Yes, sì.
0: 6 giorni alla settimana. Non c'erano giorni di malattie né vacanze. There was no sick leave, no holidays. So 14 ore. Forse molti italiani dicono che lavoravano 14 ore al giorno.
1: Si erano italiani qui?
0: Sì.
1: Lo facevano sciopo, they wouldn't, because
0: no.
1: They would think questo era normale, devi lavorare.
0: Volevano lavorare per comprare una casa per la famiglia.
1: Yeah.
0: Così hanno fatto qualcosa di grande per i lavoratori in Australia. Passeranno 60 anni prima che in Australia venisse approvata la legge dell'8 ore. So it took 60 years for that to come through. And il court australiano approva una settimana di lavoro di 40 ore su 5 giorni per tutti gli australiani.
1: That's it.
0: Ma adesso sono 37 ore, is that
1: 37,
0: right?
1: 37 and a half. So it's gone from, you know, 40 ore to 39 to 38. Adesso vuole di meno ancora.
0: Sono andata di 14 ore al giorno a 40 ore a settimana, a 37 and a half, e adesso vuole fare 4
1: giorni, però vengono pagate per 5. Four days, però, you know, la vita è cambiata
0: molto. Questa legge è nota come il principio 8-8-8 e pensate per dividere le 24 ore del giornata in modo che le persone abbiamo 8 ore per dormire.
1: Yes.
0: Do you have 8 hours of sleep?
1: No.
0: But I think a lot of us do. 8 ore per lavorare, 8 ore per giocare, mangiare e con i tempi con i nostri cari. Allora, perché celebriamo la festa dei lavoratori in Australia? Ricordiamoci di questa festa pubblica il primo lunedì di ottobre e ringraziamo coloro che hanno lottato per i diritti dei lavoratori per rendere la nostra vita più migliore.
1: Yes.
0: Yeah. So thank you to all those hard working people many years ago per questa giornata.
1: Well, that's where the unions come in.
0: See
1: if the unions perché you know some people certa gente dice che l'unione non è una cosa buona, però l'unione è stato incominciato per aiutare quelli che lavorano e per prendi diritti per queste persone che lavorano.
0: Sì.
1: E 8 ore è una giornata normale. You can understand lavorare 8 ore con mezz'ora, the break durante la giornata, perché 14 ore in 24 è non può tenere una famiglia, non puoi giocare,
0: non puoi fare
1: anything, So io credo quando l'unione sono incominciati tanti anni fa, era genuino quello che facevano. Potarsi oggi è un po' diverso, ma it's a good day. And quanto è importante, Liliana, che my Republic holiday, really?
0: Per
1: sappiamo
0: giornata.
1: Che questa decisione was such a big decision, è tanto importante che continuano, ma fino ad oggi, a fare un public holiday.
0: Ma 14 ore al giorno in quel lavoro dei muratori era molto, molto difficile. Poi andavano a casa e stanca.
1: And I think questi giornate che parliamo di lavoro, a volte, and even now, che dicono facciamo questo, facciamo quell'altro, io non sono d'accordo, perché ogni lavoro, come tu dici, è diverso. Tu puoi fare portarsi 14 ore se sei seduto e fai
0: non è pesante,
1: un lavoro che non è molto pesante. Ma quando fai, come hai detto tu, un muratore o qualcuno che fa il cemento, 14 ore, ma la persona morre sotto quello, il lavoro tanto
0: è
1: duro.
0: Il sole, fuori,
1: quindi questi orari, I think, a volte devono pensare, ok, che lavoro è? E che è adatto per quel lavoro, in caso di diritti per quel lavoro. Non è che tutti i lavori devono essere lo stesso.
0: Ma forse, Rosalie, questi giorni abbiamo troppi diritti.
1: Io credo
0: perché
1: di sì.
0: Adesso dico noi non voglio lavorare in città, vuole stare alla casa, e poi loro dovevano pagare l'affitto per uffici in città. È cambiato troppo.
1: Io credo che è andato too much the other way, perché io anche quando lavoravo alla scuola, io avevo maestri che volevano lavorare da casa. Io dicevo, ma tu sei maestro, come puoi lavorare da casa? E lei dice, ma io sono a career counselor, che parla con i bambini per vedere che cosa vuole fare quando lasciano la scuola. E ha detto, sì, io lo posso fare sulla computer. Ha detto, no, perché qual è importante, Liliana, se parlo con te al telefono, tu mica vedi la faccia mia, vero? Non vedi l'espressione che ho? E io dicevo, questo, se tu fai maestra, questo è un lavoro che devi stare presente con quel bambino. La persona deve vedere la tua espressione. E poi, l'altra cosa, se tu stai a casa e lavori, e tu fai un incidente a casa,
0: succede qualcosa.
1: Who's responsible? Perché lei può dire, ma io stavo facendo il lavoro e mi sono fatto male, significa che il mio boss has to pay
0: has
1: for
0: to
1: that
0: pay.
1: Workers' compensation. Ci sono tante cose che non vanno per punto mio,
0: anche per me, but we grew up in the 60s, Rosalie.
1: Siamo un po' anziani, però devo dire, Liliana, che sai, sapevo che devo andare dead, però voglio finire questa discussione now. Devo dire che molte cose che noi abbiamo detto che no, e loro da ignorare e sono fatte. Adesso vogliono andare i telefonini in scuola. Quanti anni fa? Venti anni fa diceva che questi telefonini non devono essere in scuola. No. Che stanno facendo adesso? They're reversing it. So the computers, everyone has to have a computer quando incominciano la scuola, the iPads. Now che stanno dicendo? No. Non è fine che stanno in la 4 o la 5. So io credo che non sono tutti male. They just have to listen a little bit more a volte.
0: Anyway, meno male che noi siamo un po' più anziani. We're not at school anymore.
1: That's it.
0: Non lavoriamo.
1: Forse stiamo ritirati, facciamo quello che vogliamo.
0: Grazie for the public holiday anyway. Grazie.
1: Yes, thank you.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 6 ottobre. Military Road, West Beach, May Terrace, Lockleys, Valletta Road, Kidman Park, Press Road, Brooklyn Park and Ashwood Parade, Torrensville.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
5: Radio Italiana 531.
6: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.

0: Benvenuti a Radio Italiana 531, questo martedì 6 di ottobre, Liliana.
1: Ah, brava, brava.
0: Stiamo qui con Liliana e io, Rosalia. Voglio parlare un po', Liliana, di Capri Theatre.
1: Mm-hmm.
0: Voglio dire in inglese, perché I think I find it a bit easier, because mm-hmm. it's a bit complicated. I'll throw in a little bit of Italian, mm-hmm. but I'll say it in English yep. first. The Capri Theatre è good, c'è il teatro per fare i film, è Capri,
1: sì, sì.
0: Su Good Works. Credo che tutti quanti noi conosciamo questo
1: sì.
0: theatre. Now, questa theatre è stata aperta in 1941,
1: mm-hmm.
0: October the 8th, e quest'anno sono 85 anni che il
1: sì,
0: teatro è open, per
1: sì.
0: 85 anni.
1: Yep.
0: E la persona che... che ha fatto questa theatre builder si chiamava Dan Clifford. Io era un entrepreneur, aveva moneta, mm. però voleva fare qualcosa per il pubblico, per si divertire, mm. durante gli anni della guerra.
1: Mm.
0: So it was 19, you know, that was 1941, c'era ancora la guerra.
1: That's right. Yeah, yeah.
0: E ha fatto questa beautiful theatre, e loro l'ha chiamata New Star Theatre, si chiamava
1: yeah,
0: the
1: la
0: New
1: Stella,
0: Star Theatre.
1: Yeah, yeah.
0: E aveva powder rooms.
1: Ah.
0: So invece dei gabinetti le chiamavano mm. powder
1: sì,
0: rooms.
1: Sì, sì.
0: A lot of the show, we have powder rooms for the lady patrons.
1: Oh.
0: Per le donne.
1: Le donne.
0: E se tu vai,
1: sì.
0: non so se tu
1: yeah,
0: sai,
1: sì, sì.
0: sono ancora powder
1: sì,
0: rooms,
1: sì.
0: si chiamano ancora
1: si chiamano powder
0: rooms. Perché era un, it was a word che erano per
1: più
0: le
1: di
0: donne,
1: luce.
0: Per le
1: più di luce.
0: Yeah, più
1: yeah.
0: di luce.
1: That's
0: più di luce.
1: Right.
0: E aveva un beautiful staircase.
1: Sì,
0: and it
1: sì.
0: still is there,
1: yeah.
0: that beautiful staircase. E c'erano 1472 seats.
1: Wow.
0: It's a beautiful theater. In 1967 è stata refurbished, ci hanno fatto i sedini nuovi, e il nome ha cambiato to the Capri
1: mm.
0: Theater.
1: Mm.
0: Dopo, come si dice, the patronage mm-hmm. è andato giù un mm. po' e chiusa.
1: Dopo la guerra,
0: yeah,
1: forse.
0: It was closed yeah. for a short time. E dopo è stata aperta di nuovo. È stata aperta in 1974.
1: Oh, okay.
0: Perché
1: yeah.
0: è stata chiusa.
1: Tutto quel tempo.
0: Perché,
1: wow,
0: la gente,
1: wow.
0: perché era un tempo che i film they didn't pick it, up in
1: no,
0: the 70s.
1: No.
0: Like, it was going to be
1: sì.
0: televisione came
1: sì,
0: in.
1: Sì, sì.
0: La televisione, tutta la gente mm. andava a casa.
1: A casa.
0: A casa
1: portare,
0: e guardando
1: yeah.
0: la televisione. Anyway, in 1967 è stata aperta mm. di nuovo. Sorry, è stata refurbished. Dopo è andata giù. E dopo, do you remember the Cyclone Tracy?
1: Sì, 1974.
0: Well, they rescued the South Australian, the Organ Society, rescued
1: sì.
0: the 1924 built Wurlitzer Pipe organ
1: mm.
0: from Cyclone Tracy. That organ was in
1: oh.
0: Darwin. And so the society of the organ yeah. society ha comprato la theatre. So
1: oh.
0: comprato, that's actually run now as a non-profit. It's
1: non-profit,
0: run by
1: yeah.
0: the organ society. And that's why you've got the organ there. And they took the organ from,
1: Darwin.
0: From Darwin.
1: Yeah.
0: E l'hanno messo in the Capri
1: oh,
0: Theatre.
1: So l'organo. L'organo,
0: l'organo yeah,
1: yeah.
0: Che è stato fatto in 1924.
1: Oh.
0: Però, in 1974 stava in Darwin mm, questo organ
1: mm.
0: e questa società dell'organ ha preso, si è comprato questo, they took the organ, mm. non so se l'hanno comprato,
1: yeah,
0: they
1: yeah.
0: rescued it,
1: rescued,
0: and
1: yeah.
0: si hanno comprato la theatre, Capri mm. Theatre, perché era chiusa, perché nessuno andava,
1: no.
0: and they refurbished it, e l'hanno aperto di nuovo, e hanno messo the organ
1: questo,
0: there.
1: Yeah, because l'organo alla Capri Theatre sta sotto.
0: Sta sotto, that's it, that's exactly right.
1: Wow.
0: And so the Organ Society of South Australia bought it, and they actually basically have reopened
1: it's
0: the theatre.
1: Yeah.
0: Now, questo theatre adesso, basically, yeah, it was in 1984, and it was there in 1984, and it was rescued, and that's it. And now, quando vai lì, when you go to the Capri Theatre, a volte, prima che comincia il film, the organ arriva su
1: sì,
0: from
1: sì,
0: the bottom
1: sì, so.
0: And they play
1: yeah, it's
0: the
1: beautiful,
0: organ
1: beautiful,
0: per, you know, maybe
1: yeah.
0: 5-10 minuti. Poi va di nuovo giù e poi incomincia il film. I think it's fantastic.
1: Yeah, yeah.
0: It's a wonderful theatre. A me mi piace andare a quello theatre.
1: Yeah, anche io.
0: And a lot of the film più classici.
1: Yeah, yeah.
0: Sort of più, but I don't know if you read in the paper this morning. Sì. There's Hans, you know, Hans. He's going to put on a show was it Christmas lights or something, whatever.
1: Yeah.
0: I think that'll be a really good show. I'm going to get tickets for that because it's a beautiful theatre. Mm. Before, you know, una cosa un po' diverso.
1: Un po' diverso, un po' antica. But ci sono molte gente che vanno a questo
0: adesso
1: theatre.
0: Sì,
1: it's beautiful.
0: And also, fanno, you know, if you have a, come si dice,
1: a charity,
0: fundraiser,
1: yes,
0: you know, a volte loro tu puoi comprare, non comprare, but you lease the theater,
1: yes, yeah.
0: Per, you know, quella serata con un film, mm-hmm. e loro ti aiutano a fare, di dare un gelato, qualcosa così, e loro aiutano molto charities, a fare
1: i fondi
0: con
1: per
0: il film, a bit like the Chelsea, is it the Chelsea?
1: The Regal Theatre on Kingsington Road,
0: So it's lovely, I love the Capri Theatre,
1: anche,
0: e ci sono molti, anche volontari che lavorano lì
1: per continuare
0: la, come si dice,
1: la storia
0: because quando vai lì it's all red, you know, ci sono quelle belle, the curtains sono heavy,
1: veluto.
0: Non so come un teatro moderno.
1: No,
0: c'è character, it's got beautiful characters, the building's beautiful.
1: Well, they had l'anno scorso, Rosalie, hanno fatto a documentary for Henry Young, e lui è di Adelaide, che c'è 103 anni quest'anno, che gioca tennis ogni giorno nella settimana.
0: Oh, sì, l'ho visto.
1: Henry
0: ha
1: fatto un documentary e Henry was there. Lui aveva 102 anni e sua figlia aveva 80 anni. La figlia guardava un po' più vecchia del padre, actually, to say the truth.
0: Well, you know, the building is so beautiful. It actually was registered with the State Heritage in 1990.
1: Mm.
0: And it's run now as a not-for-profit.
1: Yeah.
0: Not-for-profit. With all the funds that they generate, this is the organ society, goes back into restoring the theatre and the organ. So that's nice, because that means it's not going to get knocked down.
1: No.
0: It's not going to be replaced by, you know,
1: modern building
0: or office blocks or, you know, more apartments, because now it's heritage listed. Because when you think about it, Liana, if we get rid of all these beautiful old buildings, all we get left with is just
1: glass
0: buildings.
1: Yeah. But ti ricordi, Rosalia, in gli anni 60 e 70, tutti andavano a guardare il film in the cinema, perché come tu hai detto, non c'era TV o whatever.
0: E tutti quando si vestevano
1: molto bello, and there were chandeliers.
0: Yes.
1: The Hoyts Theatre.
0: Yes.
1: The first one,
0: the Regent.
1: The Regent Theatre. Mm. Erano forse per 1,000 persone.
0: Era grande.
1: It was always pieno. Ogni sabato sera.
0: I always remember.
1: Was it blue?
0: Was because
1: it?
0: Mia sorella, she was the usher there.
1: Yeah, my sister
0: got,
1: was
0: and your
1: too.
0: Sister as well. Beautiful.
1: And the chandelier. Then they cut it in half. Then they've cut it in half. And it's not the same. But
0: no. But quando vai là, you feel important, you know.
1: Yeah, you do.
0: You feel like something special.
1: Sì,
0: un po' più special.
1: Special.
0: So sono molto, molto contenta che questo teatro rimana così, because it's heritage listed. So congratulations to the Capri Theatre and to Dan Clifford, who had the, I guess, the foresight. And the money to be able to give something back to the community in the middle of the war.
1: Yeah, thank you.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Amico ASIT è il comitato di assistenza agli anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Che bella canzone, Rosalina.
1: I love quella canzone di Albano and Romina. Non ci sono molte canzoni che non sono belle di Albano e Romina, vero? I'm sure che Susan and Filippo really enjoyed that today.
0: That's right, as well. Rosalina, noi abbiamo due special ospite oggi. Sì. Vuoi parlare un po'?
1: Sì, voglio parlare. Stamattina abbiamo una cosa un po' speciale per noi. Gli ospiti di questa mattina provengono da Motor Neuron Disease South Australia, meglio conosciuto come MNDSA. Now, questa malattia, dopo tu spieghi un po' dopo cos'è, ma volevamo sensibilizzare la nostra comunità su questa devastante malattia, in particolare perché uno dei nostri stimatissimi volontari della famiglia della radio italiana 531 adesso sta affetto con questa malattia MND. Questo volontario è il nostro caro Ross Suracci, che conduce il meraviglioso programma Giradischi la domenica mattina. Ross ci ha dato il permesso di condividere questo con voi oggi e vogliamo dire quanto sia una grande fonte di ispirazione per tutti noi. Ross, vorremmo mandare un caloroso saluto a te da parte di tutti noi, di Liliana, io e di tutta la famiglia di Radio Italiana 531. E noi parliamo di più della malattia che Ross ha adesso e come svolge questa malattia nella persona. Però dobbiamo dire che Ross continua a fare questo programma domenica mattina. Sono sicuro che molti dei nostri ascoltatori l'aspettano con ansia perché lui fa molto lavoro, fa il ricerco per delle canzoni, parla degli artisti e quanto voi ascoltate, non sapete che
2: come lo fa.
1: Vogliamo ringraziarti, Ross, perché la mente di Ross è sempre come era prima, è molto positivo, però ha questa malattia adesso. E questi ospiti che abbiamo oggi sono una signora che si chiama Michelle Ward, che lavora per MNDSA, e anche il CEO per MND, la dottoressa Sam Mead. E loro parlano dopo, fra poco, di questa malattia, delle servizi che MNDSA può avere.
2: E cos'è
1: questa malattia? MNDSA e come la conoscete come malattia? Perché questa malattia non c'è cura.
2: No.
1: E questa è la cosa che noi vogliamo qui alla radio. Vogliamo fare conoscere alla comunità che questa malattia c'è intorno e che cos'è. E sappiamo, Ross ci ha detto con noi che ci sono ascoltatori che già sanno che Ross soffre di questa malattia e sono sicuro la comunità conosce Neil Danaher, che è un grande giocatore di football. Che è
2: lui
1: morto
2: quest'anno dopo 10 anni di
1: dopo
2: questa malattia.
1: Aveva questa malattia e lui ha fatto migliaia e migliaia di dollari di fondi with the beanies. Non è che nessuno la conosce, però non è una malattia che è stata molto conosciuta. Ma adesso che abbiamo uno dei nostri che ha questa malattia, noi vogliamo parlare un po' di più, così noi capiamo più che è nella comunità.
2: Grazie Rosalie. E Ross, vi mandiamo tutto il nostro amore.
1: Sempre.
2: Ok, fra poco.

0: Nu blir ni fitzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: sarà per te.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 10:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 6 ottobre. Partiamo dalla tecnologia e dai trasporti. Amazon sta muovendo i primi passi per introdurre in Australia un servizio di consegne tramite droni. L'azienda sta cercando una figura specializzata che possa seguire il processo per ottenere le autorizzazioni necessarie. Prima che il servizio possa diventare realtà, restano però diverse questioni da affrontare, tra cui la sicurezza, il rumore e la privacy, soprattutto nelle aree urbane. Secondo alcuni esperti, potrebbero essere necessari ancora diversi anni prima di vedere i droni utilizzati regolarmente per le consegne nelle città australiane. Passiamo all'economia e alla tutela dei consumatori. JB Hi-Fi deve affrontare una class action legata alla vendita di garanzie estese su prodotti elettronici. Secondo lo studio legale Maurice Blackburn, alcune di queste garanzie avrebbero offerto ai clienti protezioni già previste gratuitamente dalla legge australiana a tutela dei consumatori. La causa riguarda garanzie acquistate tra il 2011 e il 2023 e potrebbe coinvolgere milioni di australiani. JB Hi-Fi respinge le accuse e ha annunciato che si difenderà in tribunale. Torniamo ora nel Sud Australia, dove oggi si conclude il mandato della governatrice Frances Adamson. Dopo 5 anni a Government House, Adamson termina il suo incarico come 36esima governatrice del Sud Australia. Aveva assunto la carica nell'ottobre del 2021. Nei mesi scorsi aveva comunicato di aver deciso di non accettare l'invito del premier Peter Malinauskas a proseguire oltre la scadenza del suo mandato. E chiudiamo la cronaca locale con un arresto nei sobborghi occidentali di Adelaide. La polizia ha arrestato a West Hindmarsh il 38enne Beau Colborne, ricercato in relazione a presunti reati gravi. L'operazione si è svolta domenica e ha visto la presenza di agenti tattici nella zona. L'uomo è stato arrestato senza incidenti e successivamente accusato, tra le altre cose, di aggressione con gravi lesioni, reati legati alle armi da fuoco e violazione della libertà su cauzione. La cauzione gli è stata negata. E ora uno sguardo al meteo. Ad Adelaide oggi cielo parzialmente nuvoloso, con possibilità di qualche rovescio, soprattutto durante la mattinata e nelle prime ore del pomeriggio. La temperatura massima sarà intorno ai 20 gradi, con venti che cambieranno direzione nel corso della giornata. Nel resto del Sud Australia, condizioni variabili, con temperature più miti nelle zone settentrionali dello Stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

Benvenuti a Radio Italiana 531, questo martedì 6 di ottobre, con io Rosalia e cugina Liliana stamattina. Come abbiamo detto prima di questo cominciato di nuovo, abbiamo parlato del nostro grande volontario Ross Soraci, che abbiamo parlato di motor neuron disease, che lui ha questo tema.

0: but look at maybe there's something else going on? Is
1: Absolutely.
0: That how it would work?
1: And once again, this is such a difficult one to diagnose because often it's a diagnosis of exclusion.
2: Yes. Okay.
1: So,
2: yes.
1: You know, is it multiple sclerosis? Is it Parkinson's? Mm. Is it, you know, any of the neurological? So if you're saying, okay, it's not a problem with your foot or it's not a problem with your hand, is it another neurological disease that is causing this?
2: Yes.
1: And so you've got to go through and you've got to try and eliminate those.
2: Okay. I'll just say a little bit in Italian what I can pick up. So I primi segnali della motor neuron disease includono la debolezza leggera, parole confuse, difficoltà a parlare, e inizia con le braccia, le piedi o la testa.
0: La testa.
2: Yeah. Ma ogni persona vive con MND in modo unico. Questo rende difficile diagnosticare MND e adesso non ci sono i test definiti per queste.
0: Perché ci sono altre malattie che può essere, vero? Like, you know, multiple sclerosis o Parkinson's.
2: Può essere, non
0: è proprio MND, no. So quindi non è proprio facile.
2: È difficile, ma può essere molto tempo prima che la diagnosi sia confermata.
0: Sì. Yeah. So, se uno si sente queste cose, è meglio che incominci con il loro dottore, dopo il medico, può darsi domanda a un specialista, anche podiatry o qualcun altro, e dopo poco a poco non è una cosa che possono fare subito.
2: That's right. E forse la famiglia vedono che uno forse non parla bene
0: Famiglia vede i segni prima della persona.
2: We've just said the family might pick things up before the actual person.
0: Sometimes so before the person does.
2: We'll just go to a quick break and then we'll come back with our amazing guests from MND, Michelle Ward and Dr. Sam Mead.
3: Radio Italiana 531.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Mamma, il frigo è vuoto!
6: Ed io ho finito la farina e il pane.
7: Ma in questa casa manca tutto!
6: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
8: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
9: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
8: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
9: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
8: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
9: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
8: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.